0: Roberto William, eccolo, certo. Robbie Williams con Different su RTL 102.5. 2:10 andiamo a sentire la nostra amica Margot vestita di nero, un nero pizzo, visto
1: ciao.
0: Qualcosa.
1: Ciao Margot.
2: Ciao Nantamboli, ciao belli.
1: Sei elegante allora, per noi?
2: Ma sempre, per voi ragazzi, cioè nuda, vestita, elegante,
0: magari,
2: nuda, elegante,
0: magari,
2: tutto, yeah. Tutto.
1: Senti Margot, ma ascolta, mi spieghi meglio la storia del gatto nella scatola?
2: Il gatto della scatola è proprio la teoria della meccanica quantistica, no?
1: Hai capito la nostra Margot?
2: Sai, il gatto nella scatola che viene messo con una fiala di veleno, e quindi cioè, non si sa se quel veleno si è aperto la fiala o no, quindi finché non apri la scatola non lo sai se il gatto vivo è morto.
0: Sì, ma in merito
2: quindi,
0: a che cosa sto
2: ogni
0: gatto
2: teoria può essere vera, perché meccanica quantistica quella che spiega che è importante osservare ciò che vedi e ciò che non vedi.
1: Ma Margot, scusami, ma tu cosa hai studiato?
2: Ma io ho studiato antropologia, fisica, neuroscienze, sto sempre studiando perché sono comunque una persona molto curiosa, però sì. Il fatto sulla meccanica quantistica è interessante, che comunque sono due fisici molto famosi, no? Schrödinger e Heisenberg.
1: Sì. Applausi,
2: che sono arrivati
1: sì,
2: a
1: applausi,
2: questa...
1: applausi, ci metti l'applauso?
0: Margot, hai fatto ammosciare tutto, Margot.
1: No,
0: tutto.
1: Dai, no, siamo curiose invece. Ma hai conquistato.
2: Margot
1: è geloso perché lui non le sa queste cose.
2: Il fatto più divertente di meccanica quantistica che è stato appunto questa teoria.
0: Metto giù, Margot. Sto mettendo giù, Margot. Metto giù e rimani tu, il gatto e il veleno, Margot.
1: No, poverina. Dai, dai, fate questo scienziato che ha detto, veloce.
0: È morto, dai.
2: No, perché appunto quello che ha detto che bisogna osservare ciò che non si vede, sai come gli uomini che tradiscono le donne dicono amore non è come sembra, no?
1: Ah, quindi negare
2: tutta questa...
1: esatto,
2: cioè sai, perché lui era un traditore, un donnaiolo questo fisico, cioè proprio, capito, è famoso per quello, e quindi lui è arrivato a questa teoria perché è stato beccato tradito, cioè
1: brava,
2: quindi comunque
1: brava,
2: la fisica e la meccanica quantistica comunque fanno parte della nostra vita, noi ci chiediamo
1: quotidianità e anche del tradimento.
0: Tempo scaduto, è arrivato anche un fax, è morto il gatto e il veleno, pur tutto è morto, tutto.
1: No,
0: ciao,
1: ma è
0: Margot,
1: rimasta
0: grazie.
1: La fisica quantistica,
0: sì,
1: grazie
0: ciao.
1: Hai capito le bionde?
0: Ho mal di testa.
1: È geloso
0: perché
1: lui non le sa queste cose.
3: La notte senza te mi prende a schiaffi, e sai che c'è giusto così. Bel vento.

0: Chad Gugger, frontman dei Nickelback, abbiamo sentito con Photograph, storia importante d'amore avuta con Avril Lavigne, poi si sono lasciati.
1: Peccato.
0: Ma sapete la storia di Avril Lavigne, che dicono che sia morta e sia stata sostituita da una sosia? Si mormora, ma non è vero.
1: Ma no, perché è cambiata. Secondo me noi abbiamo ancora l'immagine di Avril Lavigne da teenager, ma adesso è una donna.
0: Esatto. Prego, Silvia.
2: No, vi stavo ascoltando.
1: Comunque, volete una casa ad un euro?
0: No.
1: Sono ritornate?
2: Borghi? Dove?
1: È a Norma, 10 chilometri più o meno da Roma, un po' di chilometri.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
5: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
6: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
4: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
7: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: Di fronte a una malattia del sangue, capita di sentirsi abbandonati. Per questo AIL, in occasione della Giornata Nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, ti dà la possibilità di confrontarti direttamente con alcuni dei più illustri ematologi italiani. Il 21 giugno, chiama all'800 22 65 24 e troverai risposte alle tue domande. Per maggiori informazioni, visita il sito ail.it.
9: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

0: Grandissima Miley Cyrus su RTL 102.5 con Midnight Sky. Allora, ancora 0-0 tra Ghana e
1: Asganaway.
0: Ghana e Panama 0-0. Una partita, insomma, interessante, un po' meno di ieri, di quella che abbiamo visto ieri.
1: Ma a noi ci piace 0-0, palle al centro, 1-1, 1-1, 2-2, 3-3, cioè
0: quindi,
1: 3-4-3.
2: A proposito di 1-1, prima parlavi.
0: Scusami, 0-0, quindi Silvia, risultato?
2: A occhiali.
0: Bravo. Okay.
1: Perfetto.
2: E a proposito di numeri, prima parlavi di case a un euro.
1: Un euro, sì.
2: Dove?
1: È vicino, però.

0: di solito torna sempre quelle, i borghi dove vogliono in qualche modo
1: fatto il comune di Roma,
0: sì, sì, bravo. No, in questo caso bisogna comprare casa a un euro a norma,
1: sì,
0: ok,
1: però
0: ce ne sono tanti altri, devi ricostruire, cioè devi praticamente, praticamente ti costa,
2: te la
0: un
2: regalano,
0: euro,
2: okay,
0: cioè un euro simbolico,
1: cioè non è che tu dici cioè quella villa lì costa un euro, no, venga, così fai i suoi festini, la festa, la piscina,
0: no,
1: il
0: ragazzi, sono dei borghi, però di ristrutturare, immaginate, certo, che bello. Cioè bisogna avere un po' di disponibilità economica, però sì, nemmeno tantissima, una casetta
1: piccolina,
2: poi magari uno sa fare i lavori da solo, magari o se magari lo ristruttura da sola,
0: o
2: no?
0: Magari è una ditta, scusa, avete una ditta? Compriamo casa?
1: Beh,
0: andiamo a norma, o ce ne sono, possiamo, tanti altri di borghi,
1: ci possiamo fare un pensierino, perché questa cosa è in tutta Italia. Ma perché dici ciò? Vuoi una casa, Grey?
0: Sì, voglio una casa
1: tutta tua,
0: tutta mia, grande,
1: molto bene.

0: Desecration Smile, Red Hot Chili Peppers. Su questa canzone, i Red Hot, sapete cosa hanno fatto?
1: No, cosa?
0: Non funzionava una cosa in questa canzone, allora il provino lo hanno mandato a Paul McCartney.
1: Mm-hmm.
0: E gli hanno detto: senti bello, ce l'ascolti un momento e vedi se va bene. E lui, Paul McCartney, ha detto: fa cagare sto cosa, cambiatela, rimasterizzate, fate, dite. E così hanno ricostruito poi cori, hanno rimasterizzato ed ha funzionato,
1: vedi,
0: ha fatto bene.
1: Allora,
0: la verità, ha detto la verità.
1: Allora, però la sua verità, che poi è stata oggettiva,
0: è Paul,
1: no? No, è appunto,
0: Paul,
1: è stata oggettiva, quindi devi avere delle figure di riferimento più di te, più alte di te, che se ti danno dei consigli li devi ascoltare,
0: se,
1: ovvio.
0: Io immagino Silvia lì, no? No, la canzone è mia, faccio come dico io, Paul McCartney, hai capito?
2: Allora, io sono sempre di un'idea, cioè io sono una persona che chiede dei consigli, però in generale, però quando una persona mi dà un consiglio, non è che io devo eseguire quel consiglio come se fosse un ordine.
0: No.
2: Quindi io lo ascolto, se penso che sia giusto lo seguo, se no faccio come dice la mia testa.
1: Vabbè, se tu chiedi un consiglio già perché hai in generale delle titubanze, no? Ma in genere nella vita, ragazzi, invece è anche bello confrontarsi e ascoltare quello che dicono gli altri, poi alla fine fai come vuoi tu, dai.
2: Esatto.
1: Diciamo la verità.
2: Esatto, anche perché comunque anche secondo me da un punto di vista artistico, ognuno ha la propria arte, ha il proprio modo di esprimere le cose, no? Quindi magari per uno si deve fare in un modo e per un altro in un altro modo.
0: Oppure, ma chi è che russa?
1: No, oppure quando tu hai una risposta ma vuoi sentirtela dire anche dagli altri, no? E magari dici: no, perché pensavo, non so, di comprare, di fare questa cosa, e l'altro dice: ma no,

0: I diamanti di Sam Smith su RTL 102.5. Siamo all'84esimo del secondo tempo. Ghana Panama 0-0.
1: Ancora?
0: È sempre così.
1: Vabbè. Tra poco è così finita, mi sa,
0: amiche,
1: la partita.
0: Amici all'ascolto.
2: Risultato occhiali.
0: Sì, c'è un problema enorme.
1: Quale?
2: Che è successo?
0: Non si trovano bagnini per la stagione estiva. Non si trova personale per lavorare sui lidi.
1: Però cioè, questo capita spesso e secondo me sempre di più, ogni anno sempre di più.
0: Dicono che i giovani non preferiscono fare altro, giustamente poi segnalano, se li pagate bene li trovate.
1: Quello sì, però magari alcune volte quando arriva la stagione estiva vuoi divertirti anche tu, no? Magari la fidanzatina, vuoi stare sul lungomare, mangiare qualcosa, fare
0: no,
1: un
0: bella,
1: tuo viaggetto.
0: No, bella, guarda che tutti come noi quando avevamo 18-20 anni che non avevamo soldi andavamo a lavorare d'estate.
1: Io andavo a cantare.
2: Poi comunque è un bel lavoro fare il bagnino, perché metti che lo fai in un villaggio turistico, quindi vai anche lontano casa, da casa.
0: Ma poi acchiappi tantissimo.
1: Ma quando cucchi un sacco.
2: Fai tipo Baywatch.
0: Ti arriva la milfona, ciao tesoro.
2: Subito alle milfone, penso.
0: No, per dire, una storia d'amore, un'avventura. Non è che deve nascere l'amore. Magari è un'avventura
1: ma
0: estiva.
1: Ma sì, è un amore estivo che dura quel che dura.
0: Guarda come pare.
1: Ascoltiamo, dai, ascoltiamo un vocale anche.
3: Allora, i consigli, sapete come sono? Sono come le recensioni su... Per esempio, compri un prodotto e allora ti va a leggere le recensioni. 1000 recensioni ti dicono che è un prodotto positivo, un prodotto buono. Una sola che ti dice, ah, non vale niente. Allora tu te ne vai su quella negativa.
0: Giovanni, hai detto una cosa giusta.
2: Capito. Io non ho capito, qualcuno me la spiega.
1: Se ti danno un consiglio, tu vai dall'altra parte.
2: Ah.

0: pochi minuti alle 3 del mattino, Talk to You su RTL 102.5. Dovevamo parlare di social che sono diventati un po', non dico in tutto il mondo, ma insomma in Australia per esempio minori di 16 anni è vietato usarli, in Italia dovevamo parlare di questo, invece abbiamo parlato di case a un euro.
1: Ragazzi, sì, perché bisogna valorizzare i borghi, perché esatto. Ci sono tantissimi posti.

0: Oramai lo si fa già dal 2008, quindi sono tanti anni, che ritorna in questo progetto Case ad un euro.
1: A me è venuta in mente una cosa, hai detto Norma, ma è per caso il borgo dove hanno inventato la pasta alla Norma?
2: Bravissima, sì, ma come
1: che è la pasta quella con le melanzane.
2: Brava, che è tipico, quella pasta è tipica,
0: di Norma.
2: Tipica di quale regione, Silvia?
1: Lazio.
2: Con la S, lo spazio, benissimo,
1: lo spazio.
2: La Spagna, la Sicilia, pasta alla Norma si fa in Sicilia.
1: Ma non hai detto che era vicino Roma?
0: Norma, sì, vicino Roma.
2: Ma la pasta la fanno in Sicilia, ma la Norma si fa
1: ma l'avranno inventata a Norma, però.
0: Però possiamo andare sia a Norma a mangiare la pasta e poi andiamo anche in Sicilia, così siamo tutti felici e viaggiamo.
2: Sì, viaggiamo verso il paradiso, come dice Patty Pravo.
0: Viaggiamo verso il Millennium Hit anche.
3: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
4: La più bella musica di sempre.
3: Interagisce con te.
4: La più bella di sempre.
3: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Alberto! Comunque un piatto adesso di pasta alla Norma ci starebbe proprio benissimo, anzi benone, addirittura la fanno anche fritta.
1: Buono.
2: Alla Norma, ma anche fritta.
1: Le melanzane devono essere fritte.
2: Pasta fritta.
0: Scusate, se vi può consolare, io questa sera ho mangiato la parmigiana di melanzane.
2: Ma non eri a dieta?
1: Buona.
0: Quando mai? Mai fatto una dieta? No, assolutamente no.
2: Per dire, c'è qualcuno che frigge anche le... la melanzana per fare la parmigiana, c'è chi invece non la frigge, ma fritto è tutto più bello.
1: E farla un po' più light.
0: È tutto più buono, ma noi le vogliamo fritte o no?
2: Sì, sì.
1: Ovviamente fritte.
0: Patty Pravo.

0: È il paradiso di Patti Pravo. Prima che finisce la canzone, prima che finisce la partita, no? Ha segnato il Ghana, Tommy Angelini.
1: Confermo, al quinto minuto di recupero c'è stato il gol di Jirenki su assist di Asante per il Ghana. Ghana 1, Panama 0.
0: Vedi? Sembrava Gullit, sembrava il giocatore del Ghana.
2: Incredibile, mai arrendersi, ragazzi. Anche quando sembra che sia finita, non è finita. È proprio allora che comincia la salita. La partita.
0: Brava. Sipario, applausi, bravissima.
2: Grazie, applausi. Attenzione, perché il sipario si chiude, ce ne andiamo.
0: Scusate, ci segnalano le melanzane, devono essere quelle per la parmigiana, lunghe e nere, non quelle viola e rotonde. Okay,
2: va bene, fatela e noi le proviamo tutte.
3: E mandatecela qui in radio però,
2: Amici, torniamo domani. Buonanotte Armando Piccolillo, buonanotte Silvia Signore.
3: Buonanotte Vanessa Gray.
2: Ciao.
3: Anche a Casabona, in provincia di Crotone, sono le 3 in punto.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buona nottata da Raffaella Coppola. Subito l'accordo raggiunto con l'Iran, che sarà firmato in presenza forse già nelle prossime ore, come ha detto da Donald Trump. Il presidente americano ha già siglato una

0: le copie dell'accordo mentre era a cena nella reggia di Versailles con il presidente francese Macron. L'intesa è stata già invece firmata in forma digitale. Torniamo in Italia. Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, si trova in ospedale a Vigevano per un'overdose di farmaci. Non sappiamo se assunti volontariamente o meno, ha spiegato l'avvocato Catagliotti, legale del figlio, unico indagato dalla procura di Pavia per il delitto di Chiara Poggi. Ancora poche ore e oltre 500.000 studenti si cimenteranno negli esami di maturità. Si parte con la prova di italiano, mentre venerdì seguirà la seconda prova. È una prova importante, certo, ma non può essere vissuta come un giudizio definitivo sul valore di una persona. Affrontate la confiducia, il messaggio che la Premier Giorgia Meloni ha rivolto ai ragazzi. E infine spazio ai mondiali, la linea torna a Tommaso Angelini.
1: Sì, perché siamo ben oltre i 6 minuti di recupero che sono stati assegnati a Toronto con il Ghana avanti 1-0 sul Panama. Il gol da parte della nazionale africana è arrivato al 95esimo con Asante che crossa dentro l'area di rigore, cross basso per Irenchi che deve soltanto appoggiare il pallone in porta. Siamo adesso al 99esimo minuto e 30 secondi, Ghana 1 Panama 0. A seguire alle 4 di mattina invece si giocherà Uzbekistan-Colombia. Per quanto riguarda le gare che si sono giocate ieri, il Portogallo ha pareggiato 1-1 con il Congo, bene invece l'Inghilterra che ha battuto 4-2 la Croazia. È tutto il traffico.
2: Via Radio. Da Autostrade per l'Italia, buonanotte da Angelo De Martino. Traffico regolare su tutta la nostra rete. Ricordiamo le chiusure per lavori di ammodernamento in Liguria sulla 7 Serravalle Genova, tra Bolzaneto e Busalla verso Milano, sulla 12 Genova Sestri Levante tra Lavagna e Sestri Levante in direzione Livorno e sulla 10 Genova Savona tra Varazze e Celle Ligure verso Ventimiglia. Riaperture previste alle ore 6. Buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
5: Eccoci qua, riprendiamo l'appuntamento con il Crazy Club, il club dei poveri pazzi su RTL 102.5 e naturalmente la radio VMP per i normal people. Grande campionato comunque di calcio, voglio dire, grande mondiale di calcio. Ecco, e noi?
6: Noi zitti e muti. E basta.
5: Non se ne parla più.
6: A testa bassa.
5: Bravo.
6: A testa bassa.
5: Basta, sì, sì. È meglio. Sì. Va bene. Ieri mi ha preso una crisi all'inizio quando
6: lo so.
5: È iniziata la partita con l'Argentina e l'Algeria, no? Poi mi sono messo a piangere, ti ricordi?
6: Come
5: a un certo punto anche Andrea, sì. Salvati, non capivo come mai, perché ho sentito la mancanza dell'Italia nel mondiale. Guarda, è stato un momento
6: una tristezza,
5: pazzesco, sì, sì, sì. Ma mi sono ripreso subito.
7: Beh, però Alberto, sì, ricordati che se sei in crisi, sì, devi ascoltare.
5: Sì.
7: Alberto?
5: Sì. Bisi?
7: Bisi.
5: Eccoci.
6: Quindi,
5: qua.
6: Ascoltati da solo, e
7: esatto,
6: vai.
7: Esatto.
5: E vai proprio. E vai a casa, che è meglio, dice.
6: Buonanotte.
5: Buonanotte.
6: O buongiorno.
5: Buongiorno. Buongiorno Italia.
6: Buongiorno.
5: Buongiorno Italia.
6: A noi
5: buongiorno.
6: Ci piace dire buongiorno.
5: Buongiorno.
6: Siamo fatti così.
5: Bene. Esatto. Beh, comunque, insomma, andiamo avanti con le partite belle, ci sono delle partite veramente molto interessanti, ma al di là di questo,
6: ragazzi,
5: dimmi David.
6: Ma ragazzi, il Portogallo,
5: Leo, sì.
6: Il Portogallo, ma Ronaldo dov'era?
5: No, lascia.
6: Ha giocato Ronaldo?
5: No.
6: Ma com'è finita?
7: 1-1
6: è finita.
7: Era in piscina.
5: Ma era raffreddato forse.
6: Ma che raffreddato. Ma che raffreddato. Me l'aspettavo. Ma io dico, beh, Messi ne ha fatti 3, che poi anche 4 ne ha fatti.
5: Sì,
6: no?
5: Beh.
6: Però voglio dire, dico, beh, Ronaldo sarà lì, no? Ne farà 2-3.
5: Ah, pensavi?
6: Niente.
5: Che avesse avuto una spinta, gli fosse arrivata una spinta per produrre gol anche lui. No.
6: Niente. Oh.
5: Niente, se, magari a sorpresa, verrà fuori a sorpresa.
6: La prossima, dici?
5: La prossima.
6: Vabbè,

0: prossima. Va bene, questo è il club dei poveri pazzi su RTL 102.5. Leo Di Mauro e David Bella per quanto riguarda anche la regia del Crazy Club. Ma siamo pronti per aprire questa notte Crazy Club. Ancora su. Domani notte ci risiamo con le partite.
1: Esatto.
0: Quindi intorno alle 3, anzi prima, riprenderemo.
1: Noi dire mondiali, sì.
0: No, sì, noi dire mondiali, ma il programma con Andrea Salvati, ok?
2: Esattamente.
0: Stiamo veramente andando bene sentendo quello che ci dite, insomma. Anzi, sentendo quello che ci dite, va bene, è così, sentendo quello che ci dite.
3: Esatto, insomma. Questa radio cronaca spumeggiante.
0: Esatto, no. Sentendo quello che ci dite è bello. Adesso apriamo il nostro localino.
3: Su.
0: Mi sono ripetuto un po', hai ragione Leo. A volte mi prende così, è un lapislazzo.
3: Ma poi ripetere fa bene, perché così si ricorda meglio.
0: Si ricorda meglio le cose. Certo. Ecco, so che non mi ricordo mai un
1: No, ma tu lo sai, lo so che lo fate per me, perché alla fine qui dentro, quello smemorato... Guarda.
0: Sono io!
1: No, non è vero. E quindi
0: tu
1: voi...
0: sei naso di legno!
1: Ah, sì?
0: Va bene.
1: Allora su!
0: 02 25 15 15, su. Dai che apriamo con gli aficionados!
1: Buongiorno, buongiorno!
4: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, popolo del... la notte.
5: Hey. Buongiorno Leo, buongiorno Alberto.
6: Buongiorno. Ciao RTL.
1: Ciao.
6: Inizia dal Bogliasco, provincia di Genova.
7: Bravo. RTL, buongiorno Luigi.
1: Ciao.
7: Buongiorno da Luigi.
1: Ciao. Ciao.
3: Buongiorno. Ah, a tutti.
6: Buongiorno Crazy Club.
8: Buongiorno ragazzi,
1: buongiorno.
8: Sono Claudio, camionista.
9: Buongiorno amici, Federica.
10: Ciao ragazzi, sono Giacomo dalla Tisana.
6: Ciao Alberto.
1: Ciao.
6: Buonanotte Alberto, bentornato. Beh. Ciao Leo, ciao Emanuele.
0: Va bene, grazie.
1: C'è
0: grazie
1: David
0: a voi.
1: Stasera, il fratello. Va bene lo stesso.
11: Ma chiamatemi Giovanni, Giacomo, come volete voi.
0: Dai, grazie.
1: Senti, ma
0: dimmi.
1: Non lo so.
12: Dobbiamo salutare i nostri colleghi, amici.
11: Ma chi?
12: Salutiamo.
3: Germano,
0: no.
3: Germano Pregisperi.
0: T'hanno salutato a te.
1: No,
0: mi interessa, t'hanno salutato a te.
1: No.
0: Hanno salutato David.
1: Niente.
3: A me hanno, come hanno fatto bene a non salutare?
0: Hanno salutato me?
1: Niente.
0: Cos'è sta storia?
1: Vabbè,
0: no,
1: noi,
0: non esiste.
1: Noi,
0: per la par compicio.
1: Noi siamo
0: per la par
1: compicio. Gentiluomini, gentiluomini. Noi lo siamo dentro.
0: Allora, non sono inside. Al coccodrillo.
1: Fai una cosa veloce. Una
0: ecco,
1: cosa, ambressa, ambressa.
0: Al coccodrillone con le due ragazze. Insomma, più che VIP, dive.
1: Dive, dive?
0: Dive! Pinguini tattici nucleari, ma è bello anche questo brano, è vero, ci piace molto. Sorry, scusa, lo siento.

0: Attention! Io lo dico spesso, grande radio, grande musica e grandi aficionados. Qua quanti siete? Che bella storia, veramente.
1: Bella, bella, dai, bella, dai. Storia, ha ragione, giusto, giusto.
0: E poi comunque tanta roba, eh? E poi, come si dice, fate come vi pare e piace.
1: Sì,
0: e
1: esatto.
0: E modi di dire ce ne sono tantissimi. E potremmo anche parlarne un po' dei modi di dire.
1: Ma facciamolo, facciamolo.
0: Soprattutto che usiamo al Crazy Club. Magari lo facciamo più tardi.
1: Esatto, perché questo spazio, per chi non lo sapesse, oh, il Crazy Club.

0: per chi non lo sapesse, per chi non ci conoscesse, adesso, da questo momento in poi, fino alle 6, avete il diritto, la voglia di fare quello che vi pare piace.
1: Cioè, sei partito veramente come un leone
0: e poi sono andato a finire come una formica.
2: No, come un diplomatico.
1: Sei un diplomatico, bravo. Sei diplomatico.
2: Beh, mi piace questo.
0: Ma sì, perché in realtà mi metto nei panni di tutti, perché magari c'è l'autista, c'è il barista di turno.
1: Beh, tante le categorie,
0: c'è il tassista.
2: Comunque è anche dura mettersi nei panni di tutti.
1: E anche dura
2: mettersi nei panni di tutti.
0: Anni di esperienza. Anni di studi anche.
2: Ti devi cambiare, devi metterti la camicia. Certo. A volte la giacca e cravatta.
0: Però io ci provo, ragazzi. Non è detto che poi ci riesca.
2: Però,
0: detto questo, se avete delle storie particolari, delle storie assurde,
1: vanno avanti, adesso, vanno avanti così.
0: Noi siamo qui apposta per ascoltarvi.
1: Vanno avanti così, continuano. Non si capisce.
2: Leo sta parlando tra sé e sé con gli ascoltatori.
1: No, scusate, sto facendo. No, ero al telefono.
0: Non è che ogni tanto si assenta.
2: Però io direi di mettiti nei suoi panni. Leo, fai una cosa, mettiti nei suoi panni.
1: Anche no.
0: No, ma io mi ci metto anche.
1: Va bene. Allora, mamma mia, non incominciamo così, Leo, per favore. Caspita.
0: Angela, posso farti un complimento? Stanotte, Angela, sei bellissima. Brava, Angela, brava.
1: Angela?
0: Brava.
1: Sei sicuro?
0: Brava. Ma solo io ho fatto l'applauso. Delle bestie.
2: No.
0: Siete delle bestie,
2: ragazzi,
0: in gabbia.
2: Io non faccio applausi perché io sono estasiato.
1: Ah, sì.
0: Ah, è rimasto scioccato.
2: Certo.
1: E io meravigliato.
0: Vabbè, certo. Adesso io sono un... Vabbè, va.
1: No.
0: Angela.
1: Oh, mamma mia.
0: Angela, tocca a te, spacca tutto.
1: No, per favore, no.
3: Ma benvenuto, Alberto. Gli affezionati vogliono rivederti presto. Con la password e il tuo bel viso.
1: Sì.
3: Fai passare la notte con un sorriso. Leo Di Mauro ti accompagna.
1: Sì.
3: E la notte passa in fretta.
1: Bene, grazie.
0: Oh,
1: Angela, grazie.
2: Brava.
1: Mamma mia, che brividi, ragazzi. Mai avuto brividi così?
0: Su Leo Di Mauro ha fatto una pausa. Dicevo che gli dico questo.
1: No,
0: bellissimo. Grazie, Angela. Grazie. Però, Angela, ti sei dimenticata di David Bella, però.
2: Ha fatto benissimo, guarda.
1: Ha fatto benissimo.
0: Bene, ma
1: va bene,
0: noi
1: così
0: non ci facciamo mancare nulla, perché
1: mai
0: ognuno da questa notte prende il proprio posto.
1: Sì,
0: e
1: sì,
0: torna con noi anche Federica.
1: Ah, bene, però attenzione, io vi devo ricordare una cosa.
0: Dai, vai.
1: È un Crazy Club.
0: Giusto.
1: Normalissimo.
0: Sì.
1: Questo, per cui password.
0: È vero,
1: e la password questa notte è fischietto.
0: Fischietto. Siamo lì, ci giriamo intorno per rimanere, a tema. Siamo a tema.
2: A tema.
0: Questa me la segno, che poi me la sparo anche domani.
2: Allora, segno
1: a tema.
0: Siamo
2: a tema. Ok, perfetto.
1: Va bene. Ok. Adesso
0: è Federica.
1: Ah, che bello.
0: Dai, falla accomodare tu.
1: Prego. Federica, accomodati pure.
4: Buongiorno.
1: Grazie.
4: I vostri sogni nel cassetto sono tanti? Non disperate, ho la soluzione per voi.
1: Ah, sì?
4: Ad esaudirli c'è lui, l'uomo più desiderato da tutte.
1: Ah, sì.
4: Lui!
1: Ah, sì.
4: Lui!
1: Sì.
4: Il nostro lui!
1: Sì.
4: Alberto! Lui!
1: Sì.
4: Bisi!
1: Grande Federica, veramente divertente. Bravissima!
0: Lui!
1: Ok. Federica, va bene, grazie. Comunque, grazie a tutti i nostri aficionados, anche per l'ascolto che ci date a RTL 102.5, al Crazy Club, il club dei poveri pazzi. E questa è la notte dei poveri pazzi.
5: Che la notte del Crazy Club abbia inizio.
6: E allora sono in onda.

0: 1898.
1: Ah, vedi?
0: Troppo indietro.
1: Sentivo un po' l'odore di cantina.
2: Una grande annata.
0: Tu volevi dire di tappo, ma guarda che basta aggiungere un centinaio d'anni e abbiamo cuccato il periodo giusto, eh? E quindi tipo?
1: sa di tappo,
0: ma sa di tappo buono, eh?
1: Sì, sì, sì,
0: sai
1: sì.
0: Che il tappo, quando sa di tappo, il tappo,
1: sì,
0: può essere anche buono, eh?
1: Io ho paura di sto tappo, perché sto tappo, quando scappa il tappo,
0: sì,
1: da qualche parte va a finire.
0: Sì.
1: Adesso
0: io
1: sto coperto.
0: Va bene. Va bene, comunque. Parleremo anche di tappi, esatto, questa notte, insomma. Ma intanto abbiamo un momento di economia aziendale. Continuate con i vostri vocali, quello che vi pare piace. Intanto siamo fatti così. 02 25 15 15 per le vostre telefonate.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
4: Il mio e-commerce sta crescendo. Ordini da ogni parte del mondo, pacchi ovunque, email a cui rispondere. Ho davvero bisogno di una mano.
5: Tanti ordini da gestire? Puoi contare su MBA e-commerce Plus di Mailboxes etc. per far girare il tuo business online. Dal ritiro dei tuoi prodotti alla logistica, etc. Dall'integrazione con il tuo e-commerce alla gestione degli ordini, etc. Dall'imballaggio alla spedizione. MBA e-commerce Plus. Un unico ecosistema integrato per la logistica e-commerce. Info su mba.it.
6: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
8: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAEC 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
9: Kid Yugi torna dal vivo nei principali palazzetti d'Italia con il tour Anche gli eroi muoiono. Con RTL 102.5 puoi esserci.

0: No, mi spiace un po', cioè, va bene, capita, sarà il periodo, sì. Per quanto riguarda Ultimo, è un periodo particolare, forse, no?
1: Mal di pancia,
0: Non so, perché è così?
2: Lasciami stare.
0: No, questo
2: mal di testa.
0: Modo di lamentarsi, non capisco.
1: Poi
0: cioè, ci sta, la interpreta lui, va bene. Però poi magari si sente così, veramente.
2: Ti gira la testa.
0: Ti gira la
2: non
0: testa.
2: Non provocatemi.
0: No,
2: mi sta girando
0: tranquillo.
2: La testa.
0: Leo,
2: sto per svenire.
0: Ti gira la testa.
2: Mi gira.
3: La testa gira. Ai ai ai ai. Se la testa gira.
0: Ai ai ai ai. E vabbè, quando gira, gira, insomma. Hopla!
2: Oh, buongiorno, buongiorno amici,
0: eccoci
2: buongiorno.
0: Eccoci qua, la diretta nazionale continua su RTL 102.5, la radio VNP, Very Normal People. Allora, grazie per i vocali, grazie per i vostri messaggi, le cartoline che arrivano, le lettere, insomma, tante cose, i fax, insomma, un tuffo nel passato storico letterario. Va bene, comunque 02 25 15 15 perché ci sentiamo anche by telephone.
2: Sì, sì, okay? Ciao. Ciao Federico di Bergamo, sveglio con noi, sintonizzato su RTL 102.5, ma intanto chi c'è?
4: Buongiorno ragazzi, un saluto da DJ Said, da ritorno da un matrimonio verso bene. Casa. Ciao belli.
5: Ciao Bertone! Dai, pa, pa, pa, pa, pa.
6: Alberto, che ti sei impazzito?
2: Grandissimo.
0: Bene, quando è bella sonatona, quando ve scappa fatela la sonata. Abbiamo anche una password, non dimenticatevi all'inizio della diretta, comunque, o col vocale o quando siete alla fine, non ha importanza, ricordatevi la password, perché Leo Di Mario è armato di verbali.
2: Eh sì,
0: in modo pazzesco, credetemi, è meglio
2: li faccio
0: alla larga,
2: li faccio alla vecchia maniera,
0: è agguerrito,
2: li faccio alla vecchia maniera,
0: sì, alla parmigiana,
2: no alla vecchia maniera, carta e penna,
0: ecco. Invece, avete sentito,
2: ultimamente insomma i vigili vanno lì col tablet, ma io sono rimasto antico, signori.
1: Esatto. Però perché, ma il motivo c'è.
2: Sì, perché
1: noi diamo attenzione ai nostri ascoltatori.
2: Bravo.
1: Dunque, nel
2: sì,
1: momento tu in cui fai una multa,
2: sì,
1: non è che tu fai una multa così in automatico, no, tu ci pensi mentre la fai,
2: sì,
1: e
2: sì,
1: la proprio la interiorizzi,
0: vabbè, cioè,
2: ci metti anche del tuo,
0: sottolineate queste cose, va bene,
2: è come quando scrivi una canzone, come la scrivi? Io la scriverei a penna ancora,
0: va bene,
2: anziché diciamo,
0: ma bisogna anche incoraggiarli a cercare di ricordarsi la password, così li spaventate.
2: Datemi una penna.
0: Mamma mia!
2: Datemi una
0: che roba brutta!
3: 102.5
0: Se li spaventate scappano, no?
7: Dance no more.

0: Brian Adams, Run to You.
1: Wow, wow.
0: E la grande musica ci avvolge, avvolge noi, avvolge voi, noi con voi insieme tutta la nottata, oh. Ragazzi. Grande famiglia questa, eh?
1: Mamma mia.
2: Nel frattempo,
1: pazzesca.
2: In questi giorni sono successe delle cose.
0: Cosa è successo, Leo? Ti sento triste, come però, mai?
2: No, no, triste no, nel senso noi eravamo impegnati qui con noi dire mondiali, eccetera, eccetera, con Andrea Salvati, ma sì. Nel pollaio...
0: Sì.
2: Le galline
0: vanno bene, sono passato prima, eh?
2: Sì, vanno benissimo, okay. E anche profumato.
0: Sì,
2: e anche profumato, abbiamo un pollaio profumato,
0: è
2: a
0: un
2: differenza
0: pollaio serio.
2: A differenza
3: ce
2: di tutti gli altri.
3: Tutti.
2: Esatto. E diciamo che queste galline hanno realizzato un disco.
0: Ah, dai.
2: Sì, hanno realizzato
0: che
2: un disco.
0: Cosa,
2: il disco pare che sia il disco dell'estate.
0: Ma dai!
2: Non è ancora uscito.
0: A sorpresa, ma non sapevo niente.
2: Noi ce l'abbiamo qui in anteprima. Io prima l'ho suonato qui con David, sì. L'abbiamo ascoltato.
0: Mi hai fatto
3: questo
0: una sorpresa.
3: Potrebbe essere sorpresa, sorpresa, il disco dell'estate del 2050.
2: Adesso non c'è. Perché ti devi allargare?
0: Vabbè, Leo.
2: Detta così sembra finta la cosa.
0: Detta così non è una bella cosa, infatti.
2: Perché devi sminuire?
0: Ma no, ma.
2: Non capisco.
0: Vabbè,
2: cioè, ragazzi,
0: ma diglielo a lui, lo dice a me.
2: Cioè, tu hai mai sentito delle galline?
0: Io non l'ho mica detto io, è lui che l'ha detto. Te la prendi con me.
2: Avete mai sentito?
3: Però è bella sta cosa che se la prende con te.
0: Ma l'ho capito, è lui che lo dice. Anzi, ho detto, vabbè, è una battuta, sta scherzando. Mamma mia!
2: Vabbè.
0: Come una capa quanto un pallone.
2: Se siete curiosi,
0: sì.
2: State con noi, perché nelle prossime ore potremmo farvi sentire un assaggio di questo disco dell'estate, chiamato Kikiriki Dance.
3: Ah, ok.
0: Beh, comunque mi hai
2: il nome è banale, però
3: è meglio, è meglio di un brodo di gallina, ragazzi.
0: Beh, certo, mi hai fatto proprio una sorpresa. Sì. Mi fa piacere, poi non vedo l'ora di sentirlo.
2: Eh sì, perché non c'è stato tempo in questi giorni, non c'era modo di raccontarvi. Esatto. Ma adesso che è la puntata del Crazy, è proprio Crazy,
0: E quindi, ci sta, è vero.
2: E quindi ve lo sto dicendo.
0: Va bene,
3: disco dell'estate.
0: Adesso gli dici qualcosa tu? O ci devo pensare io?
2: Ah, pensaci tu.
0: David,
3: mi dica.
0: Fuori!
4: Buongiorno, club dei poveri pazzi. Siamo tornati più scatenati di prima.
0: Olivia Rodrigo, Drop Dead. Vi ricordo che tra un po' ci sarà anche l'appuntamento con il Crazy Jukebox.

0: bellissima. Un altro brano bellissima. Sono partito col femminile e continuo col femminile.
1: Vai avanti. Che te frega?
0: Sta bravo, Leo.
1: Bravissimo.
0: Un altro brano veramente bellissima. Rem. Sì. Living New York.
1: Sei stato convincente, amico
0: mio. Pazzesco, eh.
1: Bravo, così si fa.
0: Così si fa. E voilà!
1: Oh, tra poco arrivano delle storie anche.
0: Sì, sì, molto interessanti.
1: Sentiremo della bella.
0: Abbiamo poesia.
2: Che bello è che sei una donna così poetica, anche nell'errore.
1: Ah, ma

0: Crazy Club Jukebox.
1: Eccoci all'appuntamento con il Crazy Jukebox, il vostro disco dedica due appuntamenti nella nottata del Crazy Club. Chi è che abbiamo?
2: Andiamo a Cuneo.
1: Ah, Cuneo.
2: Buonanotte.
3: Poi a Fox.
1: Questo è Pizzi.
4: È bravo.
1: Canta la voce, Pizzi. L'ho riconosciuto. Grazie. Ciao Pizzi.
3: Ciao Albertone.
1: Ciao, tutto bene? Abbastanza?
3: Abbastanza. Siamo davanti a Rosé e francese, perciò se c'è tre bon.
1: Ah, vedi? Hai capito?
4: E non sa di tappo.
1: Non sa di tappo.
3: No, non è andato.
1: È così è che va. Allora, parliamo di musica. Crazy Jukebox, John Lennon, il grande John Lennon con Give
3: Me. Lemon, hai detto?
1: Prego?
3: Hai detto Jim Lemon?
4: No, bella questa.
1: Questa, bella, guarda, bella, bella. Questa è da Vulcanino d'Argento. Bellissimo. Che non lo do da molto tempo. Il Vulcanino d'Argento. Su certe battute, Vulcanino d'Argento. Lui, però, è John Lennon con Give Peace a Chance. A chi vuoi fare la tua dedica?
3: O sbaglio? Ah, no, coi Beatles.
4: Esatto, sì, era il pezzo forte dei Beatles.
1: Sì, siamo
4: uno
1: negli
4: dei
1: anni
4: pezzi forti, sì, dei
1: 60,
4: Beatles.
1: Fine anni 60.
3: Ok,
1: mi dici la dedica? Sì, a chi?
4: Vai.
3: Saluto con tutto il cuore il mio caro amico Alex.
1: Alex, un saluto, lo facciamo anche noi.
4: Sì.
1: Al tuo amico Alex, partiamo con la musica. A te un abbraccio, ci sentiamo quando vuoi.
3: Sempre. Ciao,
1: va bene. Ciao.
4: Ciao.
1: Grazie, Pizzi. Grazie. Alla prossima. Hey!

0: Give Peace a Chance con il grande John Lennon, storia della musica.
1: Che cosa?
2: John Lennon?
0: No, anche tu. Ok, anche a Pico, provincia di Frosinone, le 8 in punto.
2: Che precisione, ragazzi.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona nottata da Raffaella Coppola. In primo piano c'è il memorandum tra USA e Iran. Axios riferisce che le parti hanno posto la firma digitale e l'accordo è in vigore. La firma è in presenza, attesa nelle prossime ore. Come detto in precedenza da Donald Trump, il presidente ha firmato una copia dell'accordo con l'Iran a Versailles a cena con Macron. La madre di Andrea Sempio è in ospedale per eccesso nell'assunzione di farmaci, ma non è in pericolo di vita. Daniela Ferrari è stata sottoposta ieri a lavanda gastrica. Siamo a lutto nel mondo del cinema. Addio a Davy Chase, l'ex attrice bambina nel film horror The Ring, che nella parte di Samara terrorizzò il pubblico. Fu anche la voce di Lilo in Lilo e Stitch. È morta a 35 anni a causa di una meningite. In chiusura ai mondiali, ancora ben ritrovato Tommaso Angelini.
5: Grazie Raffaella. In corso Uzbekistan-Colombia, si gioca da due minuti in questo momento, 0-0 tra le due squadre. Nell'Uzbekistan Fabio Cannavaro schiera il 3-4-2-1 e il giocatore più importante Eldor Shomurodov in avanti, mentre invece risponde Nestor Lorenzo con la Colombia con il 4-2-3-1, Arias, Rodriguez, Diaz, dietro all'unica punta Suarez. Per quanto riguarda invece l'altra partita, Ghana-Panama è finita 1-0. Ieri invece si sono giocate Portogallo-Congo 1-1, mentre l'Inghilterra ha battuto la Croazia 4-2. Tutto traffico.
3: Via radio.
6: Da Autostrade per l'Italia, buonanotte da Angelo De Martino. Si viaggia agevolmente su tutta la nostra rete. Ricordiamo le chiusure per lavori di ammodernamento sulla 26 dei trafori tra il bivio per la diramazione Predosa-Bettola e quello per la 10 Genova-Savona in direzione Genova e sulla 8 Milano-Varese tra Solbiate e il bivio per la 36 Pedemontana verso Milano. Riaperture previste alle ore 5. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.
3: Prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: Eccoci qua in diretta nazionale, ormai nel cuore della noce, con tutti i nostri aficionados vecchi e nuovi, vecchi aficionados e i nuovi aficionados. Grande storia questa, veramente, grazie a voi, insieme a David Bella e Leo Di Mauro che seguono la regia e la regia video del Crazy Club. Siamo pronti per ripartire con la musica e con tante follie insieme a voi. Hey!

0: Bello il motivo, eh? Clean Bandit. Anzi, Clean Bandit. All right. 02 25 15 15 per continuare con le vostre telefonate in diretta nazionale, ci sta. E poi naturalmente 378 378 1025, grazie per i vostri vocali, messaggi molto divertenti. E poi dite sempre, in qualsiasi caso, quello che vi pare piace, anche se c'è un argomento o ce ne stanno due o tre, chi sabe.
1: Oh, abbiamo parlato prima di storie, ecco, se vi va raccontateci le vostre storie, ne arrivano un paio molto belle.
0: Sì, sì, sì.
1: Intanto c'è anche Giovanni, cioè, è tornato Giovanni,
0: è diventato Giovanni, però sì. Sulla storia del tappo mi piacerebbe sviluppare il discorso, eh? Sa di tappo, non sa di tappo, che tappo è?
1: Dove è andato a finire il tappo?
0: Il tappo c'è ancora, è sparito.
1: Lo state cercando?
0: Chi l'ha preso il tappo? Ci sono dei numeri da giocare su quel tappo, li avete trovati?
1: Anche.
0: Ah, è vero, anche questo. Sì. Ok, d'accordo. Ma questa è un'altra storia. Sentiamo.
2: Ma che campionato mondiale di calcio, signore e signori! Il Cresica è il campione mondiale dell'allegria. Ed è tutto grazie al nostro conducente, l'immarcabile Alberto Bisi.
0: Ecco, certo, e grazie anche a David e lei. Mi raccomando, adesso... beh, conducente non è male.
1: Io non vorrei sminuire la categoria dei conducenti, perché comunque è molto importante come categoria, no? Cioè, poi valla a fare tu,
0: No, infatti,
1: sai, 7-8 ore di viaggi, certo. Insomma, cioè, non è facile.
0: Salutiamo la categoria,
1: appunto, esatto. A noi molto
0: cara.
1: A noi molto cara, sì. Li salutiamo tutti, però.
0: Beh, bene.
1: È un conducente?
0: Sì, anche
1: Alberto Bis
0: conduce.
3: Beh, alla fine è come se fossimo una sorta di mega mezzo di trasporto, no?
0: Un mega store.
3: Beh, bravo.
1: Gliela diamo buona, Giovanni. Gliela diamo buona.
0: È buona prima, vabbè, Giovanni.
1: Vabbè, Giovanni, ti è andata bene.
0: Bene, bene.
1: Vabbè, va.
0: Rob da Tokyo, buongiorno, Betone, Leo. Sono agrumatissimo. Illuminatemi il cammino, almeno voi.
1: C'è una ragazza. Vabbè, vabbè.
0: Ma come mai?
1: Non ti preoccupare, chi è Rob di Tokyo?
0: Rob.
1: Rob.
0: Rob, tranquillo, vai. Senti Leo.
1: Rob, vai tranquillo.
0: Ecco.
1: Rob, vai tranquillo. Perché c'è una storia di una ragazza interessante.
0: E la strada è già illuminata.
1: Esatto.
0: Grazie Rob.
1: Dai, allora.
0: Dimmi, ma è tutta una sorpresa stasera.
1: Tutte e tre insieme.
0: Stanotte.
1: Dobbiamo dire sbottonati, ok? Vai. Allora, uno, due e tre.
0: Sbottonati!
4: Ciao ragazzi, voglio raccontarvi un aneddoto che ci è capitato a me ad Alessio.
5: Sì. Ciao ragazzi.
4: Io sono ovviamente Fra, la vostra Fra. Sì. E niente, eravamo in aeroporto, durante un controllo la gente ha aperto la cerniera del mio trolley e lì tra i miei vestiti ha trovato i giochi di coppia e i sex toy. Comunque mi ero trattenuto forse un po' più del previsto, così mi è sembrato. Erano due maschi e non so se perché indossavo un vestitino corto e dei tacchi... Chi lo sa? E comunque vi auguro una buona serata, sempre in vostra compagnia. Un saluto da Francesca.
5: Ciao ragazzi, un saluto Alessio.
0: Ciao, ciao, grazie, grazie a voi. Ma che storia
1: Alessio
0: particolare,
1: E Francesca.
0: Alessio e Francesca, grazie.
1: Beh,
0: intanto.
1: Lei si chiede perché è stata trattenuta, forse per il vestitino, forse per, sia per il vestitino che magari...
0: Ma non un controllo.
1: Per un controllo, per capire bene
0: capita, no?
1: di cosa si trattasse, di questo giochino elettrico.
0: Giochini, era il plurale,
1: forse più di uno.
3: Che vibra, che vibra.
1: Una storia che vibra questa,
3: Sì,
0: parleremo anche dei giochini erotici, una di queste notate.
1: Parliamone, ecco.
3: Esatto.
1: Avete capito, no? Avete una storia da raccontarci? E noi ci siamo qua.
3: Certo, aspetti,
1: siamo qua, siamo qua, ti aspettiamo.
3: Siamo qua,
1: forza, vieni. Siamo qua.
6: Apri la serranda, oh oh oh oh. Apri la serranda, oh oh oh oh.
0: Però... La domanda è, ma è andato tutto bene allora? Tutta

0: bom digi bom digi bom digi digi digi bom digi bom digi bom. È bellissima. Hey, snap the power.
1: Ah, qui ci abbiamo messo il turbo,
0: sì, alla grande.
1: Il turbo B ci abbiamo messo.
0: È un brano storico. Tutto. Siamo agli inizi del 90, 1990, bello. Leggevo. Bello, bene, bello, bene. Bello. Quando praticamente è iniziato.

0: anche il Crazy Club.
1: Ah, a proposito di storie.
0: Sì, abbiamo un'altra storia particolare, divertente, interessante, insomma, scegliete voi. Perché si tratta di Marcello, Marcello di Lecce, no?
2: Esatto.
0: Della provincia di Lecce, a cui è capitato di trovarsi dei soldi, di guadagnare un po' di soldi,
2: sì.
0: E in realtà poi li ha spesi. Lo dice lui come li ha spesi.
1: Si è fatto un regalino.
0: Un regalino. Ve lo dice lui come.
1: Mentre
0: li ha
1: la
0: spesi.
1: Storia di prima ci scrivono: era una storia vibrante.
0: Vibrante, sì, te credo. Ah, già, è vero. Interessante. Marcello?
3: Ciao Alberto. Ciao Leo.
1: Buongiorno.
3: Buongiorno, buonanotte. Ciao.
1: Buonanotte, buonanotte.
3: Sono
1: buongiorno.
3: Marcello. Sì. Volevo raccontarvi una storia.
1: Sì, sì.
3: Che è giusto personale.
0: Sì. Tremano le casse.
3: Sudatore alle elezioni amministrative per il mio paese,
1: sì.
3: E lunedì mi è arrivato il compenso,
1: sì.
3: Martedì mattina mi sono comprato una pochette per me, finalmente, come disse una maestra di teatro, nonché un maestro di vita,
1: sì.
3: Marcello, sì, un po' egoista, e l'ho fatto, ciao belli, ciao. Ciao.
1: Fischietto. Ciao. Fischietto l'ha detto.
4: Fischietto l'ha detto. L'ha detto, bravo. Non so se hai notato, Alberto.
0: Un regalino,
4: Voi che siete anche voi tecnici, non avete notato che la frequenza assomigliava a quella del rutto?
0: Un po', si avvicinava. Io ho sentito vibrare le casse, dicevo, ad un certo
4: esatto,
0: punto.
4: Esatto, perché sai quando vibra...
0: Esatto.
1: Beh, sì, però comunque, giusto per questo esempio dovevi fare.
0: Come?
1: No, poteva dire, insomma, la voce interessante.
4: Un esempio tecnico.
0: Cioè, vabbè, è amico tuo, in questo caso,
4: c'è ragione.
0: Ma scusa, dice a me, cioè, ma tu le cose che devi dire a lui,
4: e sei tu che
0: mi
4: hai scelto.
1: Ha fatto, un esempio,
4: no, quando abbiamo fatto lo scouting,
1: cioè,
4: per
1: tu hai accostato Marcello al rutto,
4: la voce.
1: Ancora peggio,
4: la voce.
0: Ma guarda che io lo sto difendendo. Adesso.
1: Quindi, Marcello, rutti come parli? Parli come
0: rutti? No, ma non
4: è una dote, ragazzi, c'è arte.
0: Ma la pochette,
1: sì, e beh, ci mette. Era dentro il rasoio, il
0: la
1: profumo,
0: pochette.
1: Che ne so, sì, qualcosa.
0: È molto femminile.
1: Il telefonino. Non lo so, vabbè.
0: No, domando, è una scelta. Si è fatto un regalino.
1: Sì, ci sta.
0: Marcello, la pochette. E basta ruttare, David!
1: Comunque,
0: mamma mia, ma come
1: le storie
0: fa?
1: Sono belle perché sono diverse tra di loro, no? C'è tutto...
0: Sì.
1: Certo. Perché sembra.
0: Ma io dico, Leo, ce l'hai di fianco. Continui quando ti lamenti, lui continua a parlare con me. Non gli senti come fa?
1: Ma
0: non gli dici niente.
1: Tu non lo capisci che lo sto ignorando? Non lo capisci.
0: Sì, ma il rutto arriva a me. Ma
1: perché a me no?
0: Non lo faccio, evidentemente no. Ma poi perché vuoi discutere con me? Discuti con lui.
1: Se io sto glissando, ci sarà un motivo.
0: Se tu stai facendo che cosa?
5: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
6: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
7: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
8: La storia del Risorgimento, della Resistenza e della Repubblica attraverso le storie dei protagonisti, spesso sconosciuti ai più. La storia d'Italia, fatta da minoranze di cui essere orgogliosi. Unità, Libertà, Repubblica. Il libro di Davide Giacalone, edito da Rubbettino.
9: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
10: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma.
2: A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel.

0: mamma mia. Ma che strana cosa, non so. Va a periodi, Buongiorno Italia, ben ricoverati al Club dei Poveri Pazzi su RTL 102.5, la radio VMP, la vostra VMP, la vostra radio, la tua canzone, Coez, tutto, ho fatto un minestrone.
1: Hai fatto benissimo.
0: Bene,
1: eri anche convincente.
0: Convincente.
1: A me, guarda, ma non te lo dico neanche.
0: Va bene, te piace male, dai, alla fin fine. Va così, insomma. Viva la pappa col pomodoro!
1: Gente, buongiorno!
2: Buongiorno! Buongiorno, gente. Sì, sono Lidia da Civita Campomarano. Io sto partendo per andare a Napoli a discutere la mia tesi di master. Buona giornata a tutti.
1: Ma sì.
0: Come si chiama la ragazza?
1: Lidia.
0: Credo,
1: sì,
0: ciao Lidia, grazie. E anguri e meloni, Io dico sempre così.
1: Esatto. Insomma. Lidia, metticela tutta. Bene. Spacca tutto, in bocca al lupo.
0: Va bene, stai calmo, Leo. Ma stanotte cosa hai preso?
1: Anzi, facciamo così, Lidia. Domani ci richiami e poi ci fai sapere,
0: sì,
1: insomma,
0: giusto,
1: com'è andata.
0: Ti aspettiamo.
1: O
0: Lidia,
1: magari lunedì, non so, quando.
0: Ma parte. Quando puoi, insomma. Esatto. Ma hai preso un triplo caffè?
1: Lascia stare che già ci stanno chiedendo. Ma questo disco dance delle galline, tranquilli. Tra poco suoniamo qualche secondo, non
0: hai
1: possiamo metterlo tutto,
0: un inverse setup.
1: Cos'è che ho creato?
0: Hey, pazzesco l'attacco, ok?

0: Jazzy. Un altro numero uno qua, a me piace tantissimo.
1: Ma ricordiamola ogni tanto anche Alicia Keys qua, eh. Che facciamo, non la ricordiamo?
0: Ma scordai! Ma scordai!
1: Jay-Z!
0: È vero.
1: E chi che canta mia sorella?
0: Anche lei? Ma dai, non me l'hai mai detta sta cosa! Va bene, ok, basta! Empire State of Mind! Ma altro che mind, ecco. Una mente enorme, insomma. Bella. Dimmi, Leo.
1: Allora, sì. A proposito di mente,
0: salutiamo Beatrice, perdonami, muta in mente adesso, che ci segue sempre. Ciao Beatrice, sì. Un abbraccio, grazie.
1: Un abbraccio alare da parte nostra, alarissimo.
0: È il mio abbraccio alare, un po' che non lo tiriamo fuori, è vero? L'abbraccio alare.
1: Ma poi,
0: Leo, però non guardarmi così, per favore. No, è imbarazzante per me.
1: L'abbraccio alare, guarda che cioè, non è da tutti,
0: No.
1: Perché se hai le braccia piccole, dov'è che devi andare? Che braccio alare è? Quindi bisogna, giusto?
0: Coccodrillo, per esempio.
1: Non può farlo. Non può farlo. Basta.
0: Ciao Cocco!
1: Trillo! Ma
0: dicevi,
1: a proposito di mente, di grandi menti esagerate a volte,
0: esatto,
1: no? Noi abbiamo uno scienziato pazzo che ogni tanto ci viene a trovare.
0: Siberio, il dottor Siberio.
1: Esatto.
0: Vero,
1: l'ultima volta ha fatto una domanda così, un po' un quesito un po' trabocchetto, eh?
0: Pazzesco.
1: Era una trappola, quasi una trappola.
0: È stata una trappola.
1: Vabbè, adesso lui ci dà la risposta esatta.
0: Sì, ce l'abbiamo?
1: Perché cos'era? Perché gli astronauti.
0: Ma l'assenza di gravità,
1: esatto.
0: Molto teorico, ma per certi versi anche pratico, no?
1: Questi astronauti che fanno su e giù fluttuano.
0: Esatto. Un minimo di assenza di gravità c'è stato. Dipende.
1: Infatti, lui diceva: c'è la gravità o non c'è? Questa era la domanda.
0: La gravità, come l'assenza di gravità, perché se c'è la gravità, c'è anche l'assenza, no? Di gravità, che è anche un'essenza, hai capito, Leo? Guarda, che te la spiego tutta io.
1: Lui sta cercando
2: fare
1: di...
2: il nuovo profumo del Crescicale. Essenza di gravità.
1: Sta cercando di confondermi. Io già nasco confuso. Figurati.
2: Ma tu l'hai visto lo sguardo lì? Era perso nel vuoto.
1: Tanto io mi affido qui al nostro Siberio.
2: Siberius.
0: Eppure non dimentichiamoci del profumano, ve lo ricordate? Altra essenza, anche quella meravigliosa.
1: Sì. Io ho ancora una bottiglietta a casa, cioè profumo finito, però la tengo lì perché comunque mi piace anche la bottiglietta, è anche un bel ricordo, insomma. Siberio, non ridere, che poi anche Siberio ha dei momenti, cioè, lui
0: così?
1: Fa il serio e poi dopo è come se fosse,
0: scusate, come fosse un deltaplano.
1: Sì. Viaggia anche lui.
0: Oh, mamma.
1: Vabbè, Siberio,
0: mia.
1: Ci dai questa risposta?
0: Oh, pronto?
1: Dai. Ride.
3: Ciao Leo, ciao David, ciao Alberto.
1: Sì.
3: Allora, torniamo al quesito.
1: Bravo.
3: Perché gli astronauti nella stazione internazionale orbitanti intorno alla Terra fluttuano come se ci fosse assenza di gravità. La gravità nella stazione orbitante è esattamente il 90% della gravità che c'è sulla superficie terrestre, praticamente la stessa gravità.
1: Uguale.
3: Fluttuano perché sono in caduta libera a 28.000 km all'ora. Solamente che la velocità tangenziale della stazione orbitante è pari alla velocità con cui la superficie terrestre curva, per cui la stazione spaziale cade ma senza mai toccare terra.
0: Esatto. Leo,
1: ci ho salutato così.
0: Ciao carissimo. Arrivederci, dottor Siberio. Io la tangenziale non la prendo più, però.
1: Ma fai bene, non sa mai.
0: No.
1: Poi sei in caduta libera. Occhio, sei in caduta libera.
0: Meno male che c'è sta il paracadute. Magnetic. Ok. Più forte. Ok.

0: È meraviglioso questo brano, eh?
1: Wow, che bello.
0: Non sono riuscito a individuare. Senti, questo cos'è, uno xilofono? Questo suono qui, eh?
1: Qui bisogna interpellare il
0: cosa
1: mastro.
0: Ti sembra?
1: Il mastro.
0: Infatti,
2: è un piano,
0: vero?
2: È un piano.
0: È un piano,
2: non è un
0: questo?
2: Pianoforte, ovviamente. Non è un coda, però è un piano. Sì. Ci sono tanti tipi di piano.
0: Sì, infatti, perché è un suono particolare che assomiglia a quello dello xilofono.
2: Però,
0: no?
2: Però in realtà è proprio un piano.
0: È un piano, vedi? Abbiamo.
1: Piano, ragazzi.
0: Piano, piano.
1: Non vi allargate, piano.
2: Ammuttate.
0: Abbiamo capito.
1: Piano.
0: Va bene, il. L'argomento, no, scusate, l'enigma, va bene, 02 25 15 15 anche per quanto riguarda il Crazy Jukebox, perché tra un po' ci sarà l'appuntamento col Crazy Jukebox, lo ricordo per i nuovi aficionados, un brano già pronto per voi, per fare una dedica a chi volete, ok? È un bellissimo brano.
1: Hai visto chi è? I messaggi? Ah, ma da quando vi occupate adesso di fisica quantistica?
0: Beh,
1: ragazzi, ci avete preso per cretini?
0: Ma no,
1: avete fatto bene.
0: Personalmente non sono mica qua a vendere noccioline fritte, ragazzi. La cultura è nostra. Ehi! Hey.

0: Kiss Me. Ah, è bellissima, ragazzi. Under Say Love Like a Shell.
1: Vabbè, certo.
0: Ci sono tante canzoni con una base poetica che
2: ispirano.
0: Sì, che ti porta a una realtà anche molto positiva, così semplicemente.
1: Sì.
0: Si crea dell'armonia in modo ingenuo per certi versi, ma sincero, determinato,
2: naturale,
0: che mira proprio a quello, la positività. E qua lo dico.
1: Bro.
0: Va bene?
1: Oh.
0: Qua, grazie. Grazie ragazzi, per me è un gioco.
1: Bravo.
0: Grazie Leo, grazie David. Grazie a tutti.
1: Bravissimo. Senti, ma lo dicevamo prima, ragazzi, storie variegate. Variegate perché?
3: Alla marena.
1: Perché io racconto la mia storia,
0: sì,
1: ed è diversa dalla tua.
0: Esatto.
1: Lui racconta la sua,
0: che è uguale diversa alla tua.
1: No.
0: Come
1: sempre, no? Diverse, no. Storie diverse.
0: Certo. No.
1: Oh.
0: Va bene.
1: Tra poco poi c'è anche Marcello, eh.
0: Sì. Ah, sì, abbiamo ritrovato Marcello, sì, sì. Il Fornano di Roma.
1: Tra poco, tra poco.
0: Va bene.
1: Intanto c'è Valeria.
0: Valeria.
1: Ciao, buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Mi racconto la storia di quando mio marito mi corteggiava.
0: Ah,
4: eravamo io molto giovane, 16 anni.
0: Però
4: non uscivo per non incontrarlo, mi era molto molto antipatico, non lo potevo vedere. Ogni volta mi incontrava e mi diceva: è inutile che fai la stronza, tanto io e te ci sposiamo. Oh, ci è riuscito. Questa è la mia storia, per me bellissima. Ciao, un bacio a tutti. Comunque Crazy Club non lo batte nessuno. Bacio a tutti, buona giornata.
1: Ciao Valeria.
0: Grazie Valeria, grazie. Hai capito? L'ha detto e l'ha fatto, eh?
1: Mai dire mai,
0: Avere dei tasti sopra un pianoforte. Amore è quando si chiude per non far rumore. Elisa.
5: Sì.
0: Amore è

0: Crazy Club Jukebox.
1: Eccoci all'appuntamento con il Crazy Jukebox, il vostro disco dedica. Laura, buongiorno.
2: Laura dall'Australia, buongiorno.
3: Buongiorno, caro.
1: Buongiorno Laura, dall'Australia.
2: Sì, bene.
1: Ecco, da dove ci chiami esattamente?
3: How are you this morning? Ferrara.
1: Da Ferrara.
2: Ferrara di sopra, dall'Australia. Bene.
1: È sopra l'Australia.
2: Sì,
1: da quelle, quelle parti lì. Sì. Va bene. Che fai? Stai ascoltando noi? Tutto
3: sì,
1: bene?
3: Sì, io sto ascoltando voi, vi ascolto sempre.
2: Grazie, Laura. Grazie, brava.
1: Grazie. Grazie Laura. Allora, per quanto riguarda il brano, il Crazy Jukebox, abbiamo Ten CC, I'm Not in Love.
2: Wow, che bello.
1: Bello, molto bello questo brano. Chi vuoi fare la tua dedica?
3: Io vorrei chiedere...
2: No, soldi no, soldi non possiamo, anzi sono io quello che faccio le multe, quindi soldi non puoi.
1: Soldi non...
2: Abbiamo i Ten CC, ecco, come diceva Alberto.
3: Media. Alla mia famiglia.
1: Una dedica alla famiglia.
3: Sì.
1: A tutta la
3: grazie.
1: Famiglia. Va bene.
3: Non ho parole per ringraziarvi.
1: No, non ti preoccupare.
3: Buona giornata, eh?
1: Anche a te, grazie di cuore.
3: Grazie.
1: Ciao Laura, grazie.
2: Ciao.
1: Alla prossima.
2: Ciao Laura, ciao.
1: Tense sì.
2: Mi è venuto un colpo, vabbè.
1: I'm not in love.
2: Quando ha detto a un certo punto io volevo chiedere
1: sì,
2: 150
1: sì. No, certo.
2: A chi lei è?
1: C'hai ragione.
2: A me poi.
1: Sì, il colpo me lo stai facendo venire tu a me, te lo dico io.

0: Una bellissima e dolcissima ballata, Tansy sì.
1: Wow, wow.
0: I'm not love.
1: Ma che bella, Laura si sarà sciolta.
0: Sì, grande. Bello il brano, Laura, ti è piaciuto?
1: Sicuramente, dai. Sebastiano, cosa dicevi a proposito di Laura?
2: Oh, ma c'è pure in Australia il movimento 5 litri.
0: Ma no! Ma non è credibile. Anche ad Uri, provincia di Sassari, le 9.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona nottata da Raffaella Coppola. L'accordo raggiunto con l'Iran sarà firmato in presenza, forse già nelle prossime ore, ha detto Donald Trump. Il presidente americano ha già firmato una copia dell'accordo mentre era a cena ieri nella Reggia di Versailles con il presidente francese Macron. L'intesa è invece già stata firmata in forma digitale. E torniamo in Italia. Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, si trova in ospedale. A Vigevano per un'overdose di farmaci. Non sappiamo se assunti volontariamente o meno, ha spiegato l'avvocato Catagliotti, legale del figlio, unico indagato dalla procura di Pavia per il delitto di Chiara Poggi. La polizia greca ha messo in stato di fermo i due conducenti delle auto coinvolte nell'incidente a Mykonos in cui è morta la toscana Sara Ceccantini, 37 anni, in vacanza sull'isola per festeggiare l'addio al nubilato. Su entrambi i conducenti gli esami non hanno evidenziato tracce di consumo di alcol. Siamo in chiusura ai mondiali, linea a Tommaso Angelini.
5: Sì, perché siamo all'intervallo tra Uzbekistan e Colombia con la nazionale colombiana che è avanti a fine primo tempo grazie al gol in acrobazia di Munoz, splendidamente imbeccato da Luis Diaz. Lo stesso fantasista colombiano aveva anche centrato il palo pochi minuti prima. Squadre che stanno rientrando adesso dagli spogliatoi per il secondo tempo. Per quanto riguarda invece l'altra gara che si è giocata in nottata, il Ghana ha battuto 1-0 il Panama, mentre invece ieri 1-1 tra Portogallo e Congo, mentre l'Inghilterra ha battuto 4-2 la Croazia. È tutto il traffico.
3: Via Radio.
6: Da Autostrade per l'Italia, buona giornata da Angelo De Martino. Traffico regolare su tutta la nostra rete. Ricordiamo le chiusure notturne per lavori di ammodernamento sulla 11 Firenze-Pisa Nord tra Montecatini e Pistoia verso Firenze e sulla 14 Bologna-Taranto tra Trani e Molfetta in direzione Bari. Riaperture previste alle ore 6, sempre fino alle ore 6 è chiusa la 1 panoramica verso Bologna. Consigliamo di percorrere la 1 direttissima. Buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
7: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power It's Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future It's Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future It's Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati. Tony Pitoni, The Colors, Serena Brancale, Merken Cremont, Clara, Rari dal Tacco, San Giovanni, Nerissima Serpe, Lorenzo Salvetti. Biglietti su ticketone.it.
0: Buongiorno Italia, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Noi stavamo ridendo ancora per la battuta di Sebastiano da Città del Capo, da dov'è che è? A Monaco di Baviera.
1: Baviera.
0: Grazie. Allora, movimento 5 litri, va bene. Si scherza ovviamente qua. Beh, al club dei poveri pazzi.
1: Si scherza, insomma.
0: Sì, parliamone, cioè, insomma. Va bene. A proposito, sai cosa ha scritto Ermanno? Una delle sue. Dove si svolgerà il Festival del Rutto Libero? A Beirut. E fa così, cosa vuoi che ti dica? Digli qualcosa tu, Ermanno.
1: Ermanno!
0: Fuori! Eccoci qua. 102.5 Power Hit. Madonna, Sabrina Carpenter. Is it for you? Is it for them? Bring your love. I got something I wanna talk about. Okay? Oh yeah.

0: Achille Lauro in viaggio verso il paradiso. Achille, ciao! Ciao, saluta Achille!
1: Ciao Achille!
0: Ciao Achille!
1: Stiamo buono!
0: Grande!
1: State buono!
0: Achille Lauro! Buongiorno, allora mi potete salutare i miei datori Paolo e Adina e autotrasportatori C&G, che sono in ascolto e vi seguono sempre. Grazie mille! Il messaggio di chi è? Metteteci un nome in quello che scrivete ogni tanto. Comunque intanto salutiamo Paolo e Adina, autotrasportatori, comunque, che ci seguono da molto tempo. Grazie, grazie a voi anche per la vostra fedeltà.
1: Allora ragazzi, ne abbiamo parlato all'inizio più o meno della puntata, intorno alle 3:15 di questa notte. Le nostre galline, noi, per chi non lo sapesse, abbiamo delle galline in un pollaio fantastico,
2: caspita,
1: in un pollaio profumato.
2: Delle superstar.
1: Esatto.
0: È risaputo, ma è riposato. Cioè,
1: abbiamo delle galline che portiamo dall'estetista, dal parrucchiere,
2: massaggi,
0: cioè, hanno fatto un salto di qualità pazzesco,
1: sono diventate anche artiste,
0: sì
1: ecco, hanno fatto un disco tra di loro,
0: stanno diventando delle VIP, attenzione,
1: il disco ce l'abbiamo qua, vi facciamo sentire soltanto un assaggio, perché non
0: perché?
1: è ancora uscito
0: per quello. Puoi farlo, è un
2: esclusivo.
1: Sì, già gli esperti dicono che sia il disco dell'estate. Penso.
0: Addirittura. Puoi fare.
2: Non si sa di quale estate.
1: Cioè, tu hai visto mai delle galline sul palco a fare, insomma,
0: qualche
1: baldoria?
0: Volta, qualche volta, sì.
2: Ah, sì? Erano un po' sgalettate. Erano un po' sgalettate.
0: Però facciamo un refrain.
1: Dai, sentiamo.

0: pazzesco, veramente adesso... eccezionale. Guarda, un ritmo giusto, è arrivato giusto. Ecco.
1: Come David?
2: Hanno studiato canto.
0: Sì, sì, ma poi che ritmo hanno tenuto.
1: Bravissime. Adesso fateci sapere, vi è piaciuto? Mandateci qualche messaggio.
0: Sì, va bene. Ok, intanto vi ricordo, a proposito di messaggi, di scriverci e mandare messaggi e vocali anche per quanto riguarda la prima colazione che facciamo sempre in chiusura del Crazy Club. La vostra prima colazione, dolce, salato, agrodolce, a tazzulella e caffè.
3: Scappate.
0: Hey. Ok. Perdono. Perdono. Perdono.

0: Roxette su RTL 102.5. Che storie, eh? Grazie anche a voi, naturalmente. Molto bello il brano You Don't Understand Me.
1: Buongiorno, buongiorno. Allora, vi abbiamo chiesto se vi è piaciuto il pezzo delle galline che si chiama
0: Kikiriki Dance Me.
1: Esatto.
0: No, Kikiriki Dance.
2: Galline per me è sì.
3: Buongiorno, Tonati. Grande il brano delle galline. Lo vogliamo sentire tutto.
4: Questa hit delle galline. Numeri uno. Mamma mia, che pezzaccio.
5: Alberto, mandatemela come suoneria. La canzone delle galline.
6: Ragazzi, non ci crederete. Non ci crederete. Con questa canzone e di meno i cornetti, invece di cacciare la crema hanno fatto l'uovo.
0: Alla grande. Allora, un saluto anche ad Antonio di Aversa, se non sbaglio. Ma adesso, a proposito di aficionados, arriva lui, Marcello El Fornaro de Roma, con un altro dei suoi episodi.
7: Buongiorno Alberto, buongiorno. No, Marcello El Fornaro.
0: Sì.
7: Allora, un par di giorni fa mi stavo a fare una camminata a Centocelle in via di Cassiani. Stavamo io, Kurt Russell, Tony Pidoni e Davide Mangiacci. A un certo punto sento un fischietto, un fischietto di quelli che cantano Approccio Femminile.
0: Sì.
7: Mi giro a ben, indovina chi erano. Erano Dua Lipa, Milly Carlucci e Antonella Elia.
0: Ma dai!
7: Allora io faccio la mia faccia da piacione, Kurt Russell col suo inglese da paura. Mi fa, ma ce li abbiamo svoltato il pomeriggio con queste tre pischielle. Da lontano si sente uno che fa, ah, ma che ve credete che stanno a fischiare a Fornaro? A Fornaro massimo i fischiani dei vigilesi, i vigili. Indovina chi era, indovina chi era.
0: No, non
7: era Mike Tyson. Un certo giorno via qua l'ho preso a pizza a 2-2 finché sono diventati dispari. Insomma, andava a finire, beh. Che se sta ancora imparata a binere il 2 e sapete dove sto a fregare.
1: Grandissimo.
0: Grande Marcello, ciao. Grazie, grazie ancora. Va bene. Un momento di economia aziendale, ok?
8: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
9: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
10: Kid Yugi torna dal vivo nei principali palazzetti d'Italia con il tour Anche gli eroi muoiono. Con RTL 102.5 puoi esserci

0: na na na na na na na Peggy Goo, it goes like.
1: Adesso per
0: fantastica,
1: dire
0: fantastica, eh?
1: Prima parlavamo di piano, questa sì. Che tastiera è? Chiama Manuel Bella, se hai coraggio, sveglialo.
0: Aspetta un attimo.
1: Che tastiera? David.
0: Questo è un altro piano.
2: Questo è un, ora non mi sto ricordando il modello di piano, però sì. Un piano che si usava nella house music degli anni
1: 90.
2: Anni 90, 90 sì, sì, certo, uno specifico certo. Tipo di piano.
0: Eppure
2: anzi, è stato anche molto, molto utilizzato fin troppo.
0: Sì, è vero.
1: Quello che ha utilizzato Robin S. Anche,
2: sì, anche, sì, sì, sì.
1: Adesso piano, tutto. Ragazzi,
0: bene,
1: piano.
0: Bene.
1: Piano.
0: Vedo che

0: Noi continuiamo sempre con la grande musica, ma anche con la grande informazione. E adesso è il momento della viabilità. 02 25 15 15 strada o autostrada che state percorrendo il tratto e la direzione. Pronti per l'informazione stradale e autostradale in tempo reale? Abbiamo subito Ettore, buongiorno.
1: Buona giornata Bertino, buona giornata a tutti. Allora, A4 Bergamo direzione Milano, all'altezza dell'uscita di Capriate, tutto positivo, 21 gradi questa mattina. Buona giornata a tutti voi. Ciao.
0: Molto bene, grazie, alla prossima. Buongiorno Calimero.
2: Fratellina Bertino, buongiorno.
0: Sì.
2: A1 altezza di Modena, direzione Firenze, 21 gradi, tutto positivo Albertino.
0: Positivo, molto bene, buon viaggio anche a te. Continuiamo ancora con Peppe.
3: Ciao Gianberto,
0: ciao.
3: Buongiorno a te, buongiorno a tutti. Allora, statale Ragusana, direzione Ragusa, all'altezza di Chiaramonte Gulfi, 15 gradi, tutto regolare, buon viaggio.
0: Anche a te buon viaggio caro, alla prossima. Daniele, ci siamo.
4: Ciao, buongiorno a tutti. A1, direzione Bologna, all'altezza di Parma, tutto regolare, traffico regolare, bellissima giornata.
0: Molto bene, buon viaggio anche a te. Oscar, eccoci.
5: Buongiorno Albertone,
0: ciao.
5: Allora sono sulla A4 in direzione Venezia,

0: passato Brescia Est. Sì. Sono 24 gradi, traffico normale, tutto positivo. Buona giornata a tutti.
1: Grazie, buon viaggio ancora. Alla prossima. Continuiamo ancora con Luigi. Ciao Luigi.
2: Ciao. A21 Torino Piacenza.
1: Sì.
2: Località Stradella, tutto ok, 21 gradi, direzione casa.
1: Benissimo, buon viaggio, buon rientro. Ciccio, ci siamo, grazie caro.
3: Buongiorno a te Alberto, sto percorrendo la 4, Milano direzione Torino, fino a Vercelli, 22 gradi, tutto positivo. Buona giornata a tutti voi.
1: Anche a te, grazie ancora. Franco, buongiorno.
4: Buongiorno a te Alberto, buongiorno Leo, autostrada 14, direzione ancora, all'altezza del casello di Cattolica, 23 gradi, tutto positivo.
1: Molto bene, buon viaggio ancora. Giuseppe, chiudiamo con te, grazie.
5: Ciao Albertone, buongiorno, strada provinciale Cerignola, Manfredonia, ci sono sì. 21 gradi, tutto positivo, buona giornata.
1: Molto bene, vi aspettiamo alla prossima, grazie per la vostra collaborazione, sempre molto importante, per qualsiasi segnalazione mandateci un messaggio in tempo reale, ma naturalmente speriamo che non sia necessario, per cui, come vi dico sempre, vi ricordo sempre, massima prudenza, anche con le belle giornate. Continuate con noi e buon viaggio!
6: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Esultiamo, tratteniamo il fiato e viviamo ogni partita con passione. Perché ai mondiali tutto il mondo si emoziona. Ma l'Italia ancora una volta non è presente. O forse sì. Dopo aver contribuito alla sicurezza dei mondiali in Qatar, Zucchetti porta la propria tecnologia anche in America. Perché dove il mondo si incontra, la sicurezza parla italiano. Con Zucchetti innoviamo per migliorare la tua vita. Zucchetti, tecnologie per gli accessi dai grandi eventi alle aziende.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
9: Sentite, sentite il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata.

0: ecco Julio. Gangsta's Paradise su RTL 102.5. Alla grande ancora, grazie, grazie per i messaggi che mandate, tantissimi, bellissimi e caldissimi.
1: Sì, caldissime come le brioche appena sfornate.
0: Sì, sì, che stanno arrivando, molto bene.
1: Sì, una cosa volevo dirla. A volte dobbiamo, siamo costretti a scartare qualche video o qualche foto perché magari c'è il logo, quindi per non fare pubblicità noi siamo costretti a scartare quelle foto, quei video che ci avete mandato. Certo. Quindi magari tappateli il logo con una mano, se vi ricordate di tappare il logo con una
2: mano. Ci mettete un poco di scotch.
1: Un po' di scotch, ok.
0: Ok, allora un po' di saluti per voi.
3: Ragazzi del Cucù, buongiorno, tutto a posto? Siete sempre fantastici, ciao Gaetano da Napoli.
0: Gaetano, ciao carissimo, grazie Gaetano. Bruno, Soveria Mannelli, ancora Paolo dalla palestra. Oscar, in vacanza una settimana, 10 giorni, buone vacanze, caro Oscar, il milanista.
1: Oscar, goditi ogni secondo.
0: Poi c'è qui un messaggio, banda di esauriti, il suono delle galline lo voglio come suoneria del mio cellulare. Mario di Ledro.
1: Ah, ti è piaciuto quindi? Dice, bel pezzo,
0: Vi scrivo poco ma vi seguo sempre, grazie.
1: Grazie Mario.
0: Grazie.
1: Vale! Carino, eh?
0: Beh.
1: Va bene, se non ci licenziano in questi giorni lo rimettiamo.
0: Ma se andiamo avanti così, mi sa che ci cacciano! Buongiorno Italia! Lui non te-

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Eccoci all'appuntamento con il Millennium Hit in chiusura del Crazy Club qui su RTL 102.5. Come sempre un tuffo nel passato storico musicale e in questo caso anche un altro mito, no? Degli anni 70, 80, 90. È un grande personaggio, un grande cantante, un grande artista. Lui è Claudio Baglioni. Leo, dagli il via!
3: Io?
4: No.
2: E dagli il via!
4: Va bene, mi hai convinto.
2: Sei pronto?
4: Sì, dai, su.
2: Buongiorno, Italia!

0: Claudio Baglioni qua su RTL 102.5 per quanto riguarda l'appuntamento col Millennium Hit. Mi ricordavano anche con alcuni messaggi di salutare gli studenti che hanno l'esame di maturità.
1: Certo.
0: Questa mattina, no? Praticamente.
1: Bocca al lupo, ragazzi.
0: Anguri e meloni per i vostri esami di maturità. È alla grande, è volato il tempo. Ancora,
1: a proposito di ragazzi, senti, sì, qua.
2: Ciao RTL, siamo io, Serena, Vito e Giuseppe. Ci scriviamo da Reggio Calabria. Siamo venuti da Bivone, in provincia di Agrigento, in Sicilia. E stiamo andando al concerto di Vasco a Bari. Non abbiamo dormito, ritorneremo venerdì e ci aspetterà un weekend strapieno di lavoro. Vi salutiamo, vi mandiamo un abbraccio e ciao.
0: Grazie, ragazzi. Grazie a voi. Grande concerto anche questo, naturalmente.
1: Oh, ha detto che non ha, nessuno di loro ha dormito, niente, non hanno dormito niente.
0: Niente.
1: Ma anche noi, non abbiamo dormito.
0: No, non mi sembra, infatti. Va bene. Ok, allora in chiusura abbiamo l'appuntamento anche con sì, la prima colazione che facciamo in chiusura del Crazy Club. Sono arrivate diverse foto, ne abbiamo prese due velocemente, a volte le prendiamo anche dall'archivio, in questo caso abbiamo Valeria, se non sbaglio, e Antonio.
1: Esatto,
0: Antonio di Aversa, no? Dovrebbe
3: questo
0: essere
3: qui è Antonio, esatto.
0: Antonio, beh, qua una selezione di brioche di diverso tipo, sembrano buone, è vero o no?
1: Fidati,
0: va bene,
1: saranno buonissime.
0: Va bene, poi abbiamo un'altra foto,
3: questa è Valeria.
0: Così sembra del salato, sembrano frittelle.
1: Sì, frittelle. Ecco, poi Valeria si sbizzarrisce,
0: sì,
1: a casa,
0: sì,
1: sua,
0: sì. È vero, tantissimo. Quando mandate le foto, magari scriveteci anche di cosa si tratta, quando non potrebbe essere possibile non capirle bene, insomma, no? Va bene, ok, è arrivato Giovanni Perria per quanto riguarda la redazione di RTL 102.5, sempre pronta con l'informazione, okay, sempre.
1: È sempre puntuale, ma non porta mai niente da mangiare.
0: Non, no, va bene. Questo non puoi dirlo.
1: Niente, oh,
0: no,
1: niente,
0: fai, no,
1: niente.
0: No,
1: e anche un cornetto.
0: Ah,
1: niente.
0: Hai dei complimenti. No, non è vero, l'ha già fatto.
1: Numero adesso, uno, Giovanni.
0: È un po' che
1: uno
0: non lo fa, lo farà presto, insomma. E ci l'hanno così.
1: Ah, okay.
0: Sta attento che ha tirato fuori il telefono. No. Ti combina un manicomio, ti combina. Non farci caso, Giovanni, lascia perdere.
1: Amuninni!
0: Amuninni! È tardi. Va bene, grazie a Leo, grazie a David, ma soprattutto grazie di cuore, naturalmente, a tutti voi! Ok, buona giornata e che l'energia sia con voi!
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: È giovedì 18 giugno, ben ritrovati da Giovanni Perria. A margine dei lavori del G7 è stato firmato il memorandum tra Stati Uniti e Iran, il memorandum di pace, lo ha annunciato lo stesso Donald Trump ieri durante la cena di Versailles. Secondo Axios la firma è avvenuta in formato digitale, l'accordo è già entrato in vigore, la cerimonia ufficiale è prevista domani in Svizzera. In precedenza era stato Donald Trump ad affermare che la firma in presenza appunto era prevista proprio per domani. Sentiamo allora le sue parole.
6: Biggest event in the Middle East in 50 years.
7: È il più grande evento in Medio Oriente degli ultimi 50 anni. Ho rescisso l'orribile accordo di Barack Obama che ha dato loro un'arma nucleare. Quindi questo è un memorandum d'intesa, ma è molto forte.
5: Ora torniamo sul caso di Garlasco. La mamma di Andrea Sempio, Daniela Ferrari, è stata ricoverata ieri per overdose di farmaci. Non sappiamo se assunti volontariamente o meno, ha spiegato l'avvocato Liborio Catagliotti, legale del figlio indagato dalla

0: Procura di Pavia per il delitto di Garlasco. Appunto, la donna è stata sottoposta alla lavanda gastrica, forse un campanello d'allarme per dire che è il momento per tutti di abbassare i toni, ha proseguito l'avvocato facendo riferimento a lettere, mail e attacchi sui social. Voltiamo pagina, nuova maturità al debutto. Da oggi oltre 527.000 studenti si cimenteranno, partiranno con gli esami, si parte con la prova scritta di italiano, mentre domani seguirà il secondo scritto. È una prova importante, certo, ma non può essere vissuta come un giudizio definitivo sul valore di una persona. Affrontatela con fiducia, il messaggio che la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha rivolto ai ragazzi. E siamo ai mondiali di calcio e allora andiamo da Tommaso Angelini. Buongiorno a te.
1: Buongiorno a te Giovanni, è terminata poco fa Uzbekistan-Colombia con la vittoria della nazionale sudamericana per 3-1. Aprono le marcature proprio i Cafeteros al 40esimo nel primo tempo con Munoz, poi nella ripresa il pareggio degli Uzbeki con Faizullaev, ma che dura 5 minuti perché al 65esimo Luis Diaz pareggia i conti, e poi la firma finale sulla partita la mette Kampaz dopo i minuti di recupero. Per quanto riguarda le altre gare, il Ghana ha vinto 1-0 con il Panama, mentre invece ieri c'è stato il pareggio 1-1 tra Portogallo e Congo, mentre l'Inghilterra ha battuto la Croazia per 4-2. Oggi alle 18 Repubblica Ceca Sudafrica, alle 21 Svizzera Bosnia Erzegovina, che seguiremo con Noi Dire Mondiali. A te Giovanni.
0: Grazie, io passo la linea a Massimo Lonigro, buongiorno.
2: Buongiorno Giovanni, buon mattino ai nostri veri normal people. E beh, ne hai parlato anche tu nel tuo giornale, gli esami di maturità, quasi 530.000 ragazzi e ragazze che oggi affrontano questo rito collettivo che oramai insomma esiste da tanti decenni. Vogliamo chiedervi tante cose questa mattina nella nostra linea diretta. Innanzitutto, se ricordate il vostro, come lo ricordate, aneddoti simpatici, aneddoti che sicuramente vi hanno, come posso dire, rimangono nella vostra memoria. Ecco. Dall'altro lato poi il senso di questo esame. Sappiamo che la maggior parte dei ragazzi che affrontano la prova, le prove alla fine vengono promossi, c'è un tasso di bocciature veramente bassissimo, dello 0, qualcosa. Ha ancora senso oggi fare l'esame di maturità? Che valore ha? 02 25 15 15, ne parliamo tra poco insieme in linea diretta.
3: Previsioni del tempo.
4: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nelle prossime ore l'alta pressione sarà dominante sul nostro territorio. Inizialmente il sole sarà l'assoluto protagonista, ma nel corso poi della seconda parte del giorno avremo dei rovesci di pioggia o temporali di calore sulle zone montuose. Le temperature minime in generale saranno comprese fra i 20 e i 25 gradi. Con questo è tutto. Maggiori dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.
3: Via Radio.
5: Una buona giornata da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia, traffico regolare sulla nostra rete. E allora vi ricordiamo che sulla 8 Milano Varese per lavori di ammodernamento è chiusa in entrata la stazione di Gallarate per chi è diretto verso Milano fino al 24 giugno, con il consiglio di utilizzare la stazione di Busto Arsizio. Per maggiori informazioni sul traffico potete consultare il nostro sito autostrade.it oppure contattare il numero unico 803111 attivo fino alle ore 22. Inoltre, sempre per lavori sulla 13 Bologna-Padova, questa sera sarà chiuso il tratto tra Ferrara Sud e Ferrara Nord in direzione di Padova dalle 21 alle 5 di domani mattina, mentre per lo stesso motivo ma dalle 22 alle 6 di domani mattina sulla A7 Serravalle-Genova chiuderà il tratto tra Roncoscrivia e Busalla in direzione di Genova. Prima di salutarvi vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Powerizz Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Futurizz Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Futurizz Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Tony Pitoni, The Colors, Serena Brancale, Merken Cremont, Clara, Rari dal Tacco, San Giovanni, Nerissima Serpe, Lorenzo Salvetti. Biglietti su ticketone.it.
2: Coraggio, in bocca al lupo, partiamo subito così, perché i messaggi stanno arrivando al 378 378 1025, tutti dedicati ai maturandi, alle maturandi.

0: Brande che tra qualche ora andranno in aula a vivere la prima prova dello scritto e che sarà uno di quei grandi passaggi della loro formazione, come è stato per tutti noi. Questo è Non Stop News, buongiorno Giusile Grenzi.
1: Buongiorno, buongiorno Massimo Lonigro, parliamo proprio di questo oggi e vi chiediamo se volete di intervenire su tutti i temi eventualmente legati a quella che è la maturità, cioè se vi ricordate la vostra, se avete qualcuno in famiglia vicino eccetera che sta per farlo proprio oggi, magari riusciamo anche a fare una parolina, lo sappiamo che sono un po' nervosetti.
0: Ma sai, per quello è divertente, come dire, no? È bello, è quella sana emozione che c'è nel momento in cui uno deve affrontare qualcosa che crea inevitabilmente un po' di ansia, come giusto che sia, male se non ci fosse. Conoscete un maturando, lo buttate giù dal letto, lo fate parlare con la prima radio d'Italia, oppure siete voi un maturando che è già sveglio a quest'ora perché deve viaggiare un po' per raggiungere la scuola o perché sta già ripassando, ad esempio.
1: Sai che non è consigliato, no? Ripassare all'ultimo minuto.
0: Dicono di no, dicono che non faccia bene.
1: Si finisce il giorno prima, poi la famosa notte prima degli esami in cui vai, festeggi, fai, e la mattina tutti pronti a scrivere. Oggi prova d'italiano, lo ricordiamo.
0: Esatto, oggi prima prova, più tardi avremo uno dei protagonisti della prima prova dell'anno scorso, Telmo Pievani, grande filosofo che l'anno scorso venne citato in una delle 7 tracce, i ragazzi dovranno scegliere fra 7 tracce, lo ricordiamo, prima prova uguale per tutti, e quindi grande evento generazionale per tutti questi ragazzi che affronteranno tutti la stessa prova. L'altro fronte poi è che senso abbia, fare l'esame di maturità oggi nel 2026 quando viene bocciato solo lo 0, non so cosa,
1: sì, qualcosa veramente di 0,009, ma adesso cerchiamo i numeri veri, però sappiamo che è anche un cavallo di battaglia di Davide Giacalone, certo. Questo che probabilmente magari oggi farà anche due parole, visto che sì,
0: lo 0,2.
1: Ah caspita, allora è tanto. Quindi in sostanza insomma diciamo che meno di su 100 più di 99,
0: ecco. 99,8%.
1: Esatto, 99,8%.
0: No, infatti tanti dicono oramai non ha più senso avere alla fine di un percorso dove comunque tu hai già preso i tuoi voti, hai già dimostrato quello che dovevi dimostrare, rimane un po' un rito collettivo così, ok? I più romantici dicono è proprio quello il bello, è proprio la cosa di affrontare un processo tutti insieme.
1: Una questione anche che con cui magari non ti sei davvero ben confrontato fino a quel momento della vita, cioè un esame vero, un esame in cui devi esprimere molto te stesso. Quindi raccontateci un po' che ne pensate, noi partiamo e lo facciamo subito con il saluto speciale Mailboxes Eccetera, il partner ideale per la gestione delle spedizioni internazionali del vostro business online.
0: Consulenza doganale, assistenza, gestione documentazione, dazi e procedure, copertura del valore delle vostre merci, spedizione si occupa di tutto, Mailboxes Eccetera.
1: E con MBA e-commerce Plus avete un unico ecosistema integrato per la logistica e-commerce, cercate il centro servizi più vicino a voi su mba.it.
0: E noi siamo pronti a partire alle 6:10, prendete le nacchere, c'è Samurai J con Flamenco Paranoia.

0: Flamenco paranoia. Samurai J, 6:13 minuti, eccoci qui, buongiorno. Subito Roberto in diretta con noi, benvenuto.
1: Buongiorno a tutti, grazie. Niente, io ho mio figlio che farà la maturità oggi. Quindi
2: sei parte in causa in qualche maniera. Come sta andando? Ma è già sveglio?
1: No, devo essere sincero, vabbè, lui è il secondo dei miei figli che si sta diplomando, perché il primo si è diplomato 2 anni fa. Devo dire che non li vedo molto sereni, ad essere sincero.
0: Cioè li vedi molto sereni, ho capito bene?
1: Li vedo, ma sicuramente non lo sono. Anche io quando mi diplomai tanti anni fa, all'apparenza i miei genitori dicevo sempre tutto ok, sto bene, tranquilli. Invece dentro di me non era... Era un po', diciamo, ansioso, cioè, l'ansia normale che ci sia, voglio dire. Io penso che sia giusto, perché non debba essere comunque un esame di maturità, non debba essere un giudizio universale del ragazzo. Comunque c'è stato un percorso di 5 anni, al 5° anno comunque c'è anche un'ammissione all'esame da parte di tutti i docenti, quindi se qualcosa dovesse andare storto nell'esame, io penso che non debba essere penalizzato il ragazzo per questo motivo.
0: Cioè, quindi sei d'accordo con il fatto che vengano di fatto promossi tutti?
1: Promossi tutti, voglio dire, ragazzo, me l'hai portato al 5° anno, con degli ottimi. Io prendo mio figlio come esempio. Mio figlio tutti i 5 anni l'ha fatto con la media del 7 e dell'8, voglio dire, no? Quindi adesso magari può entrare in gioco tanti fattori, l'ansia, non so cosa può succedere, magari in quel momento fa un errore mio figlio durante lo scritto, magari nell'orale si emoziona e dice qualcosa di sbagliato, che fai, te me lo bocci?
0: Allora cerchiamo
1: tutti 5 anni.
0: Ok, è quello che sostengono, quello che stai dicendo Roberto, coloro che sono un po' contrari a mantenere l'esame di maturità. Dicono: ma scusa, ma allora l'hai portato per 5 anni, lo conosci, sai com'è, sai quanto è capace o non capace, che passaggio inutile è questo? Questo stai dicendo. Tu lo toglieresti?
1: Ma è arrivato a questo punto, sì, perché c'è una valutazione lunga della persona, quindi non... Cioè, 5 anni queste persone, questi ragazzi studiano, quindi tu li valuti mese per mese, ci sono delle valutazioni. Onestamente, fare l'esame di maturità può essere molto riduttivo, perché tu in un esame vorresti valutare tutti i 5 anni. Allora le valutazioni che hai fatto in precedenza a cosa sono servite? A nulla. Quindi arrivato a questo punto, sì, potrebbe anche essere inutile svolgere questo esame di maturità.
2: Però d'altronde, dall'altro lato, c'è chi dice è un grande, lo definiscono in tanti oggi anche sui quotidiani, un rito collettivo, qualcosa, una tappa, uno di quei, come tante altre, come appunto come il primo giorno di scuola, diciamo l'ultima parte di quel processo lì. E tra l'altro oggi, guarda, lo dice bene sulla Stampa una brava giornalista che si chiama Nicoletta Verna, lei dice l'ultimo vero evento generazionale, perché di base tutte le altre cose che una volta c'erano, magari anche oggi forse ci sono, ma non sono uguali per tutti. Il giorno della laurea, per esempio, non è detto che uno si laurei, per dire, no? Piuttosto questa, nessun'altra prova, scrive lei, te lo cito testualmente, darà una consapevolezza altrettanto grandiosa, forse consolatoria, della condivisione. È qualcosa che si condivide, allora ha senso, come dire, fare questo processo insieme. Mi pare che tu stia dicendo un po' questo, non ha più tanto senso, però tutto sommato va bene tenerlo.
0: Facciamolo.
1: Ma hai preso come esempio la laurea, voglio dire, quando vai all'università ti presenti per ogni singola materia, quindi vieni valutato per ogni singola materia, prendi il voto, quindi poi alla fine del percorso di laurea non fai un esame che ti va a fare ti analizza tutti gli anni che...

0: hai presentato le materie, no? Quindi si potrebbe fare la stessa cosa con il diploma.
1: Chiaro.
2: Ok, ok. Tuo punto di vista in apertura, tra l'altro, prima telefonata di oggi l'abbiamo compreso bene. Ti ringraziamo, Roberto. In bocca al lupo, naturalmente, al figlio numero due.
0: Grazie, grazie, una buona giornata a tutti.
2: Ciao, ciao, ciao.
1: Allora andiamo da una mamma che si chiama Barbara e da una figlia maturanda che si chiama Chiara, che sono al telefono con noi. Buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Chi ha risposto, Chiara o Barbara?
3: Chiara.
1: Chiara.
2: Oh, buongiorno Chiara, ti sei appena svegliata? Sì.
1: Di la verità, mamma ti ha buttato giù dal letto oppure eri già sveglia?
3: No, no, svegliata, quella sveglia normale.
2: Quella solita che è alle ore?
3: Sei.
2: Alle 6, wow. Perfetto. Allora, come stai? Come ti senti?
3: Agitata, tantissimo.
1: Come umano che sia.
2: Sì, allora anche glielo chiediamo perché tanto queste voci girano da giorni. Che cosa ci aspettiamo per questa traccia di stamattina? Che cosa circola nella tua scuola?
3: In realtà non ho la più pallida idea perché non mi sono informata.
2: Sì?
3: Quindi quello che mi aspetta, vado come vada.
2: Quindi sei molto tranquilla, però significa che uno le sa.
1: Sa. Chiara, tu sei brava a scuola.
2: Già.
3: Più o meno.
1: In che banco sei seduta di solito?
3: Sempre quello in fondo.
1: Sempre quello in fondo. Però
2: quelli bravi sai che di solito stanno. No, negli anni poi li spostano in avanti gli professori perché vogliono tenerli sotto controllo i somarelli.
1: È vero.
2: E quindi i bravi vanno a finire alla fine della classe. Quindi che esca De Ledda, che esca D'Annunzio, che esca gli 80 anni della Repubblica, diciamo che sei abbastanza preparata.
3: Sì, su quello sì.
1: Dai, ce n'è uno in cui stai sperando. Speriamo che esca lui.
2: Quello
1: o lei.
2: Lì. No?
3: No, in realtà no. Va bene
1: tutto, qualunque cosa arrivi.
2: Che sta facendo mamma Barbara? Prepara il caffè, sento rumori. Mamma Barbara.
3: No, così è mio papà.
2: Ah, il papà. Cioè, tutti in piedi. Chiara stamattina.
1: Ma come mai ti svegli sempre così presto? Perché ci metti un po' ad arrivare a scuola? Perché ti devi preparare, ci metti molto? Come funziona?
3: Allora, prima mi sveglio così presto perché devo preparare, poi prendere il pullman alle 7:15
2: più o meno. Ok. Per capirci, non ti abbiamo chiesto di che zona sei, se non vuoi proprio dire il comune preciso, però che zona sei d'Italia?
3: Provincia di Milano.
2: Provincia di Milano, quindi sei qua vicino. E quanto disti dal tuo istituto scolastico?
3: Una ventina di minuti in pullman, più o meno.
2: Ok, quindi insomma ti alzi, ti prepari, fai colazione, ti vesti, esci, c'è il pullman e finalmente arriva a scuola. Stamattina uguale, stesso metodo o ti accompagnano?
3: No, stesso metodo.
1: Fino all'ultimo sta ragazza
2: ha ragione perché se tu non cambi le abitudini ti sembra di fare una cosa normalissima.
1: È così, è quella cosa.
2: Brava Chiara.
1: Va bene Chiara, ieri sera immagino i bagordi l'ultima notte prima dell'esame oppure a letto presto?
3: No, sono andata a letto alle 2 perché non riuscivo a dormire.
1: vedi. Andata a letto
2: qualche
1: alle 2.
2: Qualche segnale di questa maturità c'era già ieri. Chiara, ti possiamo ringraziare per aver condiviso questo momento carino per noi e per questa prima Radio d'Italia, ma insomma capiamo che per te magari era un pochino meno carino, stai raccontando e condividendo un'emozione importante. Grazie Chiara.
3: Grazie a voi.
2: Ciao, grazie, buona giornata.
3: Ciao.
2: Andiamo con le notizie. Il memorandum è stato firmato, l'ho appena firmato a Versailles. Con queste parole Donald Trump ha annunciato l'intesa tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra. Secondo Axios la firma è avvenuta in forma digitale e l'accordo è già entrato in vigore, ma la cerimonia ufficiale però è prevista per domani in Svizzera.
1: Siamo alla cronaca, non è in pericolo di vita Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, ricoverata all'ospedale di Vigevano dopo una sospetta overdose di farmaci. Lo ha riferito il suo legale precisando che non è chiaro se l'assunzione sia stata volontaria. La donna è stata sottoposta a lavanda gastrica, l'avvocato ha invitato tutti ad abbassare i toni.
2: Andiamo anche ai mondiali 2026, pareggio 1-1 del Portogallo con la Repubblica Democratica del Congo. Bene l'Inghilterra che ha battuto 4-2 la Croazia. Il Ghana ha sconfitto 1-0 Panama, vittoria anche per la Colombia 3-1 contro l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro.
4: Via Radio. Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico in rapido aumento sulla nostra rete. Partiamo dalla A4 Milano-Brescia, dove per gli spostamenti del mattino si sono già formate code a tratti tra Dalmine e Cavenago per chi viaggia in direzione di Milano. Sulla A9 Lainate Como Chiasso invece troviamo incolonnamenti tra Lago di Como e Chiasso verso la Svizzera per l'attraversamento della dogana.

0: Spostiamoci sulla diramazione di Roma Sud, dove anche qui, a causa del traffico intenso sulla viabilità esterna, registriamo un chilometro di coda tra Torrenova e il bivio con il grande raccordo anulare in direzione della capitale. Per lavori di ammodernamento, dalle 22 alle 6 di domani mattina sulla A7 Serravalle-Genova, chiuderà il tratto tra Roncoscrivia e Busalla in direzione di Genova. Prima di salutarvi vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Al momento non ci sono altre notizie, da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
1: Grazie, naturalmente ci risentiamo più tardi per i vari aggiornamenti. Sono le 6:23 minuti, 02 25 15 15 se volete chiacchierare con noi questa mattina del vostro esame di maturità, di quello dei vostri figli, di chi li sta cominciando a fare tra poco, insomma nelle prossime ore.
2: Abbiamo sentito poco fa la voce di Chiara, una maturanda che si stava preparando per andare per una delle ultime volte a scuola. Buongiorno, mio figlio oggi esame di terza media.
1: Vabbè, c'è anche quello.
2: Grande sì, bocca sì, al lupo sì. Anche a lui. Salutiamo sì, sì. Peppe che scrive questo messaggio, il figliolo pronto.
1: Sì, sai che si richiama di nuovo esame di maturità.
2: Ancora?
1: No, basta esame di
2: stato. Ah no,
1: Esame di maturità. Ah.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Domani sera l'estate ritrova il suo colore più bello, il rosa. La notte rosa conquista Riccione e quest'anno il capodanno dell'estate italiana è tutto in diretta nazionale su RTL 102.5. Live sul palco di Riccione Music City arrivano J-Ax, Dito nella Piaga, Samurai J, Eddie Brock. Conducono Jessica Brugali, Stefania Iodice e Angelo Baiquini. In console, la storia della musica con il DJ set di Massimo Alberti, 70-80-90 all'ora. La discoteca nazionale con il DJ South Fau, l'energia di Eva, Bells, Amelie e DJ Alma. Domani sera, Riccione si tinge di rosa. Vivi l'evento dal vivo e ascoltalo dove vuoi, su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
5: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
7: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Kid Yugi torna dal vivo nei principali palazzetti d'Italia con il tour Anche gli eroi muoiono. Con RTL 102.5 puoi esserci.

0: Maroon 5, Sugar, 6:30 minuti. Buongiorno Italia, buongiorno maturandi e maturande che vi state preparando e che magari non avete dormito, dato che insomma l'ansietta si fa sentire. Oggi la prima prova, lo scritto di italiano dell'esame di maturità, 527.000 ragazzi e ragazze che sono pronti per invadere le aule, i corridoi, perché giustamente anche tutte le foto che vedremo poi domani sui giornali, oggi in rete, i corridoi, no, con tutti i banchi schierati. Però per esempio quando l'ho fatto io, a noi ci hanno messo in un'aula normale, sono passati a verificare che le distanze ci fossero e tutto quanto, e poi comunque si cercava di
1: tu non l'hai fatto molti anni fa, ma
0: 2015,
1: ma non c'era l'intelligenza artificiale,
0: decisamente,
1: assolutamente
0: no.
1: Ma sai che dobbiamo capire che succede quest'anno,
0: cavolo. Perché non l'abbiamo chiesto a Chiara,
1: ci siamo dimenticate che era, però Chiara sembrava tanto brava che non le
0: Chiara
1: serve,
0: secondo
1: non
0: me
1: le
0: non
1: serve.
0: La usa Chiara, però è la maturanda che abbiamo
1: immagino
0: sentito
1: che ritirino gli smartphone, presumo.
0: Sicuramente no, quello lo fanno sempre di default.
1: E come fai a usare l'AI?
0: Hai un orologio, per esempio? No, non lo so.
1: Capisco.
0: Non voglio dare idee, perché già hanno, tra l'altro. Vabbè, andiamo al telefono. 02 25 15 15, storie di maturità e in generale il vostro pensiero su questo esame che tendenzialmente promuove praticamente tutti. Sergio, buongiorno.
2: Buongiorno a tutti. Buongiorno, chiamo da Roma.
1: Chiami da Roma e sei un ex maturando o maturando?
2: Ho fatto l'esame di maturità nel lontano 86, quindi
1: ex,
2: 40 anni fa,
1: direi abbastanza ex, sì.
2: Ho due figlie che l'hanno fatto, quindi volevo dire la mia sul fatto che io lo lascerei. Per me è importante innanzitutto perché dà responsabilità e soprattutto perché comunque alla fine tu hai un giudizio su un percorso, non sull'esame in sé per sé, nel senso che chi fa un ottimo percorso durante i 5 anni comunque c'ha tutta una serie di valutazioni registrate al momento dell'esame, viene tenuto conto di quello, quindi ci può stare anche l'errore o ci può stare anche che uno si emoziona, perché poi è normale, nella vita bisogna essere decisivi anche nel momento importante, però comunque viene valutato il percorso, e il percorso secondo me dà una prova diciamo dà un risultato, dà un giudizio, e comunque tiene conto di un percorso, quindi io lo lascerei e credo anche che

0: sia giusto nel valutare, magari poi se uno poi all'esame dà anche qualcosa in più, è come il fuori classe, sì, puoi fare tanti gol in allenamento, però quello che conta poi è nella partita decisiva. Quindi io lascerei l'esame, secondo me è anche una prova importante per i ragazzi, cioè è una grande soddisfazione perché logicamente poi raggiungono comunque un qualcosa per il quale si sono impegnati, e io sono a favore dell'esame, insomma.
1: Quindi lo teniamo,
0: sì,
1: caro Sergio.
0: Sì, assolutamente sì.
2: Ci sta. Dici tu, alla fine il percorso fa un po' da paracadute, da salvagente della serie, comunque una prova che va affrontata, però quella roba là che hai fatto fino a quel momento non viene
1: vale.
2: Ecco, vale. Non sì. A caso ci sono i commissari interni, i commissari esterni, e i commissari interni hanno un po' quel ruolo lì, se sanno fare il loro mestiere, anche se diciamo il candidato di turno ha un'incertezza,
1: non brilla, diciamo
2: si porta il famoso curriculum dello studente, come è stato definito quest'anno, che però comprende anche tutte le esperienze extrascolastiche. Questa dovrebbe essere un po' la novità di questa sessione di esami di maturità. Grazie Sergio per averci detto la tua.
0: Buona giornata a tutti. Buona
1: ciao,
0: giornata.
1: Ciao. Ci sono anche questi bei professori che salutano gli alunni.
2: C'è Vincenzo. Adesso Vincenzo te lo dico, ti proviamo a chiamare, così ci racconti un po' anche come è preparata la tua classe, cosa ti aspetti da questa sessione.
1: Le notizie.
3: Il memorandum è stato firmato, l'ho appena firmata a Versailles. Con queste parole Donald Trump ha annunciato l'intesa tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra. Secondo Axios, la firma è avvenuta in formato digitale, l'accordo è già entrato in vigore, la cerimonia ufficiale è prevista domani in Svizzera. Saranno oltre 527.000 gli studenti impegnati da oggi negli esami di maturità, ne stiamo parlando anche in No Stop News. Si comincia con la prova scritta di italiano, mentre domani è in programma il secondo scritto. È un esame importante, ma non definitivo sul valore personale, ha sottolineato la presidente del Consiglio Meloni, invitando i ragazzi ad affrontarlo con fiducia. Siamo ai mondiali 2026, pareggio 1-1 del Portogallo con la Repubblica Democratica del Congo. Bene l'Inghilterra, che ha battuto 4-2 la Croazia. Il Ghana ha sconfitto 1-0 Panama, vittoria anche per la Colombia 3-1 contro l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro. È tutto per adesso, a più tardi.

0: Dito nella piaga, businessman alle 6:38 minuti. Buongiorno Massimo Lonigro, Giusile Grenzi, e in questo momento ci raggiunge anche l'amico Vincenzo che abbiamo citato poco fa, appunto perché fa l'insegnante. Buongiorno Vincenzo, benvenuto.
1: Buongiorno a tutti voi e buona giornata.
2: Buona giornata Vincenzo, raccontaci un po', tu hai scritto al 378-378-1025 facendo diciamo un grande in bocca al lupo ai tuoi ragazzi, perché giustamente tu quest'anno sei in una commissione, sei esterno, quindi non li seguirai direttamente.
1: No, dobbiamo chiarire, io non sono direttamente interessato con loro, ma sono presidente di una commissione nei IFP, cioè nei corsi di formazione professionale, tant'è che tra poco devo mettermi in macchina per raggiungere quella sede. I miei ragazzi, sapete, quando gli anni sono un po' burrascosi, probabilmente ai ragazzi ci si affeziona di più. Loro hanno avuto un anno burrascoso, ma sono convinto che un bellissimo esame e saranno l'orgoglio del Paleocap di Merlo.
0: Tu cosa insegni?
1: Io in quella classe io insegno economia e marketing, mentre nel biennio insegno diritto ed economia, quindi sono un laureato in giurisprudenza.
0: Sì, sì, sì, chiaro. E quindi ai tuoi ragazzi ovviamente fai tutti gli auguri, e invece dall'altra parte tu sei presidente di commissione, ho capito bene?
1: Sì, presidente di commissione di esame, però non nello Stato ma nelle IFP, i famosi centri di formazione professionale.
2: Però comunque ti ritrovi davanti delle persone che hanno fatto un certo percorso e che poi si ritrovano a sostenere perfetto. L'esame. Ecco, il dibattito ruotava anche attorno a questo, Vincenzo, no? Molti che dicono, nel momento in cui si ha un percorso chiaro, dei voti che già sono stati dati, che senso ha fare un ulteriore esame di questo tipo? Tu cosa pensi attorno a questo tema?
1: Beh, io penso che l'esame di maturità sia ancora valido, non bisognerebbe cambiare il nome, ma l'essenza è sempre quello: mettere alla prova dei ragazzi, come l'ho fatto io, come l'avete fatto tutti, certo. è importante, le emozioni, le paure, le tensioni, perché poi nella vita ogni giorno facciamo un esame di maturità. Quindi abituare questi ragazzi a queste cose, secondo me, è importante. Bisognerebbe non mettere però troppo le mani, come è stato fatto in questi anni, perché le mani tu rischi di rovinare un esame di maturità che, ricorda, mi temo, era una cosa totalmente diversa rispetto a oggi. Io condivido quello che delle volte dice nelle vostre trasmissioni Davide Giacalone, dato che anche lui di Marsala come me, o originario, perché effettivamente poi passano tutti, passano sì, ma passano i meno bravi e passano anche chi non dovrebbe passare. Però non è questo, come dire, la ragione. Io vi dico pure che quest'anno nella commissione dove sono stato io abbiamo anche fermato, perché secondo me nei corsi di formazione professionale diamo la possibilità a questi ragazzi di andare a lavorare, e io non me la sento di mettere la mia firma. Gente che non è in grado di andare.
2: Ma per carità, tu dici giustamente, è responsabilità mia se poi questo va in un luogo di lavoro e fa dei disastri, perciò è un atto di responsabilità. Grazie Vincenzo per averlo condiviso con noi, un abbraccio.
1: Grazie a voi, buona giornata.
0: Grazie anche a te che adesso si mette in macchina e va a fare
2: esaminare.
0: Così con la bacchetta come una volta. No, perché dicevano non va cambiato tanto. No,
2: ma avete visto al 378-378-125 in radiovisione vedete scorrere i messaggi, qualcuno evoca la cartucciera, altro che intelligenza artificiale, la cartucciera,
0: coso lì con tutti i bigliettini girati, mettevi in vita.
3: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. fai girare il tuo business online. Dall'integrazione con il tuo e-commerce alla logistica, dall'imballaggio alla spedizione, puoi contare su di noi. MBA e-commerce plus, un unico ecosistema integrato per la logistica e-commerce. Info su mba.it.
4: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le macine, i galletti e i tarallucci Mulino Bianco 800 grammi sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
6: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: 27 giugno, estate on a Gardaland Resort. Iniziano le aperture serali e ti aspetta Gardaland Summer Festival fino a luna di notte. Sul palco Baby K, Targenda Amico, Merck & Cremont, Mr. Rain e altri ospiti speciali. Non mancare!

0: Saranno oltre 527.000 gli studenti impegnati da oggi negli esami di maturità. Si comincia con la prova di italiano, mentre domani è in programma il secondo scritto. È un esame importante ma non definitivo sul valore personale, ha sottolineato la premier Giorgia Meloni, invitando i ragazzi ad affrontarlo con fiducia.
1: Si chiude il G7 di Evian. Donald Trump parla di un vertice molto positivo, mentre l'Europa prepara una missione nello stretto di Hormuz guidata da Francia e Regno Unito, con il possibile coinvolgimento di una ventina di altri paesi, tra cui l'Italia. Il capo della Casa Bianca auspica inoltre la fine della guerra in Ucraina, dopo colloqui definiti costruttivi con Zelensky e Putin.
0: La polizia greca ha fermato i due conducenti coinvolti nell'incidente di Mykonos, in cui è morta la turista italiana Sara Ceccantini, 37 anni, in vacanza per un addio al nubilato. Secondo le prime ipotesi, lo scontro potrebbe essere avvenuto durante una manovra di inversione a U, oppure per l'impatto con un'altra auto fuori controllo.
1: 6:49, questo esame di maturità che divide, devo dire, i nostri ascoltatori tra quelli che dicono che oramai non servono praticamente più a nulla e chi invece, con una visione se volete anche un po' più romantica, spiegano che effettivamente qualcosa è un passaggio, un rito collettivo che enfatizza un momento di condivisione e che va mantenuto perché fa parte del percorso di crescita dei ragazzi. Sentiamo un messaggio vocale.
2: Ciao, Cristian da Bergamo. Allora, secondo me l'esame di maturità è una tappa importante ed è una tappa che deve essere mantenuta, perché secondo me ti prepara quello che poi saranno gli esami che avrai nella vita, sia che vai a lavorare o vai a studiare, continui con l'università, la vita è fatta di esami, quindi meglio prepararsi sfruttando appunto la maturità. Ciao!
0: Grazie Cristian per il tuo vocale, sentiamone un altro.
3: Buongiorno, mia figlia oggi fa la maturità al liceo classico. Io credo che sia importante mantenere questo esame perché è un momento anche di confronto con le proprie emozioni e con un percorso che comunque li ha visti iniziare da bambini e li porta nel mondo degli adulti, che sia l'università o il lavoro, ma nel caso di mia figlia l'università. In bocca al lupo a tutti i maturandi.
1: Ecco, bisogna sapersi confrontare con le proprie emozioni. Il rischio, la deriva che alcuni ascoltatori stanno evidenziando, tra cui questo che abbiamo appena ascoltato, è proprio questa, cioè davanti a una difficoltà, una fonte di ansia, una fonte di preoccupazioni, la rimuoviamo. No, nel senso, dobbiamo imparare anche ad affrontarla, segno di maturità evidentemente anche quella. Sentiamo Luca, buongiorno.
4: Buongiorno.
0: Ciao Luca, buongiorno, da dove chiami, dove sei?
4: Dalla provincia di Rovigo.
0: Ok, sentiamo una voce giovane.
1: Molto giovane.
0: Vero?
4: Sì, ho 26 anni.
0: Ah, no, ti facevamo maturando, sei già maturato. Sei
1: vabbè,
0: già
1: ma
0: maturato.
1: Da non troppo.
4: Ah, ho fatto 7 anni fa la maturità.
0: Raccontaci.
4: Con il famoso a 3 buste chiuse.
0: Sì.
4: Quindi ho avuto l'ansia altissima, perché ero anche il secondo a essere interrogato.
1: Wow, quindi ansia da quiz, diciamo, perché con le buste, no, dovevi sceglierne una, devi vedere là, insomma, era un po' particolare.
4: Esatto. Ecco, ha preso anche il rosario per essere sicuro.
1: Addirittura, cioè ma perché sei molto devoto o perché le volevi tentare tutte? Dici tu nel dubbio.
4: Le volevo tentare tutte.
1: Benissimo, benissimo.
0: Cioè, nel dubbio prego. Vabbè, che devo fare?
1: Hanno detto che funziona. Vabbè. Quindi Luca,
0: che pensiero hai su questa cosa della maturità da mantenere, da togliere, che pensi?
4: Secondo me è una tappa comunque da mantenere, perché ti metti di fronte a quello che sarà il tuo futuro, cioè che te la dovrei cavare da solo. Mm-hmm. E come è successo con me, che subito dopo gli esami di Stato mi sono dovuto trasferire da Bari, perché io sono originario di Bari, a Ferrara per lavoro.
1: E quindi quello step lì ti ha fatto. Tu avevi però dell'ansia, Luca, immagino. Ti ha aiutato in qualche maniera a imparare ad affrontarla, questo step?
4: Certo, assolutamente. Da quell'esame lì ho capito veramente tanto che bisogna prendersi le proprie responsabilità già da quel momento lì.
0: Vero. Cosa ti ha insegnato poi il passaggio successivo, cioè quello del trasferimento a Ferrara? Insomma, immagino l'inizio di un'attività, di un lavoro, di una professione.
4: Sì, ho iniziato a lavorare lì nel 2019 da solo, quindi ho ricominciato tutto da zero senza nessuno. Mi sono costruito pian piano, mi sono ricostruito la mia vita, adesso sono felicemente sposato.
1: A 26 anni.
0: Non, sì. È, non fare tu, così Massimo.
1: No, perché fare. Tu sei si come può, un panda.
0: No, si può fare. Si
1: ma
0: può
1: tu,
0: fare.
1: Sei, tu sei un animale raro, nel senso buono del termine. Cioè, raccontaci tutto, Lu. Scusami, è bella la maturità, interessante. Ma io sono affascinato da un 26enne che ha deciso di sposarsi nel 2026. Siamo tutti orecchi. Com'è successo, Luca? Eri tanto, eravate, siete tanto innamorati. Come l'avete decisa questa cosa?
4: Niente. È successo un anno fa che... qualche mese prima abbiamo deciso io e la mia attuale moglie in macchina, ci abbiamo detto perché non ci sposiamo a maggio così? Ok, facciamo.
0: Ma sì dai, ma sì, che vuoi che sia, ma che vuoi che sia.
1: Vabbè, complimenti.
0: Quindi lui. Vi siete sposati a maggio dello scorso anno, 2025?
4: Esatto,
0: quindi siete già una coppia che ha un anno e qualcosa.
1: Quindi a 25 anni.
0: A 25 anni si sono sposati, la moglie quanti anni ha?
4: Legna 25.
0: Ah, quindi siete coetanei. Un anno meno.
1: Complimenti Luca.
0: Che dire?
1: Tante belle cose.
0: Cioè,
1: eh?
0: Pensate cosa può partire da un esame di maturità. Attenzione.
1: Ciao Luca, tante cose belle.
0: Grazie ciao, per questa ciao. Condivisione. Ciao.
1: Un abbraccio, ciao. Pensate voi. Chiudiamo con Enzo, buongiorno.
5: Buongiorno, buongiorno a tutti quanti.
0: Ciao, benvenuto.
5: Trovo la maturità italiana ormai superata. Secondo me assolutamente non serve a nulla. Mio figlio è scappato dal quarto anno di istituto aeronautico, uh-huh. Ha voluto fare il secondo semestre negli Stati Uniti, poi è rientrato e ha deciso di fare la maturità. È un ragazzo che ha 19 anni, parla 5 lingue, è già pilota VDS, negli Stati Uniti ha fatto un corso presso la Marina Americana per 2 anni, è pilota drone. E qui mi ha scritto l'istituto che non veniva ammesso alla maturità perché non aveva frequentato. Non è maturo mio figlio? Cioè, non è possibile valutare un ragazzo soltanto perché ha fatto un compito su Borsellino e su Falcone e quindi sa qualche cosa di quello, ma della vita non ne sa nulla. A che serve la maturità oggi?
1: Certo, però diciamo è innegabile che il criterio della frequenza scolastica forse è uno di quei pochi che ha senso un po' rispettare, a meno che non ci siano dei casi molto particolari, vedi Gran Montanava, però quello poi è un altro paio di maniche. Però Enzo, tu dici giustamente, mio figlio era già maturo per i fatti suoi, lo ha dimostrato col percorso che ha fatto dopo, certo non avrebbe avuto bisogno di quel percorso lì. È chiaro, grazie Enzo per avercelo raccontato, un abbraccio.
5: Grazie, buona giornata a tutti.
1: Grazie mille.

0: I heard it through the grapevine, a chiudere questa prima ora insieme. Chiudiamo con il messaggio di Federica: comunque non è vero che bocciano proprio tutti nella mia classe, tutti ammessi, poi due bocciati. Ci vuole fortuna per finire nello 0,2% di chi non passa l'esame di maturità. Vabbè, grazie a Leo Di Mauro e David Bella che ci hanno seguito in regia. Tra poco arriva Davide Giacalone, prima il giornale orario con Giovanni Perria.
1: Biennale Arte 2026. RTL 102.5 ti invita alla 61esima esposizione internazionale d'arte della Biennale di Venezia. Ai Giardini e all'Arsenale fino al 22 novembre. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
2: Sono le 7, anche a Santa Maria La Longa, in provincia di Udine.
1: RTL 102.5, giornale orario.
3: È giovedì 18 giugno, ben ritrovati da Giovanni Perria. Cala il sipario sul G7 in Francia, margine anche la firma elettronica di Donald Trump al memorandum di pace tra Stati Uniti e Iran, in attesa della cerimonia ufficiale di domani in Svizzera. Il test è già in vigore. Sentiamo Massimiliano Mantiloni.
4: Stati Uniti e Iran hanno firmato a distanza con la firma elettronica il memorandum d'intesa per porre fine alla guerra e riaprire lo stretto di Hormuz, e l'accordo è ora in vigore. Trump lo ha siglato da Versailles in Francia in occasione del G7 e anche il presidente iraniano Pezeshkian ha firmato a distanza. Il Pakistan, con il sostegno del co-mediatore Qatar, ospiterà domani in Svizzera a Lucerna la cerimonia ufficiale di firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran. Diffuso il testo del memorandum, per l'Iran un fondo privato di 300 miliardi di dollari, cessazione immediata e permanente delle ostilità in Medio Oriente, compreso il fronte del Libano tra Israele e Hezbollah, revoca del blocco statunitense dei porti iraniani e riapertura dello stretto di Hormuz. Teheran si impegna a diluire il proprio uranio arricchito nell'ambito di futuri negoziati, in cambio della revoca delle sanzioni da parte di Washington. Trump ha però avvertito: se non si comportano bene, ricominceremo a sganciare bombe. L'Europa prepara la missione nello stretto guidata da Francia e Gran Bretagna. Trump, in occasione della cena a Versailles, ha auspicato la fine della guerra in Ucraina, parlando di ottimi colloqui con Zelensky e Putin.
3: Sono oltre 527.000 gli studenti che oggi saranno impegnati nella prima prova dell'esame di maturità. Si parte con lo scritto di italiano. Maria Paola Raiola.
5: Le ultime ore a ripassare, l'ansia da domare, come nei versi della canzone più celebre con le nonne alle finestre. Insomma, tutto da copione, ma cosa attende i maturandi del 2026? La prima prova non cambia. Tema d'italiano. Le tracce sono comuni a tutti gli indirizzi di studio e sono 7. Venerdì invece toccherà alla prova di indirizzo, compito di matematica per lo scientifico, la versione di latino al classico, test in lingua al linguistico e così via. Tra le principali novità di questa edizione è la struttura dell'esame orale, con 4 materie scelte dal Ministero, e la composizione delle commissioni, che scende da 7 a 5 membri. Un peso particolare verrà dato al voto di condotta e non sarà più ammessa la scena muta all'orale per protesta.
3: Sarà Papa Leone a celebrare oggi i funerali del cardinale Camillo Ruini, morto a 95 anni. Sarà la messa nella cattedrale di San Pietro. Con lui il presidente della CEI Zuppi. Ruini ha servito la Chiesa con profonda dedizione, lo hanno salutato i vescovi italiani. E siamo allo sport, ai mondiali di calcio. Tommaso Angelini.
6: Parte con un pizzico di delusione il Portogallo, fermato sull'1-1 dalla Repubblica Democratica del Congo. Gara complicata a Houston, sbloccata da João Neves ma riacciuffata da Wissa prima dell'intervallo, con i lusitani che non sono riusciti a trovare il colpo decisivo nonostante le occasioni per Ronaldo e i cambi offensivi nella ripresa. A Dallas invece è andata in scena uno spettacolo puro. L'Inghilterra ha superato 4-2 la Croazia in una sfida di altissimo ritmo, con Kane glaciale dal dischetto, Bellingham protagonista e Rashford a chiudere i conti nel finale dopo una partita sempre in equilibrio. Successo anche per la Colombia, 3-1 sull'Uzbekistan. Cafeteros avanti, poi la prima storica rete asiatica firmata da Faizullaev, ma nel finale Luis Diaz e Campaz rimettono tutto in chiaro. Infine il Ghana, che piega Panama 1-0 solo al recupero grazie ai Renki. Oggi in campo Repubblica Ceca Sudafrica alle 18, mentre alle 21 Svizzera Bosnia, che seguiremo con il nostro show Noi Dire Mondiali. Nella notte in campo Qatar Canada e Messico Corea del Sud.
3: E ora meteo e traffico.
7: Il mio e-commerce sta crescendo. Ordini da ogni parte del mondo, pacchi ovunque, email a cui rispondere. Ho davvero bisogno di una mano.
8: Tanti ordini da gestire? Puoi contare su MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. per far girare il tuo business online. Dal ritiro dei tuoi prodotti alla logistica, etc. Dall'integrazione con il tuo e-commerce alla gestione degli ordini, etc. Dall'imballaggio alla spedizione. MBA e-commerce plus. Un unico ecosistema integrato per la logistica e-commerce. Info su mba.it.
9: Previsioni del tempo.
10: Buona giornata da Nikos Chiodetto. La tendenza per la giornata di oggi, con l'anticiclone subtropicale su tutta Italia, cielo sereno poco nuvoloso. Durante il pomeriggio scoppio di temporali di calore sulla fascia alpina, nonché sulle aree più interne dell'Appennino centro-settentrionale. Altrove sole caldo, temperature in aumento già fino a 35-36 gradi al nord e sulle centrali tirreniche. Maggiori dettagli su Trevi Meteo.
11: Via Radio.
12: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico in rapido aumento sulla nostra rete per gli spostamenti pendolari. Partiamo dalla 4 Milano-Brescia, dove per gli spostamenti del mattino si sono già formate code a tratti tra Dalmine e Cavenago per chi viaggia in direzione di Milano, tra Monza e Cormano sempre nella stessa direzione e tra Cormano e Milano Est per chi viaggia in direzione opposta verso Brescia. Per lavori di ammodernamento dalle 22 alle 6 di domani mattina sulla A7 Seravalle-Genova chiuderà il tratto tra Roncoscrivi e Busa in direzione di Genova. Sul tratto urbano della 24, non gestito da Autostrade per l'Italia, sempre per traffico congestionato, troviamo incolonnamenti tra Tor Cervara e il bivio con la tangenziale est, sempre in direzione di Roma. Prima di salutarvi, vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Al momento non ci sono altre segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
3: A dopo!
13: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
14: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
0: Si sta avvicinando l'inizio degli esami di maturità, questa prima prova. La studentessa, ve lo ricordate, che per prima 2 anni fa fece lo sciopero dell'orale, che arrivò all'esame e disse: io non voglio rispondere a nessuna domanda perché tanto l'esame lo passo lo stesso, faccio questa protesta. Dice: ecco, con le nuove regole che ci sono, cioè adesso se lo fai vieni bocciato, forse non la rifarei la protesta, per dire. Buongiorno Enrico Galletti.
15: Buongiorno a voi. La famosa scena muta, no?
0: Certo.
15: Che da quest'anno non si può più, non è più ammessa, ecco, comunque non contempla la promozione. Parleremo ovviamente degli esami di maturità, il fischio d'inizio alle 8:30, 6 ore per il tema di italiano. Ricordate, no? I generi di conforto, le bottigliette d'acqua, i taralli, quelli che poi si sbriciano perché per sbaglio cascano, ci siedi sopra. Insomma, racconteremo anche tutti gli aspetti di questo esame.
2: Non è un bar, ve lo dico, è un esame di maturità.
15: Però 6 ore, sai.
2: Esame di maturità, no, di Stato, abbiamo ricambiato il nome ogni 3x2. Sì. Partiamo con le cattive abitudini di Mace.

0: L'opinione di Davide Giacalone.
1: Le 7:11 minuti, giovedì 18 giugno si entra un po' nel dettaglio dell'accordo tra USA e Iran nei titoli principali dei quotidiani di oggi. Ci sono poi altre notizie, naturalmente non manca la prima giornata di diciamo per i maturandi con lo scritto di italiano. Buongiorno e bentornato a Davide Giacalone.
2: Buongiorno, buongiorno, bentrovati.
3: Buongiorno Davide. Iran, i 14 punti dell'accordo, così titola oggi il Corriere della Sera. Hormuz, uranio, soldi, chi esce vincitore. Poi la Presidente del Consiglio che dice con il Presidente americano rapporto immutato. Quindi le parole di Trump, subito la firma. Firma verrà, si pare, tra oggi e domani. Poi avverte, ora rispettino gli impegni o bombardo. A te.
2: Ma il testo, i 14 punti, quel testo è stato reso noto ieri in tarda mattinata e l'ho letto, avrei scommesso che si trattava di un falso, si stesse trattando di un falso, non era pensabile una tale umiliazione degli Stati Uniti e un tale trionfo dell'Iran. Ma quel testo sembrerebbe essere confermato, del resto la Presidente Trump lo ha avallato già ieri, quindi diciamo quel passaggio successivo sono le formalità, leggeremo il testo firmato, però insomma mi pare che lo stesso Trump confermi i punti, ve li elenco molto velocemente, sono allucinanti. Intanto si deve fare un fondo di 300 miliardi per ricostruire e risarcire l'Iran. Stati Uniti, Trump ha detto noi americani comunque non ci che sono quelli che firmano, sono quelli che l'hanno negoziato, dice noi non ci mettiamo un soldo e chi ci rimette? Le monarchie petrolifere del Golfo che sono state aggredite dall'Iran perché l'Iran reagiva al bombardamento americano, che, cioè sono, hanno subito il danno, adesso cosa fanno? Pagano il danno agli altri. Vale un principio di vincolo nei 14 punti per cui la tregua e il negoziato riguarda anche il Libano, solo che ciascuno si impegna a fermare i terzi nel Libano o i terzi nel Libano, cioè le parti estranee nel Libano per gli iraniani sono quelli di Hezbollah che li pagano loro e per gli americani chi sarebbe? Israele, cioè firmano un accordo con gli americani che impegna lo Stato di Israele. Io penso il peggio possibile di Netanyahu, ma una cosa simile è, diciamo, è contro anche diciamo, il concetto stesso di sovranità nazionale. Vengono sospese immediatamente tutte le sanzioni anche pregresse all'Iran, cioè l'Iran si troverà in una condizione migliore rispetto al passato. Vengono eliminati tutti i sequestri. Ma poi insomma, tutto il punto su cui batte di più Trump, cioè quello non avranno mai l'atomica militare. Il punto, questo ve lo leggo testualmente, perché l'Iran ribadisce, a secondo delle traduzioni dall'inglese, reitera che non produrrà mai armi nucleari. Cioè la posizione iraniana è, ma noi quando mai l'avevamo fatta la bomba atomica? Avevamo già detto che non l'avremmo fatta e reiteriamo che è una presa in giro. Un'assoluta presa in giro, tra l'altro sarebbe una smentita delle dichiarazioni di Trump che a giugno dell'anno scorso diceva ho azzerato la corsa all'atomica e adesso dice accetto che reiterino che non la stavano facendo e allora a giugno che hai bombardato. Il 14° punto finale prevede che ci sia un voto vincolante del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Ora, considerato che l'Iran non fa parte del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, sarebbe una condizione che pone agli Stati Uniti perché gli Stati Uniti siano vincolati dalle Nazioni Unite, cioè dalla Cina. Questo sarebbe un accordo, questo sì e no, è un modo per fuggire dal Golfo dopo aver creato un guaio enorme. Poiché Trump può aggiungere quello che vuole, ma se questo è il documento che viene firmato è allucinante.
3: Documento che è stato firmato mentre erano a cena con Macron, esatto, a Versailles. Devo dire, pare sia rimasto molto colpito dalla reggia, il tycoon. Oggi sul Corriere della Sera c'è il racconto di Stefano Montefiori, il tycoon e la cena a Versailles. Mi piace l'oro, ha detto, non avevamo dubbi, insomma, pare sia rimasto colpito. Poi c'è il bilancio del vertice a firma di Giuseppe Sarcina. Donald, l'Europa e lo scambio sull'Ucraina. Si può sintetizzare nel fatto che, lo spiega bene Sarcina, il G7 dice dice bello la tua intesa sul Medio Oriente, ci piace, e dall'altro lato si ritrova il sostegno da parte americana all'Ucraina. Nelle pagine interne di Repubblica il titolo è Unione Europea e Stati Uniti di nuovo uniti. Da Evian a Versailles il successo di Macron, il francese riporta dal lato dell'Ucraina il tycoon, che poi sigla le conclusioni del G7. La cena nella Reggia dopo le tensioni.
2: Sì, Versailles è stato un grande colpo di scena organizzato da Macron, che ha organizzato il G7 in maniera impeccabile, è stato molto bravo dal punto di vista della diplomazia e anche, diciamo così, dell'apparenza. Ecco, se può tranquillizzare i veri normal people, è vero, sì, la Leggia, Luigi XIV, il Re Sole, fece costruire questa cosa straordinaria, però d'inverno per cena dovevano indossare la pelliccia perché faceva un freddo boia e non c'era modo di riscaldare questo ambiente così grande, per cui si presentava a cena con la pelliccia addosso, perché sennò si congelava durante la cena. Quindi siamo messi meglio: con una normale pompa di calore si ottengono dei risultati decisamente migliori che nella Reggia di Versailles. Oh, attenzione, gli europei e il G7 non hanno mai detto di condividere i 14 punti di Iran. Anche perché sono una cosa che riguardano gli Stati Uniti e l'Iran. Gli europei e gli altri paesi del G7 si erano tirati fuori dalla questione dell'Iran considerando un errore dall'inizio. Quindi hanno, diciamo, con cortesia preso atto, mettiamola così, dice, hai fatto l'accordo? Bene. Si è noi stessi, anche noi italiani, giustamente l'ha detto Meloni, il Presidente del Consiglio, siamo pronti a mandare una missione per sminare il Golfo, però attenzione, la missione dovrà negoziare con gli iraniani, perché nei 14 punti c'è scritto che lo fanno loro. Cioè, vi rendete conto? Cioè, noi, da essere paesi che mettevano le sanzioni, dovremmo dire allora come ci mettiamo d'accordo per fare sta cosa. Però quello è una cosa che riguarda gli americani, ripeto, non c'è nessun coinvolgimento né degli europei né del G7. In compenso, nella dichiarazione, c'è nel comunicato finale, c'è questo che vi leggo testualmente: noi leader del G7 siamo uniti nell'incrollabile sostegno all'Ucraina nel difendere la sua libertà, la sovranità e l'integrità territoriale. Cioè, Trump ha capitolato anche su questo. Ve lo ricordate l'incontro con Putin? O lo svillaneggiamento non hai le carte a Zelensky? Beh, adesso gli americani sono sulla posizione l'incrollabile sostegno all'integrità territoriale. Questo è un enorme successo politico di noi europei, sì, di Macron che l'ha organizzato, del Canada, del Giappone, cioè delle democrazie occidentali che ancora sono tali.
1: Alle 7.19 ci spostiamo di argomento. Tra poco le parole del Presidente della Repubblica sull'intelligenza artificiale, prima però la viabilità.
4: Via Radio.
5: Buongiorno da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico in rapido aumento sulla nostra rete per gli spostamenti pendolari. Partiamo dall'A4 Milano-Brescia, dove si sono già formate code a tratti tra Dalmine e Cavenago per chi viaggia in direzione di Milano, tra il bivio con la tangenziale est e Cormano sempre nella stessa direzione e tra Cormano e Milano Est per chi viaggia in direzione opposta verso Brescia. Questa sera, per lavori di ammodernamento, dalle 22 alle 6 di domani mattina sulla A7 Serravalle-Genova chiuderà il tratto tra Roncoscrivia e Busalla in direzione di Genova. Sul tratto urbano della A24, non gestito da Autostrade per l'Italia, sempre per traffico congestionato, troviamo incolonnamenti tra Tor Cervara e il bivio con la tangenziale est in direzione della capitale. Prima di salutarvi, vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
1: Grazie, naturalmente a più tardi. Andiamo sulla prima pagina del Messaggero. Big Tech, l'allarme di Mattarella, intelligenza artificiale in mano a pochi, l'UE deve muoversi, e dalla prima della Stampa il Colle, i big delle AI travolgono le regole.
2: Allora, questo è un tema delicatissimo e straordinariamente politico, totalmente assente dalla bocca di chi fa politica, come se la politica consistesse con chi fa l'alleanza, cioè quando si vota, noi siamo contro di voi. Ma guardate, questo qui, tutto questo è il niente assoluto. Cioè, la politica fatta sul niente, fra l'altro, è di una noia mortale. Questo è un tema politico, esclusivamente, eminentemente politico, anche perché ha delle possibili approcci diversi. L'intelligenza artificiale, questa straordinaria crescita della capacità di calcolo, è un'opportunità. È un'opportunità, è uno strumento che dovremo imparare a utilizzare fino in fondo. Al G7 c'era Dario Amodei, cioè quello di Anthropic, cioè, perché sono pezzi rilevantissimi della politica. Il problema è che noi europei siamo indietro dal punto di vista dell'innovazione, quindi siamo utilizzatori, ma non siamo creatori di intelligenza artificiale. Come si recupera questo ritardo? Si fanno degli investimenti pubblici? Li facciamo assieme? Vedete che sono scelte politiche, non è che c'è la ricetta, si fa così anziché così, dipende da quale mondo tu hai in mente per il futuro. Non possiamo essere solo utilizzatori senza metterci la testa, per il semplice motivo che, per esempio, ad Anthropic, gli Stati Uniti, il governo statunitense ha detto quella parte di intelligenza artificiale relativa alla difesa non la potete vendere a nessuno. E Amodei era al G7 perché non è d'accordo su questo. Non è d'accordo sull'utilizzare Anthropic, non è d'accordo sull'utilizzare intelligenza artificiale nella difesa anche per l'individuazione dei bersagli. Dice no. Una cosa è la realizzazione di un'operazione, ma un'altra cosa è la decisione. Sono temi politici, possibile che i politici siano zitti? Alla fine ha parlato ieri il Presidente della Repubblica, che è un politico, questo non c'è dubbio, ma svolge un ruolo diverso. C'è un bel pezzo, quello di Ugo Magri, sulla stampa, e diciamo, i concetti sono semplici. Qua il 99% dell'umanità sono clienti. Far agire indisturbati i padroni di queste innovazioni, l'umanità metterebbe l'umanità al loro servizio. Serve un'azione comune e i governi dell'Unione Europea abbandonino timidezze e riserve. Questa è fare politica, che la fa solamente il Presidente della Repubblica in questo paese.
4: 7:23 minuti, ci fermiamo qui anche per la rassegna stampa di oggi e tornerai domani alle 7:10 per leggere i giornali insieme. Ciao Davide, buon lavoro.
2: Grazie a voi e buona radiovisione a tutti.
3: A domani Davide. Il re è sempre Leao. In apertura sulla Gazzetta dello Sport si parla dei mondiali. Subito 3 gol, Argentina in delirio. Messi vuole il bis, riuscito solo a Pelé, così può superare anche Maradona. Sul Corriere dello Sport anche qui Messi spaziale, Ronaldo stecca. L'asso argentino stende l'Algeria, CR7 pareggia contro il Congo. La partita è finita 1-1, ma tra poco facciamo il punto sui mondiali con i nostri cronisti. State con noi.
6: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
7: Con MBA, e-commerce plus di Mailboxes, etc., fai girare il tuo business online. Dall'integrazione con il tuo e-commerce alla logistica, dall'imballaggio alla spedizione, puoi contare su di noi. MBA e-commerce plus, un unico ecosistema integrato per la logistica e-commerce. Info su mba.it.
8: Scarta la musica con Cornetto Algida. Scansiona il QR code sulle confezioni Cornetto e prova a vincere un'estate di musica. In palio il concerto privato di Samurai J. Biglietti per Power Hits Estate 2026 di RTL 102.5 a Verona e tantissimi abbonamenti Spotify Premium. Concorso valido fino al 12 luglio. Regolamento su cornettomusic.it.
9: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
10: Sabato 27 giugno c'è Gardaland Summer Festival. Sul palco accendiamo la musica con Baby K, Targent Amico, Merken Cremont, Mr. Rain, insieme all'energia di Angelo Baiguini, Jessica Brugali e la discoteca nazionale con DJ Sau Tufau. si balla fino a luna di notte, in diretta in radiovisione, su Radio Z e RTL 102.5. E attenzione! Vai subito su RTL 102.5 Play, in special in contest, e scopri come ricevere i nostri inviti per l'evento. Ci vediamo il 27 giugno a Gardaland Resort!
11: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
12: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
13: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
14: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizia a pagare tra 6 mesi.

Si è chiuso il G7 in Francia nel corso della cena dei leader a Versailles. Il presidente americano Donald Trump ha firmato il memorandum di pace tra Stati Uniti e Iran in attesa della cerimonia ufficiale di domani in Svizzera con il via libera anche di Teheran. L'accordo è già entrato in vigore. Note di bombardamenti su Kiev. Dopo l'allarme aereo sono stati uditi un missile e due esplosioni con la popolazione che si è rifugiata nei bunker. Intanto, secondo le autorità russe, le difese aeree hanno abbattuto 15 droni diretti verso Mosca. Il sindaco della capitale russa ha riferito che una raffineria è stata colpita. Non è in pericolo di vita Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, ricoverata all'ospedale di Vigevano dopo una sospetta overdose di farmaci. Lo ha riferito il suo legale, precisando che non è chiaro se l'assunzione sia stata volontaria. La donna è stata sottoposta a lavanda gastrica. Saranno oltre 527.000 gli studenti impegnati da oggi negli esami di maturità. Si comincia con la prova scritta in italiano, mentre domani è in programma il secondo scritte. È un esame importante ma non definitivo sul valore personale, ha sottolineato la premier Giorgia Meloni, invitando i ragazzi ad affrontarlo con fiducia. Poco fa sui social il suo messaggio di in bocca al lupo. Il GIP del Tribunale per i minorenni di Trieste ha convalidato il fermo del 17enne accusato dell'omicidio della zia Chiara Guerra, insegnante di 53 anni, uccisa a Sanstino di Livenza nel Veneziano. Il ragazzo è stato ascoltato per circa un'ora e mezza. In aula proseguono intanto le ricerche dell'arma usata per il delitto. E chiudiamo con lo sport e i mondiali 2026, pareggio 1-1 del Portogallo con la Repubblica Democratica del Congo. Bene l'Inghilterra che ha battuto 4-2 la Croazia e il Ghana ha sconfitto 1-0 Panama. Vittoria anche per la Colombia 3-1 contro l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro. Non c'è altro per il momento, l'informazione torna più tardi.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con le stelle, amici del segno dell'Ariete. Luna e Saturno lavorano per voi, per le vostre connessioni, per un modo diverso e migliore di incontrare le persone e amarle. Facili e spontanee le intese, divertenti le parole. Cari Toro, potrebbe prevalere in voi una certa pigrizia, la lentezza come risposta ad un presente che non può correre e che non deve fare veloce, e vi piacerà osservare. Gemelli, vivete un momento che sta in equilibrio tra emozioni e regole, tra libertà di pensiero e di azione e quella logica che non deve mai mancare. Per questo funzionate. Cancro, bello quando la tua luna sa dialogare con il duro Saturno, quando trovi un modo per fare breccia tra i pensieri e le parole di chi ami. Usa la tua energia per capire, per chiedere. Cari Leone, lascia che sia la tua dolcezza a convincere qualcuno, senza inventare niente di speciale, dando forza ai piccoli gesti, alle solite parole. Le stelle ti daranno una mano. Cari Vergine, approfittate del silenzio delle emozioni per concedervi un attimo di pausa, per celebrare una calma che abbia un senso e una funzione. Non dovete inventare nulla. Bilancia, ci sono momenti in cui è importante dimostrare impegno e concretezza a certe persone, in cui dare un senso e un peso all'amicizia, con gesti che ne raccontino l'importanza. Cari Scorpione, forse la Luna con le sue veloci preoccupazioni lavorative e professionali vi avvicinerà a certe regole, imponendovi di rispettare modi e realtà. Accettate di dover dire di sì. Sagittario, saprete riconoscere al volo le cose che hanno un valore, che vi avvicinano agli altri, separandole da chi o cosa invece non serve. Sarete lucidi ma capaci di sogni. Cari Capricorno, il vostro amato Saturno riceve la forza

0: forza di una luna capace ed orgogliosa. Per questo vi sentirete amati, aiutati da persone speciali e sostenuti dagli affetti migliori. Cari Acquario, provate a trovare sempre qualcosa di bello ed interessante nelle cose che fate, nell'impegno che dovete dimostrare in ogni momento. Fatelo per non essere a corto di sogni. Infine, cari Pesci, fate con calma ogni cosa, sapendo che è solo nella lentezza che si possono avere le intuizioni migliori. Niente giustifica la fretta, decidete voi i tempi del presente.
1: Speciale mondiale.
2: Eccoci qui con collegata tutta la squadra, la nostra squadra di cronisti mondiali. Ognuno di loro ci porta un diverso approfondimento, un diverso tema, una diversa partita. Allora partiamo dal debutto del Portogallo e lo facciamo con Paolo Pacchioni. Com'è andata? Buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Paolo.
3: Sì, in effetti il debutto del Portogallo è stato piuttosto deludente, soltanto un pareggio contro la Repubblica Democratica del Congo, che invece festeggia un punto storico. E ancora più deludente è stato Cristiano Ronaldo, soprattutto se, come immagino abbia fatto anche lui, c'è il paragone con Lionel Messi. Entrambi hanno appena iniziato il loro sesto mondiale e questo eterno duello al momento ha visto Messi segnare 3 gol con la maglia dell'Argentina contro l'Algeria e invece Cristiano Ronaldo tirare un paio di volte fuori dallo specchio della porta. Poi, come abbiamo detto, anche per i pareggi piuttosto deludenti di Spagna e di Brasile il mondiale è lungo e quindi queste squadre possono tranquillamente ritornare in forma e ritornare in campo con prestazioni più convincenti. Intanto però sottolineiamo che l'avvio della nazionale portoghese è stato sotto le aspettative, non soltanto per Cristiano Ronaldo ma anche per il resto della squadra. Il Portogallo ha tanta qualità soprattutto a centrocampo, ecco, tutta questa qualità non si è vista. Ieri abbiamo visto una squadra piuttosto lenta e imballata. E invece, come detto, complimenti al Congo, perché comunque con il gol di Vissa, che è un gol storico, il primo gol segnato dal Congo al mondiale, ha portato a casa un pareggio assolutamente meritato.
4: Grazie al nostro Paolo Pacchioni. Allora subito da Andrea Salvati, con lui analizziamo la vittoria dell'Inghilterra sulla Croazia. Buongiorno Andrea.
5: Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, ieri sera Inghilterra-Croazia, la prima partita tra due squadre europee di un certo livello, si è dimostrata una partita di un certo livello. Un 4-2 dell'Inghilterra bello, emozionante, con tanti gol, la doppietta di Harry Kane, le reti di Bellingham e Rashford per l'Inghilterra e poi i gol di Baturina e di Musa per la Croazia. Inghilterra che, insomma, per quanto visto ieri sera, anche in virtù poi soprattutto dell'avversario, la Croazia, che ha fatto una gran partita, si candida secondo me a una delle potenziali, non dico vincitrici del torneo, però insomma tra le squadre che potrebbero arrivare, perlomeno metterei fra le prime 8 sicuramente. Quindi una bellissima Inghilterra-Croazia, sfida tra due europee di livello e partita di livello. A domani, ciao!
6: Grazie Andrea. Allora veniamo alle partite giocate nella notte. Uzbekistan-Colombia, Ghana-Panama, ci colleghiamo con Tommaso Angelini. Ciao Tommaso.
7: Buongiorno a tutti. Beh, partiamo dal Ghana che soffre e vince all'esordio in questa Coppa del Mondo. A Toronto le Pantere Nere superano Panama 1-0 grazie a un gol arrivato al quinto minuto di recupero del secondo tempo al termine di una gara molto equilibrata e con poche occasioni. Per lunghi tratti sono stati i panamensi a controllare il possesso mentre il Ghana ha faticato a trovare gli spazi. Nel finale però la pressione africana è cresciuta fino all'azione decisiva con Asante che ha sfondato sulla sinistra servendo Irenchi che poi sotto porta ha firmato il gol da 3 punti. Un successo pesantissimo in un girone complicato tra l'altro con Inghilterra e Croazia. Sorride anche la Colombia che allo Stadio Azteca ha superato 3-1 l'Uzbekistan nel gruppo K. I sudamericani hanno sbloccato il risultato nel finale del primo tempo con Daniel Munoz, ma a inizio ripresa è arrivato un momento storico. Faizullaev ha segnato l'1-1 e il primo gol mondiale nella storia dell'Uzbekistan alla sua prima partecipazione alla Coppa del Mondo. La gioia però è durata poco, 5 minuti, perché Luis Diaz ha riportato subito avanti i Cafeteros che nel recupero hanno poi chiuso i conti con Campaz. 3 punti importanti per la Colombia mentre l'Uzbekistan esce sconfitto, però con la soddisfazione di aver scritto una pagina storica del proprio calcio. Grazie e buona giornata a tutti.
2: Grazie naturalmente a Tommaso Angelini e come di consueto in chiusura di questo giro ai mondiali anche le partite in programma nelle prossime ore con Nicolò Pompei. A te.
8: Buongiorno, buongiorno a tutti. Si ricomincia, oggi inizia la seconda giornata di questi mondiali, quindi le squadre che hanno iniziato scenderanno in campo per la seconda partita e si parte alle 18 con Repubblica Ceca-Sudafrica, due squadre che sono chiamate a iniziare a fare punti perché entrambe hanno 0 punti in classifica nel gruppo A. il Sudafrica, se posso permettermi, ha mostrato un calcio davvero di bassissimo livello, quindi la Repubblica Ceca è assolutamente favorita. Poi alle 21 Svizzera-Bosnia, quel maledetto girone, passatemi il termine,

0: in cui avremmo voluto vedere l'Italia. Invece ci sono la Svizzera e la Bosnia, un punto a testa in classifica, una partita molto equilibrata in cui la Svizzera parte sicuramente favorita, nonostante il pareggio alla prima partita contro il Qatar, che giocherà invece a mezzanotte, ha conquistato il primo punto della sua storia nella Coppa del Mondo, affronterà i padroni di casa del Canada. Anche il Canada ha un solo punto in classifica, quindi è un girone in cui sono tutti quanti a un punto, tutto in gioco, e insomma il Canada parte assolutamente favorito perché il Qatar ha decisamente meno qualità da mettere in campo, però attenzione perché ha dimostrato di non mollare mai e di crederci fino alla fine, come abbiamo visto proprio contro la Svizzera. E poi si chiude forse con il match più bello secondo me alle 3 di notte, quello tra Messico e Corea del Sud, due squadre che hanno vinto all'esordio, tra l'altro la Corea del Sud in rimonta contro la Repubblica Ceca, il Messico però gioca in casa e quindi giocando in casa secondo me parte leggermente favorito. Vedremo, nessuna big è in campo, ma ci aspettiamo magari delle sorprese in questa seconda giornata. Grazie, a più tardi.
1: Grazie, grazie a te Nicolò e grazie a tutti i nostri calcisti, ci torneremo nelle prossime ore per raccontarvi i mondiali. Pubblicità, state con noi.
2: Con MBA, e-commerce plus di Mailboxes, etc. fai girare il tuo business online. Dall'integrazione con il tuo e-commerce alla logistica, dall'imballaggio alla spedizione, puoi contare su di noi. MBA e-commerce plus, un unico ecosistema integrato per la logistica e-commerce. Info su mba.it.

0: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
1: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
2: Mi hai detto che ami l'Islanda.
1: Ma vivo in Italia.
0: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
3: Benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. Macchina per caffè in chicchi DeLonghi, magnifica start, a 299 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1° luglio.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
5: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
6: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
5: E la mia ha fino a 7 posti.
6: Anche la mia.
5: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
7: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
8: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
9: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
10: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
11: Nuvola la trovi su siscom.eu.
12: A Gardaland Resort arriva Gardaland Night is Magic. Dal 27 giugno al 6 settembre, attrazioni aperte, show e divertimento fino alle 23. E sabato 27 giugno fino all'1 di notte, vivi Gardaland Summer Festival.

0: Cabana Cabana ci canta Irama alle 7:50 minuti. Allora andiamo a un momento clou della giornata di oggi.
1: Eh sì, perché tra pochi minuti, tra pochissimi minuti si aprono le buste del primo scritto di maturità, il tema di italiano, e allora riusciamo a collegarci per qualche istante con il ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara, proprio per parlare ai ragazzi che magari stanno raggiungendo la scuola. Ministro, come procedono i preparativi? Buongiorno.
2: Eccoci, buongiorno. Sto proprio entrando al ministero per aprire le buste fra breve, e quindi andiamo insieme con i ragazzi e con i loro docenti, andiamo insieme alla maturità. Ma io voglio lanciare a tutti i ragazzi che ci stanno ascoltando un messaggio semplice ma chiaro. Vedete, noi non abbiamo bisogno di persone perfette, ma abbiamo bisogno di chi sa ragionare su ciò che ha appreso e anche sa riflettere sui propri errori. E poi ricordatevi sempre, valete molto, perché dentro di voi ci sono talenti straordinari. Metteteli in mostra, mettete in mostra il vostro valore. Sono certo che andrà tutto bene.
1: E allora, grazie alla ministra dell'istruzione del merito, la lasciamo andare, perché insomma immaginiamo che siano minuti, non ore, minuti concitati. Alle 8:30 si parte, dunque buon lavoro al ministro dell'istruzione del merito Giuseppe Valditara. Ci sentiamo presto.
2: In bocca al lupo, ragazzi.
1: E anche da parte nostra, ovviamente. Ma diamo anche qualche suggerimento, se possibile, no, ai ragazzi che si sottoporranno alla prima prova. E lo facciamo con chi?
3: Lo facciamo con chi è stato uno dei protagonisti della prima prova dell'esame di maturità dell'anno scorso. Sapete quando si dice è uscito D'Annunzio, è uscito Montale? L'anno scorso è uscito Pievani. Telmo Pievani, filosofo, professore di filosofia delle scienze biologiche all'Università di Padova, ci ha raggiunto in diretta. Professore, buongiorno, grazie per essere con noi.
4: Buongiorno. Grazie a voi. Quindi quest'anno non esco di sicuro.
0: Glielo stavo chiedendo.
1: Mai dire mai.
0: Cioè, magari gli è piaciuto la replica, no? Che ne sappiamo, Pievani. Allora, detto questo, insomma, l'anno scorso abbiamo visto e capito com'è andata. Ci dice un po' cosa pensa davvero lei dell'esame di maturità, cioè di questo passaggio che i diciottenni si ritrovano a fare? Perché molti, come lei ben sa, sostengono che sia arrivato anche il momento di eliminarlo, perché non serve più, vengono tutti promossi.
4: No, secondo me invece ha un valore ancora formativo. Ricordiamoci che molti di questi ragazzi e ragazze poi andranno all'università, quindi avranno comunque momenti in cui dovranno affrontare un esame scritto, orale, dovranno discutere le loro idee davanti a una commissione scientifica, quindi è una palestra fondamentale, lo è stato per me, per tutti noi, credo, per tantissimi di noi. Quindi per me resta, al di là poi del risultato specifico, la mia per esempio fu un disastro, non fu capito il mio tema, quindi lo porto ancora come trauma,

0: Però mi ha fatto bene, per esempio, è stato un momento in cui mi ha fatto capire che dal fallimento possono nascere cose belle, per esempio.
1: Certo, e si parla molto, tra l'altro, in questi anni dell'aiuto dell'intelligenza artificiale, del fatto che ci stiamo anche un po' come generazione disabituando a scrivere, soprattutto a scrivere a mano, ma insomma anche a scrivere in generale. Teoricamente la prima prova è quella per la quale non bisogna studiare, non bisogna preparare nulla, dunque sulla carta potrebbe essere la più facile, invece è molto temuta.
0: È molto temuta proprio per questo, perché abbiamo tendenzialmente oggi ragazzi e ragazze che sono abituati a pensieri piuttosto corti, concitati, un po' frammentati, e invece lì hai un certo numero di ore in cui sei lì da solo, da sola con te stesso, e devi argomentare, cioè devi costruire un ragionamento. Quindi un suggerimento che io do ai ragazzi all'inizio è fare un bel respiro e prima di mettersi a scrivere qualsiasi cosa organizzare il pensiero, quindi nella brutta, nel foglio di brutta mettere uno schema, un arco narrativo, come si dice, cioè delle premesse, un ragionamento, le conclusioni, e poi ci si mette a scrivere. Quindi organizzare il ragionamento è fondamentale oggi nella nostra società, e quello è una delle poche volte in cui lo devono fare.
2: Ecco, non c'è dubbio, lo accennava il collega Galletti pochi istanti fa, il tema dell'intelligenza artificiale. Tanti di questi ragazzi sono stati abituati nel corso proprio del loro percorso oramai a utilizzarla. Lei che è filosofo evoluzionista, cioè questa cosa è una roba che ci porta verso l'evoluzione o una regressione secondo lei?
0: Non lo sapremo mai, lo stiamo solo vivendo, nel senso che l'AI naturalmente può essere una delega, perché le facciamo fare cose che dovremmo fare noi e quindi pensiamo di meno, ma in realtà poi la storia ci insegna che una nuova tecnologia catena anche delle nuove competenze, no? Perché il nostro è un cervello molto plastico che si riadatta, soprattutto quello dei nostri giovani, appunto, che devono fare la maturità tra poco. Quindi in realtà secondo me un po' delle competenze le perdiamo, ma ne prendiamo delle altre. È successo con la scrittura, è successo con il web, succederà anche con l'AI, secondo me. Noi la usiamo ormai sempre, tutti la usano nella scienza, nel loro lavoro, quindi va usata in modo creativo.
1: Certo.
0: Ecco perché i nostri ragazzi sono così forti, tra l'altro all'estero, perché non ragionano tanto in modo quantitativo ma in modo qualitativo, si fanno delle buone domande, quindi vuol dire che alla fine poi la nostra scuola non è così male.
1: Chiaro, infatti questo siamo contenti. Veniamo anche un po' di Tototraccia, siamo davvero in chiusura, abbiamo pochi istanti, però che cosa aspettarsi? Io mi giocherei gli 80 anni della Repubblica, perché insomma mi sembra, no, anche un tema abbastanza stimolante, ma che cos'altro? Poi è vero che lascia il tempo che trova il Tototraccia, però proviamo a cimentarci anche con questo.
0: Ma sicuramente gli 80 anni è plausibile, tutti dicono che uscirà una traccia sull'intelligenza artificiale, però è anche vero che tutte le volte le scelte delle tracce poi ci spiazza, e quindi chissà, forse ancora qualcosa sull'ambiente o sulla guerra, io non escluderei anche un tema di questo genere.
3: Grazie davvero per queste parole a Telmo Pievani, filosofo, professore di filosofia delle scienze biologiche all'Università di Padova e protagonista di una delle tracce di prova di maturità dell'anno scorso 2025. Grazie mille, a presto, buon lavoro.
0: Grazie a voi, a presto.

0: È lui, è David Bowie con Heroes alle 7:59, pochi secondi alla chiusura della seconda ora di Non Stop News. Stanno arrivando le notizie. E sono le 8 anche a Sassoferrato, in provincia di Ancona.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: È giovedì 18 giugno, ben ritrovati da Giovanni Perria. In questi minuti oltre 527.000 studenti italiani stanno prendendo posto nelle scuole di tutta Italia per affrontare la prima prova dell'esame di maturità. Si partirà con lo scritto di italiano, uguale per tutti. I ragazzi avranno a disposizione 7 tracce, tra cui scegliere. Pochi istanti fa avete sentito il messaggio del ministro dell'istruzione Valditara: abbiamo bisogno di ragazzi che sanno ragionare, non di ragazzi perfetti, ha detto sui social anche il messaggio della presidente del consiglio Giorgia Meloni. Allora sentiamo le sue parole.
3: Cari maturandi, in bocca al lupo. Ricordatevi tutti i sacrifici che avete fatto per arrivare dove siete, tutte le volte che avete pensato che non ce l'avreste fatta e poi ce l'avete fatta, tutte le volte che siete stati fieri di voi. Fate una sintesi di tutto questo, portatelo con voi all'esame di maturità, dimostrate chi siete. E questa sarà la forma più bella di iniziare una stagione completamente nuova nella vostra vita, nella quale alla fine, al di là di tutto quello che studiate, di tutto quello che imparate, di tutto quello che diciamo riuscite ad apprendere da un libro di testo, vale quello che siete in grado di tirare fuori da voi stessi, il valore che siete in grado di dimostrare. Quel valore si chiama determinazione, si chiama disponibilità al sacrificio, si chiama coraggio, si chiama umanità. Tirate fuori questo e non avrete nessun problema. Bocca al lupo.
2: Andiamo all'estero con la cena dei leader a Versailles. Si è chiuso il G7 in Francia. Tra gli ultimi atti a margine del summit, anche la firma a distanza del presidente americano Donald Trump sul memorandum di pace tra Stati Uniti e Iran, in attesa della cerimonia ufficiale di domani in Svizzera. Sentiamo Massimiliano Mantiloni.
4: Il Pakistan, con il sostegno del co-mediatore Qatar, ospiterà domani in Svizzera a Lucerna la cerimonia ufficiale di firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran, ma intanto Washington e Teheran hanno firmato a distanza con la firma elettronica il memorandum d'intesa per porre fine alla guerra. L'accordo è ora in vigore. Trump lo ha siglato da Versailles in Francia in occasione del G7 e anche il presidente iraniano Pezeshkian ha firmato a distanza. Ma cosa contiene il testo del memorandum? La cessazione immediata e permanente delle ostilità in Medio Oriente, compreso il fronte del Libano tra Israele e Hezbollah, la fine del blocco statunitense dei porti iraniani e la riapertura istantanea dello stretto di Hormuz. Per l'Iran è previsto un fondo privato di 300 miliardi di dollari. Teheran si impegna a diluire il proprio uranio arricchito nell'ambito di futuri negoziati in cambio della revoca delle sanzioni americane. Trump ha però avvertito: se non si comportano bene ricominceremo a sganciare bombe. L'Europa prepara la missione nello stretto per lo sminamento guidata da Francia e Gran Bretagna. Trump, definendo il G7 un grande successo, ha auspicato la fine della guerra in Ucraina parlando di ottimi colloqui con Zelensky e Putin.
2: Non è in pericolo di vita Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, ricoverata all'ospedale di Vigevano ieri dopo una sospetta overdose di farmaci. Non è chiaro se si sia trattato di un atto volontario. L'avvocato di famiglia è invitata ad abbassare i toni dopo lettere e attacchi sui social legati all'inchiesta sul delitto di Garlasco. E siamo allo sport con i mondiali di calcio. Sentiamo Tommaso Angelini. Abbiamo un problema con il pezzo di Tommaso Angelini, vediamo se riusciamo a ricostruire le partite che si sono giocate nella notte. L'ultima è stata quella che ha visto la vittoria della Colombia sull'Uzbekistan.

0: Pakistan per 3-1, pareggio 1-1 anche del Portogallo con la Repubblica Democratica del Congo. Bene l'Inghilterra che ha battuto 4-2 la Croazia, il Ghana ha sconfitto 1-0 Panama, ma sentiamo allora Tommaso Angelini.
1: L'Inghilterra parte forte in Coppa del Mondo e si prende una vittoria spettacolare per 4-2 contro la Croazia. Apre le marcature Harry Kane che realizza una doppietta, poi i croati rispondono con Baturina e Musa, ma nella ripresa Bellingham e Rashford chiudono i conti. A Houston invece il Portogallo viene frenato 1-1 dalla Repubblica Democratica del Congo, subito avanti con João Neves, ma nel finale di primo tempo Wissa firma il pari con Cristiano Ronaldo ancora a caccia di un gol storico a 41 anni. Successo invece per la Colombia, 3-1 sull'Uzbekistan, sblocca Munoz, poi la prima rete mondiale degli asiatici con Faizulaev, ma nel finale Luis Diaz e Campaz ribaltano tutto. Infine il Ghana batte Panama 1-0 nel recupero, partita bloccata, poi decide la giocata del giovane Irenchi. Oggi in campo Repubblica Ceca Sudafrica alle 18, mentre alle 21 Svizzera Bosnia, che seguiremo con il nostro show Noi Dire Mondiali. Nella notte in campo Qatar Canada e Messico Corea del Sud.
0: E ora meteo e traffico.
2: Il mio e-commerce sta crescendo. Ordini da ogni parte del mondo, pacchi ovunque, email a cui rispondere. Ho davvero bisogno di una mano.
3: Tanti ordini da gestire? Puoi contare su MBA e-commerce Plus di Mailboxes etc. per far girare il tuo business online. Dal ritiro dei tuoi prodotti alla logistica, etc. Dall'integrazione con il tuo e-commerce alla gestione degli ordini, etc. Dall'imballaggio alla spedizione. MBA e-commerce Plus. Un unico ecosistema integrato per la logistica e-commerce. Info su mba.it.
4: Previsioni del tempo.
5: Come sempre in diretta con il nostro Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Caldo, caldo, caldo, anche la notte fa caldo. Paolo, buongiorno.
6: Sì, hai proprio ragione Massimo. Adesso prepariamoci perché inizia questa ondata di caldo, già ieri insomma c'era da sudare parecchio, e come hai detto te salgono anche le temperature serali e notturne. In meteorologia si parla di notti tropicali quando le minime non scendono sotto i 20 gradi. E tu pensa che negli ultimi 30 anni il numero di notti tropicali in Italia è aumentato di circa 30 unità mediamente ogni anno. Cioè ogni anno abbiamo un mese in più di notti tropicali e il record spetta a Milano, che ne ha due di mesi in più. Cioè in 30 anni le notti tropicali a Milano sono aumentate di 60 unità, cioè spaventoso. Le prossime nottate saranno così, quindi prepariamoci magari a ventilatori, condizionatori, ecco. Zanzare a mille, che ci vuoi fare. E di giorno i 35-36 gradi oggi non ce li toglie nessuno. Pianura Padana, Toscana, Lazio, Umbria, nel weekend anche 38 gradi, quindi insomma è tutto confermato, anche se più la prossima c'è da sudare. Per il resto basta sole e qualche temporale sulle Alpi, l'unica zona che ogni tanto vedrà arrivare aria un pochino più fresca, Alpi e Prealpi. Per il resto sudiamo tutti insieme,
5: ecco, arrendiamoci e prendiamone atto con sgomento. Grazie a Paolo Corazzon, un abbraccio, a domani in diretta.
6: Ciao.
7: Via Radio.
8: Una buona giornata da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Al momento la notizia principale la troviamo sulla 1 Milano-Napoli, dove tra Parma e Terre di Canossa in direzione di Bologna si sono formati 5 km di coda a seguito di un incidente, con il consiglio di uscire presso la stazione di Parma e rientrare in A1 alla stazione di Campegine. Ripercussioni anche in direzione opposta, con 2 km di coda per chi viaggia verso Milano. Spostiamoci sulla 4 Milano-Brescia, dove troviamo code a tratti tra il Bivio con la tangenziale est e Cormano per chi viaggia in direzione di Milano, e tra Pero e Milano Est per chi viaggia in direzione opposta verso Brescia. Sulla 8 Milano-Varese, sempre per un altro incidente, segnaliamo la presenza di 3 km di coda tra Busto Arsizio e Castellanza per chi viaggia sempre in direzione di Milano, e 2 km di coda per un altro incidente sulla A30 Caserta-Salerno tra il bivio con la 1 Milano-Napoli e Nola in direzione di Salerno. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio!
7: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
9: Otto e otto minuti, la terza ora di Non Stop News, raccontiamo i mondiali, lo facciamo ovviamente, vi diciamo come vanno le partite, però anche gli aspetti più curiosi. Ad esempio leggiamo: ai mondiali vietati baci appassionati.
5: Pare che siano stati diffusi nei vari stadi, questo nuovo regolamento FIFA, diffusi dagli altoparlanti questi annunci, vietato diciamo intrattenersi in atteggiamenti d'affetto considerati inappropriati, così dice più o meno la voce.
10: Ma che vuol dire?
5: Non puoi limonare sugli spalti.
10: Cosa dici?
5: Così dicono.
9: Per il decoro, eh.

0: Buona domenica, Saifa, alle 8 e 11 minuti apriamo la terza ora di No Stop News. Lo facciamo entrando nella strettissima attualità, quella legata agli esteri, quella legata ai punti dell'accordo tra USA e Iran. Ne abbiamo già parlato in mattinata, continuiamo a farlo con l'ambasciatore, già segretario generale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ettore Sequi, che torna a trovarci. Buongiorno.
1: Buongiorno a voi.
2: Buongiorno. Allora, dobbiamo partire inevitabilmente da questo memorandum d'intesa tra Iran e Stati Uniti, firmato elettronicamente nella notte, è arrivata la notizia. Dobbiamo cercare di fare un bilancio, perché tanti sono i punti di questo accordo. Secondo molti, diciamo che quelli che hanno vinto un po' di più sarebbero ovviamente sarebbe il regime di Teheran. Tracciamo un bilancio di questo e magari partiamo da qui, ambasciatore.
1: Sì, io direi che gli iraniani sono stati particolarmente abili. Tra l'altro, io ho passato 4 anni e mezzo della mia carriera in Iran e non avevo dubbi che sarebbero stati degli ossi duri dal punto di vista negoziale. Perché? Perché innanzitutto il tema per cui è iniziata la guerra, e cioè il nucleare, viene di fatto rimandato a una seconda fase. Quindi questo, più che un accordo, è un'intesa a riaprire Hormuz, a fare un'altra serie di cose a vantaggio dell'Iran e poi a discutere in una seconda fase per 60 giorni il problema del nucleare. È un armistizio strategico più che un accordo nucleare. Poi l'Iran ha ottenuto certamente una riabilitazione internazionale, perché dai termini dell'accordo si capisce che ormai è diventato un interlocutore riconosciuto. Il problema è certamente Israele, che non ha partecipato ai negoziati, ma noi sappiamo che in questo accordo si riconosce che ci deve essere un cessato il fuoco in tutta l'area, ivi compreso il Libano, cosa che Israele

0: non voleva. E poi lo stretto di Hormuz è diventato di fatto il cuore del nuovo ordine del Golfo. Perché? Perché è passato un po' sotto silenzio, però di fatto uno degli articoli riguarda diciamo la definizione futura dello status di Hormuz, in cui si più o meno capisce che tra Iran e Oman ci potrebbe essere una gestione futura. Quindi direi che l'Iran ottiene certamente più di quanto sembri, perché c'è una accettazione del principio che le sanzioni devono essere tolte, che l'Iran deve avere lo scongelamento a certe condizioni dei fondi che sono bloccati, e direi che c'è un aspetto che in fondo è fondamentale, cioè questo fondo di 300 miliardi per la ricostruzione, cui Trump dice gli Stati Uniti non parteciperanno, ma parteciperanno i paesi del Golfo, significa una cosa geopolitica fondamentale, cioè che è preferibile la stabilità dell'Iran alla destabilizzazione.
1: Chiaro.
0: Che significa che si vuole reintrodurre quasi l'Iran come una componente regionale, che però deve, come dire, offrire non destabilizzazione ma stabilità.
1: Chiaro, e questo piano va concordato, va messo a punto entro 60 giorni, le l'ho detto, 300 miliardi serviranno per la ricostruzione e per lo sviluppo dell'Iran. A pagarlo, ieri tra l'altro l'ha confermato anche il vicepresidente J.D. Vance della serie, avevamo capito bene? Sì, ha detto Vance, questi soldi li metterebbero i paesi arabi del Golfo, mai a Teheran, ha aggiunto, un centesimo dei contribuenti americani. Come può stare in piedi questa cosa che evidentemente non piace a Israele, non piacerà a Israele anche?
0: E infatti è assolutamente giustissimo, Israele è un po' anche attraverso il Libano il detonatore possibile di questo accordo. Perché? Perché evidentemente Israele ha un obiettivo che è totalmente diverso da quello che è affermato nel piano. All'inizio possiamo pure dirlo, Netanyahu aveva convinto Trump a intervenire pensando che così si sarebbe liberato del nucleare iraniano, dei missili balistici, e ieri ne ha parlato Trump, e del sostegno agli alleati regionali, tra cui soprattutto Hezbollah. Ora, questo piano di fatto rimanda il nucleare a domani, butta la palla in tribuna, diciamo così, sul nucleare per ora, e riconosce, Trump l'ha detto, in fondo all'Iran la possibilità di mantenere dei missili balistici. Attenzione, cosa pericolosa, perché un missile balistico può essere qualcosa su cui mettere una testata nucleare,
2: certo,
0: e lanciarla.
2: Esatto.
0: E tre, con il discorso che si fa a proposito del Libano, quindi cessate il fuoco eccetera, e integrità territoriale, a questo punto significa anche che Hezbollah continua potenzialmente a essere un attore, cosa che per Israele è assolutamente inaccettabile. In cambio che cosa offre l'Iran? La rinuncia al nucleare, ma questo già lo sapevamo perché già l'aveva detto.
2: Allora, per ora l'osservazione arriva fino qui, attendiamo la firma ufficiale, insomma definitiva, domani, e poi cercheremo di capire nei prossimi giorni, quindi ci risentiamo presto. Grazie all'ambasciatore Ettore Secchi, una buona giornata, buon lavoro.
0: Grazie a voi.
2: Andiamo anche con le notizie.
1: Non è in pericolo di vita Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, ricoverata all'ospedale di Vigevano dopo una sospetta overdose di farmaci. Lo ha riferito il suo legale, precisando che non è chiaro se l'assunzione sia stata volontaria. La donna è stata sottoposta ieri alla lavanda gastrica, l'avvocato ha invitato ad abbassare i toni.
2: E si è chiuso il G7 in Francia. Nel corso della cena a Versailles il presidente americano ha firmato il memorandum di pace tra Stati Uniti e Iran, ne parlavamo poco fa, in attesa della cerimonia ufficiale domani in Svizzera. Con il via libera anche di Teheran, l'accordo è già entrato in vigore.
1: E poi i mondiali 2026, pareggio 1-1 del Portogallo con la Repubblica Democratica del Congo, bene l'Inghilterra che ha battuto 4-2 la Croazia, il Ghana ha sconfitto 1-0 a Panama, vittoria anche per la Colombia 3-1 contro l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro.
2: E sono le 8:18 minuti in questo giovedì 18 giugno, e allora adesso andiamo subito con le notizie sul traffico, viabilità.
3: Via Radio.
4: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Al momento la notizia principale la troviamo sulla 1 Milano-Napoli, dove tra il bivio con la 15 Parma-La Spezia e Terre di Canossa verso Bologna si sono formati

0: Formati 5 km di coda a seguito di un incidente, con il consiglio di uscire presso la stazione di Parma Ovest e rientrare in A1 alla stazione di Campeggine. Ripercussioni anche in direzione opposta, con 2 km di coda per chi viaggia verso Milano. Sulla 8 Milano-Varese, sempre per un altro incidente, segnaliamo anche qui la presenza di 5 km di coda tra Busto Arsizio e Castellanza per chi viaggia in direzione di Milano. Spostiamoci sulla 4 Milano-Brescia, dove troviamo code a tratti tra il bivio con la tangenziale est e Cormano per chi viaggia verso Milano e tra Pero e Milano Est per chi viaggia in direzione opposta verso Brescia. E 2 km di coda per un altro incidente sulla A30 Caserta-Salerno tra il bivio con la 1 Milano-Napoli e Nola in direzione di Salerno. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
1: Grazie, naturalmente a più tardi con gli aggiornamenti. E poi ci sono i giornalisti, quelli lì che pungolano un
2: po'. Ecco, alla conferenza stampa di ieri dopo il G7, insomma conferenza stampa a Fiume, a un certo punto un giornalista di Fox News chiede a Donald Trump: si ricorda questa frase, l'Iran non ha mai vinto una guerra ma non ha mai perso un negoziato,
1: e lui?
2: E Trump ha detto: bella frase, chi l'ha detta? Lei, l'ha detta lei, l'ha detta qualche mese fa, che giustamente ne dice tante Trump, a un certo punto non se le ricorda.
1: Secondo me qualcuno cerca di ricordargli le cose, ma cioè, veramente è troppo, è tutto troppo.
2: Tutto un pochino troppo. State con noi, ancora non stop news, tra pochissimo.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Con MBA, e-commerce plus di Mailboxes, etc., fai girare il tuo business online. Dall'integrazione con il tuo e-commerce alla logistica, dall'imballaggio alla spedizione, puoi contare su di noi. MBA e-commerce plus, un unico ecosistema integrato per la logistica e-commerce. Info su mba.it.
5: Esultiamo, tratteniamo il fiato e viviamo ogni partita con passione. Perché ai mondiali tutto il mondo si emoziona. Ma l'Italia ancora una volta non è presente. O forse sì. Dopo aver contribuito alla sicurezza dei mondiali in Qatar, Zucchetti porta la propria tecnologia anche in America. Perché dove il mondo si incontra, la sicurezza parla italiano. Con Zucchetti innoviamo per migliorare la tua vita. Zucchetti, tecnologie per gli accessi dai grandi eventi alle aziende.
6: In azienda spediamo quintali di merci, ma il rifornimento di carburante non è più un peso.
7: Qualunque sia il tuo lavoro, semplificalo con Telepass Business. Paghi pedaggi, parcheggi, rifornimenti, deduci i costi e digitalizzi le note spese. Messaggio promozionale. Per info e costi vai su telepass.com.
8: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
10: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più, con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate, con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
11: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
12: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Pepepesto, lavorato fresco, Polly, facciamo presto. Pepepesto, lavorato
2: pesto alla genovese Polly, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
1: Lavorato fresco.
3: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza

senza tutto e che no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.

0: È l'amore che conta, Giorgia, su RTL 102.5 alle 8:27 minuti. Allora torniamo a una rubrica che troverete anche nelle prossime settimane, sempre il giovedì intorno a quest'ora, intorno alle 8:25. La rubrica Non chiudere gli occhi, insieme ad Autostrade per l'Italia, per parlare dei corretti comportamenti, di quando tutti noi ci mettiamo alla guida. Ospite della puntata di oggi, per parlarvi di una storia, in realtà una storia che ricorderete, è Edward von Freyman, il papà di Gaia, la sedicenne investita e uccisa a Roma nella notte del 22 dicembre 2019, era insieme a un'amica, a Camilla. E allora grazie per essere con noi e buongiorno.
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Buongiorno Edward. Allora c'è un prima e un dopo, anzi per la verità ci sono due prima e due dopo nella tua storia, nella storia della tua famiglia, se si parla di sicurezza stradale.
1: Sì, dunque, il 19 luglio del 2011, tornando dal Circeo la mattina intorno alle 9:15, all'altezza del laghetto, a un incrocio, un'autovettura mi ha fatto una inversione a U, l'impatto è stato di 38 all'ora, quindi quasi fermo. Ho

0: ha portato a, ecco, a, per i primi tre mesi al San Camillo, ero ricoverato al reparto di terapia intensiva, e grazie allo sport, grazie allo sport agonistico, ho, diciamo, mi hanno dato per morto, quindi il fatto che non fumavo e praticavo molto sport, e questo mi ha aiutato a, a sopravvivere in momenti difficili. Da quel momento poi mi hanno trasferito a, al centro riabilitativo di Montecatone, e lì c'è stato il percorso,
1: certo,
0: che è durato 4 mesi.
1: E tu ci hai raccontato che tua figlia, che era molto giovane, sì, Gaia, aveva paura, no? Dopo quello che ti è successo, aveva paura di quelli che sono i pericoli della strada, no?
0: Certo, è rimasta molto traumatizzata da questo incidente, e mi ricordo ancora una telefonata una volta tornato a casa. Dovevamo partire io e mia figlia, e eravamo al telefono con la madre gli fece la domanda: allora sei contenta di partire con papà e andare in vacanza con papà? E lei gli rispose: allora mamma, tu non hai capito nulla, io non voglio più vedere papà. Questo perché? Perché non accettava il fatto di vedermi sulla sedia a rotelle. E questo mi ha portato poi ad andare al sestriere in montagna, me la sono portata con me, e ho preso lezioni di sci in una scuola di sci per disabili, per persone disabili. Anche se sciavo molto molto bene, ritornare a sciare su un guscio con uno sci fisso sotto non è stato facile, senza addominali.
1: Non c'è dubbio, non c'è dubbio.
0: Sceso giù dopo un paio di lezioni, c'era mia figlia che mi aspettava, mi è venuto incontro, si è tolta gli sci, mi ha abbracciato, mi ha detto: papà, tu sei un figo. E da lì è ritornato di nuovo tutto il rapporto che c'era prima, e ha capito che anche se non avevo più l'uso delle gambe, però ero presente.
1: Certo, certo.
0: Questo mi ha portato poi, naturalmente, tutto questo è stato tanto... mi ha dato la forza, anche quando stavo lì al centro riabilitativo, di fare il primo possibile per tornare a stare con mia figlia.
1: Non c'è dubbio. Che cosa resta invece di quella notte di 22 dicembre 2019? Ricordiamo che tua figlia Gaia, insieme a Camilla, non erano alla guida dell'auto, loro non erano alla guida dell'auto, stavano attraversando la strada.
0: Io specifico perché... A suo tempo i mass media parlavano che le ragazze erano al pitch, che erano passate, attraversavano il garderai di Corso Francia, quando invece poi si è constatato con tanto di sentenza che erano sulle strisce pedonali col semaforo verde pedonale, e questa autovettura faceva una gara con altre due autovetture, e ha bruciato il semaforo rosso a 94 km/h. Lei e Camilla sono state colpite alla penultima striscia pedonale, quindi io ho sempre davanti a me questo secondo e mezzo, ogni volta mi sveglio e ogni volta vado a dormire, che si sarebbero potuto salvare. E quindi non auguro a nessun genitore di andare a riconoscere il proprio figlio a 54 metri di distanza, e ho potuto solo chiudere gli occhi e basta, niente di più.
1: E per te è cominciato però un percorso nelle scuole, un percorso di sensibilizzazione, no? Parlando con i ragazzi, sì, che hanno l'età di Gaia, che è un po' anche il senso di questo spazio, no? Di questi spazi di sensibilizzazione insieme ad Autostrade per l'Italia, una rubrica che si chiama, non a caso, Non chiudere gli occhi, perché davvero non solo non chiudere gli occhi, ma anche uno sguardo al cellulare è estremamente rischioso e può essere potenzialmente un pericolo devastante.
0: Sì, io ho costituito questa fondazione a nome di mia figlia, la fondazione Gaia von Freiman, proprio perché questa morte non sia inutile e possa salvare tante vite umane. E già se ne salvo uno, già la fondazione ha vinto di per sé. E mi rendo conto, andando con una, naturalmente siamo parte non ufficiale anche della polizia stradale, e mi porto sempre con me, io li chiamo i miei angeli custodi, sempre 2 agenti o 3 agenti, di polizia stradale, andiamo a percorrere e andiamo queste nelle scuole in tutta Italia, da nord a sud, e constatiamo purtroppo

0: che i ragazzi sono all'oscuro di tutti i pericoli che possono succedere, sia come pedoni, sia come ciclisti e come prossimi conducenti, anche con le macchinette o monopattini o biciclette e via dicendo. E faccio presente che, ad esempio, guardare per un secondo il cellulare, che purtroppo è una, io la chiamo la scatola della morte, purtroppo, perché guardare un secondo il cellulare, a 50 km orari si percorrono 28 metri, in 28 metri può succedere di tutto e di più. E quindi sono la causa adesso degli incidenti, sono aumentati gli incidenti mortali per quanto riguarda i pedoni e i motociclisti. Quindi si è diminuito un po' in percentuale gli incidenti mortali stradali, ma sono aumentati in percentuale i motociclisti e i pedoni. Questo la maggior parte delle volte per distrazione.
1: Certo.
0: Anche i pedoni, vedo anche i giovani soprattutto che attraversano, anche se hanno il semaforo verde pedonale, sulle strisce pedonali, ma guardano il cellulare o hanno la cuffia o hanno il cappuccio e non guardano né a destra né a sinistra. Ecco, può venire sempre un'autovettura magari che è distratta dall'altra parte o addirittura contromano e può succedere.
1: Per questo è importante, insomma, continuare in questa attività di prevenzione che, come dicevi, con la Fondazione porti avanti. Grazie a Edward von Freyman per essere stato con noi questa mattina, e allora noi diamo l'appuntamento ai nostri ascoltatori per la prossima puntata di Non chiudere gli occhi insieme ad Autostrade per l'Italia, giovedì prossimo 8:25.
0: Grazie a voi.
2: Sono oltre 527.000 gli studenti impegnati da oggi negli esami di maturità. Si comincia con la prova di italiano, mentre domani in programma il secondo scritto. È un esame importante, ma non definitivo, sul valore personale, ha sottolineato la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, invitando i ragazzi ad affrontarla con fiducia. Si è chiuso il G7 in Francia nel corso della cena dei leader a Versailles. Il Presidente americano ha firmato il memorando di pace tra Stati Uniti e Iran in attesa della cerimonia ufficiale di domani in Svizzera. E c'è un aggiornamento che riguarda le tracce dell'esame di maturità, un brano tratto dal libro di Mario Calabresi, Alzarsi all'alba, e tra le tracce appunto proposte nella prima prova, secondo quanto apprende l'ANSA. Non ci sono altre notizie per il momento, ovviamente gli aggiornamenti sulle tracce dell'esame di italiano ve le daremo appena saranno disponibili, anche nel corso di Non Stop News. È tutto per adesso, a dopo.
3: Salida del vuelo con destino a la felicità.

0: Avete riconosciuto Manu Chao insieme a Karol G, viaggiando per il mondo. 8 e 40 minuti, stanno arrivando pian piano le prime tracce per lo scritto di italiano di questa mattina alla maturità. 528.000 gli studenti coinvolti, e insomma, per i primi commenti abbiamo raggiunto Beppe Severgnini. Buongiorno, bentornato.
1: Buongiorno a voi, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno Beppe, bentornato su RTL 102.5. Allora, un testo tratto dal libro di Calabresi, ne abbiamo parlato poco fa, Alzarsi all'alba, e poi ci sono anche forse le tracce già dell'analisi del testo, stanno arrivando proprio in questi istanti.
3: Esatto, si cita Cesare Pavese e Vitaliano Brancati, anche un grande antifascista come Pavese, La Luna e i Falò, insomma, tutti dei grandi classici. Partiamo da qui, Beppe, come ti sembrano queste tracce per la maturità?
1: Beh, ne so pochissimo come tutti noi. Sono contento per Mario Calabresi, che è un collega e un amico, è un onore avere una frase da un proprio libro nella maturità. Lui è una persona riflessiva e intelligente, quindi sono sicuro che la traccia sarà una traccia intelligente e riflessiva, ecco. Poi non so francamente con quale passo abbiano scelto. Cesare Pavese pensa che era l'autore che mi ha fatto innamorare della scrittura dei libri, perché era la mia tesina di maturità, che ai miei tempi si chiamava maturità, come adesso
2: è tornata.
1: Tra l'altro io critico spesso il ministro Valditara sull'educazione socio-sessuale, come la chiamano, sesso-affettiva, che nome terribile. Su queste scelte secondo me sbaglia, sul fatto di ridare al maturità il suo nome sono d'accordo. Però tornando a Pavese, Io penso che se in Pavese c'è tutto e di più, ed è piace moltissimo ai ragazzi, perché li emoziona e li coinvolge, e bisogna lasciarsi un po' coinvolgere per scrivere il tema d'italiano.
2: Sì. Alla fine, Beppe, che cos'è l'esame di maturità oggi? No? Ne abbiamo parlato più volte, anche prima, tra l'altro, con lo stesso ministro Valditara, nei tempi dell'intelligenza artificiale, nei tempi in cui siamo sempre meno abituati a scrivere, anche a mano, ma non solo a mano. Che cosa è diventata questa prova?
1: È tornata, è sempre stata la stessa cosa, è la prima grande prova. Primo è il saluto al gruppo con cui sei cresciuto per 5 anni, per 6 ore al giorno. Questo aspetto non va mai dimenticato. Tu in qualche modo stai salutando un pezzo della tua vita importante e tutti i tuoi amici, primo. E altrettanto importante è il fatto che tu sai che con ogni probabilità verrai promosso, però non conosci il voto, hai 2 scritti e l'orale, quindi è una prova. E imparare a affrontare le prove, gli esami non finiscono mai, questo è il punto. È una frase che viene da una commedia, ma è verissimo. Nella vita gli esami, un giorno ci sarà il colloquio di lavoro, prima ancora gli esami dell'università per chi farà l'università. E imparare a aspettare un momento anche difficile psicologicamente, affrontarlo e superarlo da solo, quello è il motivo per cui l'esame di maturità è un momento decisivo nella vita di una persona.
2: È così, insomma, vedremo poi che cos'altro. C'è un flash d'agenzia su un'altra traccia.
0: Sono arrivati 2.
2: Un testo argomentativo, l'assemblea costituente con il discorso di insediamento. Evidentemente, insomma, potremmo dire esclusiva di Rete 105, ma ci arrivavano tutti, non poteva mancare anche questo tema in un anno così speciale. Grazie a Beppe Severgnini per essere stato con noi. A questo punto, appuntamento con Severgnini alle 8.
1: Ci sentiamo sabato. Ciao,
0: certo,
1: ciao.
2: Grazie,
0: certo,
2: a presto.
0: Certo.
3: Grazie a Beppe Severgnini. Un frammento del discorso di Giuseppe Saragat, che fu chiamato

0: a presiedere la prima seduta dell'Assemblea Costituente il 25 giugno del 1946.
1: E poi c'è anche Frank Furedi, questa volta sociologo della paura, un personaggio molto interessante che ha scritto dei testi molto significativi.
2: I confini contano perché l'umanità deve riscoprire l'arte di tracciare frontiere, secondo quanto si apprende sarebbe questa, no? Una delle tracce proposte ai maturandi per la prima prova di maturità.
3: Con MBA, e-commerce plus di Mailboxes, etc., fai girare il tuo business online. Dall'integrazione con il tuo e-commerce alla logistica, dall'imballaggio alla spedizione, puoi contare su di noi. MBA e-commerce plus, un unico ecosistema integrato per la logistica e-commerce. Info su mba.it.
4: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
5: Ma cosa dici?
4: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
5: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
6: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
7: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
8: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti! Dai, ti stanno malissimo!
9: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
8: Oh, Contacta! Adoro!
9: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
10: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
11: Benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. iPhone 17, 256 giga, a €879,90. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1° luglio.
12: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a €8,000. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a €8,000. Info e limitazioni su volvocars.it.
13: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
14: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
13: E te lo dice Antonino.
15: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate. Con Magnesio Supremo Potassio Più. Il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
16: Mamma, raccontaci una storia d'avventura.
17: Come dei valorosi guerrieri, state scalando le maestose vette delle grandi montagne al nord. E proprio lì, tra fantastiche avventure e panorami mozzafiato, vi accorgete che la realtà supera la fantasia. Nei parchi Moviemount, lassù, tra le Dolomiti in Alta Badia, meraviglia e divertimento non finiscono mai. Moviemount, il mondo che vuoi tu, con chi ami di più. Scopri di più su www.moviment.it.
18: Ci sono partner pronti a darti una mano.
19: Vai!
18: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli €145 al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da €145 al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo €8,350. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di €16,455. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
10: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
11: Arredissima.
2: Otto e 48 minuti, allora torniamo in diretta, continua anche un altro viaggio, noi stiamo facendo del resto estate, continuiamo con i nostri viaggi, questo particolarmente devo dire interessante perché ci porta in altri mondi, ci porta nel cuore in quelle che sono le mostre.

0: più belle che vengono allestite in Italia, i grandi restauri insieme a Intesa San Paolo. Andiamo anche alla scoperta dei festival, e ve l'abbiamo dimostrato in alcune puntate che hanno preceduto queste. E torniamo a collegarci, questa volta ci colleghiamo con Candiolo, dove c'è il nostro inviato nei luoghi dell'arte, Michele Coppola. Ciao Michele, ben trovato.
1: Ciao Enrico, buongiorno a te, un saluto a tutti.
0: E allora, sì, dove ti trovi?
1: Detto bene, no? Il viaggio continua, Enrico. E oggi siamo in un luogo speciale, siamo a Candiolo, nell'area metropolitana di Torino, e siamo alla Fondazione per la ricerca sul cancro, con la quale Intesa San Paolo e le Gallerie d'Italia da tanti anni collaborano. Il nostro, l'hai detto bene, è un viaggio dedicato all'arte e alla cultura, un viaggio attraverso l'Italia per raccontare i luoghi, i momenti e le iniziative maggiormente interessanti. E anche oggi manteniamo fede a questo impegno. Siamo sì a Candiolo, ma siamo qui per parlare di fotografia, per parlare di una mostra dedicata alle immagini di Re Giubilo, le immagini delle più importanti campioni. Enrico, sono immagini così
0: forti. Non ti sentiamo, Michele, adesso sì.
1: Sono immagini così forti esteticamente e così capaci di parlare che dal libro Flying Rackets, pubblicato dalla casa editrice Allemandi in occasione delle ATP Finals sempre a Torino lo scorso anno, sono diventate una mostra che ci permette di parlare del rapporto tra arte, sport e salute. E per chi ci segue in radiovisione vede immediatamente che siamo in uno spazio permanente dedicato all'interno dell'Istituto di Candiolo all'arte e alla cultura.
0: E allora, con chi sei, Michele, oggi? Sì. Con chi ti trovi?
1: Guarda, sono con Gianmarco Sala, che è il direttore generale della fondazione che ci ospita, e con il quale Gallerie d'Italia e Intesa San Paolo da molti anni collaborano, e rimanendo intorno al tennis, lasciami dire, l'iniziativa fatta insieme ad Intesa San Paolo durante le finals di Torino, un ace per la ricerca, credo che sia la sintesi assoluta. Ma Gianmarco, come nasce l'idea di una mostra dedicata al tennis in uno spazio permanente dedicato all'arte e alla cultura qui a Candiolo?
2: Ciao Michele, buongiorno a tutti. Nasce perché l'Istituto di Candiolo ha sempre messo al centro l'umanità, e quindi vuol dire seguire i pazienti e donare loro occasioni di bellezza, l'arte, la cultura al centro. L'Istituto è sempre stato aperto a questo tipo di attività, però negli ultimi mesi abbiamo creato uno spazio permanente per ospitare mostre, in questo caso mostre fotografiche. La prima che abbiamo avuto è quella del fotografo Daniele Ratti, Due cuori e una capanna, mostra che arrivava dalle Gallerie d'Italia di Napoli, e oggi abbiamo questa mostra straordinaria che mette al centro gli scatti dedicati al tennis, momenti straordinari di sfide e tante emozioni. Siamo nella piazza coperta dell'Istituto di Candiolo, il cuore pulsante, qui passano i medici, i ricercatori, tanti pazienti, tante emozioni. E abbiamo voluto regalare questo spazio alle persone per avere un attimo sicuramente di svago, di tranquillità in un momento sicuramente non facile e complesso. Ecco, il tennis e queste immagini regalano sicuramente una grande bellezza.
1: Permettimi, avrei voluto chiedertelo prima. In questi giorni si festeggiano i 40 anni, un anniversario importante della fondazione per i progressi della cura, i progressi della ricerca e le novità che si accompagnano e si porta con sé. Vuoi parlarcene?
2: Proprio domani, ecco, la Fondazione Le Granieri per la ricerca sul cancro celebrerà i suoi 40 anni di vita. In questi 40 anni l'oncologia ha fatto passi da gigante. Oggi una persona su due guarisce, quindi tanto è stato fatto, però tanto resta ancora da fare. Allora cosa abbiamo fatto? Abbiamo lanciato un piano di investimento, 200 milioni di euro, per sviluppare ancora di più l'Istituto di Candiolo e portarlo a 95.000 metri quadri, dagli attuali 60.000 metri quadri, per mettere a disposizione dei nostri ricercatori, dei nostri medici, più spazi e naturalmente il paziente sempre al centro.
1: Enrico, tornando al tennis, hai qualche curiosità?
0: Allora, l'hai già accennato, ci sono delle immagini bellissime per chi ci segue in radiovisione anche al 36 del digitale terrestre. Mi piacerebbe che foste voi, ecco, a raccontare anche a chi non le vede, perché magari è in auto, ci ascolta solo in audio, una o due di queste immagini, alcune veramente iconiche.
1: Gianmarco.
2: Allora, le immagini sono stupende perché sono immagini di duelli protagonisti, però forse se c'è un'immagine che ci colpisce sempre di più è quella di Jasmine Paolini incastonata nella sua racchetta, nelle corde della racchetta. Questo è uno scatto di Re Giubilo che ha vinto fra l'altro il premio come miglior fotografia del 2025 quando lei è a US Open 2025. È una foto straordinaria, stupenda, che ha un valore importante. Fra l'altro abbiamo potuto conoscere Jasmine Paolini in occasione dell'Intuit Finals di Torino ed è diventata una prima sostenitrice dei ricercatori che lavorano a Candiolo, quindi per noi questa è l'immagine che sicuramente ha un grandissimo valore.
1: Sempre sulle immagini, Enrico, permettimi di dirti questo e ne approfitto per ringraziare Ray Jubilo, il fotografo, tra l'altro un fotografo ufficiale delle più importanti tornei del tennis internazionale, maestro della fotografia, per la disponibilità, ma anche

0: Ferri, il direttore di Sky Sport, Federico Ferri, che ha curato la selezione delle 35 immagini tra le 130 che compongono il libro. E credo che questo rappresenti il modo forte, attuale, di una realtà come Candiolo per continuare ad aprirsi ed essere capace di accogliere. Gianmarco, prima di tornare da Enrico, qual è il segreto del successo di questa storia?
1: Io penso che il segreto di Candiolo sia la generosità. La generosità è il motore di Candiolo. Imprese come Intesa San Paolo, istituzioni, privati cittadini che attraverso lasciti, donazioni, 5 per 1000 continuano a credere nei valori della ricerca sul cancro. Questo penso che sia il grande segreto che permette di lanciare oggi un piano di sviluppo importantissimo.
0: Enrico, torniamo da te.
2: E allora, grazie a voi, grazie a Gianmarco Sala, grazie a te, grazie a Michele Coppola. Diamoci, come facciamo sempre alla fine di ogni puntata, l'appuntamento per il prossimo viaggio.
0: Sì, parlavi di festival di fotografia, andremo a Cortona, andremo al festival Cortona on the Move, uno dei festival più importanti dedicati alla fotografia, il titolo sarà Beautiful Country, un omaggio all'Italia, e saremo con la neodirettrice. E ci vediamo quindi il prossimo giovedì 14 luglio alle 8.40 sempre su No Stop News. Però Enrico, fammi dire ancora una cosa, magari riusciamo a fare una piccola sorpresa ai nostri radioascoltatori ancora prima di Cortona.
2: Intanto voglio ricordare che a proposito di questa mostra, è vero, se andate subito su RTL 105 Play c'è una sezione special in contest della nostra app e del nostro sito, potreste intanto aggiudicarvi il catalogo della mostra. Grazie a tutti e appuntamento al prossimo viaggio, come detto.
0: Ciao a tutti.
3: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
4: La più bella musica di sempre.
3: Interagisce con te.
4: La più bella di sempre.
3: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: RTL 102.5 8.56, gran finale di oggi.
5: Com'è Massimo?
6: Cos'è reggae? Si riconosce subito.
2: Ho un sospetto.
6: Sospetto va?
2: Questa non l'ascolteranno i maturandi.
6: No, non credo.
5: Più che altro perché sono già in aula.
6: Da mezz'ora. Stanno scrivendo. Sì. C'è Bob Marley, Jamming.

0: Eccoci qua. Ce la stavamo canticchiando tutti, ma abbiamo un appuntamento molto importante da ricordare.
1: Eh sì, sul finire di Non Stop News, intanto ci colleghiamo con un festeggiato della politica, perché taglia il traguardo. E che traguardo? 50 anni di carriera politica, Clemente Mastella, che è collegato con noi. Buongiorno e grazie.
2: Buongiorno a voi, grazie.
1: Buongiorno. Intanto, insomma, auguri per questo traguardo, poi so che ci sarà anche modo da quelle parti di festeggiare, ma insomma noi vogliamo dare l'appuntamento ai nostri ascoltatori domenica prossima alle 10 del mattino, un'ora di Indignato Speciale per ripercorrere la politica di oggi, ma anche quella di ieri, che lei ha vissuto bene.
2: Certamente sì, devo dire, ahimè, dal punto di vista dell'età anagrafica, perché il tempo passa, però devo dire è stata una sorta di storia personale inserita all'interno del paese, che mi ha portato ad essere, diciamo, protagonista o a partecipare o a vedere quello che è accaduto negli anni passati, nei vari cambi anche d'epoca sono verificati, pensando alle vicende di Moro, per passare ai periodi più tormentati della storia repubblicana. Insomma, ho vissuto e devo dire, essendo partito

0: 50 anni fa, appunto, il 20 giugno 1976, fu esecutato a 28 anni e mezzo, e sono visto da lì. Peraltro, partendo da un paesino di 650 abitanti, quindi una cosa che neppure sperabilmente sognata, certo, immaginavo che si verificasse, invece questa è stata una bella esperienza che la provvidenza e gli elettori mi hanno consegnato.
1: E allora una bella storia sia personale sia politica, 50 anni che ripercorreremo, come detto, domenica all'Indignato Speciale, un'ora a partire dalle 10, quindi dalle 10 alle 11, anche con Andrea Pamparana e Davide Giacalone. Ci diamo l'appuntamento lì. Grazie a Clemente Mastella. Volentieri, per il momento.
0: Grazie.
2: Grazie.
1: E a domenica.
2: Buona domenica. Noi siamo pronti anche per i nostri saluti finali di oggi. Ringraziamo il nostro compagno di viaggio della settimana, Mailboxes eccetera, il partner ideale nella gestione ovviamente di tutto il vostro business online.
3: Consulenza doganale, assistenza, gestione documentazione, dazi e procedure, copertura del valore delle vostre merci, spedizione, insomma si occupa di tutto. Mailboxes.
2: Spedite i vostri prodotti negli Stati Uniti e nel mondo con Mailboxes eccetera. Cercate il centro servizi più vicino su mbe.it.
1: Allora noi oggi ci salutiamo, da domani i colleghi del weekend, torniamo con questa formazione lunedì con Giusy Legrenzi,
2: Massimo Lonigro,
3: con Enrico Galletti.
1: Grazie a tutti,
3: ciao, ciao.
2: E sono le 9 anche a Colle San Magno in provincia di Frosinone.
4: RTL 102.5 giornale orario.
5: È giovedì 18 giugno, ben ritrovati da Giovanni Perria. Sono oltre 527.000 gli studenti delle scuole superiori impegnati in questi minuti, in queste ore, negli esami di maturità, e ci sono le tracce della prima prova, lo scritto di italiano. E allora andiamo da Valentina Iannicelli, a te.
6: Sì, buongiorno. 7 in tutto, divise in 3 tipologie. La tracce argomentative, per quanto riguarda appunto la traccia di tipo B, è uscito un brano del giornalista e scrittore Pietro Biannucci, tratto da Te lo dico, con Parole tue, la scienza di scrivere per frasi. per farsi capire. Poi il tema al centro delle tracce sempre argomentativa è l'Assemblea Costituente, con un brano tratto dal discorso di insediamento del presidente Giuseppe Saragat. Poi c'è un brano tratto dal libro di Mario Calabresi, Alzarsi all'alba. E poi, per quanto riguarda l'analisi del testo, sono uscite le tracce con una poesia di Cesare Pavese, Passerò per Piazza di Spagna, e una prosa di Vitaliano Brancati. Sono i protagonisti, per l'appunto, delle analisi del testo. E te.
5: Grazie ai nostri microfoni, questa mattina il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara ha rivolto un messaggio di saluto e incoraggiamento agli studenti. Ascoltiamo le sue parole.
7: Voglio lanciare a tutti ragazzi che ci stanno ascoltando un messaggio semplice ma chiaro. Vedete, noi non abbiamo bisogno di persone perfette, ma abbiamo bisogno di chi sa ragionare su ciò che ha appreso e anche sa riflettere sui propri errori. E poi ricordatevi sempre, valete molto, perché dentro di voi ci sono talenti straordinari. Metteteli in mostra, mettete in mostra il vostro valore. Sono certo che andrà tutto bene.
5: Si è chiuso il G7 in Francia. Nel corso della cena dei leader a Versailles, il presidente americano Donald Trump ha firmato il memorandum di pace tra Stati Uniti e Iran, in attesa della cerimonia ufficiale di domani in Svizzera. Con il via libera anche di Teheran, l'accordo è già entrato in vigore. E diamo uno sguardo anche all'apertura della Borsa di Milano. Avvio positivo questa mattina per i FTSE MIB, segna più 0,15%. Ora meteo e traffico.
8: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
9: Puoi dirlo forte.
10: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
11: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
10: Scegli ora ING Business Banking.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Previsioni del tempo.
9: Ben ritrovati da Daniele Berlusconi. Nelle prossime ore tanto sole e clima caldo sull'Italia, entra nel vivo l'ondata di calore che ci interesserà poi per diversi giorni, soprattutto al centro-nord, con temperature massime fino a 35-36 gradi già quest'oggi sulle pianure. Però attenzione a qualche temporale di calore che tra pomeriggio e sera si manifesterà sull'arco alpino, localmente anche intenso. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è la

0: tappa di Trebi Meteo.
1: Via Radio.
2: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Al momento la notizia principale la troviamo sulla 1 Milano-Napoli, dove tra il bivio con la 15 Parma-La Spezia e Terre di Canossa verso Bologna si sono formati 8 km di coda a seguito di un incidente, con il consiglio di uscire presso la stazione di Parma Ovest e rientrare in A1 alla stazione di Campegine. Ripercussioni anche in direzione opposta con 2 km di coda per chi viaggia verso Milano. Spostiamoci sulla A4 Milano-Brescia, dove troviamo code a tratti tra il bivio con la tangenziale est e Cormano per chi viaggia in direzione di Milano e tra Pero e Milano Est per chi viaggia in direzione opposta verso Brescia. E 2 km di coda per un altro incidente sulla A30 Caserta Salerno tra il bivio con la 1 Milano Napoli e Nola in direzione di Salerno. Prima di chiudere vi ricordiamo che in prossimità di un cantiere è importante prestare massima attenzione alla segnaletica e rispettate sempre i limiti di velocità. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Powerizza Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future It's Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future It's Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Tony Pitoni, The Colors, Serena Brancale, Merck & Cremont, Clara, Rari dal Tacco, San Giovanni, Nerissima Serpe, Lorenzo Salvetti. Biglietti su ticketone.it.
4: Eccoci, buongiorno! Rieccola, torna la famiglia, giovedì 18 giugno, capito, ricuzzolo 9-6, sigla! We are family, buongiorno!
5: Manu, Nanna, Sara, Jay, Giulie.
4: Buongiorno amici, ancora buongiorno Ricky, Pio e Nanna, quello se la gode, Luca Viscardi, fa la bella vita. Ma che ne so, mandare foto al mare.
6: Paradiso fiscale, sì, me l'hanno raccontato.
5: Ma il bello è che, buongiorno amici, buongiorno. Bentrovati, anche voi che magari siete in vacanza, ci manda le foto nella chat.
6: Con scritto mi mancate, pure simpatico fa.
4: Meglio gli mandi virus, quindi lui non sa che il suo telefono a breve avrà dei problemi.
5: Va bene. Ma non è che sta facendo gli esami di maturità anche Viscardi? Che magari
6: secondo me li ha fatti tanti anni fa, sì. L'esame di maturità
4: che era il 42
6: più o meno siamo lì,
5: che fetenti. Guarda, e allora occhio che poi va tutto sul podcast e poi lui ci segue, lo sapete, anche in diretta, quindi va bene.
6: Lui è già lì pronto sulla social TV a scrivere, perché amici lo sapete, ci potete seguire anche lì, non solo su TikTok, su Twitch, siamo ovunque,
5: non ci fermerete mai.
6: Horror.
5: Allora oggi più che mai, visto che gli studenti ormai sono alle così e sono pronti, no? Stanno già scrivendo il tema della prima prova scritta.
6: Sono usciti tutti i temi?
5: Sono usciti tutti, poi magari ne parliamo, le ha detti anche il nostro Giovanni Perria durante il GO. Abbiamo bisogno, anche i genitori, Jay, che ci seguono, di te.
7: Sì, vabbè, è ok, allora, preparatevi perché c'è un bel Yahoo in arrivo. Happy Thursday.
6: Bene. C'è confusione sempre sul giorno, però.
5: Sì. No, questo comunque per dire che gli studenti giustamente sono all'esame di maturità, ma anche i genitori, chissà che paura.
4: Un po' d'ansia,
5: A voglia.
4: Va bene, noi però prima di iniziare facciamo un mega grande saluto a Grana Padano, che ormai sono giorni, no? Che lo diciamo. Grana Padano fa battere Love, il gusto italiano del benessere riconosciuto in tutto il mondo.
5: Certo, hai ragione. Grana Padano è davvero eccezionale, oltre al fatto che è buonissimo, fa anche molto bene ed è adatto all'alimentazione di tutti.
6: Allora, Grana Padano è proprio un'emozione italiana da condividere. Cuore come sempre, facciamo il nostro cuoricino.
5: Love.
4: Poi se posso, ottimo anche come aperitivo il Grana Padano.
5: A voglia.
6: Anche con
5: e poi
6: tutto.
5: Sì, come spezza fame, come merenda super proteica, fa benissimo.
4: Partiamo. Bravi.

0: Madame, le 9.14, giovedì 18 giugno. Devo dire che tra le tante trasmissioni che, insomma, con i capelli bianchi ormai iniziamo a fare in radio, quella del giorno della maturità mi piace sempre, sì, perché sì, insieme, proprio in diretta, scopriamo sti benedetti temi, no? Quali sono le tracce.
1: Sì, sì, sì, perché il grosso è stato detto, però pian piano vengono fuori degli altri suggerimenti, altre suggestioni. Poi secondo me il bello di esserci per l'esame di maturità è che tu, sì, rivivi quelle emozioni che, sì, cioè, sì, rivivrai per tutta la tua vita.
0: Sì. E poi il bello è sottolineare che siamo degli ignoranti. Sì. Cioè, che io ogni volta, ogni anno, non so niente di quello che dico alla radio.
2: Ma hai lasciato Seneca anche quest'anno?
1: No, non c'è Seneca.
3: È tutto tranne Seneca, purtroppo.
0: Perfetto,
3: perché
1: allora Mario Calabresi, Alzarsi all'alba, sul tema, sul concetto di fatica.
3: Sì.
1: Poi, okay, un brano dal testo del professor Frank Furedi, I confini contano, eccetera, non mi dilungherei. Poi, brava, analisi, sì, del testo Cesare Pavese e Vitaliano Brancati. Tema argomentativo, l'assemblea costituente, il discorso di Giuseppe, di insediamento di Giuseppe Saragat.
3: Sì.
0: Madonna mia, io
1: poi
0: guarda,
1: vabbè, questo era fattibile, dai. Cioè,
3: sì, sì, vai avanti, Sara.
1: Poi, tra i temi di attualità, anche l'articolo della giornalista Wenche Ussmann.
3: Benissimo.
1: Sì. Funziona a meraviglia, si chiama così l'articolo, sul tema dell'incanto e della meraviglia.
3: E questo lo commentavamo anche nel fuori onda, questo è affascinante.
1: Sì, sì.
2: Quest'anno la vedo difficile,
3: La vedi dura, Jay? Molto. Sì. In bocca al lupo. Meno male che non ci siamo noi in classe. Perché...
1: Scusa, nel frattempo ci sono indiscrezioni anche su cioè la possibilità di accedere a questi temi, Emanuele.
0: Ah no, cioè, allora, leggo che c'è stato un problema in qualche scuola, insomma, con l'apertura del plico telematico. Cioè, a quanto pare, a quanto pare non ho tutti arrivati il codice d'accesso ai quesiti della prova scritta e quindi in alcune circostanze il sito del ministero risulta bloccato, ma non lo dico io, non lo dice Carocci, lo leggo.
3: E adesso è un casino, perché ci saranno degli studenti che potranno iniziare l'esame, altri invece che rimangono indietro, magari. Cioè, come funziona lì?
1: Vabbè, però le ore sono sempre quelle, sono 6 per la prima prova scritta, per cui alla fine si partirà da quando è possibile l'accesso. Detto che c'era un suggerimento nel tema, secondo me, cioè quello della fatica in alzarsi all'alba, sì, anche la fatica di scaricare i file.

0: brividini dietro la schiena per sto disco. Mahmood e Blanco, posso dire, bellissimo. Proprio.
1: Bellissimo, vero, vero, vero.
0: Ascolto con piacere. 9:22 RTL 105, giornata di maturità. Voglio salutare insomma tutti gli amici miei che stanno facendo appunto l'esame oggi.
2: Segnalo,
0: sì, coetanei, di fare la poesia di Cesare Pavese, Passerò per Piazza di Spagna. Oh. C'è anche questa, è uscita anche questa.
2: Sì.
0: Ed è carina perché intanto, a parte gli scherzi, parla di Roma degli anni 50, quindi una Roma meravigliosa, ma poi è ironica perché lui sta andando dalla sua amata e poi invece riceverà un bel due di picche, che è un po' quello Pan che Valentina. Tutti noi.
2: Ah, ecco cioè, perché sei informato sulla poesia, perché mi stavo preoccupando.
1: Ma no, ma com'è che sta? Ma non, scusa, però, non noi, tu, Emanuele.
0: Io, Carone, io,
1: tu.
0: Hai ragione.
2: Ma dov'è oggi Valentina?
0: Valentina, credo che sia ancora. No. Valentina Guarco, sei tu quella che mi ha dato il primo due di picche della mia vita.
1: Ma anche il cognome, ma no, ma è privacy.
2: Le fischieranno le orecchie. Sì, ma povera, questa povera ragazza.
1: Allora, scusate, invece io voglio salutare Tiziana, che con una nota un po' polemica, mi ha mandato un vocale dicendo: ma perché Sara non ha completato il tema di questo professor Frank Furedi? Perché era lungo da dire alla radio, Tiziana. Non guardate sempre, non pensate sempre a male.
2: Non ci fate arrabbiare, allora, Sara, che sono solo le 9:20, per favore.
1: Perché subito diventa, capito, una questione. Chissà per quale motivo. Allora, i confini contano, punto.
0: No, adesso ci arrivi.
2: Figurati, adesso vedi.
1: I confini contano perché l'umanità deve riscoprire l'arte di tracciare frontiere. Se volete vado avanti.
2: Possiamo far allungare la base?
1: Siamo tutti a orecchie.
2: No, perché abbiamo tempo.
1: No, ma questo per dire, cioè, la famiglia giù al nord. Ma è un programma.

0: veloce, sì, leggero, non è che
1: Ma c'è il tema anche d'attualità, cioè da sei sì. mondiali di calcio, no. ecco, così riesco a farlo anche
2: tra
1: io.
2: Tra poco ne parliamo perché oggi non abbiamo ancora fatto sì. nessun cenno.
0: Più tardi, sì.

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Il mio e-commerce sta crescendo. Ordini da ogni parte del mondo, pacchi ovunque, email a cui rispondere. Ho davvero bisogno di una mano.
3: Tanti ordini da gestire? Puoi contare su MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. per far girare il tuo business online. Dal ritiro dei tuoi prodotti alla logistica, etc. Dall'integrazione con il tuo e-commerce alla gestione degli ordini, etc. Dall'imballaggio alla spedizione. MBA e-commerce plus. Un unico ecosistema integrato per la logistica e-commerce. Info su mba.it.
0: La musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
4: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
6: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate. Con Magnesio Supremo Potassio Più. Il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
7: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
8: Nuvola la trovi su syscom.eu.
9: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon Pistacchio. È irresistibile.

0: segnati, sottolineati soprattutto gli studenti. Da un po' ormai, ragazzi, stanno facendo la maturità e devo dire che dai messaggi che leggiamo anche i genitori, in effetti Sara ha ragione, la stanno facendo con loro, cioè hanno l'ansia.
1: Certo. Beh sì, c'è scritto un genitore al 378-378-1025, dice: visto che il prof di mia figlia si è concentrato tutto l'anno su Pirandello d'Annunzio e Berga, dateci aggiornamenti. È quello che vi abbiamo detto, quindi posso in realtà non ci sono loro.
2: Ma posso dare una frase di motivazione?
1: Sì, certo.
2: Ricordati che non conta il voto, conta questa notte e tutta quella vita che hai davanti.
3: Ecco, Jay, dovevi dirla mia mamma all'epoca questa, perché mi sa che
0: ma non ho capito, ma Jay vuole rubare il posto a Viscardi con la frase motivazionale. Ricky, ce l'hai quella base lenta, quella se così magari Jay. Chi è?
4: No, ma qui la vera fatica è capire i temi che mette ogni santissimo anno. Cioè, e ve lo dice una mamma che ha avuto la figlia che ha fatto la maturità nel 2023.
3: Con chi ce l'ha?
1: Sì, sì.
0: È arrabbiata,
1: sì,
0: però,
1: era un po' nervosa la signora, dopo ha aggiunto anche delle altre cose.
2: Che passerà un mese, sì, o forse lei, una settimana, sì, e di questo esame ci riderai su.
1: Mm. È vero, e questo è. Ma riderci su, io devo dire la verità, non tanto.
3: La mia prof ci ha riso però, su la mia prova, ne sono certa, su questo non ci sono dubbi.
1: No, diciamo che la vivi quasi con nostalgia rispetto all'ansia, cioè io che sono una persona ansiosa, quando ripenso a quei giorni lì, dico mi piacerebbe riviverli, perché poi comunque sono scampata.
3: È un
1: quel
3: momento
1: percorso
3: unico nella vita.
2: Sì. Sara, ricordati che l'ansia...
0: Ancora? Ma scusate, ma Jennifer cosa vuole fare oggi?
2: Ricordati.
0: No, vai. Allora, vai. Falla bene, dai, Jay, aspetta, respira e falla lenta.
2: Stavo parlando di ansia, ricordati che l'ansia di stanotte si chiamerà coraggio.
1: Brava. Quindi questa mattina tutti coraggiosi.
0: Sì. Ce n'è un'altra, Jay?
2: Ricordati del messaggio che hai mandato alle 2 di notte solo per sentirti dire che andrà bene. Andrà bene.
0: Posso dire che è più brava lei di Viscardi comunque. Cioè, a gusto mio, eh.
3: Ci voleva molto.
0: A gusto mio, a me lei sembra più brava.
2: Ricordati della sensazione quando uscirai da quella stanza.
0: Grazie, Jay.

0: Talent, produzione molto figa. Temi Impala insieme a Jenny, non sei tu, cara Jay.
1: Jenny from the block, that's
0: no,
1: me.
0: No, neanche. Dal, ti ricordi il gruppo Blackpink?
1: Certo.
0: Quel mondo lì, K-pop. Va bene, 9.40, RTL 102.5, grande richiesta di non si sa chi, tornano le frasi motivazionali sulla maturità di Jennifer.
1: Dai, in realtà è una continuazione dall'altra.
0: Ancora.
1: Vabbè, certo. Ricordati della sensazione quando uscirai da quella stanza,
0: sì,
1: e
0: sì,
1: sentirai che le porte non si chiuderanno, si spalancheranno.
2: Ecco, sì, speriamo che non tornino indietro come quelle dei saloon.
3: Esatto.
1: Basta, Jay?
2: Sì, va bene.
0: Basta. Cioè, due ore per bloccare, ce l'avevi solo mezza.
3: Va a finire quella di prima.
2: Va bene. Comunque, aggiungerei io invece una cosa, una nota di attualità sugli studenti,
1: sì,
2: per rasserenare anche i genitori all'ascolto. Cioè, 3 su 4 hanno, si sono preparati agli esami con l'intelligenza artificiale.
1: No,
2: non si sono.
1: Okay.
2: Sì, è nel senso che non è che hanno letto sui libri con l'intelligenza artificiale.
1: Posso dire una cosa? Pensa che l'anno scorso uno dei temi era l'intelligenza artificiale.
3: Lo avrei fatto anche io, comunque. Metto le mie colpe.
2: Certo. Va bene, Emanuele, sbaglio o stavi mangiando il grana padano prima?
0: Vabbè, non potevo resistere. D'altronde qualche scaglia di grana padano è uno spuntino eccezionale, poi buonissimo e con tanti principi altrettanto eccezionali: la condivisione, il benessere e lo stare vicino agli altri.
3: E proprio grazie a questi valori, insieme al gusto irresistibile, alla ricchezza di vitamine, proteine e sali minerali, che grana padano ha conquistato il mondo.
1: Grana padano, un'emozione italiana da condividere.
3: Facciamo il cuoricino.
2: Love. Sempre,
3: e lo dedichiamo
2: sempre
3: a tutti i maturandi, naturalmente.
2: Certo. Ma anche un po' ai prof, posso dire,
3: sì,
2: perché pure loro, che sono in
3: e
2: commissione,
3: fatica,
2: oppure no, fatica, sudore.
4: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
6: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
7: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
5: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
9: La storia del Risorgimento, della Resistenza e della Repubblica attraverso le storie dei protagonisti, spesso sconosciuti ai più. La storia d'Italia, fatta da minoranze di cui essere orgogliosi. Unità, Libertà, Repubblica. Il libro di Davide Giacalone, edito da Rubbettino.
10: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
11: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
12: Cerchi spiagge da sogno? Ci sono trekking vista mare, anche borghi ricchi di storia e una gastronomia che sa di tradizione? Trovi tutto qui. All'Isola d'Elba la vacanza è senza compromessi, fatta di ritmi sani e spazi veri. Isola d'Elba, ogni giorno una vacanza diversa. Ti aspettiamo su visitelba.info.
13: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionic Defense Sun con Pro Repair 4D, 4 dimensioni, per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1 più 1. Scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionic, in farmacia e su bionic.it.

0: Miles Smith, 10 minuti alle 10, giovedì 18 giugno, amici, buongiorno, RTL 105, la famiglia, indovinate un po' di che si parla adesso? Oh, mondiale di calcio!
1: Dai, let's go!
0: Allora amici, niente, incredibilmente l'Italia ancora non è stata ripescata, Giulia.
2: Peccato. Ma secondo me ci siamo, nei prossimi giorni ne sentiremo parlare.
3: Sì, ma non si può fare in corso d'opera, fare. Ragazzi.
2: No, vabbè, c'è il Messico, che c'è frega.
3: Cioè, perché tu tifi Messico, diciamolo.
4: Ma sei tu e Justin Bieber, siete in due.
2: Anche Justin Bieber, sì, anche io lui ti fa Messico. Che siamo una cosa sola, l'ho sempre detto.
3: Addirittura hanno creato delle cose con l'intelligenza artificiale, con lui con la maglia del Messico, eccetera. Però di vero c'è che lui ha già da tempo abbracciato la cultura messicana, no?
2: Sì, no, non sapevo di questa, diciamo, tifoseria particolare. Bene, mi fa molto piacere.
0: Comunque, questa sera partita.
4: Se leggi la chat.
0: Vabbè, non dovete litigare in diretta se leggi la chat.
4: Se l'ho mandata.
3: Ha ragione, ha mandato gelo.
2: Vabbè, Emanuele. Allora.
0: Questi attacchi di gelo. No, dico questa notte, anzi, sì. Precisi alle 3 di notte, bellissima, Messico, Corea del Sud.
2: Esatto, imperdibile. Io mi sveglio questa notte.
0: Poi, allora, sono.
3: Scusa, ti sveglio io perché quell'ora mi sveglio
2: orario,
3: sempre.
2: Quello.
3: Alle 3 io apro gli occhi.
2: Ok.
3: Sì, vai.
0: Poi ci sono attacchi, signora mia, per la grande diatriba storica degli ultimi 20 anni del calcio.
2: Certo.
0: Quindi Messi fa tripletta, ieri Cristiano Ronaldo, Nisba.
3: Ronaldo.
0: Male. Lui in realtà pensa già al prossimo mondiale, cioè voglio giocare anche quello del 2030, sì. Ma la risposta di Giulia è:
2: pensasse a questo di mondiale, perché mi sa che è un po' troppo su quello del 2030.
3: Una partita non giocato, non è che. Sì. Jay, difendi un po' Ronaldo, difendi Ronaldo.
4: Vabbè, io lo stimo tantissimo perché è un calciatore serissimo. Si vede che lui ama calcio, è sua vita praticamente. Io lo stimo molto. Insieme a sua famiglia, ama il calcio e sua famiglia, sono tutta la sua vita.
0: Oh. Sì, però Jay, leggi la chat se vuoi.
2: Allora, poi. Capisco. Ragazzi, siete archiviati da quando ho iniziato la famiglia. Cioè, scusate, questa cosa era doverosa.
0: E poi chiudiamo, c'è grande attesa domani perché ritornano gli States di Jennifer.
2: Sì, è vero.
4: Io tifo domani. Cugino, Inghilterra. A proposito, avete visto ieri che hanno festeggiato al suono di Wonderwall dei Oasis?
3: Scusa.
4: Commovente, si sono scoppiati a piangere tutti.
3: Ma qui la notizia è che tutti in Inghilterra hanno States. Jay?
0: Sì, ma leggi la chat invece di parlare alla radio.
2: Non l'ho vista perché anche questa non l'ho letta.

0: Cuori.
1: Pezzone dell'Elite FIBA in chiusura della prima ora. Buon giovedì con RTL 102.5. C'è la famiglia, c'è anche un vocale. Chi è?
2: Buongiorno famiglia. Buongiorno. Anche io abbraccio volentieri Cultura Messina.

0: messicana.
1: Sì.
0: Siesta tutta la vita.
2: Sì, siesta. Sì, in quel senso, come Justin Bieber che tifa Messico. Ecco.
3: Sentite, oggi è il compleanno di uno degli allenatori più vincenti della storia dell'Italia, cioè Fabio Capello.
4: Auguri.
3: Don Capello. Oggi fa 80 anni, un po' di interviste in giro, c'era una carina sulla Gazzetta, ma vi dico questo perché gli hanno chiesto qual è stato il giocatore più forte che ha allenato.
4: Risposta?
3: E il buon Capello dice il fenomeno Ronaldo. Cioè, quindi primo posto, Ronaldo fenomeno, e poi fa il nome di Cassano.
2: Antonio Cassano, me?
3: Gran giocatore, però come al solito la talento, testa. Dice lui che si è un po' perso.
2: Beh, però diciamo l'arte, il talento poi portano a essere un po' stravaganti, diciamo.
3: Ma quindi, posso fare il Luca Viscardi della situazione?
2: Sì,
3: un secondo?
2: Sì.
3: Quindi secondo voi
4: non
3: il giocatore
4: tempo.
3: Quello più forte in assoluto chi è?
2: Metta Cassano.
5: Anche a Cavazzo Carnico, provincia di Udine, sono le 10.
6: RTL 102.5 giornale orario.
7: È giovedì 18 giugno, ben ritrovati da Giovanni Perria. Subito l'esame di maturità per gli oltre 500.000 studenti italiani. In questi minuti sono impegnati nella prova scritta di italiano. E allora andiamo da Valentina Iannicelli.
8: Il primo scoglio della maturità è uguale per tutti. Il tema, gli studenti avranno a disposizione 6 ore. Le tracce sono comuni a tutti gli indirizzi di studio e sono in tutto 7, divise in 3 tipologie. 3 tracce di testo argomentativo, 2 analisi del testo e 2 attualità. Un brano tratto dal libro di Piero Bianucci, Te lo dico con parole tue, la scienza di scrivere per farsi capire, è la prima traccia argomentativa, come lo è il commento al brano del discorso di insediamento del presidente Giuseppe Saragat all'Assemblea Costituente. Terza traccia argomentativa, un testo del professor Frank Furedi, I confini contano perché l'umanità deve riscoprire l'arte di tracciare frontiere. I maturandi poi hanno potuto scegliere tra la poesia Passerò per Piazza di Spagna di Cesare Pavese e una prosa di Vitaliano Brancati tratta dall'opera I piaceri, come analisi del testo. Per l'attualità il Ministero ha scelto di proporre un pezzo tratto dal libro del giornalista Mario Calabresi Alzarsi all'alba, che ruota intorno al concetto di fatica, e un articolo della giornalista tedesca Wenke Usman intitolato Funziona una meraviglia.
7: Passiamo alla cronaca con un nuovo sabotaggio della linea ad alta velocità Napoli-Roma. Ignoti hanno colpito nei pressi di Tora e Piccilli in provincia di Caserta. La circolazione è fortemente rallentata in questi minuti. I convogli possono essere instradati da Napoli a Roma sulla linea convenzionale via Formia e registrare così un maggior tempo di percorrenza fino a 90 minuti. E siamo ai numeri della Borsa di Milano. Quest'oggi con noi c'è Marco Castelletti. Buongiorno a te.
9: Buongiorno. Apertura contrastata per le borse europee. A Piazza Affari il FTSE MIB registra un aumento di 0,28%. Intorno alla parità il FTSE Italia Midcap. Tra le blue chips si distinguono Prismian più 3,53% e Generali più 1,58%. In controtendenza Saipem meno 2,26% e Buzzi meno 1,5%. In leggera diminuzione lo spread BTP Bund intorno ai 70 punti. In diminuzione anche il petrolio a $78 al barile. Del SEC Data Analytics è tutto. Buona giornata.
7: Grazie, non c'è altro. Ora arrivano tutte le informazioni sul traffico, come sempre con Autostrade per l'Italia.
10: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
11: Puoi dirlo forte.
10: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
12: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
10: Scegli ora ING Business Banking.
12: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Via Radio.
13: Bentrovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Al momento la notizia principale la troviamo sulla 1 Milano-Napoli, dove tra Parma e Terre di Canossa verso Bologna si sono formati 5 km di coda a seguito di un incidente, con il consiglio di uscire presso la stazione di Parma Ovest e rientrare in A1 alla stazione di Campegine. Ripercussioni anche per traffico congestionato con 6 km di coda tra Fidenza e Parma, sempre verso Bologna. Spostiamoci sulla diramazione di Roma Nord, dove anche qui a seguito di un incidente incidente si è resa necessaria la chiusura della stazione di Sette Bagni in entrata verso la 1 Milano-Napoli e in uscita provenendo da Roma. E 2 chilometri di coda sempre per incidente sulla 30 Caserta-Salerno tra il bivio con la 1 Milano-Napoli e Nola in direzione di Salerno. Prima di chiudere vi ricordiamo che in prossimità di un cantiere è importante prestare massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio!
6: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
1: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Powerhits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Tony Pitoni, The Colors, Serena Brancale, Merken Cremont, Clara, Rari dal Tacco, San Giovanni, Nerissima Serpe, Lorenzo Salvetti. Biglietti su ticketone.it
6: con Provolone Valpadana DOP.
11: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana DOP.
3: Rieccola ancora, buongiorno, c'è la famiglia, buon giovedì 18 giugno 10.05. Ciao Ricky, Piuzzi, regia, buongiorno alle splendide donne. Sara, Jay, Giulietta, non c'è Viscardi, ma teniamo duro, domani torna Luca però. Domani.
2: Sì, teniamo duro, teniamo duro, mi raccomando, perché stavo un po' vacillando.
14: Scusa, la cosa era teniamo duro perché domani torna e quindi per quello.
3: Brava. Oppure, sì. Era sottile, chi l'ha capita l'ha capita. Poi ognuno.
2: Meno male che sono seduta io, perché sennò.
14: Sei seduto al suo posto.
2: Esatto.
14: Salutiamo anche Ricky e Pio che ci supportano. Portano e sopportano, perché insomma tanta roba anche questi ragazzi, grazie sempre. E
3: che cosa
14: e poi,
3: dovete, come mai, scusa, li salutate?
14: Perché non l'abbiamo fatto all'inizio del programma, lo facciamo solo alla fine, non mi sembra giusto.
3: No, l'abbiamo fatto, secondo me Sara ha bisogno di qualche...
2: Ma no, perché
3: Ricky
2: non l'hanno fatto...
3: Vuole un mixato, Ricky,
2: non l'hanno
3: Sara
2: fatto
3: vuole un
2: non stop news e quindi no. Ci abbiamo pensato noi, no. Abbiamo compensato
14: e poi,
2: noi.
14: E poi mi segno quando non lo faccio, ieri non sono riuscita, mi dispiace.
2: Vedi, ci abbiamo i debiti.
14: No, non è che mi boicottano, è che mi dispiace, stanno lì a lavorare pure loro. Poracci.

0: Justin Bieber su RTL 105 alle 10.13. La famiglia, abbiamo scoperto che anche lui tifa il Messico, sì, come sì. Giulia.
1: Questa
0: guarda
1: sera
0: qua.
1: Ci chiamiamo su FaceTime io e Justin.
0: Comunque ho ripreso il foglio sì. del test del come finisce il mondiale. In effetti Giulia ha messo vittorioso il Brasile,
1: sì.
0: Francia al secondo posto e al terzo posto il Messico.
1: Messico!
0: Sì. Ha messo il Messico sì, al terzo sì, posto.
2: Va bene, allora invece a proposito della grande domanda, delle grandi inchieste della famiglia giù al nord.
1: Certo.
2: Cioè chi è il giocatore più forte nella storia, siccome poi abbiamo parlato più o meno di Ronaldo e di Messi anche sulla social TV, diciamo che hanno nominato soprattutto loro e in una sorta di parità.
3: Dai, dici come siamo messi.
2: Jay, Anneghia.
0: Siamo messi è bella. Questa è sottile quando ti arriva sì, ridi.
1: Questa sì. l'ha rubata all'archivio di Sara.
2: Allora, prego,
1: continuiamo.
2: Outsider, dicevo, sì. Luis Diaz della Colombia, ci scrivono, secondo me è più forte di Messi.
0: Vabbè,
2: la
0: storia,
2: scritto.
0: Ragazzi.
2: L'hanno scritto. E poi c'è chi nomina giustamente Maradona.
0: Maradona.
2: E poi, vabbè, si va anche sulle note di simpatia o antipatia dei giocatori, ma non apriremo qui il file.
1: Sì. Anche Ronaldo, il fenomeno.
0: Certo. Totti non l'hanno scritto?
1: Totti no,
2: non c'è.
0: Solo io. Va bene, poi invece tre messaggi così che escono un po' dal mondo calcistico. Un saluto a questo papà. Non so se c'è una base triste, non te l'abbiamo chiesta, Ricky. Se capita, la butti dentro. Ma ragazzi, sono Manuel. Vi ho sempre scritto, ma oggi vorrei un messaggio da parte vostra se potete fare gli auguri a mia figlia Sonia e Alessandro che domani si sposano.
1: Ma certo. Auguri.
0: Però il papà come lo scrive? Con un nodo un po' così.
1: No, invece secondo me no, ne parlavamo anche sull'extra nel fuori onda. Secondo me i papà quando le figlie femmine si sposano sono più sereni perché affidano alla bimba una figura.
2: Mio,
1: non
2: saluto,
1: so.
2: Saluto mio papà che
3: anche
2: no.
3: mio ha detto Marco adesso sono cavoli tuoi.
1: E infatti capito?
2: No, mio papà è ancora lì che mi chiede ma quando ti sposi? Quindi grazie per questo spaccato. Adesso quando poi lo sento dopo le 11 vedrai che
1: adesso
2: al telefono.
1: Adesso cavoli tuoi è bellissima. Sì.
0: Diciamo che la gelosia dei papà per le figlie credo che raggiunga dei livelli incredibili. Io già adesso a 3 anni un bambino si è avvicinato a Virginia e ho detto che
1: ma
0: devi
1: dai,
0: fare?
1: Emanuele.
0: Lascia.
2: Fulminacci a chi si avvicina alle figlie.
1: Wow.

0: And don't put the blame on me. Don't put your blame.
1: Ragman Man, sempre su RTL 102.5. Buongiorno, un po' di musica, un po' di chiacchiere e qualcuno che citofona, c'è qualcuno, Ricuzzi?
2: Un messaggio molto dolce per il papà che ha fatto gli auguri alla figlia che si sposa. Non ti preoccupare, un anno e torna a casa.
1: No, no, no, speriamo
3: l'incubo,
1: di no.
3: L'incubo, questo è un incubo.
4: Che fetenti, che fetenti.
3: No,
4: che
3: no, dai.
1: Speriamo matrimoni lunghi e duraturi. Allora, la gelosia, ci dicono, non è solo quella dei papà, ma anche degli zii, ad esempio.
3: Addirittura.
1: Io ho due nipotine adolescenti femmine, sono lo zio bulldog.
3: Vabbè, certo, se non hai i figli tuoi, effettivamente
4: sì,
3: poi...
4: Sì. Beh, a volte anche se ce li hai tuoi, se però c'è un attaccamento particolare,
3: sì,
4: no? Con gli zii, con le zie. Come chiedere la mano... secondo il Galateo.
3: Ah, cioè, beh, siamo già arrivati lì, perfetto. Okay, ma è un tutorial che stiamo facendo per qualcuno in particolare?
4: No,
3: o è vago?
1: Aspetta, no, un attimo, aspetta.
3: No. Aspetta, chi è?
1: Enzo, accendi la radio, vai, vai.
4: Anna, perché magari è in giro, sta ascoltando.
3: Vai, vai, Enzo,
4: mamma,
3: dai,
4: non vi sopporto.
3: Fatti
4: allora, il Galateo dice di pianificare. Ok,
3: sì,
4: la richiesta della mano al papà, anche se sembra una cosa obsoleta, in realtà è abbastanza attuale, si fa ancora.
3: È molto comune.
4: Quindi ci vuole una specie di cerimonia vera e propria, per cui devi organizzare tutto e sentite qua, invitando anche parenti stretti, amici stretti.
3: Beh, che per carità. Secondo me è bello invece che sei lì, ti ritrovi tutte le tue persone.
1: Ma che ansia, no, no,
3: no,
1: ansia.
3: No, intimità.
4: Sì, quando lì arriva l'invito, già sei lì che tremi, sì, perché sì, dici, oh, vorrà dire questo.
3: E poi dici di no. Vuoi sposare?
4: Però,
3: no.
4: Tremando si prepara al futuro matrimonio,
3: esatto,
4: capito?

0: e 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online. Salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
3: Il mio e-commerce sta crescendo. Ordini da ogni parte del mondo, pacchi ovunque, email a cui rispondere. Ho davvero bisogno di una mano.
4: Tanti ordini da gestire? Puoi contare su MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. per far girare il tuo business online. Dal ritiro dei tuoi prodotti alla logistica, etc. Dall'integrazione con il tuo e-commerce alla gestione degli ordini, etc. Dall'imballaggio alla spedizione. MBA e-commerce plus. Un unico ecosistema integrato per la logistica e-commerce. Info su mbe.it.
5: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
6: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
5: E la mia ha fino a 7 posti.
6: Anche la mia.
5: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
7: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
8: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
7: Parola di Antonino.
9: Sabato 27 giugno, c'è Gardaland Summer Festival. Sul palco accendiamo la musica con Baby K, Dargen D'Amico, Merck & Cremont, Mr. Rain, insieme all'energia di Angelo Baiguini, Jessica Brugali e la discoteca nazionale con DJ Sau Tufau. Si balla fino a 1 di notte, in diretta in radiovisione, su Radio Z e RTL 102.5. E attenzione, vai subito su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come ricevere i nostri inviti per l'evento. Ci vediamo il 27 giugno a Gardaland Resort.
10: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano 4% grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
11: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
12: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
13: Arredissima.
14: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
15: Ma cosa dici?
14: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
15: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
16: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
17: Kid Yugi torna dal vivo nei principali palazzetti d'Italia con il tour Anche gli eroi muoiono. Con RTL 102.5 puoi esserci,

0: Juan Gray alle 10.33, RTL 125, prima la nuova DJ Axe nella famiglia con un vostro vocalo, ricuzzolo.
1: Sì, è un vocalo bello pesanto, quindi mo vediamo se arriva alla regia, perché è bello lunghetto, sì, al 378-378-1025. Non sta arrivando, mannaia. Va bene, parlava di matrimoni comunque, perché giustamente i genitori, chi ci ascolta, certo, solleticati da questa cosa del matrimonio, no? Vi state esprimendo, sì, sì, in merito, felicità, non felicità, attesa,
2: beh,
1: oppure
2: felicità.
1: No?
0: Sì, sì, sì, buste, non buste.
2: No, io non vorrei ritornare sull'argomento buste, anche perché tra l'altro io ho pure un matrimonio settimana prossima, pure, a proposito, quindi
0: a proposito, ma l'hai fatta la buia? Ma si può parlare di quel? Io vorrei capire,
2: non si può dire.
1: È arrivato, sì, sentiamo.
3: Sì. Mio figlio, il piccolino, mi dice: mamma, ho paura che prima o poi il mio compagno mi faccia la proposta di matrimonio.
0: Sì.
3: Un'altra figlia mi dice: magari. Io non aspetto altro, non vedo l'ora di sposarmi, speriamo che prima o poi il mio compagno mi faccia la proposta. La terza figlia mi dice: ma che a me la mia compagna me lo chiede tutti i giorni, io tutti i giorni dico di no.
2: Ma come?
3: Io aspetto, che devo fare? Cavalco starcobaleno da un bel po', boh, non lo so, prima o poi qualcosa arriverà, anche perché voglio tanti nipotini.
2: Facciamo
3: buona giornata a tutti.
2: È in un limbo la,
1: sì,
2: signora.
1: Allora, attenzione, perché se tutte e tre dovessero ricevere la proposta e dire di sì insieme,
0: mamma
1: poi c'è tre
0: mia,
1: matrimoni da fare.
0: La busta.
2: Perché la mamma fa la busta, no?
1: Allora, aspetta, a casa mia, a casa
0: c'è la storia strana, aspetta, perché al sud, come funziona?
1: Allora,
0: a casa mia,
1: mo non mi ricordo precisamente. Comunque, che ne so, la cucina la porti tu, sì, la camera da letto la porto io. Vuol dire che i genitori regalano la cucina, sì, e gli, okay, altri figli.
0: Ma il vestito della, questa domanda, vediamo, sì, se Jennifer lo sa.
2: Ah, bravo!
0: Il vestito della sposa, chi lo paga?
2: In teoria il papà.
0: Ma di chi?
1: A me l'ha pagato la mamma.

0: La nuova di Harry Styles nella famiglia RTL 1025. Buongiorno e buona mattinata. Grazie per ascoltare sempre questa bella radio, che però in questo momento diventa un po' vintage con le tradizioni dei matrimoni.
1: Sì.
0: Ci siete?
1: Sì. Ho trovato... Beh, che però tante cose hanno resistito o sono anche ritornate.
2: È vero.
1: Sì.
2: E da noi si paga sempre il papà della sposa.
1: Sì, paga tutto.
2: Saluto mio papà, sì, in bocca al lupo, papi, ti voglio bene. Ciao, a presto.
0: Sì. Allora, vi leggo un po' quello che tradizionalmente veniva o viene ancora fatto in, sì, Italia. L'abito della sposa, il ricevimento delle nozze, gli addobbi floreali, il fotografo e parte delle bomboniere vengono pagate dalla famiglia della sposa.
2: Sì. Eccoci.
1: Sì, sì, è così. Perché è come se facessero parte della dote, ok?
2: Quale
1: dell'impegno,
2: dote?
1: Dell'impegno. Beh, una volta si usava la dote, quindi, cioè, la donna, tra virgolette, portava delle cose in dono al matrimonio e al nubendo.
2: Oltre che l'amore.
1: Sì, l'amore. Sì, anche il corredo, c'era, cioè, no?
0: Mentre la famiglia dello sposo dovrebbe pagare l'abito dello sposo, le fedi nuziali, il bouquet della sposa, come regalo, ovviamente, cioè, viaggio di nozze, sì, l'auto, beh, degli però, sposi e infine eventuale musica o intrattenimento, chiamare ore pasti, Ricky Aristarco.
1: Sì, questa è già, secondo me, una forma un po' più avanzata, perché una volta veramente il concetto era la cucina la porti tu, la camera da letto la porto io, cioè era
2: qui c'è già viaggio di nozze, anche se in molti, quando mettono l'IBAN, lo mettono proprio per il viaggio di nozze, quindi effettivamente
1: Poi adesso non ci sono più genitori che pagano, adesso sono gli invitati che pagano.
2: Vedi,
1: questo è.
2: Vabbè, l'importante è che qualcuno paghi, quindi poi per il resto.
1: Sì, sì, sì.
2: No, Manu,
1: salutiamo i genitori di chi si sposa in questo periodo.

0: è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Pesto, lavorato fresco, Polli, facciamo presto. Pesto, lavorato
2: pesto alla genovese Polli, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservare.

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionic Defense Sun con Pro Repair 4D, 4 dimensioni per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1 più 1. Scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionic, in farmacia e su bionic.it.
2: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
3: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
4: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
5: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai!
1: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
3: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
4: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla

0: Attento che si muore.
1: Buona giornata, RTL 102.5, Emma, con la famiglia Cone. Ciao Riccuccio, grazie per gli applausi fake, ma gli applausi invece sono forti ora per le giornate di Saretta.
2: Grazie, grazie. Il pubblico che diventa sempre più grazie, Gia.
3: No, questa poi oggi gli è bellissima, questa giornata.
2: Caro, non devi sminuire così.
1: Dai.
2: Allora, intanto la giornata internazionale del panico, che è quello che creiamo spesso nei nostri ascoltatori.
3: Benissimo.
2: Noi, quindi
3: non era questo.
1: Bravo.
3: Lo squalo. Lo squalo.
2: No, tra l'altro ci sono stati stati avvistamenti di uno squalo. Lascia in Italia.
1: Guarda, a me basta vedere una medusa e sento questa.
3: È vero.
1: Io già con la medusa oddio, scappo.
4: Io anche col granchio.
2: Ma tu, esatto, ma tu scappi anche con la vopa, tu con il pesciolino.
1: Viva la vopa, non so cosa sia, ma nel dubbio viva la vopa.
2: Giornata mondiale delle tapas, amici.
3: Buone,
2: delle tapas.
3: Io chiamo il mio cane tapas, è il mio nomignolo per il mio cane. Così volevo dirlo, sì. Buonissime le tapas,
2: no,
3: ragazzi.
2: Tra l'altro sono anche l'ideale per l'altra giornata mondiale, cioè quella del picnic.
3: Oh, bellissimo.
2: Io ho il cesto. Tu ce l'hai completo.
3: Sì, il cesto completo.
2: Beh,
3: con...
2: per forza.
3: Come
2: per forza?
3: Certo, il picnic va fatto bene con la tovaglia abbinata, tutto abbinato.
2: Ma tu hai proprio già un cestino organizzato.
3: Certo. Sì,
2: no, vabbè, Emanuele, io e te, ciao.
3: Assolutamente sì.
1: Io guarda, ho fatto, al massimo ne ho fatti alcuni al Terminillo in montagna, ma ricordo poi grande birre e gradazione alcolica alta.
2: Io più che altro, diciamo, ricordo i quintali di carta d'alluminio usata e la pellicola per avvolgere.
3: E tra l'altro ci sono anche delle flute dentro.
1: Secondo te io vado al Terminillo con i flute? Sì. Ti dico solo questo.
3: Sì, sì, potresti.
2: Va bene. Allora chiuderei, scusate, con la giornata mondiale anche del sushi.
3: Domani venerdì. Quale sushi? Il tuo sushi o quello che invece conosciamo noi?
2: Quello ufficiale di sushi. Però poi se ci vuoi abbinare anche il mio di sushi.
3: Insieme poi.
1: Ricordiamo che è una metafora della famiglia.
3: Per
1: il sushi.
2: Sai
1: di
2: dove si consuma più sushi, Emanuele? A Roma.
3: Pensa a te.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Comunque, mentre noi chiacchieriamo da un paio d'ore, i ragazzi stanno ancora lì a scrivere maturità, eh?
3: Sì,
2: stanno
3: sì,
2: lì
3: che stanno, voglia, mo passa, sono sei ore.
4: Sei ore?
3: Sì, sì. Io mi ricordo quando ho fatto gli esami di maturità, ho finito prima.
4: Certo.
3: Però siccome appunto l'ansia è, diciamo, la mia amica, la mia confidente, sì, sono stata tipo un'ora a leggere e rileggere nell'ansia di aver appunto sbagliato, ho scritto delle cose male. Quindi
2: ecco. Perché hai paura di sbagliare. Però sì, così correggendo dopo magari hai fatto altre... Quanto, che voto hai preso al tema?
3: 60 sessantesimi e 10 al tema.
4: Tiè.

0: Lucio Battisti, millennium della famiglia di RTL 102.5. Stavo chiacchierando, insomma, ovviamente di maturità. Io e Giulia abbiamo. Io 74.
1: Anche io 74. E quindi.
2: Su 100, giusto?
0: Su 100. Okay. Sara, sì, 60. E invece Jay.
3: Io ho preso 1200. Bella. 30, credo.
2: Ma in che senso?
3: No, cioè, perché 1200. Noi abbiamo un esame che dura 70 minuti. Okay. È diviso in matematica e letteratura.
2: Sì.
3: Ah. E ogni sezione ha 700 punti.
2: Ah, okay.
0: Quindi Barboni, cioè voi che avete preso 100, lei ha preso 1200 alla maturità.
2: Sì, perché in America 100. Si fanno le cose in grande, se no non si fanno, c'è poco da fare.
0: Arriva quella a 60-60.
1: Per farci sentire 1200, piccoli, capito?
2: Sì, sì, proprio. Sempre più piccoli, sì, perché sì, prima sì. Era, capito, 60 su 60 e su 100 per il rapporto, va bene. Amici, se vi siete trovati bene, come diciamo tutti i giorni, domani stessa cosa alle 9.
1: Anche con Visconti. Scardi, sì. Che non faccia il figo che va in giro.
2: Grazie Ricky, vabbè. Grazie Pio regia.
0: Grazie a tutti e grazie anche a Grana Padano che ci sta tenendo compagnia in questi giorni e che ci regala momenti pieni di emozioni, di benessere e di bontà.
2: Eh sì, perché Grana Padano fa esplodere love, il gusto italiano del benessere italiano.
3: Un benessere che ha conquistato il mondo, ha fatto. Perché Grana Padano è un'emozione italiana da condividere.
2: Bene, Emanuele, vuoi aggiungere delle cose?
0: No, guarda, siccome c'è il direttore e siamo in ritardo, io andrei via prima.
1: Ah, vuoi telare via prima?
2: Sì, che
1: fenomeno.
2: Vabbè,
1: teniamo, va bene. Esatto,
2: andiamo.
1: Ciao.
3: Anche a Roccastrada, provincia di Grosseto, sono le 11.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buona giornata, ben ritrovati da Giovanni Perria. Giovedì 18 giugno, dopo la firma a distanza del memorandum di pace da parte di Stati Uniti e Iran, si guarda alla cerimonia ufficiale di domani in Svizzera. Intanto si esaminano i diversi punti dell'intesa. Sentiamo Valentina Iannicelli.
6: Tra gli ori di Versailles, il presidente americano Trump ha sottoscritto i 14 punti del Memorandum of Understanding tra Washington e Teheran, che dopo la conferma della Repubblica Islamica è entrata in vigore, facendo iniziare una tregua in Medio Oriente che durerà 60 giorni. Ma il luccichio della reggia non ha confuso gli analisti, che hanno criticato l'accordo definendolo la maggiore umiliazione della diplomazia americana. Al centro delle perplessità i fondi accordati per la ricostruzione, 300 miliardi di dollari ai quali dovranno probabilmente partecipare i paesi del Golfo. Poi lo scongiolamento degli asset della Repubblica Islamica finora bloccati e la revoca delle sanzioni e ancora il via libera immediato al commercio iraniano di petrolio e prodotti derivati. Il blocco dello stretto di Hormuz è rimosso per i prossimi 60 giorni, dice il punto 5. Poi Teheran avvierà un colloquio con i paesi limitrofi per definire i servizi marittimi che probabilmente si tradurranno in tasse di passaggio. Sul nucleare, elemento cardine del trattato per Trump, tutto da decidere nei prossimi due mesi di trattative. Intanto è al momento confermato che domani nella località montana di Burgenstock in Svizzera si terranno i primi colloqui tra Stati Uniti e Iran e la cerimonia ufficiale della firma dell'accordo.
5: E nella notte una pioggia di droni ucraini ha costretto le autorità russe a chiudere gli aeroporti di Mosca. Oltre 500 i voli cancellati. Nella regione della capitale russa è stata colpita anche una raffineria. I numeri della borsa di Milano, FTSE MIB negativa, meno 0,47%. Passiamo allo sport, il calcio con i mondiali. Enzo Tamborra.
7: Fabio Cannavaro ha completato la falsa partenza dei tecnici italiani al mondiale. Dopo il pareggio del Brasile di Ancelotti e il KO della Turchia di Montella, la sconfitta più prevedibile, 3-1 contro la Colombia, dell'Uzbekistan guidata dal pallone d'oro del 2006. In copertina la forte Inghilterra, 4-2 la Croazia con doppietta di Harry Kane. Molto meno brillante Cristiano Ronaldo, a secco nell'1-1 del Portogallo contro il Congo. Nella notte l'1-0 del Ghana su Panama. Oggi inizia la seconda giornata della fase a gironi. Alle 18 Repubblica Ceca Sudafrica, alle 21 Svizzera Bosnia, a mezzanotte Canada Qatar, alle 3 Messico Corea del Sud.
5: È tutto, viabilità.
4: Via Radio.
8: Grazie e una buona giornata da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. La notizia di rilievo ci porta sulla 1 Milano-Napoli. Per un incidente risolto si segnalano 10 km di coda tra il bivio con la 15 Parma-La Spezia e Terre di Canossa verso Bologna. E 4 km di coda li troviamo in direzione Milano tra Reggio Emilia e Parma. E sempre sulla 1 per un incidente tra due auto ci sono 2 km di coda tra Orvieto e Fabbro verso Firenze. E un altro incidente sulla 30 Caserta-Salerno causa 2 2 chilometri di coda tra il bivio con la 1 e Nola verso Salerno. Il traffico è intenso sulla 4 Milano-Brescia tra Monza e Cormano verso Torino e tra Pero e Milano Est in direzione Brescia, mentre per lavori di ammodernamento sulla 7 Serra Valle Genova la coda è di 2 chilometri tra Bolzaneto e Busalla in direzione Milano. Raccomandiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. È tutto, buon viaggio.
5: Grazie, non c'è altro. A dopo.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
9: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Powerhits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Tony Pitoni, The Colors, Serena Brancale, Merken Cremont, Clara, Rari dal Tacco, San Giovanni, Nerissima Serpe, Lorenzo Salvetti. Biglietti su ticketone.it.
4: Con Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.
10: Non so cosa sto cantando, ma va bene così. Signore e signori, buongiorno, buongiorno. Il 18 di giugno, sono le 11:05 minuti ed è qui con noi Jessica Brugali.
2: Buongiorno,
10: signore,
2: buongiorno a tutti i nostri veri normali.
11: Mi piacciono gli applausi. Grazie, regia, grazie.
2: E buongiorno alla nostra Ceci.
11: Anche per me, buongiorno, buongiorno a tutti. Adoro gli applausi.
10: Ciao. Come è andata ieri pomeriggio? So che con i ragazzacci di Freccia avete fatto una botta de vita.
11: Posso dire che abbiamo fatto la storia. Per la prima volta una band metal si esibisce a San Siro, proprio nella storia della musica dal vivo del nostro paese. Chi non c'era, cavoli vostri.
10: Peccato. Diciamolo, per chi non lo sapesse, gli Iron Maiden, giusto?
11: Sì, gli Iron Maiden, sì, che sono tornati in Italia, insomma, per celebrare gli ultimi anni della carriera, i 30 anni, con tutti i classiconi, che voi, cioè, cantate tutti i giorni. Con me. Quante volte cantare The Trooper in macchina?
2: Tutti i giorni.
11: O Run to the Hills.
10: Super Trooper.
11: E posso dire, Giovanni Perria, che era qua, ieri è venuto a vedere.
10: Super fan.
11: Appena è arrivato, aveva appena preso la birra, io gli ho tirato una manata per sbaglio e gliela ho rovesciata.
2: La birra è volata.
11: Tutta. E poi gli faccio scusa, mi devo andare in diretta, non l'ho più visto.
2: Ecco perché è scappato.
11: Ecco perché prima mi seguiva nei corridoi. Signore e signori, Angelo Paiquini.
10: Buongiorno. Ora noi siamo pronti per trasferirci in Riviera Romagnola, Luci, per la precisione a Riccione.
2: A Riccione, ma che succederà
10: domani sera? Grande appuntamento, Riccione Music City, la notte rosa, un sacco di ospiti, un sacco di divertimento, il tutto naturalmente in diretta sulla vostra RTL 102.5, anche canale 36.

0: Wow. Che bello riascoltare Cesare Cremonini. Wow. Ma una stella di Broadway come si veste? Di rosa con le paillette?
1: Rosa con le paillette oppure d'oro anche.
2: O magari anche di nero, ma con le paillette quelle un po' che fanno l'effetto coloratino, sai, che quando la luce le riflette.
0: Cangiante.
2: Bravo, non mi veniva fuori la parola. Angelo, non iniziare come ieri con Fiorella Mannoia, che a un certo punto ci stavamo tutti emozionando, cioè, per le cose che sono venute fuori.
1: Le perle di Angelo.
2: Le perle di Angelo. Dovrebbe essere il nome della tua boutique.
0: No, la mia boutique, se mai capiterà, è Più Limoni per Tutti.
1: Bello, anche bello Angelo.
3: Ma boutique dove? Di che? Scusami.
2: Però è fatto, cioè, come
1: limoni.
2: No, fatto come quei posti che vedi in giro, quelli mobili, sì, che sono dei, sì, giganteschi limoni, e tu dici il servizio però qui è più ampio.
0: Sì.
2: Cioè ti faccio un gin lemon, ma se vuoi puoi anche limonare nel retrobottega, cioè c'è un po' tutto.
0: Okay.
2: Bellissimo.
1: Bello,
0: e ci se ci fosse una linea di abbigliamento, naturalmente
1: tutto giallo,
0: tutta giallo.
2: Ma sei già partito?
0: Questo non è giallo limone, però
1: questo è giallo polenta.
2: Giallo banana,
1: giallo polenta.
0: Giallo polenta.
2: Giallo polenta, anche lì, scusatemi, però è molto, molto soggettiva questa cosa.
0: Sì.
2: Per voi bergamaschi sarà polenta, giallo polenta.
0: Sì, sì.
2: Per me, che sono valtellinese, la polenta non è mica di questo colore.
0: Dentro la,
2: eh sì, perché c'è il grano saraceno, belli. Quindi
0: anche in quella bergamasca.
2: Allora,
1: però,
2: ok.
1: Insomma,
0: va bene, poi dipende dalle valli, dipende da dove arrivi. Quante.
1: Quindi la domanda del giorno qual è? Che colore la è la vostra polenta?
0: Bene, amici, al 378-378-1025, di che colore è la vostra polenta? No, ma tu pensa come siamo messi?
2: Allora, quando io andai in Erasmus in Francia, avevo degli amici brasiliani.
0: Sì.
2: Sapete che il Brasile ha avuto una grande migrazione di italiani,
0: sì,
2: soprattutto insomma,
1: certo,
2: nello scorso,
1: sì,
2: secolo.
1: Sì.
2: E mio papà, da buon valtellinese, mi diede da portarmi per farmi le cene la polenta istantanea.
0: Sì.
2: Quando,
0: sì,
2: loro videro che io avevo la polenta, impazzirono e la chiamavano polenche.
0: Polenche.
2: No, you have polenche.
1: Oh my God.
2: Yeah, we eat in Brazil polenche.
0: Anche perché credo che i brasiliani abbiano il mais da prima di noi, per cui.
2: Sì, è una cosa verdadera.
1: Quindi sai che polenta.
2: Molto brigata, Angelo, che ci difende sempre.
0: Va bene, andiamo avanti con Amelie. Dai, dai, dai, senti qua, non è Francesco.

0: Alice, ci tocca a te qui sullo spagnolo, sei tu la nostra.
1: Bailando amor. No, però cantare, meglio dire solo Enrique Iglesias con Bailando.
0: A donde la stiamo ascoltando?
1: E esa es RTL 102.5. Wow. No, 105. RTL. E siamo in diretta da Cologno Monzese, che
0: beach.
1: Sta in, sì, è una località de mar, de sol, arena, la playa.
0: Certo.
2: È molto rilassante.
0: Della nostra fantasia, sì.
1: Eccoci, se chiudi gli occhi.
0: Sì. Eccoci qui, allora, 11:24, RTL 102.5. Ragazze, sapete, e tutti voi ascoltatori, che l'Italia è tra i paesi con più lavoratori mattinieri al mondo? Più 52% rispetto al resto del globo.
1: Ma scusami, per una questione di orari effettivamente di lavoro, perché magari uno non vive sempre nel luogo in cui deve andare in ufficio, quindi necessita di un po' più,
0: questo non
1: ci
0: te
1: sono
0: lo so
1: diverse
0: dire.
1: Variabili.
2: Sicuramente no, il mondo del lavoro è un po' costruito, no? Costruito sulla mattina, anche per dire riunioni, sempre tutto la mattina, la scuola. Parte sempre molto presto.
0: Mi vuoi dire che la mattina è l'oro in bocca?
2: È giusto, certo. Comunque
1: allora,
2: abbiamo un'altra energia, secondo il mio punto di vista.
1: È
2: no?
1: Ovvio che essere mattinieri ti permette di valorizzare molto di più la giornata. Cioè, una volta che entri nel ciclo, che ti svegli presto, sicuramente la giornata è valorizzata. Poi che sia facile, questo è un altro discorso.
0: Comunque, le persone alle prime armi rendono di più pomeriggio sera, i dirigenti rendono di più al mattino.
1: Sì.
0: Perché?
1: Per il caffè, non lo so.
0: L'esperienza.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. Lavatrice Samsung 10 kg di carico in classe A a 449 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1° luglio.
5: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
6: Il mio e-commerce sta crescendo. Ordini da ogni parte del mondo, pacchi ovunque, email a cui rispondere. Ho davvero bisogno di una mano.
7: Tanti ordini da gestire? Puoi contare su MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. per far girare il tuo business online. Dal ritiro dei tuoi prodotti alla logistica, etc. Dall'integrazione con il tuo e-commerce alla gestione degli ordini, etc. Dall'imballaggio alla spedizione. MBA e-commerce plus. Un unico ecosistema integrato per la logistica e-commerce. Info su mba.it.
8: Sfogliatella, brioche, bombolone, mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi, ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
9: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
8: Voglio, ascolta Antonino.
10: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionique Defense Sun con Pro Repair 4D. 4 dimensioni per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1+1. Scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionique, in farmacia e su bionique.it.
11: Il 27 giugno a Gardaland Resort la notte si accende. Fino al 6 settembre attrazioni, show e serate sensazionali ti aspettano fino alle 23. E il 27 giugno si parte alla grande, fino a luna di notte con Gardaland Summer Festival.
12: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
13: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizia a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.

0: Ma come si fa a stare fermi con questa musica? È impossibile! Wow!
1: Wow,
2: because we are happy.
0: Banana! Ci sono anche i Minion dentro al video, non me lo ricordavo. Ora, torniamo un secondo a due categorie di lavoratori. In Italia la maggior parte dei lavoratori è mattiniera,
1: sì,
0: anche se ci sono molti lavori che rendono di più pomeriggio sera.
1: Esatto, sì. Quali sono?
2: L'ambito creativo.

0: quindi ciò che riguarda l'arte, la scrittura, sì, l'istruzione e l'intrattenimento.
1: Ecco, okay, perché noi tre la mattina siamo così rincogliati.
0: Angelo, ma parla per te. Io e Jessica, due spade, esatto, la mattina.
2: Esatto.
0: No, io credo che l'unica mattiniera fra noi tre in realtà sia Jessica.
2: Io preferisco di gran lunga la mattina.
1: Infatti, sento tanta.
2: Perché sono molto carica. Scusa, la mattina, cosa mi piace. La sera invece rendo molto meno.
1: Pensa allo sforzo che dobbiamo fare Cecilia ed io per starti dietro.
2: Infatti, vedo che
0: immaginaci come un tandem, io e lui che pedaliamo insieme.
1: Vedrai domani sera.
2: Domani sera
1: insieme a Stefania Iodice e tanti ospiti saremo sul magico palco della Notte Rosa a Riccione per Riccione Music City, tra gli altri Dietro nella Piaga,
0: J-Ax
1: e poi Samurai J,
2: di Brock.
1: Brava, hai studiato.
0: DJ South Fan, Massimo Alberti, Alma, Amelie,
2: Eva,
0: Bels.
1: Sulle mani.
0: E basta.
2: Sulle mani, ovviamente.
0: Scusate, io sono una precisa. Da che ora?
1: Siamo in diretta su RTL 102.5, anche in radiovisione, canale 36, e in streaming su RTL 102.5 Play a partire dalle ore 22.
0: Perfetto.
1: Ok.
0: Perfetto.
2: Ci seguirai, ovviamente.
1: Ma la festa in piazza comincia?
2: Sì, comincia prima, alle 21. 21
0: alle 21.
2: Quindi, okay, se sei insomma in zona, esatto, arriva prima.
0: Mo sì, arrivi bello sereno con una piada, RTL, ti fa la notte rosa.
1: Vedrai che bello.

0: 11:40 minuti in Viva l'Italia con la Ceci, l'Angelo e la Jess.
1: Buongiorno.
0: Eccoci, buongiorno, buongiorno.
2: Banana.
0: È rimasto lì nei Minions.
1: Ma perché siamo dei Minions oggi? È tutta colpa del tuo giallo banana.
2: Sì. Ok, abbiamo stabilito che giallo banana, abbiamo sorvolato sui colori della polenta, ma
0: no, questa l'abbiamo superata.
2: Però abbiamo un vocale.
0: Abbiamo un vocale, sentiamolo subito.
2: Prego.
3: E beati i dirigenti che rendono di più al mattino. Io mi alzo alle 3 per andare al lavoro alle 6, ma non rendo proprio, sono quei 3 ore lì, sono proprio rinco, ma rinco e riduttivo. Buona giornata a tutte dalle povere disgraziate che devono andare a fare le pulizie.
2: All'alba, certo, per far trovare ai dirigenti tutto gli uffici belli, pronti, puliti per le loro riunioni delle 8:30.
1: Con tutti i dipendenti comunque devastati anche lì. C'è chi dice come Gianluca, solitamente i dirigenti sono più âgé, è per questo che rendono di più la mattina, perché arrivano più stanchi poi nel resto della giornata, però... ci sono anche dirigenti che hanno sulla 30-40,
2: tra l'altro. Perché è vero, uno dice sei adulto quindi dormi meno, la mattina ti svegli presto, posso dire che è vero, purtroppo
1: è vero, Angelo.
0: Sì. Ma quante sono secondo voi le ore insomma ideali
1: per dormire?
0: Sì 7-8 per ragionare, 7-8 per ragionare,
2: 7-8 bene, però
1: non 7-8 che ti svegli la pipì, gatto, clacson fuori, aiuto.
4: Il mio e-commerce sta crescendo. Ordini da ogni parte del mondo, pacchi ovunque, email a cui rispondere. Ho davvero bisogno di una mano.
5: Tanti ordini da gestire? Puoi contare su MBA e-commerce Plus di Mailboxes etc. per far girare il tuo business online. Dal ritiro dei tuoi prodotti alla logistica, etc. Dall'integrazione con il tuo e-commerce alla gestione degli ordini, etc. Dall'imballaggio alla spedizione. MBA e-commerce Plus. Un unico ecosistema integrato per la logistica e-commerce. Info su mba.it.
6: La musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
7: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
8: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
9: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
8: Oh, Contacta! Adoro!
9: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
10: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
11: Benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. QLED TV Samsung 55 pollici Ultra HD a €479. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1° luglio.
12: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
13: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
12: E la mia fino a 7 posti.
13: Anche la mia.
12: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
14: Mamma, raccontaci una storia d'avventura.
15: Come dei valorosi guerrieri, state scalando le maestose vette delle grandi montagne al nord. E proprio lì, tra fantastiche avventure e panorami mozzafiato, vi accorgete che la realtà supera la fantasia. Nei parchi Moviment, lassù, tra le Dolomiti in Alta Badia, meraviglia e divertimento non finiscono mai. Moviment, il mondo che vuoi tu, con chi ami di più. Scopri di più su www.moviment.it.
16: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
17: Nuvola la trovi su syscom.eu.

0: il giovedì con Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Ed eccoci, come ogni giovedì a questo tanto amato appuntamento, ci colleghiamo con la dottoressa Mirella Parmegiani, che è responsabile marketing del consorzio tutela Grana Padano. Ben ritrovata, buongiorno.
2: Buongiorno Mirella, buongiorno.
3: Buongiorno, ben ritrovati a voi.
1: Grazie. Allora, tanti da tanto tempo parlano di benessere. Possiamo dire che voi del Consorzio Tutela Grana Padano avete iniziato più di 20 anni fa con un progetto importantissimo?
3: Sì, il progetto è Educazione Nutrizionale Grana Padano e possiamo dire di essere stati in un certo senso visionari, perché quando nel 2005, quindi nel lontano ormai 2005, sì, abbiamo attivato questa attività, si parlava poco di prevenzione e sinceramente ancora poco di alimentazione consapevole, e oggi sappiamo che il tema è diventato centrale e siamo orgogliosissimi di aver costruito negli anni una piattaforma, perché Educazione Nutrizionale Grana Padano è una piattaforma che aiuta milioni di persone a comprendere meglio il rapporto che c'è tra cibo, salute e stile di vita.
2: Ottimo, ottimo. Allora io avevo una domanda, visto che navigo molto spesso sul web tra mondo influencer, è un mondo anche pieno di diete, no? E molto spesso ci sono anche dei consigli magari contraddittori. Qual è il messaggio più importante che voi invece volete trasmettere?
3: Quello che noi vogliamo trasmettere è che il benessere non nasce dalle rinunce, ma dall'equilibrio. Nel senso che oggi siamo bombardati, vedete anche voi, da mode alimentari che promettono, sì, risultati immediati. Noi invece crediamo nella cultura della corretta alimentazione, che è supportata ovviamente dalla scienza. Non esistono alimenti miracolosi o alimenti che devono essere demonizzati assolutamente. Esistono scelte consapevoli che giorno dopo giorno aiutano a stare meglio.
4: Invece, parlando adesso, insomma, della vostra nuova comunicazione, c'è ovviamente una parola centrale che è love, e qual è il legame tra love, quindi l'amore, quindi il volersi bene, e l'educazione nutrizionale? Soprattutto, se dovesse lasciare agli ascoltatori un consiglio per stare bene oggi, quale sarebbe?
3: Allora, per noi love significa prendersi cura di sé, delle persone che comunque amiamo. Il primo gesto d'amore è proprio adottare uno stile di vita sano. Educazione nutrizionale Grana Padano ce l'insegna, nasce proprio con questo obiettivo. E se dovessi dare un consiglio, direi di non cercare comunque una dieta perfetta, ma cercare appunto l'equilibrio di cui parlavamo prima, muoversi di più, mangiare con consapevolezza e concedersi comunque il piacere del buon cibo senza avere sensi di colpa, perché secondo noi il benessere non è una meta ma è una scelta quotidiana, e lo raccontiamo anche attraverso il nostro portale di educazione nutrizionale Grana Padano.
1: Grazie alla dottoressa Parmegiani, ci risentiamo giovedì prossimo, grazie come sempre per la passione e la condivisione dei valori.

0: di Grana Padano qui su RTL 102.5. Buona giornata e buon lavoro.
1: Grazie a voi, buona giornata a tutti. Ciao.
0: Andiamo avanti con la musica. Sì, stavo notando che sono anche giallo Grana Padano.
2: Sai che stavo per dirlo prima?
3: L'ha messo apposta. Ecco,
2: era che Angelo sembra che faccia tutto seguendo l'istinto. No, invece c'è una profondità.
0: Ti piacciono costoro?
2: Un pochino, ma quando venite a suonare in Italia, mo che siete tornati insieme?

0: Ceci, ti prego, impediscimi di dire quello che sto per dire.
1: E non dirlo, Angelo, okay, non perfetto. Dirlo, Angelo.
0: No, volevo dire che Roll With It è la stessa fine che hanno fatto la pizza.
1: No, dai,
2: dai, l'ha detto, ma
1: la
2: no.
1: Focaccia e la birra di Perria. Io gli ho chiesto scusa subito ieri quando è arrivato il concerto degli Iron Maiden a San Siro.
0: Perché uno si chiede cosa ci faceva un giornalista posato e serio come Perria al concerto degli Iron Maiden. Quella
3: se
0: la domanda.
3: Vi giro qualche video durante sì, il certo. Pogo selvaggio okay. In mezzo al pubblico.
1: Ho detto io dopo aver distrutto tutto gli ho anche detto ma sono stata io. E lui guarda e fa e beh sì. Beh, cioè, io stavo bevendo in autonomia la birra. Ero fermo qui, vabbè, succede.
0: Dai, ci sentiamo tra poco. Sentiamo invece adesso Giovanni Perria nella sua veste ufficiale con le ultime notizie.
4: RTL 102.5 Time.
2: Non famoso, mi chiedete dove andiamo.
0: Famoso.
2: Andiamo a San Marco in Lamis, in provincia di Foggia, alle 12.
1: Bello.
5: RTL 102.5 giornale orario.
3: È giovedì 18 giugno, ben ritrovati da Giovanni Perria, partiamo subito dalla cronaca.

0: Con una tragedia avvenuta in provincia di Reggio Calabria. Valentina Iannicelli.
1: Una manovra in retromarcia nel cortile di casa e una tragica fatalità consumata a Platì, nel Reggino. Una mamma alla guida della sua auto ha investito accidentalmente la sua bimba di 3 anni. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, per la piccola non c'è stato niente da fare. Secondo gli inquirenti non ci sarebbero dubbi che si sia trattato di un incidente trasformato in tragedia. Una fatalità che ha sconvolto la famiglia e la piccola comunità di Platì. Sui social il sindaco Giovanni Sarica ha espresso il suo cordoglio personale dell'amministrazione. Ci sono notizie che spezzano il cuore, ha scritto. Quando viene a mancare una bambina si spegne un sorriso, un sogno, è una ferita che lascia sgomenti e che ci unisce nel dolore.
0: Ultime ore per gli oltre 500.000 studenti impegnati nella prima prova dell'esame di maturità. Lo scritto d'italiano tra le tracce proposte, un brano dal libro di Mario Calabresi, Alzarsi all'alba, l'analisi del testo, i piaceri di Vitaliano Brancati e la poesia di Cesare Pavese, Passerò per Piazza di Spagna. Per il tema argomentativo, l'assemblea costituente, il discorso di insediamento di Giuseppe Saragat. Bilancio positivo per il governo di Giorgia Meloni dopo il vertice del G7 di Evian. Sentiamo in diretta Alberto Ciaparoni, a te.
2: Il messaggio sta tutto in quel video con Trump su un divanetto dell'hotel ad Evian. Un rapporto ricucito, questo è il segnale che Palazzo Chigi ha voluto veicolare. Pace fatta dunque dopo le scomuniche della Casa Bianca, tutto con l'obiettivo di una nuova missione a Washington a cui la diplomazia la Premier Meloni lavora da tempo e che vorrebbe realizzare entro fine luglio, ma rientrata a Roma la Presidente del Consiglio alle prese con il fattore Vannacci, il generale nei sondaggi è in ascesa e sta diventando un problema politico che minaccia la coalizione di governo. La strategia meloniana per contrastarlo è ormai chiara, anche dalla conferenza stampa di ieri al termine del G7, indicarlo come il traditore della causa, non per le idee filoputiniane, quanto piuttosto per aver votato in più occasioni contro il governo. È Vannacci, secondo Meloni, l'artefice della rottura ed è futuro nazionale ad aver chiuso al centrodestra, ma al voto mancano diversi mesi e tutto può ancora accadere. A te Giovanni.
0: Grazie ai numeri della Borsa di Milano, FTSE MIB negativa, meno 0,17%. Ascolti televisivi.
3: Su Rai 1 l'Inghilterra ai mondiali totalizza 4,3 milioni di media spettatori e 30,9% di share, ben 1,3 milioni in meno rispetto alla Francia della sera precedente. Sempre su Rai 1 Affari tuoi mondiali, 4,1 milioni di media spettatori e 23,6% di share. Su Canale 5 La ruota della fortuna, 4,7 milioni e 26,2%. Su Rai 3 Chi l'ha visto, 1,3 milioni e 9,5%. Sulla 7 8,5, 1,4 milioni di media spettatori e 8% di share. Rete 4, Zona Bianca, 5,6% di share. Marco Castoro, RTL 102.5.
4: Via Radio.
5: Ben ritrovati da Cristina Spignallo di Autostrade per l'Italia. Il traffico è in diminuzione su tutta la nostra rete e c'è coda per attraversare la dogana sulla 9 Lainate Chiasso tra Lago di Como e Chiasso verso la Svizzera, mentre il traffico è ancora intenso sulla 4 Milano-Brescia tra Pero e Milano Est verso Brescia e sulla 1 Milano-Napoli tra Fiorenzuola e Parma verso Bologna e sul tratto tra Firenze Nord e il Bivio con la direttissima verso Bologna. E per lavori di ammodernamento c'è 1 chilometro di coda sulla 14 Bologna-Taranto tra Pescara Sud e Ortona verso Bari e sulla 12 Genova-Savona tra Genova-Sestri-Levante tra Chiavari e Rapallo verso Genova. In prossimità dei cantieri si viaggia su una corsia e prestate la massima attenzione alla segnaletica e riducete la vostra velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. E al momento è tutto, guidate sempre con la massima prudenza e da Autostrade per l'Italia fate buon viaggio.
0: Nient'altro da aggiungere, a più tardi.
6: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
7: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.

0: Bruno Mars, si alza la temperatura ogni volta che parte una sua canzone, a prescindere dal
1: vero?
0: Sì,
1: sudata.
0: Tutta sudata. Sono le 12:12, buongiorno da RTL 102.5, Jessica, buongiorno, la Ceci, Angelo, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Allora, abbiamo detto prima che i settori che rendono di più di sera sono quelli dell'arte, della scrittura, dell'istruzione, dell'intrattenimento.
1: Quelli creativi.
0: Quelli un po' creativi, invece quelli più dirigenziali,
1: più da ufficio magari, no?
0: Chi lo sa?
1: Ma è tutta questione di abitudine, secondo me.
0: Sì, chi ha la possibilità, per esempio, di lavorare da casa, secondo me rende di più, dipende dal lavoro che fa naturalmente, rispetto a quello che fa in ufficio. Però è una mia teoria.
2: Ma che si lavora meglio da remoto, dici?
0: Sì.
2: Perché anche lì, sai, il fatto di non avere il pensiero dello spostamento, che in alcuni casi è stimolante, perché dici mi metto carino, mi faccio benino, vado in ufficio, anche per una questione di self care, come si dice in inglese, di cura di sé. Però il fatto di dire magari mi alzo, mi metto direttamente a lavorare senza dovermi svegliare prima, potrebbe essere una cosa che ti permette di stare più concentrato solo sul lavoro.
0: È vero. È uscito anche un libro che si intitola Il Club delle 5 del mattino. Vi risulta?
2: No, io di solito alle 5 del mattino. Angelo, tu ben sai che spesso io alle 5 del mattino sto tornando a casa.
0: L'ha scritto Jessica.
1: Vabbè, mattiniera sì, ma alle 5 del mattino.
2: Dai, qual è la tua sveglia perfetta?
1: A 7:38 più o meno.
0: 7:30, 8 da sola o con la sveglia?
1: Dipende, ormai è abitudine, quindi anche senza sveglia,
2: sei sveglia.
1: Più o meno, dipende.
0: Ma il cane contribuisce.
1: Il cane va avanti a dormire fino a voglia.
2: Non è come i gatti, come i miei gatti che alle 6 sono lì che fanno.
1: Ecco, quindi si svegli prima tu, vedi?
2: Sì, ma poi mi riaddormi.
0: Mi state aprendo un altro file, sapete?
2: Quale?
1: Vediamo.
0: Che attenzione, il 31% delle coppie che ha dentro casa un animale domestico è disposta a smontare la coppia pur di stare con il suo animale domestico.
3: Non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: 12-19 minuti, Nico Santos con All Time High qui su RTL 105. Stavi ballando, ti hai ripreso bene.
1: Solletichino, fai
0: io non soffro.
2: Quanto
0: non
2: mi può soffri, dare fastidio uno che mi fa il solletico?
0: A te dà fastidio?
2: No, io non so, no, niente.
1: Ma nemmeno io in realtà lo
2: ho. Le maniglie dell'amore.
0: Ma va bene, non è mia. Ma quelle vanno bene, le abbiamo sdoganate ormai.
2: Allora, tutto. Stavamo dicendo di animali domestici che possono minare addirittura la stabilità e la durevolezza
0: della coppia.
2: No, ma sì, spiegatemi vero. Un po'.
1: Allora, il 31%, quindi un italiano su tre, sì, è disposto, diciamo, a separarsi, no, dal partner per la benessere del proprio cane, del proprio gatto, del proprio animale domestico.
0: Cioè, quindi la priorità è assolutamente il pet rispetto alla coppia.
1: Esattamente, sì, quindi uno su tre è disposto, insomma, a seguire il benessere del proprio animale, no, piuttosto che della coppia. Voi se ne siete d'accordo?
0: Io penso che in generale, adesso non per essere retorici, però gli animali sono una grande responsabilità. Nel momento in cui si decide di

0: cioè non sono pupazzi, quindi nel momento in cui decidi di avere degli animali,
1: esatto, di adottarlo,
0: devono essere una priorità, perché non hanno scelto loro di venirti in casa, quindi una volta che hai deciso di farlo, fallo bene.
2: Ma vogliamo chiederlo ai nostri ascoltatori? Certo, e allora certo. Qual è la domanda?
1: La domanda qual è? Sareste disposti a distruggere il vostro amore, la vostra coppia, per il benessere del vostro animale?
0: Sì, sì. Cioè qual è la priorità? La coppia o il pet?
1: O il pet.
0: 378-378-1025.
1: Che poi c'è anche c'è chi rinuncia magari anche, che ne so, a fare una gita nel weekend, a fare un'uscita serale proprio per il proprio pet. Io tipo...
0: Tu sei, sì, avendo un cane anche abbastanza...
1: Vabbè, ma dimensioni non contano, eh.
0: No, però sicuramente... Ah no? Ah no? Scusate, ma pensavo questo fosse un programma per Benino, eh.
2: No, andiamo avanti.
0: Scusate, meno male che c'è la pubblicità. Vado un attimo a ripulirmi le orecchie.

0: 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Pepe Pesto, lavorato fresco, Polly, facciamo presto. Pepe Pesto, lavorato
2: pesto alla genovese Polly, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
1: Lavorato fresco.
3: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate. Con magnesio supremo potassio più. Il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
4: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
5: Ma cosa dici?
4: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
5: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
6: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
7: Scarta la musica con Cornetto Algida. Scansiona il QR code sulle confezioni Cornetto e prova a vincere un'estate di musica. In palio il concerto privato di Samurai J. Biglietti per Power Hits Estate 2026 di RTL 102.5 a Verona e tantissimi abbonamenti Spotify Premium. Concorso valido fino al 12 luglio. Regolamento su cornettomusic.it.
8: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
9: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
10: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
11: La storia del Risorgimento, della Resistenza e della Repubblica attraverso le storie dei protagonisti, spesso sconosciuti ai più. La storia d'Italia, fatta da minoranze di cui essere orgogliosi. Unità, Libertà, Repubblica. Il libro di Davide Giacalone, edito da Rubbettino.
12: Un benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. Notebook Acer con processore Intel Ultra 5 a 549 euro anche a tasso zero. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1° luglio, condizioni finanziarie in negozio.
13: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
14: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
13: E te lo dice Antonino.
15: Sabato 27 giugno, c'è Gardaland Summer Festival. Sul palco accendiamo la musica con Baby K, Targen D'Amico, Merck & Cremont, Mr. Rain, insieme all'energia di Angelo Baiguini, Jessica Brugali e la discoteca nazionale con DJ Sau Tufau. Si balla fino a 1 di notte, in diretta in radiovisione, su Radio Z e RTL 102.5. E attenzione, vai subito su RTL.

0: Gusto c'è, Fabri Fibra, 13 Pietro. Sono le 12.33, ma tutto bene. RTL 102.5 vi accompagna in queste ore calde della giornata. D'altro canto è il 18 di giugno. Allora, 12.33, secondo voi qualcuno dei ragazzi ha già finito?
1: Secondo
0: la prima prova
1: sì.
0: della maturità? 12 e mezza, che ora hanno iniziato? 8 e mezza?
1: Beh sì, 8, sì, 8, dai, 8, un 4 sì. ore, secondo me sì. Cioè, c'era qualcuno... Quello che... Sai chi è che ha già finito? Quello che ha detto, tanto la va la spacca.
0: Certo. Quindi,
1: è inutile che sto qui a... La bozza l'ho fatta, ho ricopiato in bella, ho piegato il foglio a metà in modo tale da rispettare le colonne,
0: eccetera,
1: il titolo
0: eccetera.
1: L'ho scelto e via, quindi secondo me sì.
0: Ma torniamo un attimo agli animali domestici,
1: bocca al lupo.
0: Che
2: esatto,
0: per
2: abbiamo...
0: un italiano su tre possono essere ragione di separazione.
2: Ah sì, esatto, abbiamo creato un po' un dibattito e voglio leggervi questo messaggio, perché ci scrivono: senza dubbio la responsabilità di un animale è sacrosanta, ma davvero la preferiscono ad un partner? Perché quella non è responsabilità, o forse non è vero amore, insomma. Ma non si può fare una scelta tra i due, sarebbe come mettere allo stesso livello il tuo partner con il tuo gatto. Però non è questo che noi intendavamo
0: esattamente.
1: Ma no, diciamo che probabilmente c'è anche una questione di percezione delle priorità, anche di rispetto magari dell'animale, e magari anche di incompatibilità, anche perché se a un certo punto ti ritrovi a dover fare questo tipo di questioni è perché
0: il problema non è il
1: gatto,
0: il cane,
1: il passerotto.
0: Ma sentiamo una voce, prego.
3: Buongiorno a tutti, sono Cinzia. Sì, io e il mio ex marito ci siamo separati proprio perché lui non voleva un secondo cane adottato, e niente, ci siamo così lasciati. Avevamo tutto, non avevamo problemi economici, ma lui ha scelto di dividerci ed è andato bene anche a me. Ciao.
1: Ah, quindi qua era proprio una questione sul io voglio adottare un cane e tu no, vuol dire che abbiamo visioni del mondo troppo diverse.
2: Esatto.
1: Sai, in inglese si chiamano trigger queste cose.
0: Gocce che fanno traboccare il vaso.
1: Sì, o in generale è un meccanismo che avviene magari attraverso a me piace A, a me piace B. Questa cosa trigger il fatto di dire allora io e te...
2: Non siamo così compatibili,
1: sì,
2: no?
1: Sì, sì, sì, sì.
2: È vero.
0: Ci pensiamo ancora un po', intanto ascoltiamo una nuova canzone di Mick.

0: ti sento.
1: Devo resistere a non fare
2: facciamolo.
1: Non si fa, sono loro i cantanti, noi siamo così, il condimento.
0: Ma le canzoni vengono scritte anche per essere cantate male, ma di cuore.
1: Certo. E allora in questo caso lo era. Torniamo al 378-378-1025, i vostri messaggi su questa questione: gli animali domestici possono minare la stabilità, addirittura scomporre una coppia.
3: Sentiamo, io già avevo la ex mia moglie che sicuramente l'avrebbe fatto, infatti è diventata ex. Salutava prima i cani quando tornava e poi mi salutava a me. Gli voleva far dormire in camera, io mi alzavo la mattina e molto felicemente asciacchiavo i bisogni loro.
2: Guarda, come bisogni?
3: Un incubo.
2: C'è bisogno in camera?
3: Anche meno. Anche meno.
0: Viva
3: gli animali, però le persone hanno i diritti come gli animali.
1: Certo.
3: Grazie e un saluto.
1: Anche a te un caro saluto. Dite un po'.
0: Beh, era una situazione estrema, esatto. Mi verrebbe da dire.
2: Perché bisogni in camera, onestamente, no. Cioè, nel senso, non penso sia così frequente come
1: adesso,
2: cosa. No,
1: la domanda è: ma vabbè, tu,
2: non andiamo lì.
0: La lettiera non l'ho pulita almeno tipo 16 volte al giorno, ogni tanto mi tirano le pizze, fanno vai a pulire, muoviti adesso.
1: Direttamente da te. E si fanno capire.
4: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
5: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
6: Mi hai detto che ami l'Islanda.
5: Ma vivo in Italia.
4: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
7: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
8: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
9: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie. Chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile. Chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
10: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio lo shampoo ultra dolce Garnier 400 ml e il balsamo 360 ml sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
11: Il 27 giugno l'estate prende ritmo con Gardaland Summer Festival. Ti aspettano Baby K, Dargen D'Amico, Merck & Cremont, Mr. Rain e tanti altri ospiti speciali. Una notte travolgente fino a luna, solo a Gardaland Resort.
12: Ci sono partner pronti a darti una mano.
13: Vai!
12: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.

0: Allora, diciamo che più o meno questa canzone a livello di calendario fitta in questo periodo.
1: Funziona,
0: perché
1: dici,
0: ancora 5 giorni all'estate, più o meno l'estate è arrivata, però siamo in quel periodo dove senti che sta veramente per scoppiare una delle stagioni più belle. Per me è la mia preferita, so che delle volte è un po' insostenibile il caldo, ma quello che comporta l'estate è sempre una prospettiva super bella.
1: Ma io sono d'accordo con te, vabbè, sono d'accordo con te. Allora, dove siamo rimaste con i nostri ascoltatori?
0: Allora, stavamo parlando di pet, di coppia, di questioni che possono portare addirittura alla separazione interna alla coppia, proprio riguardo la gestione degli animali dei vostri amici a quattro zampe. Abbiamo ancora dei vocali che sono arrivati.
1: Sentiamo,
0: al 378-378-1025. Wow.
2: Ma ragazzi, adesso non perdiamo di vista le priorità nella vita. Io ho un cane, un gatto, li sono affezionatissima, però stiamo comunque parlando di animali che è vero non hanno chiesto di venire a stare con noi, noi dobbiamo accudire e amare, però non sono persone, non dobbiamo assolutamente mettere a repentaglio quello che può essere la vita di coppia, pur non trascurando gli animali, cioè non avrebbe senso mettere il benessere di un animale davanti al benessere di una coppia o di una persona. Comunque vanno trattati bene, comunque a prescindere da tutto, ma senza dire la priorità è l'animale rispetto alla persona, mi sembra insensato.
3: E qui c'è del buon senso, che è il pensiero credo del 70%, perché comunque però il 30% è tanto, una percentuale alta delle persone che mette al primo posto il benessere degli animali domestici rispetto al benessere della coppia.
0: Sì, è molto soggettivo, ovviamente quando ognuno dal proprio punto di vista ti sembra tutto molto ragionevole.
3: Beh, certo.
0: Ricordiamoci sempre che, cioè io su questo ci tengo sempre a dirlo, gli animali, adottare un animale è una cosa bellissima, ma se uno non è in grado di farlo, nessuno vi obbliga a farlo.
1: Esattamente.
0: Cioè questo è il punto.
1: Esattamente.
0: Cioè il bello dell'adottare un animale che è una scelta, che non è una cosa che a un certo punto ti capita tra le mani, quindi fallo sempre consapevolmente. Altrimenti vivi la tua vita e fai altre cose.
1: Esatto. Beh, insomma, che aggiungere di più? Ascoltiamoci Biagio Antonacci.
3: Bello.
1: Sì.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Potrei dirlo di tutte le canzoni della prossima artista, questa è una delle mie canzoni preferite.
3: Quindi questa cosa si traduce nel lei è una delle tue artiste preferite.
2: Sì. Decisamente.
3: Allora, vediamo qualche indizio. Svizzera.
2: Vive in Svizzera.
3: No, stavo dando delle parole chiavi.
4: Vai,
3: ma così dimmi. Basta, l'hanno già capito tutti.
4: Infatti, basta.
2: No, vive in Svizzera.
4: Ma no, hanno capito dalla partita la base, l'intro.
3: Guarda, stavo preparando le parole crociate di oggi.
2: Dai.
3: Allora.
4: Dai, fanne un'altra.
3: Quattro lettere.
4: Okay. Sì.
3: Vive in Svizzera.
4: Sì.
3: Non la si vede da un po' in TV.
2: Sì.
3: Però quando parte un suo pezzo lo cantano tutti.
2: Ce l'avete?
3: Vai.
4: Anch'io penso di aver capito.
3: Al mio 3, 1, 2, 3.
2: Mina.
4: Ecco.

0: Con Amor Mio di Mina siamo arrivati alla fine della nostra puntata di oggi, ma anche della nostra settimana breve, no, care amiche.
1: Vabbè, domani sera ci aspetta una serata importante.
0: È vero, sì. con Jessica, con Stefania Iodice e tutti i nostri colleghi DJ, i nostri ospiti artisti. Ci sentiamo domani sera a partire dalle 22 in diretta da Riccione per La Notte Rosa. Intanto grazie a voi per averci seguito sin qui, grazie a Ricky Aristarco e Pio Ingegno per la parte
1: tecnica.
0: Grazie
1: ragazzi.
0: Dai, schiacciatelo l'applauso, Ricky.
1: Dai,
0: ce l'hai.
1: Infatti. Bravi, grazie.
2: E ringraziamo ovviamente come sempre. Partiamo al contrario oggi.
1: Ah sì? Allora aspetta, al tre. Okay. Vai.
2: Uno, due, tre.
1: Angelo Baiguini!
0: Grazie! Signore e signori, Jessica Brugali!
1: Grazie.
0: La Ceci!
2: Grazie.
0: Vabbè, basta così. Buon weekend! Ciao!
1: Ciao!
0: Domani.
1: Sì.
0: A quest'ora, dove siamo?
1: Siamo a Riccione, quindi anche lì saranno le 13.
3: RTL 102.5 giornale orario.
4: Buona giornata da Ivana Faccioni. In primo piano l'esame di maturità. Oggi è il giorno tanto atteso e temuto dagli studenti italiani. Per la prima prova, tra le tracce proposte, una su Cesare Pavese. Benedetta Mannucci.
5: Hanno impugnato la penna alle 8.30 i quasi 530.000 studenti che questa mattina hanno affrontato la prima prova della maturità. 7 le tracce possibili da svolgere in 6 ore di tempo nel tentativo di conquistare 20 punti come voto massimo. Per l'analisi del testo sono stati selezionati Cesare Pavese e Vitaliano Brancati, mentre per i testi argomentativi l'Assemblea Costituente, il discorso di insediamento di Saragat e poi il saggio di Fiuredi, I confini contano. Poi un testo di Piero Bianucci, Te lo dico con parole tue. Chiudono la rosa delle scelte le due tracce di attualità, una riflessione sul concetto d'incanto partendo dall'articolo Funziona a meraviglia uscito a gennaio sull'Internazionale e un testo di Mario Calabresi tratto dal suo libro Alzarsi all'alba. Prima che iniziasse questa maturità 2026, dai microfoni di RTL 102.5 il messaggio del ministro dell'istruzione Valditara: non abbiamo bisogno di persone perfette, ma di chi sa ragionare su ciò che ha appreso e che sa riflettere sui propri errori. A sostenere l'esame oggi anche Pupo, che a 70 anni torna sui banchi del liceo dicendosi più emozionato di quando deve salire su un palco.
4: Il presidente americano Trump nelle scorse ore ha firmato l'intesa con l'Iran. La guerra con la Repubblica Islamica è stato uno dei temi caldi del G7 di Evian in Francia. Alberto Ciapparoni.
6: Evian chiama, Bruxelles oggi risponde. Dal G7 in Francia al Consiglio Europeo del pomeriggio in Belgio, almeno in apparenza c'è un Occidente di nuovo allineato. Europa e Stati Uniti dunque, dopo le divisioni dei mesi precedenti, tornano a manifestarsi uniti a sostegno dell'accordo fra Washington e Teheran sulla guerra in Iran, in appoggio a Kiev per la fine del conflitto fra Ucraina e Russia. Con la Presidente del Consiglio Meloni che festeggia anche la pace fatta con la Casa Bianca dopo gli attacchi delle settimane scorse. Il rapporto fra Meloni è ricucito, questo è il segnale che Palazzo Chigi ha voluto mandare e il messaggio sta tutto in quel video con Trump su un divanetto dell'hotel ad Evian. Sullo sfondo l'obiettivo della nuova missione a Washington a cui la diplomazia della Premier lavora da tempo. Intanto c'è da verificare se l'unità transatlantica ritrovata potrà essere duratura. La fotografia collettiva in Francia dei leader europei e di Trump rimane appesa alle mosse del presidente americano, mosse che abbiamo imparato a conoscere come imprevedibili. A te.
4: A Platì, in provincia di Reggio Calabria, una donna ha investito e ucciso la figlia di 3 anni, Valentina Iannicelli.
7: Una tragedia davanti alla quale le parole sembrano non bastare, ha scritto il sindaco di Platì per cercare di esprimere il dolore che ha colpito la famiglia e la comunità nel Reggino. Era la sera di martedì scorso, una macchina nel cortile di casa stava effettuando una manovra in retromarcia quando per una tragica fatalità ha investito la bimba di 3 anni. Alla guida dell'auto la mamma della piccola, immediati soccorsi e disperati tentativi di rianimazione, ma l'impatto è stato fatale e per la bimba non c'è stato nulla da fare. Secondo gli inquirenti non ci sarebbero dubbi che si sia trattato di un incidente trasformato in tragedia. Sotto shock la madre della vittima, Platì si stringe con profonda commozione attorno alla famiglia, ha scritto ancora il primo cittadino, una ferita che lascia sgomenti e ci unisce nel dolore, ha poi concluso.
4: Grazie a Valentina Iannicelli, ora andiamo in borsa a Milano con il FTSE MIB che in questo momento perde lo 0,12% a Piazza Affari. Ora il nostro speciale mondiale.
3: Speciale mondiale.
4: In questo mondiale americano 2026 tutte le squadre hanno già giocato una partita mostrando pregi e difetti. Paolo Pacchioni.
8: Siamo solo al primo giro, il mondiale è lungo e i giudizi sono inevitabilmente parziali. Tra le big hanno convinto l'Inghilterra, che ieri ha battuto 4-2 la Croazia in una delle poche partite serie viste fin qui. Poi la Francia, l'Argentina e la Germania. Rimandato il Brasile, i cui stenti possono essere spiegati con la qualità del Marocco. Bocciata la Spagna, che con uno Yamal a mezzo servizio perde forza. A proposito di campioni e golador, Messi, Mbappé, Haaland e Kane hanno subito inciso la grande. Male invece Cristiano Ronaldo, non bene i CT italiani. Pareggio sofferto per Ancelotti nel Brasile, sconfitte per Montella, Turchia e Cannavaro, Uzbekistan.
4: Ora le partite che ci aspettano nelle prossime ore. Nicola Pompei.
9: Tornano in campo le squadre dei gruppi A e B per l'inizio della seconda giornata del campionato del mondo. Si parte alle 18 con Repubblica Ceca e Sudafrica, due squadre chiamate a far punti dopo la sconfitta all'esordio rispettivamente contro Corea del Sud e Messico, che invece si affronteranno nella notte italiana alle 3, in quella che probabilmente è la sfida più interessante di oggi e da cui potrebbe arrivare la prima squadra qualificata ai sedicesimi. Prima però le partite del gruppo B alle 21, Svizzera-Bosnia, un punto a testa per ora in classifica in un girone in cui è ancora tutto in equilibrio. Canada e Qatar infatti hanno gli stessi punti e si affronteranno a Vancouver a mezzanotte ora italiana.
4: Seguiteci perché vi racconteremo davvero tutto di questi mondiali in Noi Dire Mondiali. Ora Jennifer Pressman con le notizie in inglese.
10: Good afternoon. Here's the latest world news in English. U.S. President Donald Trump and Iran's Pezeshkian have signed an initial deal to end the war, with further talks due in the next 60 days. Former Vice President Mike Pence is among the people criticizing the deal, saying it has no commitment to the dismantling of Iran's nuclear program or to end supporting terrorist proxies. An official ceremony with U.S. and Iranian representatives had been scheduled to take place tomorrow in Switzerland. The Swiss Foreign Ministry said the planned talks are to go ahead. Oil prices fell about 2% after the signing. Israel's foreign minister said he's cutting off contact with EU foreign policy chief Kaya Kallas after she reportedly compared Israel's treatment of Palestinians to South Africa's racist apartheid era. That's all for today in News in English. We'll be back again tomorrow at 1.
11: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
12: Puoi dirlo forte.
13: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
14: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
15: Scegli ora ING Business Banking.
14: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
3: Previsioni del tempo.
16: Ben ritrovati da Daniele Berlusconi. Nelle prossime ore tanto sole sull'Italia, con temperature in ulteriore aumento, punte di 36-37 gradi al nord in pianura. Da segnalare però nel pomeriggio un po' di variabilità sui rilievi, soprattutto sulle Alpi, con qualche acquazzone temporale di calore tra tardo pomeriggio e sera, poi in esaurimento entro fine giornata. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Via Radio.
17: Ben ritrovati da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Vediamo insieme le principali segnalazioni di traffico. Sulla 1 Milano-Napoli per un veicolo fermo si segnalano 5 km di coda tra Fine Complanare di Piacenza e Fidenza in direzione Bologna. Due al momento le corsie al traffico e corrono 50 minuti per percorrere il tratto. E stessa situazione sulla 13 Bologna-Padova. Ci sono 2 km di coda tra Bologna-Arcoveggio e Altedo verso Padova. E c'è coda alla Dogana Svizzera sulla 9 Lainate-Chiasso tra Lago di Como e Chiasso, mentre il traffico è ancora intenso sulla 4 Milano-Brescia tra Pero e Milano Est verso Brescia, e sulla 1 tra Fidenza e Modena Nord verso Bologna, e sul tratto tra Calenzano e il Bivio con la direttissima verso Bologna. Raccomandiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. È tutto al momento e vi auguro un buon viaggio.
4: Grazie per averci seguito. La miseria e nobiltà.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
18: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Powerhits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Tony Pitoni, The Colors, Serena Brancale, Merken Cremont, Clara, Rari dal Tacco, San Giovanni, Nerissima Serpe, Lorenzo Salvetti. Biglietti su ticketone.it.

0: mamma mia.
1: Miseria e nobiltà.
0: Mi piace tum.
2: Ah, ah.
0: Mi ripiace
2: tutto tum.
0: Ah, ah, ah. Sembra incredibile. Tanti auguri
2: pram,
0: alla mia amata Carrà. Tanti auguri. Sarebbe stato il suo compleanno oggi, il 18 giugno.
2: Raffaella nei nostri cuori.
0: Comunque,
2: davvero
0: tu sei meravigliosa,
2: sempre,
0: creatura. Vero,
2: vero. Ma com'è bello il suo acuto di quest'oggi, caro Conte Calè.
0: In onore della Raffa, mi ero schiarito la voce.
2: Si è
0: già lamentata la bambina perché
1: era qua a fare i grugniti del fuori onda.
2: Ma la bambina è la signorina Chang?
0: Se poi mi viene male l'acuto, si lamenta.
2: Anche di quello.
0: Si lamenta
1: il
0: sempre.
1: Conte Calè, Diego Zappone.
2: Oggi il conte è color crema, è tornato vergine, Fiorellino. Ti, vai che andiamo, che c'è Gabbani.

0: Species, lo dice Shawn Mendes. Species in miseria nobiltà. Buon allora, giovedì, le 13:16 RTL 105. Oggi parliamo di un mito della musica italiana.
1: Ci sono un sacco di auguri in bocca al lupo da fare. Dopo aver fatto gli auguri di buon compleanno alla Raffa Nazionale, alla Carrà naturalmente, Pupo sta dando l'esame.

0: Esatto.
1: Innanzitutto auguri in bocca al lupo a tutti i poveri maturanti.
2: A tutti noi maturanti e anche a Pupo che da settantenne sta dando l'esame.
3: Anche a Venditti che la canzone Notte prima degli esami ieri è stata ascoltata da milioni di genitori.
2: Esatto.
3: No, questa cosa di Pupo mi ha fatto riflettere e sorridere, perché qui non si tratta di laurea,
2: no,
3: si tratta
2: bello.
3: Proprio di diploma di maturità.
2: Sì, ma anche
3: di rimettersi in gioco, dice lei.
2: Di lanciare delle sfide con se stessi.
1: Ma ha detto che si vuole anche
2: laureare. Anche
1: laureare.
3: Ah, vedete? Vedete, sì, ci sta, perché poi si è impegnato da sempre nella musica, fin da ragazzino.
2: Vabbè, lui era giovanissimo quando iniziò a cantare, quindi non ha avuto modo di studiare evidentemente più di quel tanto. E
3: adesso magari è leggermente più tranquillo.
2: Certo.
3: Il signor Pupo ha sempre due mogli, Conte, lei.
2: No,
3: che...
2: ma io.
3: No, no,
2: lui ha una moglie e una compagna.
3: Sempre
2: sì,
3: che vivono insieme, insomma.
1: Come si dice, Bigamo? 20 mariti, ma due mogli no.
2: Ma ufficiali nessuno, però è diverso il discorso.
3: Invece lui, no, sì, sì, sì. E poi vanno d'accordo, no? Moglie e compagna.
2: Sì, sì,
3: insomma,
2: una famiglia allargata.
3: È noto anche per questo, Pupo.
2: No, ma questo usiamolo come spunto per dire, voi che sfida avete lanciato con voi stessi?
3: Ci piace, Conte, ci piace.
4: Quando

0: Abracadabra, Lady Gaga su RTL 105, in Miseria e Nobiltà. Bello il messaggio di Antonella a proposito di sfide. Dice: a 52 anni non aspetto più nessuno, basta, parto festeggio me stessa e faccio un bel viaggio da sola.
1: Figuriamoci
2: a 58 se aspetta ancora qualcuno.
3: Ma infatti, vado. Il Conte l'ha detto, quest'anno partirà da solo per la Calabria con la mia macchina, con la Raffaella.
2: Ci parlo con l'altra Raffaella piccola, la macchina che ho dedicato a lei, tanti auguri.
0: Ah, la pensa e quindi la porta dritta in meta, dice lei.
2: Allora, dicevamo
3: che ve ne ho parlato anche i giorni scorsi. Yugi. Anche gli eroi muoiono, il nuovo tour di Kid Yugi, che è ormai a un passo dal sold out. Data dopo data l'attesa cresce, l'energia si fa sempre più forte, i palazzetti di tutta Italia si preparano dal 27 settembre a Bari, Padova, Roma, Milano, Napoli e Firenze. Kid Yugi, preparatevi ad accogliere un nuovo show potente, intenso e senza filtri. Non aspettate oltre, acquistate subito i vostri biglietti su vivoconcerti.com.
0: Bene,
2: fate
0: potente.
2: Kid Yugi.
0: Allora, le vostre sfide quali sono e quali sono state al 378 378 1025.

0: 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Acquista Coca-Cola senza caffeina o Fanta Minichen e vinci Gardaland. Operazione valida fino al 1 novembre 2026. Regolamento completo su coca-colaellenic.it.
2: Benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. Macchina per caffè in chicchi DeLonghi, magnifica start, a 299 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1 luglio.
3: Il mio e-commerce sta crescendo. Ordini da ogni parte del mondo, pacchi ovunque, email a cui rispondere. Ho davvero bisogno di una mano.
4: Tanti ordini da gestire? Puoi contare su MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. per far girare il tuo business online. Dal ritiro dei tuoi prodotti alla logistica, etc. Dall'integrazione con il tuo e-commerce alla gestione degli ordini, etc. Dall'imballaggio alla spedizione. MBA e-commerce plus. Un unico ecosistema integrato per la logistica e-commerce. Info su mba.it.
5: La storia del Risorgimento, della Resistenza e della Repubblica attraverso le storie dei protagonisti, spesso sconosciuti ai più. La storia d'Italia, fatta da minoranze di cui essere orgogliosi. Unità, Libertà, Repubblica. Il libro di Davide Giacalone, edito da Rubbettino.
6: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
7: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
6: E la mia ha fino a 7 posti.
7: Anche la mia.
6: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della Stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
8: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
9: Sabato 27 giugno c'è Gardaland Summer Festival. Sul palco accendiamo la musica con Baby K, Targen D'Amico, Merkel Cremont, Mr. Rain, insieme all'energia di Angelo Baiguini, Jessica Brugali e la discoteca nazionale con DJ Sau Tufau. Si balla fino a 1 di notte, in diretta in radiovisione, su Radio Z e RTL 102.5. E attenzione, vai subito su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come ricevere i nostri inviti per l'evento. Ci vediamo il 27 giugno a Gardaland Resort.

0: Roar, che ti perdi per gli amici che ti perdi.
1: Guardate,
0: noi ci divertiamo così.
1: I nostri amici fuori onda hanno sentito delle cose che mi ha detto la bambina Pua. La bambina
0: Pua, che non si possono dire in onda.
1: Assolutamente.
0: Quindi un motivo in più per seguirci durante il fuori onda.
1: Salutiamo anche gli amici
2: su TikTok, su Twitch, sulla social TV, sulla nostra app RTL 102.5 Play.
0: Allora, siamo partiti da Pupo che sta affrontando l'esame di maturità. Signori, è tutto vero, è uscita la notizia, noi gli abbiamo fatto un in bocca al lupo. Da qui maxi contenitore, grande parentesi, delle sfide che magari per motivi di tempo, per motivi di lavoro o semplicemente per paura, durante gli anni precedenti non siamo riusciti a fare, no? È così, poi gli ostacoli e i problemi della vita quotidiana a volte ci bloccano.
1: Allora, siccome ho lasciato gli occhiali da lettura di là, Virginia, mi legge il messaggio di Simona che mi piace molto.
2: Questo comunque conferma la mia tesi del fuori onda.
1: Che sono vecchio.
2: Ciao ragazzi, nessuna sfida eclatante, ma tante piccole sfide quotidiane come convivere con una disabilità, riuscire a salire sul bus senza aiuto, fare

0: la spesa in autonomia, fare tutti quei gesti che per gli altri sono normali, per me invece sono una sfida vinta. Simona.
1: Brava Simona. Molto intelligente lei, anche
2: è vero,
1: scrive sempre cose meravigliose, e queste sono le vere piccole sfide della quotidianità. Io me ne rendo conto adesso, avendo veramente, a parte scherzi, il problema ste ginocchia benedette,
2: beh, naturalmente,
1: di quanti barriere architettoniche ci sono. Io cammino, per carità, però certo, faccio più fatica ha le gambe sane. E anche solamente prendere la metropolitana, ragazzi,
2: è impegnativo.
1: È impegnativo.
2: È abbastanza.
1: Quante scale ci sono nelle metropolitane? Non solo, ma se poi ce n'è una scala mobile comoda, si rompe.
2: Ci rompe 5-6
1: mesi a riparare.
0: Poi noi non facciamo neanche caso ai gradini.
1: I gradini, di solito.
0: Anche un solo gradino.
1: Sì.
0: Guarda, che nel momento problemi. In cui magari sei in sedia a rotelle, come sali? Come sei da solo?
1: Come fai?
2: Quindi sta dicendo che noi siamo ancora un po' indietro da questo punto di vista.
1: Molto indietro.
2: Un bel New Hit adesso, dito nella piaga.

0: Businessman, dito nella piaga, novità New Hit su RTL 102.5. Allora, tanti messaggi danno ragione al nostro Conte Galè, parlano della difficoltà anche in una grande metropoli come Milano,
1: fatta
0: sempre più di gradini e molto spesso meno di aiuti per le persone, allora, ma non solo portatori di handicap, in generale.
1: Ma in generale basta che tu abbia anche una abbia preso una storta,
0: o faccia fatica a camminare.
1: Tu faccia fatica a camminare, può succedere anche a un ventenne.
2: Comunque sfide quotidiane di qualsiasi tipo, anche iniziare un nuovo lavoro dopo anni che si è sempre fatto lo stesso.
0: Esatto.
2: 378 378 1025 il nostro numero, continuate a scriverci.

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Un benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. iPhone 17, 256 giga, a €879,90. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1° luglio.
2: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
3: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
4: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
5: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
6: Nuvola la trovi su siscom.eu.
7: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
8: Arredissima.
9: Kid Yugi torna dal vivo nei principali palazzetti d'Italia con il tour Anche gli eroi muoiono. Con RTL 102.5 puoi esserci,

0: completamente nudo, non vedo l'ora, vai!
1: Sono pudico.
2: Tolto, oggi ci metto poco a spogliarla, Conte, a una t-shirt e basta. 13.50, mi sono abitato su RTL 105. Allora, io vorrei sentire a proposito di questo tema che poi si sta allargando, ma lo spostiamo naturalmente su le avventure anche un po' più leggere. I nostri veri normal people, sentiamo Angelone, cosa dice?
1: Sentiamo
2: dicono,
1: vocalone.
3: Mia moglie ha una lavanderia.
1: Sì.
3: Lavaggio a secco ad acqua. Fatta la ristrutturazione del negozio, siamo stati obbligati a fare il bagno per i disabili, perché altrimenti non ci davano il permesso per riaprire l'attività.
1: Ecco.
3: In centro a Crema ci sono negozi coi gradini,
1: ecco.
3: Non hanno uno scivolo, non hanno niente per far scendere i disabili con le carrozzelle.
1: Sì, qui è un controsenso, certo, se ci pensiamo. Certo. È giusto che ci sia il bagno per disabili negli esercizi pubblici, ma se poi non ci sono gli scivoli, ci sono solo dei gradini,
4: sì, e poi molto
1: uno non può accedere,
4: non sono
1: che
4: neanche fatti a norma, cioè proprio per il disabile.
2: Sì, bisognerebbe controllare sia la questione bagno sia anche la questione questa, cioè dare la possibilità dell'accesso ai disabili, quindi ci vuole un controllo ulteriore.
1: Un altro esempio semplice, concordo in pieno, siamo molto indietro confronto a molti paesi. Mia figlia è stata operata a un piede e ne ha per un mese semplicemente, no? Per portarla in giro uso la sedia a rotelle, sto provando molte difficoltà anche con quella. Pensa a tutte quelle persone che ci devono convivere per tutta la vita, non solo per un mese, voglio dire. Non trovo giusto che per loro sia quasi un problema anche andare a prendersi un semplice gelato.
2: Ovviamente.
1: C'ha scritto la
4: nostra
1: amica.
4: Facciamo un po' di servizio pubblico.
2: Sì. Però assolutamente ci piace sapere anche le piccole, che poi diventano grandi avventure, anche per una questione, come dicevo prima, di poco coraggio per la giovane età, fatte poi adesso.
1: Ecco.
2: Dai, c'è Pink.

0: come lei con Te Galè, la ritroviamo sempre là dove c'è sempre il sun, come dicono i Modai, Rabbe de Palo su RTL 102.5. Andiamo ad Angelone perché c'è un bel vocalone. Vai, sentiamo.
1: Dopo 35 anni di operatore sociosanitario ho cambiato per necessità il lavoro e adesso divento la cuoca, sono diventata la cuoca della casa di riposo di dove lavoro.
0: Vedete?
2: No?
0: Evidentemente le piace anche, no?
3: Esatto. Questo non l'ha detto, non è stato specificato.
0: Ah, tu dici che dalla
3: ha
0: voce
3: detto per necessità, quindi non si sa.
2: Speriamo che se lo faccia anche piacere.
0: Ma poi la cucina è sempre bella, piuttosto si impara.
3: Ma guarda che per tante persone diventa anche pesante.
0: Beh, senti chi parla. Ti.
2: Anche a Castello di Cisterna, in provincia di Napoli, sono le 14.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: È giovedì 18 giugno, buon pomeriggio da Max Viggiani. In apertura le ricerche delle due sorelline, di cui non si hanno più notizie da 11 giorni, erano in una casa famiglia di Civitella Alfedena, in provincia dell'Aquila, siamo in Abruzzo. Oggi è stato trovato un fermaglio rosso che apparterebbe a una delle ragazzine, le ultimissime novità con Benedetta Mannucci.
6: Il fermaglio ritrovato su un sentiero vicino alla casa famiglia di Civitella Alfedena dovrebbe appartenere a Sara, la più piccola delle due sorelle scomparse 11 giorni fa. A riconoscerlo come appartenente alla 12enne una coetanea della ragazza. Sarebbe questo il primo segnale concreto del passaggio di Sara Alisia, di cui si sono perse le tracce nella notte tra il 6 e il 7 giugno. Le due sorelle di 16 e 12 anni erano entrate nella rete dei servizi sociali nel 2020 dopo la separazione dei genitori e da due anni risiedevano nella casa famiglia in provincia dell'Aquila. L'ipotesi prevalente è quella di un allontanamento volontario con l'aiuto di qualcuno, forse un parente. È infatti improbabile che le due si siano potute allontanare senza lasciare tracce in una zona nel cuore dell'area naturale del Parco d'Abruzzo senza un'auto. A far pensare che l'allontanamento sia stato volontario il fatto che Sara e Alisia abbiano portato via dalla casa famiglia i loro trucchi e vestiti, ma gli investigatori non escludono comunque nessuna ipotesi. La procura di Sulmona procede infatti contro ignoti per sottrazione di minori. Dopo il ritrovamento del fermaglio, le indagini sull'area si sono spostate verso la montagna.
5: Cambiamo decisamente argomento, parliamo di un evento con finalità molto importanti previsto per settimana prossima a Roma. È stato presentato questa mattina, c'era anche la nostra Ludovica Marafini.
7: Parlare attraverso la musica unendo arte, scienza e istituzioni per veicolare i valori dei corretti stili di vita in occasione della giornata mondiale contro la droga e le dipendenze è il messaggio che arriverà lunedì prossimo dal Circo Massimo di Roma per il grande concerto Vita. 10 gli artisti sul palco, da Andrea Bocelli ad Annalisa, da Gianni Morandi al volo, a condurre Giorgia Cardinaletti e NEC, ospiti Lorella Cuccarini e Raul Bova, oltre a due premi Nobel per la medicina Greg Semenza e Thomas Schudoff. Una serata che vede la collaborazione di Assoconcerti, FIMI e SIAE, presentata oggi al Policlinico Gemelli. Sentiamo il ministro del turismo, Gianmarco Mazzi.
8: Lo scopo di questo concerto è provare a divulgare a livello popolare i consigli che ci dà la scienza, perché non è che quello che ci dice la scienza deve rimanere nelle aule universitarie o nei laboratori, ma dobbiamo portare al pubblico e provare a cambiare modo e linguaggio.
7: Appuntamento il 22 giugno alle 21 su Rai 1 e in Eurovisione.
5: Siamo allo sport con i mondiali di calcio in Messico, Canada e Stati Uniti. Il programma delle prossime ore prevede alle 18 Repubblica Ceca, Sudafrica, alle 21 Svizzera, Bosnia, Erzegovina, a mezzanotte Canada, Qatar e alle 3 Messico, Corea del Sud. Mi raccomando, non perdete il nostro show su queste partite. È davvero tutto, c'è il traffico, naturalmente in via radio.
4: Via radio.
9: Buon pomeriggio e bentrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole sulla rete con poche eccezioni. Partiamo dunque dall'A14 Bologna-Taranto, dove tra Forlì e Cesena Nord in direzione di Ancona segnaliamo 3 km di coda per un incidente che ha coinvolto due auto e un camion. Il traffico scorre su una corsia. Sulla 13 Bologna-Padova inoltre per un veicolo in panne ci sono 2 km di coda tra Bologna-Arcoveggio e Altedo in direzione di Padova. Andiamo sulla 1 Milano-Napoli, qui per un incidente che ha coinvolto un'auto, troviamo 2 km di coda tra il bivio per la 58 tangenziale est esterna di Milano e Lodi in direzione di Bologna. Sulla 4 Milano-Brescia invece per traffico intenso ci sono code a tratti tra Pero e Milano Est verso Brescia. E in chiusura segnaliamo una coda sul piazzale francese del traforo del Monte Bianco in direzione dell'Italia. Il tempo di attesa è di 15 minuti. Da Autostrade per l'Italia è tutto, linea allo studio.
5: Grazie per averci seguito, ci risentiamo alle 15, a dopo.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
10: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Tony Pitoni, The Colors, Serena Brancale, Merken Cremont, Clara, Rari dal Tacco, San Giovanni, Nerissima Serpe, Lorenzo Salvetti. Biglietti su ticketone.it.
4: Con Grana Padano, un'emozione italiana.
0: Miseria e nobiltà.
2: Mamma mia, fatto bene a mano con questa manina da Tigellino Fiorentino
3: Piccolo.
0: Giovedì 18 giugno, seconda ora insieme alle 14.05 su RTL 105. Il nostro Conte Calè, la Princess of China, Virginia Chang.
3: E lo Zappone.
0: Oggi siamo andati sui banchi di scuola. In realtà ci stiamo andando per i maturandi, anche per Pupo.
3: Esatto, non che è uno scherzo. A fare la maturità. Vuole fare la maturità e poi iniziare anche l'università.
2: Bene,
3: e tutto ciò ci state raccontando al 378-378-1025, tutti quelli che sono i piccoli traguardi della vita che siete però riusciti a raggiungere solo adesso, magari dei cambi repentini di rotta
2: o delle sfide che state lanciando con voi stessi, nonostante l'età anagrafica.
0: Sì, perché a volte l'abbiamo detto un po' per impegni di lavoro, un po' per motivi economici,
2: ma
0: quando si parla di viaggi specialmente.
2: Le persone mature che vogliono terminare degli studi lasciati così incompiuti, attenzione.
0: Però tra poco ci deve dire, a proposito della sua maturità, cosa le piacerebbe fare ancora.

0: Fate of Ophelia, anche la Taylor su RTL 102.5 Miseria Nobiltà, che si sta per sposare il 3 luglio.
1: Capito?
0: Noi ci eravamo tanto concentrati su Dua Lipa. Adesso,
1: quella sì che è una bella sfida, no? Da mettere in
0: matrimonio,
1: atto.
0: Matrimonio, bellina. Certo, sposarsi. Assolutamente. Di questo stiamo chiacchierando con voi in Miseria Nobiltà in questo giovedì. Sì. Però dovremmo partire, facciamo un po' gli psicologi della situation. Dovremmo partire da delle domande per soddisfare, certo, alcuni sogni, obiettivi e traguardi, piccoli o grandi.
1: Sì.
0: Si può domandare anche quelle classiche cose che in realtà poi per motivi che abbiamo detto prima,
2: guardi,
0: non siamo riusciti a fare.
2: Ma ci può fare,
0: no,
2: degli esempi?
1: No, no, ve lo fa Domenico. No, no. Che è bravissimo.
0: Cosa dice? Cosa
1: che è bravissimo. Vi leggo il suo messaggio. Salve, miserinobile. A mio avviso la scelta di rimettersi in gioco per colmare un vuoto lasciato dal passato rappresenta una delle forme più autentiche di coraggio consapevole. Mm. Non è soltanto desiderio di rivincita, ma la lucida determinazione di chi ha imparato dalle proprie esperienze,
0: certo,
1: a riconoscere dentro di sé la forza per riuscire.
0: Giusto.
1: È la rinascita di un sogno rimasto troppo a lungo in attesa, accantonato ma mai spento.
0: Bello.
1: Che finalmente trova il momento giusto per tornare a vivere, perché alcune aspirazioni non svaniscono ma restano silenziosamente dentro di noi, aspettando l'occasione di trasformarsi in realtà. Ma è bravissimo a spiegare le cose.
2: Domenico scrive sempre
1: Domenico
2: molto bene.
1: Dalla
0: è
1: Germania.
0: Così, è quello che volevo dire io. Cioè, che cosa ci rende davvero
2: uguale,
0: felice?
1: Non serve più che lo dica.
0: Basta, ma io lo riassumevo solo in cosa mi appassiona alla fine,
1: certo,
0: nelle piccole e nelle grandi cose. Vocali e messaggi tantissimi, tra poco al 378 378 1025. Sai che c'è Elettra?
1: Ah sì?
0: Eccola.

0: Io prima di te ero Stramazzotti su RTL 102.5, ma prima Elettra Lamborghini.
1: Esatto,
0: vero, Conte?
1: Allora ho un aneddoto da raccontarvi, visto che anche oggi sarebbe il compleanno della Raffa nazionale, della cara. Al concerto allo stadio Dall'Ara di Bologna domenica scorsa, il 14 giugno, Tiziano Ferro ha portato a sorpresa sul palco Elettra Lamborghini.
2: Okay.
1: E ambedue hanno un pezzo dedicato a lei,
0: certo,
1: no? Cioè Tiziano Ferro tanti anni fa,
0: Raffaella è mia
1: e Elettra, voilà, quella che ha presentato al festival di quest'anno, e ambedue hanno fatto insieme tutti e due i loro successi.
0: Bellissimo, un omaggio
1: per dedicarlo alla Raffa.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36, e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Il mio e-commerce sta crescendo. Ordini da ogni parte del mondo, pacchi ovunque, email a cui rispondere. Ho davvero bisogno di una mano.
5: Tanti ordini da gestire? Puoi contare su MBA e-commerce plus di Mailboxes, etc. per far girare il tuo business online. Dal ritiro dei tuoi prodotti

0: alla logistica, eccetera. Dall'integrazione con il tuo e-commerce alla gestione degli ordini, eccetera. Dall'imballaggio alla spedizione. MBA e-commerce Plus, un unico ecosistema integrato per la logistica e-commerce. Info su mba.it.
1: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizia a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online. Salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
2: La musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
3: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Cerchi spiagge da sogno? Ci sono trekking vista mare, anche borghi ricchi di storia e una gastronomia che sa di tradizione? Trovi tutto qui. All'Isola d'Elba la vacanza è senza compromessi, fatta di ritmi sani e spazi veri. Isola d'Elba, ogni giorno una vacanza diversa. Ti aspettiamo su visitelba.info.
2: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola 6x66 cl è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Celesti, allora dice Ciran su RTL 105 in questo giovedì in Miseria e Nobiltà. Allora andiamo dal nostro Anthony Loponte in regia, perché c'è un bel messaggio da ascoltare insieme. Sentiamo. Beh, grazie.
1: Io e la mia compagna tempo fa siamo stati quasi 6 mesi in Canada per aiutare la figlia a traslocare, e quindi dovevamo prendere spesso la metropolitana e tutti i servizi. La metropolitana in pratica aveva tutti i servizi per i disabili, ascensore per vari. Se in tal caso si rompeva una scala mobile, in giornata veniva riparata.
2: Ecco.
1: Se succedeva un problema nella metropolitana, all'uscita prima o dopo, quando salivi sopra erano già tutti gli autobus pronti
2: per
1: le destinazioni.
0: Ecco. Questo si chiama servizio.
2: Mi sono persa una cosa, ma dove?
0: Canada, Canada.
3: Canada. Ecco, a Milano, che è la città più international d'Italia,
0: tutto questo viene meno.
3: La scala mobile lunghissima, la fermata di Loreto, l'anno scorso ci hanno messo 6 mesi a ripararla. Sei mesi.
0: È un peccato.
3: Comune di Milano,
2: erano impegnati con l'Olimpiadi su.
3: 6 mesi.
0: No, ma l'abbiamo, questo per ritornare un attimo a quello che abbiamo detto prima.
3: Con le mie ginocchiette varie.
0: L'ha attraversata lo stesso.

dai cammini di nostra vita. Mi ritrovai a non aver capito, ma poi ci fu una distrazione, o forse fu un'insolazione, a dirmi non c'è niente da capire.

0: Anche Ligabue in Misera Nobiltà, siamo chi siamo alle 14.40 su RTL 102.5. Allora, Conte, leggiamo un bel messaggio a proposito.
1: Leggiamolo. Dai. Allora, buongiorno, devo dire che l'Italia è tutta bella, il mare, il cibo, le montagne, i paesaggi, le città, tutte belle. Ma in realtà non funziona quasi nulla. Certo. Sono stato a Londra un po' di tempo fa e funziona tutto, ma tutto bene, tutto funzionale. Che dire, non c'è neanche bisogno di prendere la macchina.
0: Vedete.
1: Allora, se vogliamo rendere anche le città italiane, Milano in particolare, la vogliamo rendere
2: moderna,
1: europea, alla
0: sicura
1: page, con tutte le altre, e eliminare sempre di più il traffico e fare delle gran piste ciclabili e zone pedonali, va tutto benissimo, ma devi mettere in condizione i cittadini di poter veramente usufruire dei mezzi pubblici e di poterci accedere in qualsiasi condizione fisica essi o elle si trovino.
0: Poi, sicurezza e civiltà. Cioè, io non vedo carte per terra ovunque vada fuori dall'Italia.
1: Se continuano ad esserci delle barriere,
2: i muri imbrattati,
1: non va bene, non si è la città del futuro.
0: Sì, state con noi a tra poco.
3: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
6: Mamma, raccontaci una storia d'avventura.
7: Come dei valorosi guerrieri, state scalando le maestose vette delle grandi montagne al nord. E proprio lì, tra fantastiche avventure e panorami mozzafiato, vi accorgete

0: sapete che la realtà supera la fantasia. Nei parchi Moviemant, lassù, tra le Dolomiti in Alta Badia, meraviglia e divertimento non finiscono mai. Moviemant, il mondo che vuoi tu, con chi ami di più. Scopri di più su www.moviemant.it.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: Texas Hold'em Beyoncé su RTL 102.5, quasi sì. In fondo alla nostra miseria nobiltà.
1: Mia, abbiamo finito quasi.
0: È vero, però dobbiamo andare da Angelone.
1: Vocalone,
0: perché abbiamo
1: Angelone.
0: Un bel vocalone. Sentiamo, sentiamo.
2: Conte, guardi che c'ha ragione la Chang. Lei ha detto, chiede sì. Danni al comune di Firenze.
0: Vabbè, ma si è impaperato.
1: Per la metropolitana di Milano. No, perché nel frattempo con nonno Entri.
3: Guarda come cerca.
1: Stavamo cercando di attivare una roba sul comune di Firenze che mi riguarda. Sì. Perché lui fa il mio maggiordomo virtuale.
3: Ah, sì, vedete,
1: ma vedete. Non si è riuscita a risolvere nulla, quindi inconsciamente forse ce l'avevo anche col comune di Firenze dove sono residente.
0: Scusi, Conte,
3: il Conte ce l'ha con tutti i comuni
1: oggi, con tutti i comuni.
0: Ma se Anthony è attenti. Il maggiordomo, sì. Angelone è uno dei suoi mariti. Fabio Romano, dove lo mettiamo?
3: È la damigella d'onore.
1: D'onore, che mi reggerà lo strascico.
0: Vedete, ognuno ha il suo ruolo, ci mancherebbe. E comunque, non era il comune di Firenze, no, ma era il comune
1: di Milano.
0: Però c'è una bella
1: cosa.
0: Stavo
1: parlando delle scale mobili, quando si rompono ci voglia mesi per ripararle, eccetera.
0: C'è una bella cosa da dire a proposito della stazione centrale di Milano.
3: Ah,
0: vero?
3: Sì,
1: Le nuove scale mobili della stazione centrale di Milano sono meravigliose.
3: Meno male. Finalmente hanno fatto una bella cosa. Quelle
1: hanno fatto un lavoro pazzesco, che quando arrivo la domenica sera scendo con le scale controllo,
3: puoi avere tutte le valigie che vuoi.
1: Sento Wanda Osiris.
0: E lì ci vorrebbe scala. Fabio Romano col velo che lo tiene.
1: Che lo strasci. Lo strasci.
0: Gli facciamo tenere libera la domenica sera.
1: La scala mobile mi impicca.
3: Non dica
0: comodo, sì, perché insomma era impegnativo fare tutto il giro.
1: Prima c'era
0: dei negozi.
3: Ci impigliavi più tempo a far così che a fare le scale. Vabbè.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Oggi il nostro millennium ci porta alla fine degli anni 70 con questa cover di Grace Jones che ha fatto diventare ancora più bella, ancora più famosa la Vie en Rose di Edith Piaf.
3: Con
2: questa bossa, questo disco.
4: Ma che millennium!
2: Mamma mia. Quindi va ascoltata ad occhi chiusi.
3: Che icona pazzesca anche Grace Jones negli anni 80, lei non ha idea, piccola.
2: Sentiamola, la Vie en Rose.

0: La Via Rose Grace Jones, il nostro millennium straordinario, mamma, chiude le due ore di Miseria e Nobiltà su RTL 102.5. Allora, tanti messaggi, abbiamo parlato di cambiamenti.
1: Ma prima di chiudere, leggiamo il messaggio di Claudio, che è molto bello, sul cambiamento di vita.
0: Cambiamento radicale, dice Claudio. Io a un certo punto l'ho fatto un paio di anni fa, perché ero responsabile di una trentina di collaboratori di un istituto bancario, quindi un ruolo importante. Ho dato spazio e importanza ai miei genitori.
1: Che stavano male.
0: Che stavano molto male. Una scelta che ha aperto la porta del volontariato, vedete, anche questo ci ha fatto piacere leggerlo.
1: Si occupa anche degli altri genitori, non solo dei suoi.
0: Grazie alla nostra regia, Conte Calè, signorina Simpone.
2: Ciao
1: a voi, ciao.
3: Anche a Palazzo Adriano, in provincia di Palermo, sono le 15 in punto.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buon pomeriggio da Valentina Iannicelli. In primo piano gli esami di maturità, si è conclusa poco fa la prova scritta di italiano. Sentiamo Massimiliano Mantiloni.
6: Oltre 527.000 studenti si sono cimentati con il tema di italiano, prima prova scritta tra le tracce Cesare Pavese e l'amore non ricambiato, l'importanza della fatica con un brano dal libro di Mario Calabresi, alzarsi all'alba e la necessità dei confini con un testo del sociologo Frank Furedi. Ai maturandi proposta anche una traccia sull'intervento di Giuseppe Saragat all'Assemblea Costituente, e ancora Vitaliano Brancati con i piaceri, mentre per quanto riguarda l'attualità è stato proposto il concetto di incanto di Wenche Usman e il saper raccontare la scienza con un intervento di Bianucci. Ai maturandi italiani la Premier Meloni in un messaggio ha chiesto di tirare fuori il coraggio e di dimostrare chi sono. Domani seconda prova scritta diversa per ciascun indirizzo di studio.
5: Grazie, ora alla cronaca. Ha tentato il suicidio Daniela Ferrari, la madre di Andrea Sempio, ricoverata da ieri in rianimazione all'ospedale di Vigevano per una overdose di farmaci. Lo hanno reso noto i legali del 38enne indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. La donna, secondo quanto si apprende, resta ancora in rianimazione, le sue condizioni sono stabili. Voltiamo pagina, è in programma alle 18 a Bruxelles il Consiglio europeo. Alberto Ciapparoni ci racconta tutto in diretta, a te.
7: Dopo il G7, i leader europei oggi e domani sono a confronto su Iran, Ucraina, Cina e bilancio pluriennale dell'Europa. La cena di lavoro è prevista questa sera alle 20.45 e prima dell'avvio ufficiale dei lavori, come dicevi alle 18, ci saranno due appuntamenti ai quali parteciperà la Premier Meloni. Il primo è l'incontro degli amici della coesione, un formato di 17 paesi in difesa proprio della politica di coesione, ospitato dall'Italia e organizzato su iniziativa congiunta con la Romania. Vedrà questa volta la partecipazione di 16 paesi. L'altro appuntamento la consueta riunione sulla migrazione, questa volta a cura della Danimarca. L'attenzione in questo caso si concentra sull'attuazione del patto su migrazione e asilo e sul regolamento sui rimpatri, approvato ieri dal Parlamento europeo. A te.
5: Grazie Alberto, e ora allo sport. I mondiali di calcio ve li stiamo raccontando in diretta su RTL 102.5 con la squadra di Noi Dire Mondiali. Paolo Pacchioni in diretta.

0: ci racconta tutto.
1: Buon pomeriggio, oggi non ci sono big impegnate, si comincia alle 18 con Repubblica Ceca Sudafrica, entrambe sconfitte all'esordio, poi alle 21 Svizzera-Bosnia con gli elvetici che vogliono superare la delusione per il pareggio iniziale contro il Qatar. Qatar che ci riproverà a mezzanotte in casa del Canada, mentre alle 3 del mattino ci saranno gli altri padroni di casa del Messico opposti alla Sudafrica. Intanto ci sono notizie importanti dall'Italia, Giovanni Malagò è considerato eleggibile alla presidenza della Federcalcio, poco fa è arrivato il via libera dell'autorità anticorruzione e lunedì prossimo ci saranno le elezioni con Malagò che parte nettamente favorito contro Giancarlo Abete. E per il calcio è tutto per il momento, linea che torna allo studio.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
6: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Via Radio.
8: Ben trovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. La segnalazione più importante riguarda la 1 Milano-Napoli, dove è stato chiuso il tratto tra Incisa e Firenze Sud in direzione di Firenze a seguito di un incidente tra due camion. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 2 chilometri di coda e in direzione opposta registriamo code per curiosi. Chi è diretto a Firenze deve uscire a Incisa, dove si sono formati 4 chilometri di coda, e percorrere la viabilità ordinaria con rientro a Firenze Sud. Ed è tutto, fate buon viaggio.
7: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
9: Il 1 settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Tony Pitoni, The Colors, Serena Brancale, Merken Cremont, Clara, Rari dal Tacco, San Giovanni, Nerissima Serpe, Lorenzo Salvetti. Biglietti su ticketone.it.
10: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. Un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.
11: Le 15:05, buon giovedì 18 di giugno 2026, parte l'appuntamento di The Flight, è tornato Matteo Campese, non so in che condizioni, ma è tornato.
12: Matteo The Trooper Campese, oggi The Trooper Campese. Buon pomeriggio amici, lei è la Zac, buon trovato io a tutti quanti. Scusa, devo parlare un po' robotico, perché gli Iron Maiden ieri sera hanno fatto salire sul palco la loro mascotte, si chiama Eddie, solo che era chiaramente un tipo sui trampoli di 2,5 metri e si muoveva come un robot e quindi siamo un po' tutti ancora presi da questo concerto di ieri sera.
11: Che bene, bello. Allora parleremo per 2 ore del concerto.
12: Magari. Sì. Che sogno.
11: Vabbè, poi a parte che trovate un ricco dossier,
12: sì,
11: diciamo.
12: Un dossieraggio importante. No, 2 cose le diciamo dopo che è stata una data importante e un bel appuntamento per questa città in generale, per la musica mondiale, ecco, perché a San Siro non era mai stato. No, lì è più così.
11: Lo so, però
12: più scream lì.
11: Ogni tanto bisogna tirarlo fuori.
12: Un po' di così.
11: Esatto. Partiamo allora con Gaia, Bossa Nostra.

0: Ryan Tedder, i suoi One Republic, When I Lived, su RTL 102.5 alle 15:13 in the flight.
1: Tante cose accadono nel mondo.
0: Tantissime, tantissime.
1: Si parla per esempio della parata che faranno per gli Yankees, sì, per gli Yankees, per i Knicks. Okay. E ci sarà ovviamente Alicia Keys che si esibirà con Empire State of Mind.
0: Anche soltanto perché la canzone con Jay-Z adesso l'hanno messa praticamente tutti nel momento in cui i Knicks hanno vinto l'anello.
1: Ma insomma, sì, perché no? Poi è diventato il nuovo inno ufficiale della città dopo Star Spreading the News.
0: Dopo New York, New York. Liza Minnelli.
1: Liza Minnelli, anche Frank Sinatra.
0: Anche Frank Sinatra. E beh, quello è uno standard ormai della
1: quindi
0: città.
1: Insomma, Alicia è particolarmente contenta di poter festeggiare la squadra della sua città.
0: Oh, molto bene. E allora la vedremo lì con lo sciarpone e il bandierone, come gli
1: non
0: Ultras.
1: So se Jay-Z partecipi, ma però Alicia che è.
0: Lui si deve pettinare i dread, lui.

0: Mamacita, Black Eyed Peas. Wow.
1: Amici, anche gli eroi muoiono, un nuovo tour di Kid Yugi è ormai a un passo dal sold out, quindi data dopo data l'attesa cresce, grande energia, palazzetti di tutta Italia che si preparano dal 27 di settembre.
0: Dove? A Bari, Padova, Roma, Milano, Napoli e Firenze. Kid Yugi, preparatevi ad accogliere uno show potente, intenso e senza filtri, non aspettate oltre, acquistate subito il vostro biglietto su vivoconcerti.com.
1: E bravo a Kid Yugi.
0: Sì.
1: E gli mandiamo un abbraccio. A tra poco.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
4: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!

0: ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
1: Oh, Contacta! Adoro!
0: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
2: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
3: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
4: Benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. Lavatrice Samsung 10 kg di carico in classe A a 449 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1° luglio.
5: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
6: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
5: Parola di Antonino.
7: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie. Chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile. Chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
9: Sabato 27 giugno c'è Gardaland Summer Festival. Sul palco accendiamo la musica con Baby K, Dargen D'Amico, Merken Cremont, Mr. Rain, insieme all'energia di Angelo Baiguini, Jessica Brugali e la discoteca nazionale con DJ Sau to Fau. Si balla fino a 1 di notte, in diretta in radiovisione, su Radio Z e RTL 102.5. E attenzione! Vai subito su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come ricevere i nostri inviti per l'evento. Ci vediamo il 27 giugno a Gardaland Resort.

0: E via con la quadriglia, se volete. Green Day, Stray Hearts, RTL 102.5. A proposito di casse rullante e tamburo battente, dicevamo ieri sera concerto molto importante per quanto riguarda la scena musicale di un certo...
1: No, poi a San Siro non credo che...
0: Mai stato.
1: Appunto.
0: Prima volta di una band metal a San Siro. Primissima volta, è arrivato praticamente al cinquantennale di carriera, più o meno. E

0: Run Nam, where do we go now?
1: Vedi, Antonella scrive: mitico pezzo di Guns N' Roses che spopolava in palestra nelle ore più strong.
0: Beh, ci sta, sì.
1: Con i pesi?
0: Beh, questo qui vale per qualsiasi cosa. Anche Tapiro, secondo me, vai
1: sul Tapiro.
0: Quando e lì tac, metti su di una.
1: Forse anche sulla bike, sai?
0: Anche sì, spinning, queste cose qui. Sì, sì, spinge. Sono sicuro che anche Giuliano dei Negramaro mette sotto Switch Hello Mine quando fa palestra.
1: Perché no? Domani, infatti, alle 15 Negramaro saranno nostri ospiti proprio qui in The Flight. Non perdetevi questa occasione di pedalare tutti insieme.
0: Tra poco.
2: Il mio e-commerce sta crescendo. Ordini da ogni parte del mondo, pacchi ovunque, email a cui rispondere. Ho davvero bisogno di una mano.
3: Tanti ordini da gestire? Puoi contare su MBA e-commerce Plus di Mailboxes etc. per far girare il tuo business online. Dal ritiro dei tuoi prodotti alla logistica, etc. Dall'integrazione con il tuo e-commerce alla gestione degli ordini, etc. Dall'imballaggio alla spedizione. MBA e-commerce Plus. Un unico ecosistema integrato per la logistica e-commerce. Info su mba.it.
4: Regina, ma che bel sorriso!
5: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
4: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
6: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
7: La storia del Risorgimento, della Resistenza e della Repubblica attraverso le storie dei protagonisti, spesso sconosciuti ai più. La storia d'Italia, fatta da minoranze di cui essere orgogliosi. Unità, Libertà, Repubblica. Il libro di Davide Giacalone, edito da Rubbettino.
8: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
9: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
10: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
9: E la mia ha fino a 7 posti.
10: Anche la mia.
9: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
11: 27 giugno, estate on a Gardaland Resort. Iniziano le aperture serali e ti aspetta Gardaland Summer Festival fino a luna di notte. Sul palco Baby K, Targenda Amico, Merck & Cremont, Mr. Rain e altri ospiti speciali. Non mancare!
12: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le macine, i galletti e i tarallucci Mulino Bianco 800 grammi sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Can Holders, Macklemore and Ryan Lewis su RTL 102.5 alle 15.51 in The Flight, il riempipista di tutti i riempipisti.
1: Beh sì, dai, ci questo sta ancora sì, perfettamente. Prima si parlava della parata dei Knicks, no, a New York, dove ci sarà anche Alicia Keys a cantare in Palestra domani, ma a New York accadono tante altre cose.
0: Beh sì.
1: E uno che non si può trattenere, prendendo prestito anche il titolo della canzone che abbiamo appena ascoltato, è il sindaco di New York,
0: Mandani,
1: che ha detto, insomma, per il 4 luglio ci sono grandi celebrazioni, c'è la parata di Macy's, 250 anni dalla dichiarazione di indipendenza e il matrimonio di Taylor Swift. Non dovevo dirlo.
0: Hai capito?
1: Se l'è fatto sfuggire.
0: Ma
1: quindi si sposa il 4 luglio?
0: Ma figurati se le trapparevi
1: quelle. Ho capito, ma perché dirlo se non è vero?
0: Ma,
1: per sviare, dici.
0: Ma no, ma probabilmente perché gliela doveva dire, giusto per ordine pubblico. Dai, sì.
2: La notte senza te mi prende a schiaffi e sai che c'è. Giusto così,

0: Starlight.
1: I Muse con Starlight su RTL 102.5. Ah, tu volevi l'acuto finale all'Umberto Bindi, così in fondo proprio. Oh, così. Vabbè. Però potrà farlo lui, potrà farlo il buon Matt Bellamy. Oh yeah, a novembre a Milano, perché hanno annunciato la data alla nuova arena, la Unipol Dome, che sapete essere molto bella e molto funzionale per l'audio.
0: Bene, bene, bene. Quindi tanta musica ancora in arrivo. In sacco. Italia tante band che vengono a esibirsi, di questo ovviamente non possiamo che essere contenti. Allora amici, adesso c'è l'appuntamento con le ultime notizie, ci ritroviamo tra poco con la classifica Power It Estate.
1: Anche a Ventasso, in provincia di Reggio Emilia, sono le 16.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: È giovedì 18 giugno, buon pomeriggio e ben ritrovati da Max Viggiani. Subito la condanna decisa dalla Corte d'Assise di Firenze nel processo contro il vigilante rumeno che ha confessato di aver ucciso due sue connazionali. Valentina Iannicelli.
4: Vasile Frumuzzache è stato condannato all'ergastolo con isolamento diurno per 18 mesi, accogliendo pienamente la richiesta dell'accusa. L'uomo, 33enne romeno, ex vigilante, è reo confesso del duplice omicidio e dell'occultamento dei cadaveri di due escort connazionali. Anna Maria Andrei, 27 anni, uccisa a Montecatini Terme in provincia di Pistoia nell'agosto del 2024, e Maria Denisa Paun, 30 anni, uccisa a Prato nel maggio del 2025. Frumuzzache si è presentato in aula con una maglietta dipinta dai suoi figli con la scritta "Sei il nostro super papà". I giudici hanno deliberato dopo 5 ore di camera di consiglio. L'uomo dovrà inoltre risarcire le famiglie delle vittime e l'associazione Insieme a Marianna, ente che si occupa di prevenzione e contrasto alla violenza sulle donne. Secondo l'accusa, Frumuzzache avrebbe agito con premeditazione in entrambi i casi.
3: Cambiamo argomento. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha inviato oggi pomeriggio un messaggio alla Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, nel rinnovare la vicinanza ai familiari dei 5 lavoratori deceduti nella strage di Casteldaccia nel 2024 e a quelli di tutti gli altri lavoratori colpiti quotidianamente da questo flagello, ha detto il Capo dello Stato, esorto ancora una volta istituzioni e parti sociali al massimo impegno nel contrasto degli incidenti sul lavoro. Infine lo sport, parliamo dei mondiali di calcio che anche nelle prossime ore hanno in programma tante partite da seguire rigorosamente in diretta con noi anche la notte su RTL 102.5. Tommaso Angelini, buon pomeriggio anche a te.
5: Buon pomeriggio a te Max, si entra finalmente nel vivo della fase a gironi di questo mondiale con una giornata che può già indirizzare il destino di alcune nazionali. Alle 18 si parte con Repubblica Ceca Sudafrica, sfida già decisiva nel gruppo A. I cechi cercano i primi punti dopo il KO con la Corea del Sud, mentre i Bafana devono reagire alla sconfitta contro il Messico. Nel gruppo B a mezzanotte, alle 21 scusate, riflettori puntati su Svizzera-Bosnia, una gara delicata dopo i pareggi all'esordio contro Qatar e Canada. In serata a mezzanotte il Canada ospita proprio il Qatar davanti al proprio pubblico di Vancouver con l'obiettivo di conquistare la prima vittoria nel torneo. Chiude il programma alle 3 del mattino Messico-Corea del Sud, sfida al vertice del gruppo A tra due squadre vittoriose alla prima giornata. Svizzera-Bosnia e Messico-Corea del Sud le seguiremo con entusiasmo nel nostro show Noi Dire Mondiali. Intanto i risultati delle altre partite: Portogallo fermato 1-1 dalla Repubblica Democratica del Congo, successo dell'Inghilterra per 4-2 sulla Croazia, mentre nella notte vittorie di Ghana e Colombia rispettivamente contro Panama e Uzbekistan. A te Max.
3: Grazie Tommaso, un'agenzia è arrivata in questo momento, la leggo con voi. Un ragazzino di 11 anni è stato investito da un camion della Nettezza Urbana mentre si trovava in sella alla sua bicicletta a Reggio Emilia. È in condizioni gravissime, l'incidente è avvenuto poco dopo le 14 in via Zanichelli, nella prima periferia della città. Maggiori particolari naturalmente nel corso delle prossime edizioni. È tutto, c'è il traffico.
2: Via Radio.
6: Buon pomeriggio e bentrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. La segnalazione più importante interessa il tratto toscano della 1 Milano-Napoli, dove a seguito di un incidente tra due camion segnaliamo 8 km di coda tra Valdarno e Firenze Sud in direzione di Firenze, e in direzione opposta si sono formati 5 km di coda per curiosi. Il traffico transita su una sola corsia. Per le lunghe percorrenze è possibile uscire a Valdichiana, percorrere il raccordo Siena-Bettolle, la statale 326 in direzione direzione Siena e rientrare in autostrada a Firenze in Pruneta. Andiamo sulla 14 Bologna-Taranto. Qui per un camion in fiamme è stata chiusa la stazione di Riccione sia in entrata in entrambe le direzioni che in uscita da entrambe le provenienze. E infine sulla 26 dei trafori tra Masone e Ovada verso Gravellona-Toce troviamo 4 km di coda a seguito di un incidente tra tre auto. Da Autostrade per l'Italia è tutto, linea allo studio.
3: Grazie per averci seguito, ci risentiamo più tardi.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
7: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
1: Mi sembrava giusto mettergli una piccola componente metal.
0: Ma sì,
1: metal.
0: Mi sembra giusto per...
1: sì, dai, per
0: quella che potrebbe essere la nostra ultima puntata, secondo me, prima o poi.
1: Non escludiamolo,
0: amici.
1: Ma invece non escludiamo nemmeno di andare a scoprire che cosa succede quest'oggi. Ma bentrovati, che bello sapervi qui in tantissimi, anche in radiovisione al 36 del digitale terrestre. State votando, la risposta è sì e noi siamo molto contenti.
0: E cosa succede da lunedì al venerdì a quest'ora che vi diamo così... cominciare random le posizioni come si trovano in questo momento, ma le cose basta, vado via, ciao. No.
1: Allora registratevi alla community se ancora non l'avete fatto. RTL 102.5 play per esprimere il vostro voto. Cominciamo con Giova e Alfa alla 2.

0: Zac!
1: Matteo, si muove anche la classifica, in alcuni punti un po' di più, in altri un po' di meno, a seconda insomma di cosa state votando in questo preciso momento. Noi apriamo questa finestra sulla classifica ogni pomeriggio e nel corso di quest'ora andiamo così a saltelli a prendere delle canzoni e vedere se si muovono.
0: Esatto, ci sono alcune canzoni, alcuni artisti che sono presenti due volte, altri invece che sono presenti sia l'anno scorso che quest'anno, perché fanno una sorta di, non so, di staffetta, no? Si passano al testimone. È il caso di Manu Chao che torna con Karol G, Viajando per il mondo. 35.
2: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Alabama, Alabama, Alabim Bum Bam.
1: Ma certo che sì. La lampada di Alabama, Alabama, Alabim Bum Bam.
0: Viajando por el mundo. Carol G e Manu Chao, posizione numero 35 in questo momento nella Power Hits estate 2026. Oggi siamo a giovedì, domani a mezzogiorno si chiudono le votazioni per questa terza settimana, ma poi tutti i voti che esprimerete subito dopo mezzogiorno andranno poi nel mucchio della classifica finale.
1: Sì, sono dei voti che noi scopriremo alla fine assieme a voi, un tesoretto misterioso che potrà confermare o ribaltare il risultato. Esatto. Come disse Petrarca, J-Ax, la posizione numero 13. Vün.

0: Pigliaio, però anche no, J-Ax su RTL 102.5, anche lui inserito nella lista delle 50 canzoni che Erwan ci ha fornito proprio lunedì, 50 canzoni in ordine alfabetico che risultano essere le più programmate da tutte le radio d'Italia. Le posizioni invece le create voi con i vostri voti, al momento è alla 13.
1: Al momento è alla numero 13, ma come diciamo sempre tutto può cambiare perché altre salgono, altre scendono, insomma la classifica è bella mobile, bella fluida, bella in movimento. Le buone al mic? Certo che sì. Ma non da solo, con Colapesce e la base di Mace al beat, Cattive abitudini alla 31.

0: Discone, discone questo Mace con Salmo e con la pesce cattive abitudini su RTL 102.5, anche loro presenti in classifica, adesso alla posizione numero 31.
1: E voi continuate a votare su RTL 102.5 Play, se non siete iscritti alla community fatelo, ditelo ai vostri amici, più siamo meglio è.
0: Ma certo, un voto al giorno a vostra disposizione per tutta la durata di Power It's Estate, che vuol dire 13 settimane, siamo quasi al termine della terza, questo significa che i giochi sono iniziati, ma ce n'è ancora da giocare.
1: Può succedere veramente di tutto, quindi votate, votate, votate, ci sentiamo tra poco per un altro giro per vedere cosa c'è, cosa cambia.
0: State con noi.

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Acquista Coca-Cola senza caffeina o Fanta Minichen e vinci Gardaland. Operazione valida fino al 1 novembre 2026. Regolamento completo su coca-colaellenic.it.
2: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
3: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. QLED TV Samsung 55 pollici Ultra HD a 479 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1 luglio.
5: Sfogliatella, brioche, bombolone.
6: Mamma mia che buono.
5: Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
7: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
5: Voglio, ascolta Antonino.
8: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
9: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionique Defense Sun con ProRepair 4D, 4 dimensioni, per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1 più 1. Scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionique, in farmacia e su bionique.it.
10: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie. Chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile. Chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
11: A Gardaland Resort arriva Gardaland Night is Magic. Dal 27 giugno al 6 settembre, attrazioni aperte, show e divertimento fino alle 23. E sabato 27 giugno fino all'1 di notte, vivi Gardaland Summer Festival.
12: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
13: Kid Yugi torna dal vivo nei principali palazzetti d'Italia con il tour Anche gli eroi muoiono. Con RTL 102.5 puoi esserci.

0: 16:27 RTL 102.5, ben ritrovati in questo giovedì pomeriggio all'interno della classifica di Power Hits estate 2026. Stiamo dando un'occhiata a quelle che sono le posizioni provvisorie che dipendono dunque dai vostri voti. C'era Madame Marrakesh con Volevo Capire, adesso, sempre in questo momento, la posizione numero 25.
1: Andrei in top 10.
0: Andiamo.
1: Almeno per il momento. Questa è un'altra di quelle canzoni che nei giorni scorsi ha avuto alti e bassi. Per il momento è al numero 10 Madonna con Sabrina Carpenter. Bring Your Love, Power Hits estate.

0: something I want to talk about.
1: Madonna e Sabrina Carpenter con Bring Your Love, canzone che si è posizionata al numero 10 della Power Hits estate 2026.
2: We got something we want to talk about.
1: Anche noi. Tante cose
2: di cui parlare. Per esempio, ringraziarvi del fatto che già dall'inizio di quest'anno di classifica la situazione è bella movimentata, quindi sì, vuol dire che state votando in tanti. Questa cosa ci rallegra sempre, anche perché fino adesso ogni settimana, al termine del resoconto del weekend, ha sempre avuto una numero uno diversa. E questo
1: chissà,
2: significa che no.
1: Chissà questo weekend, chissà, sono molto curiosa.
2: Sì. Dica 44 come i gatti, non 3 da 3, 44. Lo dice anche Meek, che è lì adesso con Beautiful Freaks.

0: Beautiful Freaks Mick su RTL 102.5 nella Power Hits Estate 2026 si trova ancora alla posizione numero 44, non si è mossa.
1: Non si è mossa.
0: Che è anche una buona notizia in generale, no? Considerando che se uno vota poi cominciano a scendere le altre.
1: Certo, vero, vero, vuol dire che per lui o per lei o per loro, se è una band,
0: o per essi,
1: esatto, i giochi sono abbastanza tranquilli, anche perché è questione anche di rimanere all'interno della top 50, no? Per cui i vostri voti servono anche a sostenere le vostre canzoni in questo senso. Torniamo verso l'alto, che dici?
0: Canzone che tra l'altro un'ora fa, perché sai che devo sbirciare se non so, era la numero 4, quindi un po' in flessione, è alla 5, Mark and Cremont.

0: Uè, Mark and Cremon alla base, poi Serena Brancale e i Colors con la loro Partenope in posizione numero 5 per quanto li riguarda, quindi bella in alto, bella spinta per questa canzone che sta davvero facendo molto bene.
1: Sì, insomma, sono un po' di giorni che tra le prime 5-6 posizioni ci sono spesso degli scambi.
0: Sì.
1: Di vedute.
0: Esatto. Gli avvicendamenti.
1: Sì, no, beh, rende tutto ciò molto molto interessante.
0: Hai presente le sostituzioni nella pallavolo? Che sì. Sono cambi volanti, no? Ti fai il 5 così alto e entri dentro fuori. Più o meno questo qui è il concetto.
1: Perché c'è grande lotta. Continuate a votare.
2: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionic Defense Sun con Pro Repair 4D, 4 dimensioni, per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1 più 1. Scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionic, in farmacia e su bionic.it.
3: Pesto alla genovese Polli, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
4: Lavorato fresco!
5: La musica romantica.
6: Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live.

0: è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Un benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. Notebook Acer con processore Intel Ultra 5 a 549 euro anche a tasso zero. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1° luglio, condizioni finanziarie in negozio.
2: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con magnesio supremo potassio più. Il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
3: Cerchi spiagge da sogno? Ci sono trekking vista mare, anche borghi ricchi di storia e una gastronomia che sa di tradizione? Trovi tutto qui. All'Isola d'Elba la vacanza è senza compromessi, fatta di ritmi sani e spazi veri. Isola d'Elba, ogni giorno una vacanza diversa. Ti aspettiamo su visitelba.info.
4: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
5: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
6: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
7: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
8: Arredissima.

0: Olivia Rodrigo con Drop Dead all'interno della Power Hits estate 2026. Volevo informarvi che la tendenza è molto positiva per nomi tipo Mace, che ha guadagnato una posizione lì alla 30, Madame è anche risalita alla numero 24, anche Madonna è passata dalla 10 alla 9. Quindi insomma si stanno creando delle situazioni che potrebbero essere assolutamente provvisorie, no?
1: Sì, dicevamo prima che se la tendenza è positiva ovviamente è una cosa bella, se una canzone è stabile tutto sommato anche quella è una buona notizia per gli artisti coinvolti. Certo è che se sei stabile magari da qualche ora, se non da qualche giorno, alla numero uno è ancora meglio.
0: Sì.
1: Se proprio vogliamo vederla tutta, perché è lì che sono i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa, lo siento.

0: diverso universo.
1: I pinguini tattici nucleari con Sorry, scusa, lo siento per loro, posizione numero uno in questo momento in Power It's Estate 2026.
2: Che vi ricordiamo anche che non fa testo il fatto che siano, gli auguriamo ogni bene, ma non fa testo che siano numeri uno adesso, perché no, potrebbe certo essere che magari tra un'ora sono in un'altra posizione, c'è un altro numero uno, no? Poi certo, dopo, per sapere come sono andate effettivamente le votazioni, dovete aspettare sabato e domenica, quando tra le 15 e le 17 vi diamo la classifica definitiva della terza settimana, ma provvisoria.
1: Esatto, allo stesso tempo. Voi dite sì, com'è possibile? Fidatevi, è possibile. Poi vi spieghiamo tutto. Sal Da Vinci con Poesia, posizione numero 28.
3: Che bello è che sei una donna così poetica anche nell'errore.

0: Sal Da Vinci con la sua poesia. In questo momento si trova alla posizione numero 29 della Power Hits Estate 2026. Attenzione perché c'è Mace che ha guadagnato terreno, è passato dalla 31 alla 27.
1: Molto bene.
0: Quindi complimenti. E poi altre tipo Olivia Rodrigo è scesa alla 25 invece. Tra le canzoni che abbiamo ascoltato oggi, ovviamente.
1: Sì, certo, poi sapete che in totale sono 50 e dunque anche per le altre che magari non abbiamo sentito o che non sentiamo nei giorni successivi, beh, ci sono dei movimenti sotterranei che potete scoprire soltanto quando la classifica è ferma, cristallizzata il sabato e la domenica. Hola.
0: Hola. Flamenco Paranoia, Samurai J adesso alla 18.

0: Samurai J con Flamenco Paranoia, posizione numero 18 per lui in questo momento in Power It's Estate 2026, anche se io un refreshino lo faccio.
1: Guarda,
0: per sicurezza.
1: Mi hai letto nel pensiero perché sì, stavo giusto facendo la stessa cosa.
0: Fallo anche tu, sì sì, 18 per il momento, confermato.
1: Però era partito dalla 18, mm-hmm, poi è passato alla 17 e poi è ritornato alla 18.
0: Fa ogni
1: poi
0: tanto
1: ci sono
0: dei sue giri.
1: Ma ce ne sono di canzoni che fanno questo gioco qui, eh?
0: Il gioco.
1: Voi votate, perché questa è la cosa importante, RTL 102.5 Play, per sostenere le vostre canzoni preferite.
0: Fatelo,
1: così
0: fatelo
1: proprio oggi, eh?
0: Sì, sì, oggi molto ritmo latino in classifica. Se avete voglia di muovere i chapones, lo potete fare anche con questa canzone. Fred De Palma, Anitta e Mischilla con La Testa Gira, 28.

0: Fred De Palma.
1: Un movimento della cintura.
0: Una mano alla cabeça.
1: Un movimento sexy.
0: Anitta, Amy Schilla, la testa gira su RTL 102.5 nella Power Hits Estate 2026. Curiosi di conoscere la top 3 in questo momento alle 16.59?
1: Facciamolo con refrescione.
0: Vai,
1: eccolo
0: 3, 2,
1: qui,
0: 1.
1: Via. Posizione numero 3 per Gaia, attenzione, con Bossa Nostra.
0: Numero 2, Jovanotti e Alfa con Buon Vento.
1: E ancora la numero 1, I Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, Scusa lo Siento.
0: Continuate a votare RTL 102.5 Play e noi ci sentiamo domani pomeriggio.
1: Grazie ai nostri registi, grazie a Zach.
0: Grazie a Matteo Campese, grazie a voi.
1: Ciao.
2: Biennale Arte 2026. RTL 102.5 ti invita alla 61esima esposizione internazionale d'arte della Biennale di Venezia. Ai Giardini e all'Arsenale fino al 22 novembre. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
0: Anche a San Nicola Arcella, provincia di Cosenza, sono le ore 17.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buon pomeriggio da Tommaso Angelini. Dopo il vertice del G7 di Evian, bilancio positivo per il governo di Giorgia Meloni. Alberto Ciapparoni, buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio a te. La Premier dunque è soddisfatta soprattutto per aver ricucito i rapporti con Trump e perché Europa e Stati Uniti hanno ritrovato l'unità. E proprio Iran, Ucraina e Cina, cioè i temi del G7 in Francia, adesso si trasferiscono a Bruxelles per il Consiglio europeo che comincerà ufficialmente fra un'ora. Ma intanto ecco due appuntamenti in Belgio ai quali ha preso parte la Presidente del Consiglio Meloni. Il primo, l'incontro degli amici della coesione, un formato di 17 paesi in difesa proprio della politica di coesione, ospitato dall'Italia e organizzato su iniziativa congiunta con la Romania, ha visto la partecipazione di 16 paesi. L'altro appuntamento che è in corso adesso è la consueta riunione sulla migrazione, questa volta a cura della Danimarca. L'attenzione si concentra sull'attuazione del patto su migrazione e asilo e sul regolamento sui rimpatri approvato ieri dal Parlamento europeo. Alle 18 poi l'inizio del vertice con il tradizionale intervento di apertura della Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, che sarà seguito dall'intervento del Presidente ucraino Zelensky. A te.
3: Grazie Alberto, un'ultima ora, la cronaca ci porta a Reggio Emilia dove un bambino è stato coinvolto in un incidente. Valentina Iannicelli.
5: Sì, il ragazzino di 11 anni è stato scaraventato violentemente a terra dalla sella della sua bicicletta a causa dell'impatto con un mezzo per la raccolta dei rifiuti. L'incidente mortale è successo a Reggio Emilia poco dopo le 14 nella prima periferia della città mentre era insieme ad altri amici rimasti illesi. Immediato l'allarme e l'arrivo dei soccorsi. Poco prima un operatore sanitario fuori servizio gli aveva praticato un massaggio cardiaco. Poi l'arrivo dell'ambulanza e il trasporto d'urgenza all'ospedale Santa Maria Nuova. Il bambino è deceduto a causa delle gravi ferite riportate. La polizia locale sul posto sta cercando di accertare le responsabilità.
3: Grazie Valentina. Da Bruxelles il ministro degli esteri italiani ha confermato che l'Italia è tra i promotori delle sanzioni europee contro il ministro israeliano Ben Gvir per la vicenda della flottiglia e per le dichiarazioni contro il nostro paese. Sul ministro delle finanze Smotrich Tajani invece ha invitato ad attendere. Cambiamo ora totalmente argomento. Papa Leone ha fatto il suo ingresso in processione nella Basilica Vaticana per le esequie del cardinale Camillo Ruini, morto a Roma a 95 anni. La celebrazione si svolge all'altare della cattedra, presenti tra gli altri il cardinale Matteo Zuppi, il segretario di Stato Pietro Parolin e il vicario di Roma Baldo Reina. Infine il calcio, parliamo dei mondiali. Oggi alle 18 si gioca Repubblica Ceca-Sudafrica, alle 21 è in programma Svizzera-Bosnia, a mezzanotte Canada-Qatar e alle 3 del mattino Messico-Corea del Sud. Proprio per Svizzera-Bosnia e Messico-Corea del Sud, sulle due partite le seguiremo con la solita energia e ironia del nostro show Noi Dire Mondiali, qui ovviamente su RTL 102.5. Per il momento è tutto, non ci sono ulteriori notizie, il traffico.
2: Via Radio.
6: Bentrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Al momento la segnalazione più importante riguarda la 1 Milano-Napoli, dove tra Valdarno e Incisa in direzione di Firenze segnaliamo 7 km di coda per un incidente tra due camion ora rimossi. Tutte le corsie sono tornate disponibili al traffico. In alternativa, per le lunghe percorrenze consigliamo di anticipare l'uscita a Valdichiana, percorrere il raccordo Siena-Bettolle verso Siena e rientrare sulla 1 a Firenze in Pruneta. Andiamo sulla 14 Bologna-Taranto, dove dove per un camion in fiamme è stata chiusa la stazione di Riccione, sia in entrata in entrambe le direzioni che in uscita da entrambe le provenienze. Trasferiamoci in chiusura sulla 7 Serra Valle Genova. Qui per interventi di ammodernamento della rete troviamo un chilometro di coda tra Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano e un chilometro di coda tra Roncoscrivia e Busalla in direzione di Genova. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Buon viaggio.
3: È tutto anche per noi. C'è Password, a più tardi.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
7: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power It's Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future It's Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future It's Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Tony Pitoni, The Colors, Serena Brancale, Merken Cremont, Clara, Rari dal Tacco, San Giovanni, Nerissima Serpe, Lorenzo Salvetti. Biglietti su ticketone.it.
8: Buon pomeriggio amici, sono le 17:05 minuti, significa che inizia Password in questo giovedì 18 giugno. Buon pomeriggio Carolina Russi Pettinelli.
9: Buon pomeriggio Cianna. Allora, noi facciamo subito dei saluti doverosi nei confronti della padrona di casa, che è la signora Nicoletta De Ponti, regina della Radio Italiana, e Fulvio Giuliani. E se sei d'accordo potremmo fare una sorta di interpretazione.
8: No, guarda, io non saprei, no. Però voglio chiederti, secondo te in che posto si trova la nostra Nico, che ogni giorno, allora, accompagna da anni e anni gli amici qui su Password?
9: Nico oggi ha detto basta al mare, okay. Ma al mare non ci va. Oggi non ci voglio andare, oggi orto.
8: Ok,
9: magari orto e piante
8: è una possibilità per l'estate. L'orto credo che sia l'ultimo dei pensieri di 527.000, ormai è il numero che abbiamo imparato tutti a memoria, i maturandi che ormai sono usciti dalla prima prova, perché è durata fino alle 14.30 massimo. Si staranno preparando per la seconda, secondo te?
9: Sì, insieme a Fulvio Giuliani, che sta facendo delle ripetizioni di tutte le materie, perché lui è tuttologo culturalmente onnivoro.
8: Cavolo, avrà un sacco da fare sicuramente.
9: Porca!

0: La vostra RTL 102.5, sono le 17.12, Cianna, Carolina Russi Pitinelli, e in un giorno molto importante che è quello della maturità, che è proprio un rito di passaggio assoluto.
1: Assolutamente sì, ma mica solo per gli studenti, noi no. Prima abbiamo imparato, sono giorni che diciamo 527.000 sono i maturandi, oltre 527.000, però ci sono anche i genitori, tanti dei quali saranno sicuramente all'ascolto e staranno dicendo: come agisco in questo momento sulla mente di un 18-19enne che domani deve continuare gli esami di maturità?
0: Cosa devo fare per questo ragazzo o per questa ragazza? Beh, secondo me le tipologie di genitori sono due. Quelli che fanno: vai, è un momento della vita, l'abbiamo fatto tutti, studia, fatti i fatti tuoi, insomma, non intervengono. E ci sono quelli apprensivi.
1: Sì, mamma,
0: hai mangiato? Che cosa hai bisogno? L'acquetta, il succhetto, il paninetto?
1: Tu dici?
0: Ripetere qualcosa.
1: Apprensivi quindi sotto il punto di vista fisico, in effetti. Io avevo pensato al studia questo, studia quest'altro. E invece, in effetti, col caldo c'è anche il: ma io ti vedo bianco, ma studia, mangia qualcosa mentre studi.
0: Devi dormire almeno 8 ore questa notte. Dicono i medici che se no non riesci a ragionare per il meglio.
1: Se non riescono a dormire?
0: Cioè, me li...

0: Che collaborazione, mamma mia. Rihanna, Kanye West e Paul McCartney, 4-5 seconds, le 17:19 minuti, RTL 102.5 con Caro, con Cianna, con voi di Password, ma soprattutto con i genitori che sono alle prese con i propri figli per questa maturità 2026. Ieri c'è stata la notte prima degli esami, tanti che secondo me oggi guardano i video, sai, li abbiamo visti tutti i video, no? Messi dalle principali testate, un po' si saranno ricordati le vibes che crescevano dentro di loro.
1: Sì, noi che come radio ufficiale del tour di Achille Lauro eravamo presenti per esempio all'Olimpico, Achille Lauro ha voluto fare un regalo con Antonello Venditti sul palco, che ha fatto una versione piano e voce della sua celebre canzone Notte per gli esami, tutti che piangevano, tutte le generazioni, quelli che dovevano fare l'esame e quelli che l'avevano già fatto piangevano
0: è
1: tutti.
0: È vero, mi ricordo, quanto è stato? Qualche giorno fa, 8 giorni fa, il 10 che era?
1: Sì.
0: C'è stato sì, Venditti lì col suo pianoforte a cantare Notte prima degli esami. Mi fa strano pensare che non sia mai più uscita una canzone che magari si potesse mettere come alternativa a Notte prima degli esami.
1: È come se avesse messo d'accordo un po' tutti e andasse bene a tutti per anni e anni, e quindi si continua a utilizzare quella. A proposito, tra l'altro, di grandi artisti e grandi voci, ricordiamo che domani alle ore 15 nei Gramaro saranno nostri ospiti in The Flight, proprio qui negli studi di Roma.
0: Sì, hanno un bel tour, tra l'altro, di cui vogliono raccontare tanti dettagli. Mi fa piacere leggere e vedere essenzialmente i contenuti che si trovano sui loro profili social, perché sono tantissime canzoni che si strillano ai concerti.
1: Sì.
0: Che pure se la fai un po' stonata, chi se ne frega, perché esce meglio.
1: Vabbè, ma poi Giuliano Sangiorgi canta talmente bene che prova a replicare quel falsettino lì e poi si...
0: No, il pubblico questo non lo può fare.
1: Vuoi che te lo rifaccio?
0: Per favore, sì, grazie.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Domani sera l'estate ritrova il suo colore più bello, il rosa. La notte rosa conquista Riccione. E quest'anno il capodanno dell'estate italiana è tutto in diretta nazionale su RTL 102.5. Live sul palco di Riccione Music City arrivano J-Ax, Dito nella Piaga, Samurai J, Eddie Brock. Conducono Jessica Brugali, Stefania Iodice e Angelo Baiguini. In console, la storia della musica con il DJ set di Massimo Alberti, 70-80-90 all'ora. La discoteca nazionale con il DJ South Fau, l'energia di Eva, Bells, Amelie e DJ Alma. Domani sera, Riccione si tinge di rosa. Vivi l'evento dal vivo e ascoltalo dove vuoi, su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
4: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
5: Ma cosa dici?
4: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
5: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
6: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
7: Nel nostro studio legale non perdiamo una causa e neanche tempo per pagare il parcheggio.
8: Qualunque sia il tuo lavoro, semplificalo con Telepass Business. Paghi pedaggi, parcheggi, rifornimenti, deduci i costi e digitalizzi le note spese. Messaggio promozionale. Per info e costi vai su telepass.com.
9: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
10: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
11: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
9: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
12: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
13: Il mio e-commerce sta crescendo. Ordini da ogni parte del mondo, pacchi ovunque, email a cui rispondere. Ho davvero bisogno di una mano.
14: Tanti ordini da gestire? Puoi contare su MBA e-commerce Plus di Mailboxes etc. per far girare il tuo business online. Dal ritiro dei tuoi prodotti alla logistica, etc. Dall'integrazione con il tuo e-commerce alla gestione degli ordini, etc. Dall'imballaggio alla spedizione. MBA e-commerce Plus. Un unico ecosistema integrato per la logistica e-commerce. Info su mba.it.

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su siscom.eu.
2: Sabato 27 giugno c'è Gardaland Summer Festival. Sul palco accendiamo la musica con Baby K, Dargen D'Amico, Merkin Cremont, Mr. Rain, insieme all'energia di Angelo Baiguini, Jessica Brugali e la discoteca nazionale con DJ Sau to Fau. Si balla fino a luna di notte, in diretta in radiovisione, su Radio Z e RTL 102.5. E attenzione! Vai subito su RTL 102.5 Play in special and contest e scopri come ricevere i nostri inviti per l'evento. Ci vediamo il 27 giugno a Gardaland Resort.

0: unica collaborazione per Camila Cabello e Ed Sheeran. Bam bam, sono 17.31 su RTL 102.5. Cianna, Carolina Rossi Pettinelli che stanno tenendo caldo il posto a Fulvio Giuliani e Nicoletta De Ponti che torneranno. Allora, la Nico a settembre, quando finirà le sue vacanze estive.
1: Certo.
0: E Fulvio invece a partire dalla prossima settimana, già lunedì, sarà proprio qui con noi. Ma se non c'è Fulvio, noi non possiamo rinunciare a parlare di un po' di tennis.
1: No, c'è un po' di sport che va fatto, ma solo perché non c'è Fulvio, perché altrimenti
0: solo
1: noi
0: parleremo
1: d'altro. Visto che Fulvio Giuliani torna lunedì, a questo punto noi siamo obbligati a chiacchierare del fatto che Sinner questa mattina ha impensierito un po' la gente, perché l'abbiamo visto, no, allenarsi nel Principato di Monaco con quell'aggeggino bianco.
0: Si chiama sensore glicemico e dovrebbe monitorare come si muove la glicemia di uno degli atleti più famosi del momento, che per fortuna è italiano. Io lo ripeto questo,
1: certo,
0: perché è un orgoglio che abbiamo tutti quanti.
1: Bisogna monitorare quindi gli zuccheri nel corpo di uno che evidentemente ha avuto un problema fisico,
0: sì,
1: perché a Roland Garros ci siamo preoccupati tutti che cosa è successo, e per cui sono molto molto attenti, come era evidente, a controllare scientificamente il motivo
0: noi
1: di tutto ciò.
0: Noi controlliamo tutto, anche perché è stato un matrimonio, ma ne parliamo tra poco.

0: Lorenzo, il comandante Vasco Rossi, come vorrei alle 17.39 minuti, state ascoltando la vostra RTL 102.5 all'interno di Password, oggi con Carolina Russi Pettinelli e Cianna, di solito in estate anche con Fulvio Giuliani che tornerà lunedì prossimo, poi la Nico a settembre, ma nel frattempo parlavamo di Duplantis che è stato lo sposo qualche giorno fa, oggi sono uscite le foto insieme a Yannick Sinner, cioè le foto sono uscite insieme a Yannick Sinner di Duplantis, il campione del mondo di salto con l'asta, però si è sposato con Desiree Englander.
1: Sì, che è una modella, influencer, ma in realtà noi eravamo molto concentrati su ciò che ha fatto Sinner. Questo matrimonio è durato 3 giorni, secondo me lui ne avrà preso parte soltanto a uno con tutti, diciamo, gli allenamenti che ha, e mi immaginavo un po', non so se l'avete fatto anche voi, Sinner ha un matrimonio, che cosa fa secondo voi Sinner ha un matrimonio?
0: Non gira tra i tavoli, che è una cosa che si fa ai matrimoni, tanti non lo amano, a me piace molto invece girare tra i tavoli.
1: Cioè, ma mica te sposi tu, perché dovresti girare a salutare,
0: hai ragione,
1: gli altri?
0: Perché lo fa lo sposo, vero?
1: Sì.
0: Però a me piace l'idea che si faccia tra amici, perché magari se gli amici sono tanti e tu stai a quel tavolo, quell'altra persona sta all'altro tavolo, secondo me è bello che ogni amico si alzi e vada a visitare qualcun altro.
1: Allora, se state a un matrimonio con Cianna, probabilmente verrà al vostro tavolo. Se siete a un matrimonio con Sinner, probabilmente qualcuno avrà chiesto un selfie. Secondo me 2 o 3 persone un selfie.
0: No, al matrimonio di Duplantis non chiedono selfie.
1: Secondo me sì, la nonna o non lo so, la nipotina timida ha fatto la foto con Yannick.
0: Forse sì. Sai che ho visto che Duplantis ha 26 anni e la sua neomoglie 25. Questa cosa mi mette un po' d'ansia da 24enne.
1: Perché, signora mia, questi atleti hanno tutto e quindi a un certo punto si sposano.
0: È vero, però questa cosa è vera, perché ovviamente si sposano da sempre più giovani gli atleti.
1: Eh sì, e poi fanno i figli. Invece guarda io e te.
0: Ma lasciamo stare, ma lasciamo stare.
1: Ma guarda io e te, te ed io.
2: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
6: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
7: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
6: E la mia ha fino a 7 posti.
7: Anche la mia.
6: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
8: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionique Defense Sun con ProRepair 4D, 4 dimensioni, per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1 più 1. Scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionique, in farmacia e su bionique.it.
9: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai!
1: E altri che ti danno molto di più, come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria a soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter, tuo da 145 euro al mese oltre IVA, tasso leasing 2,49, TAEG 3,32, anticipo 8.350 euro, 59 canoni, 75.000 km totali, riscatto di 16.455 euro, importi IVA esclusa, offerta valida fino al 30 giugno.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile.

0: Babies e di Måneskin su RTL 102.5. Sono le 17.51. Lui è Cianna, io sono Carolina Russi Pettinelli. In questa versione estiva di Password, e rimarrai nella stagione dei matrimoni, se non ti dispiace.
1: Sì, anche perché al 378-378-1025 prima parlavamo di quello tra di Duplantis e della foto uscita con Yannick Sinner di qualche giorno fa. La foto è uscita oggi. Io ho conosciuto sposi che hanno dovuto dividere gli invitati in due ristoranti, talmente erano tanti. Ciao Dani, intanto.
0: Io ho conosciuto sposi che avranno bisogno del Madison Square Garden per ospitare il proprio matrimonio.
1: L'hai conosciuti?
0: Personalmente, io e Taylor Swift, amiche di penna proprio, anche di Travis Kelce, che certo, mi invita spesso a guardare le sue partite di NFL. No, a quanto pare, sì, l'abbiamo detto nelle giornate passate, hanno affittato il Madison Square Garden per il loro grande giorno e spenderanno circa 3 milioni di dollari per un matrimonio che avrà più di 1000 invitati. Ma secondo me non li conoscono neanche 1000 invitati.
1: No, più che altro, più di 1000 persone nessuno le conosce. Io credo che tutte le persone che lavorano in questa radio, messe tutte insieme, non conoscono più di 1000 persone.
0: Forse sì, ma di certo non le salutano e non ci parlano durante
1: non le invitano ai matrimoni, esatto.

0: Io lo so che l'avete strillata fuori dal finestrino. Destinazione Paradiso, Gianluca Grignani alle 17:58 minuti con Carolina Russi Pettinelli, con Chan all'interno di Password. Si parlava anche del matrimonio di Taylor Swift prima, questi 1000 invitati, bla bla bla. È anche cafone nei confronti di chi viene invitato perché magari non ti conosce bene, parliamo dei matrimoni normali, non di quelli di Taylor Swift, e magari viene invitato e deve pagare un sacco di soldi, la bustarella del regalo, senza conoscere realmente
1: allora
0: gli sposi.
1: Andare, se ti poni questo problema non ci vai proprio al matrimonio.
0: In effetti,
1: di
0: anche questa sì. Però
1: perché
0: poi
1: è iniziata la stagione,
0: no.
1: È iniziata la stagione, certo, inizia a maggio e tendenzialmente dura fino alla fine di luglio, anche se ormai c'è chi si sposa ad agosto, soprattutto perché magari non ha le ferie giuste per poterlo fare prima. Soldi che vanno, soldi che non vengono, perché uno li spende.
0: No, esatto.
1: In ogni
0: però
1: caso
0: però rientrano, non è un pareggio di solito?
1: Secondo me non è mai un pareggio, per chi fa il matrimonio devi avere degli invitati molto ricchi, perché se no non è mai
0: o
1: un
0: molto
1: pareggio.
0: Generosi che però ci perderanno, quindi
1: si
0: dovrebbe
1: vede che
0: essere.
1: Non è iniziata la tua di stagione del matrimonio, sei troppo giovane.
0: Anche a Cappadocia, in provincia di L'Aquila, sono le 18.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona serata da Sergio Gadda. Dopo la firma del memorandum tra Stati Uniti e Iran, salta la cerimonia prevista domani in Svizzera. Poco fa invece il vicepresidente J.D. Vance ha detto che i 60 giorni per il negoziato iniziano oggi. Intanto resta alta la tensione tra Ucraina e Russia, ma facciamo il punto con Massimiliano Mantiloni.
4: Il ministro degli esteri del Pakistan ha annunciato che la cerimonia di firma prevista per domani in Svizzera è stata annullata, poiché il memorandum d'intesa è già stato firmato a distanza ed è già entrato in vigore. Il primo ministro pakistano Sharif ha avuto un colloquio telefonico con il presidente dell'Iran Pezeshkian. Quest'ultimo parla di accordo storico. Anche il presidente Trump ha celebrato con toni trionfalistici la firma del memorandum d'intesa, mentre emerge il silenzio del premier israeliano Netanyahu, costretto a fare i conti in patria con gli attacchi dei suoi avversari politici. I 60 giorni per il negoziato con l'Iran sono iniziati oggi, ha detto il vicepresidente americano Vance. In Ucraina è stata una notte di attacchi incrociati, bombardamenti su Kiev, Zaporizhzhia e Dnipro, colpito un deposito di carburante russo. Zelensky brucerà anche Mosca, replica del ministro degli esteri Lavrov. Continueremo i massicci attacchi di risposta contro l'Ucraina.
3: Alcune perquisizioni sono state compiute vicino a Cassino alla ricerca delle due sorelle di 12 e 16 anni di Minturno, tolte ai genitori ed affidate ad una casa famiglia di Civitella Alfedena, dalla quale sono scomparse. Massimo riserbo al momento del procuratore della Repubblica di Cassino. In San Pietro i funerali del cardinale Camillo Ruini, sulla bara un Vangelo aperto. Il Papa durante la celebrazione ha detto che è stato un pastore saggio e sollecito e che la Chiesa gli deve moltissimo. Siamo all'economia per la chiusura di Borsa di Milano, ci colleghiamo con Marco Castelletti. Buonasera.
5: Buonasera. Chiusura contrastata per le borse europee. A Piazza Affari il FTSE MIB in lieve rialzo più 0,18% fa registrare un nuovo massimo storico. Negativo invece il FTSE Italia Mid Cap a meno 0,53. Tra le blue chips si distinguono ST Micro a più 4,19% e Banco BPM più 2%. In controtendenza abbiamo Saipem meno 7,34% e Tenaris meno 4,49%. Stabile lo spread BTP Bund a 70 punti, in diminuzione il petrolio a $77 al barile. Del SEC Data Analytics è tutto, buona serata.
3: E adesso parliamo dei mondiali di calcio 2026, inizia in questi minuti in Repubblica Ceca, Sudafrica. Tommaso Angelini.
6: Sì, buon pomeriggio Sergio. 0-0 tra Repubblica Ceca e Sudafrica quando sono passati 1 minuto e 40 secondi di gioco. Entrambe sono state sconfitte all'esordio. Kobek sceglie Lozek ad affiancare Schick in attacco e proprio quest'ultimo, l'ex Roma, ha avuto una grande occasione prima con un colpo di testa col pallone che è uscito fuori. Bros invece punta sul tridente Apollis, Mokoena, Maseko. Per quanto riguarda le altre gare, alle 21 Svizzera-Bosnia, mentre nella notte Qatar-Canada, mezzanotte Messico-Corea del Sud, proprio Svizzera-Bosnia e Messico-Corea del Sud, le seguiremo con il nostro speciale. Noi diremo mondiali, a te.
3: Grazie, tutto ora il traffico.
7: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
8: Puoi dirlo forte.
9: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
10: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
9: Scegli ora ING Business Banking.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
2: Via Radio.
8: Ben trovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole, salvo poche eccezioni. La più importante al momento interessa la 14 Bologna-Taranto, dove per un camion in fiamme è stata chiusa la stazione di Riccione, sia in entrata in entrambe le direzioni che l'uscita da entrambe le provenienze. Mentre per gli intensi flussi di traffico, sulla 1 Milano-Napoli registriamo una coda tra Valdarno e Incisa in direzione di Firenze. E trasferiamoci sulla 7 Serra Valle Genova. Qui per interventi di ammodernamento della rete troviamo 2 km di coda tra Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano e 1 km tra Roncoscrive e Busalla in direzione del capoluogo ligure. E sulla vicina 10 Genova Ventimiglia in chiusura segnaliamo 1 km di coda tra Arenzano e il bivio con la 26 Genova Gravellonatoce in direzione di Genova, dovuto ad un incidente che ha coinvolto un'auto. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
3: E al momento non ci sono altri aggiornamenti, ci fermiamo qui.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
11: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power It's Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future It's Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future It's Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Tony Pitoni, The Colors, Serena Brancale, Merken Cremont, Clara, Rari dal Tacco, San Giovanni, Nerissima Serpe, Lorenzo Salvetti. Biglietti su ticketone.it.
0: Le 18:05 del pomeriggio, evidentemente, con Carolina Russi Pettinelli e Cianna sulla vostra RTL 102.5 all'interno della seconda ora di Password, in attesa che ritornino con calma
1: i
0: verso
1: proprietari.
0: Settembre, esatto, i proprietari, la Nico essenzialmente, la padrona di casa da tantissimi anni, poi Fulvio Giuliani
1: il
0: questo
1: cavaliere
0: lunedì,
1: servente.
0: Cavaliere servente, vedi, giustamente. Nel frattempo è cominciata Repubblica Ceca, Sudafrica, ma stasera noi dobbiamo gufare, caro.
1: Perché?
0: Sai chi gioca stasera?
1: Sicuramente Svizzera. Una squadra contro l'altra, questa, mi pare. E chi è? Aspetta, ci provo.
0: Una te l'ho detta.
1: Non l'ho sentita.
0: Svizzera contro
1: Spagna.
0: Bosnia-Herzegovina. Intanto ha segnato in questo momento la Repubblica Ceca, che quindi è in vantaggio contro il Sudafrica. Noi siamo molto focalizzati sul gufare la Bosnia-Herzegovina perché ci ha cacciato fuori dai mondiali.
1: Quindi non ci stanno per niente simpatici, soprattutto non stanno simpatici ai maturandi che si devono concentrare per studiare e invece c'è il mondiale.
0: Anche questo è vero.

0: sulla prima radio d'Italia, That's What I Want. Sono le 18:11, Cianna, Carolina Russi Pettinelli. Siamo contenti che Lil Nas X, grande, grandissimo artista statunitense, stia meglio, perché era stato arrestato l'anno scorso perché era stato trovato perso nelle strade di Los Angeles.
1: Correva nudo addirittura, correva per nudo, le strade.
0: Sì,
1: mi ricordo che quando ci siamo svegliati qui in Italia abbiamo tutti detto: oddio, ma che è? Cioè, che cosa sta succedendo?
0: Era terrorizzante, con lo sguardo perso. Invece, per fortuna, come riporta The Guardian, e ne ha parlato proprio lui in prima persona, sta molto meglio. Adesso si sta occupando della sua salute mentale, gli è stato diagnosticato il bipolarismo, però è tutto sotto controllo ed è seguito dai medici, per cui possiamo aspettarci nuova musica.
1: Quantomeno sta bene, esatto, che è la cosa più importante. Stavamo seguendo i mondiali, stiamo seguendo i mondiali, c'è in corso Repubblica Ceca contro il Sudafrica, 1-0 per la Cechia, che da poco è stata cominciano a chiamarla così anche nelle radiocronache. Insomma, ecco, ieri sera uno che non deve essere stato troppo bene è stato Ronaldo. Devi trovare un modo per far star meglio Cristiano Ronaldo.
0: Perché, che ha fatto?
1: Allora, che cosa è successo? Che i più grandi bomber di questo mondiale, quindi Mbappé, Messi, Bellingham, Haaland,
0: conosco tutti,
1: sono partiti alla grandissima.
0: Alla grandissima.
1: Segnando, strasegnando.
0: Qualcuno direbbe alla great.
1: Cristiano Ronaldo un po' meno.

0: Daddy Yankee è proprio da piena estate. Con calma, sono le 18 e 18 minuti. RTL 102.5 in diretta come al solito con Carolina Russi Pettinelli, con Cianna all'interno di Password. Parlavamo della serata un po' dura, lo dobbiamo dire, un po' dura. Di sì. Cristiano Ronaldo, sì. Perché ieri con il suo Portogallo e contro la Repubblica Democratica del Congo è finita 1-1. Non devo neanche dirtelo, no. Avrei visto la partita.
1: Tutto il tempo, non ho perso un minuto. Sono rimasta seduta sul divano anche durante l'intervallo per non perdere niente.
0: Mi rendo conto. Sì. C'è chi ha detto qualcosina contro di lui perché comunque non è stato proprio il miglior Cristiano Ronaldo. Avrà un po' avuto il sangue amaro perché gli altri big del mondiale hanno fatto quasi tutti bene, 1, 2, 3 gol addirittura, e lui a secco, anzi alcuni tiri li rubava.
1: Mannaggia,
0: ai compagni.
1: Guarda, davvero.
0: Per quale motivo secondo te? Non voglio chiederti l'aspetto magari emozionale.
1: So.
0: No, al contrario, io non voglio chiederti l'aspetto emotivo.
1: Quello più tecnico.
0: Voglio sapere l'aspetto tecnico.
1: Allora, credo che lui abbia cambiato la sua dieta. Sai che lui fa tutte, insomma, un allenamento molto particolare, sì. Mangia delle cose particolari, ha 7 nutrizionisti che lo seguono.
0: Ne ha 7, è vero.
1: Si mette nella cabina quella fredda, no? La criolipo, quel cavolo lì che fanno tutti.
0: Si mette nella famosa criolipo, quel cavolo lì che fanno tutti.
1: E non l'ha fatto questa volta.
0: Ma perché no?
1: Perché non poteva, perché Giorgina gli ha dato dei pensieri, sono giorni che litigano.
0: Ma lui e Giorgina sono sposati oppure sono fidanzati?
1: Stanno insieme.
0: No, però caro, una cosa che è proprio
1: insieme.
0: Il tuo, la pagina
1: stanno
0: rosa.
1: Stanno insieme perché io non so Giorgina, ma ella è Giorgina.
0: Ho capito, sicuramente sia. No, aspetta, sai che forse sono fidanzatissimi? Ti ricordi l'anellone su tutto diamantato?
1: Non lo so, però sta dieta male,
0: la dieta
1: guarda.
0: Forse è male.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Il mio e-commerce sta crescendo. Ordini da ogni parte del mondo, pacchi ovunque, email a cui rispondere. Ho davvero bisogno di una mano.
2: Tanti ordini da gestire? Puoi contare su MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. per far girare il tuo business online. Dal ritiro dei tuoi prodotti alla logistica, etc. Dall'integrazione con il tuo e-commerce alla gestione degli ordini, etc. Dall'imballaggio alla spedizione. MBA e-commerce plus. Un unico ecosistema integrato per la logistica e-commerce. Info su mba.it.
3: Esultiamo, tratteniamo il fiato e viviamo ogni partita con passione. Perché ai mondiali tutto il mondo si emoziona. Ma l'Italia ancora una volta non è presente. O forse sì. Dopo aver contribuito alla sicurezza dei mondiali in Qatar, Zucchetti porta la propria tecnologia anche in America. Perché dove il mondo si incontra, la sicurezza parla italiano. Con Zucchetti innoviamo per migliorare la tua vita. Zucchetti, tecnologie per gli accessi dai grandi eventi alle aziende.
4: Scarta la musica con Cornetto Algida. Scansiona il QR code sulle confezioni Cornetto e prova a vincere un'estate di musica. In palio il concerto privato di Samurai J. Biglietti per Power Hits Estate 2026 di RTL 102.5 a Verona e tantissimi abbonamenti Spotify Premium. Concorso valido fino al 12 luglio. Regolamento su cornettomusic.it.
5: Quando ci fa sentire bene è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. Macchina per caffè in chicchi DeLonghi, magnifica start, a 299 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1 luglio.
8: Devi fare il pieno, Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
9: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
10: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
11: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
12: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
13: Ci sono partner pronti a darti una mano.
14: Vai!
13: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.

0: La straordinaria voce di Jacob Lusk con la produzione di The Blessed Madonna. Questa è Mercy, sono le 18.30 sulla vostra RTL 105. Cianna, Carolina Russi, Pettinelli, non si fermano i festeggiamenti dei Knicks per le strade di New York, ne avremo per tutto il prossimo anno, secondo me.
1: Certo. C'è anche un sacco di gente che segue la NBA in Italia e che probabilmente a un certo punto, da piccoli o da grandi, quando hanno cominciato a seguirla, hanno scelto una squadra. È diverso dal calcio, per esempio. Uno nasce a Torino e ne tifa una, nasce a Milano e ne tifa un'altra, a Napoli e ne tifa un'altra. Poi non è neanche sempre così. E invece lì adesso come stanno festeggiando?
0: E finalmente New York ha i propri vincitori e quindi le star che continuano a festeggiare sono tantissime. Una tra tutti è apparsa sui giornali statunitensi questa mattina, che è nella figura di Timothée Chalamet senza Kylie Jenner, tutto vestito d'arancione e di blu, che fa la parata lui. Ma voglio dire, mica ha giocato lui, ma
1: però giustamente c'è la star da sbandierare. Anche perché ho letto che lui in realtà è diventato fan dei Knicks in tempi abbastanza recenti. Uno che è fan dei Knicks da una vita, è abbonato dall'85, è Spike Lee, il regista, che infatti era lì durante i festeggiamenti e durante l'ultima gara dei playoff.
0: E non ci dimentichiamo di Jimmy Fallon, che
1: pure lui è pazzo dei Knicks.
0: Pazzo, in prima linea sempre.

0: Una bella novità su RTL 102.5, dito nella piaga, Businessman, le 18.35 minuti con Carolina Rossi Pettinelli, con Cian all'interno di Password, ora nell'attesa che ritornino la Nico, la padrona del programma che tornerà a settembre, poi Fulvio Giuliani lunedì prossimo come al solito in Password. Businessman, tu vedi in qualcuno che conosci questa figura raccontata, descritta da dito nella piaga?
1: Allora, tendenzialmente la figura che racconta dito nella piaga è di appartiene a quelle persone che pensano di fare business, sì, ma che poi in realtà di business non lo fa. Cioè, il fatto che tu abbia studiato economia, bellissimo,
0: benissimo, non basta,
1: bravissimo, ti apre tutte le porte del mondo, cioè amo, ti prego, però questo non vuol dire che tu faccia business.
0: No,
1: e
0: esatto,
1: non vuol dire che tu sia un businessman.
0: Spesso,
1: solo che hai studiato economia,
0: secondo me si tradiscono da soli, perché per esempio io, che non ho mai studiato economia e che ho faticato a capire anche The Wolf of Wall Street, pensavo che la figura del broker per esempio esistesse ancora, no? Che è il broker, quello che sì, fa DiCaprio esattamente nel film che ho appena detto.
1: A Wall Street, a New York, sì.
0: Non esiste più il broker e ci sono quelli che si mettono quella figura lì, in realtà al momento non la fanno più delle persone, la fanno degli algoritmi, delle macchine. Quindi un po' di tempo fa mi era capitato di chiacchierare con un amico che effettivamente ha studiato e con un altro che invece faceva il businessman e parlava tutto in signorino.
1: E quelli che a New York fanno finance si svegliano alle 5 per guardare i mercati, che fanno?
0: Ci sono talmente tanti nomi per descrivere questa attività, però non è più il broker, ma è solo un esempio.
1: Però bravi tutti quelli che si svegliano alle 5 per seguire i mercati, bravi voi che riuscite a capire quelle cose che si muovono, bravi.
0: Voi che briffate, fate le call,
1: bravi.
0: Non vi perdete un cliente,
1: bravi tutti.
2: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionique Defense Sun con Pro Repair 4D, 4 dimensioni per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1+1. Scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionique, in farmacia e su bionique.it. Cerchi spiagge da sogno? Ci sono trekking vista mare, anche borghi ricchi di storia e una gastronomia che sa di tradizione? Trovi tutto qui. All'Isola d'Elba la vacanza è senza compromessi, fatta di ritmi sani e spazi veri. Isola d'Elba. Ogni giorno una vacanza diversa. Ti aspettiamo su visitelba.info.
3: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
4: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
5: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
4: Oh, Contacta! Adoro!
5: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
6: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
7: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl vale davvero.
9: Il mio e-commerce sta crescendo. Ordini da ogni parte del mondo, pacchi ovunque, email a cui rispondere. Ho davvero bisogno di una mano.
10: Tanti ordini da gestire? Puoi contare su MBA e-commerce Plus di Mailboxes etc. per far girare il tuo business online. Dal ritiro dei tuoi prodotti alla logistica, etc. Dall'integrazione con il tuo e-commerce alla gestione degli ordini, etc. Dall'imballaggio alla spedizione. MBA e-commerce Plus. Un unico ecosistema integrato per la logistica e-commerce. Info su mbe.it.
11: Mamma, raccontaci una storia d'avventura.
12: Come dei valorosi guerrieri, state scalando le maestose vette delle grandi montagne al nord. E proprio lì, tra fantastiche avventure e panorami mozzafiato, vi accorgete che la realtà supera la fantasia. Nei parchi Moviemant, lassù, tra le Dolomiti in Alta Badia, meraviglia e divertimento non finiscono mai. Moviemant, il mondo che vuoi tu, con chi ami di più. Scopri di più su www.

0: www.moviment.it.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Kid Yugi torna dal vivo nei principali palazzetti d'Italia con il tour Anche gli eroi muoiono. Con RTL 102.5 puoi esserci

0: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
1: Ben ritrovati all'appuntamento con l'oroscopo, amici del segno dell'Ariete. A volte certi desideri e certe pulsioni vanno troppo veloci, persino per voi che siete un segno rapido, impulsivo. Per questo dovreste andarci piano con parole e gesti. Toro, questa luna potrebbe farvi qualche scherzo prima di tornare alla serenità. Per questo dovreste evitare di ascoltare consigli eccessivi e per questo la prudenza sarà indispensabile. Amici del segno dei Gemelli, avrete un momento fatto di slancio, di un coraggio non facile da capire e da inventare, ma poi vi accorgerete dell'importanza delle misure, delle cose che ci vanno piano. Cancro, dopo aver fatto cose senza farvi notare, sentirete forse il bisogno di raccontare meglio il vostro impegno, magari per dimostrare che non siete distanti da qualcosa. Leone, vi piacerà abitare insieme alla luna, a quella forza interiore che vi farà sentire capaci di tante cose, sempre pronti a dire di no a chi forse cerca di imporsi. Vergine, il volume delle emozioni andrà crescendo con il passare delle ore, aiutandovi a mettere a fuoco certe realtà, ad accettare situazioni e persone. Cari Bilancia, non lasciate che una questione legata ad una persona amica possa creare incomprensioni o tensioni tra voi e chi amate. Decidete che cosa è importante e che cosa è giusto. Scorpione, il momento potrebbe riservarvi qualche tensione, che potrete però superare velocemente con un po' di sano protagonismo. Non fissatevi su questioni di principio. Sagittario, bravissima questa luna che vi convincerà a fare ogni cosa senza rabbia, nel rispetto delle cose fatte insieme, di una intesa che vale più di mille promesse. Cari Capricorno, dovrete aiutare qualcuno nel trovare il giusto equilibrio con le azioni, con il fare, con il modo di agire e di procedere. Il vostro consiglio sarà come sempre prezioso. Acquario, qualcuno è in vena di piccoli sogni e di migliori emozioni, qualcuno deve celebrare la

sua parte più dolce e più gentile, al netto di passioni che bruciano. Infine, amici del segno dei pesci, proteggetevi da tutto ciò che corre e che va veloce, da quelle cose che non vi diranno nemmeno il tempo di capire, di accorgervi di certe realtà. Avete bisogno di andarci piano.

0: Tiziano Ferro e Lazza, perdono alle 18:53 minuti su RTL 102.5 con Carolina Rossi Pettinelli, con Cianna all'interno di Password. Ha parlato poco fa il ministro Valditara, che ha commentato alcune delle tracce, tra cui una che trattava il tema della fatica. La fatica perché alcuni non la reputano una responsabilità necessaria.
1: No, invece è molto necessaria. Ti cambia anche la vita. A volte si fanno delle cose quando si è più giovani. Io, per esempio, mia madre mi mandò, non per parlare di me, ma perché so che è successo a tantissimi di loro, a fare la hostess. E stai in stanze con quattro persone, ti devi svegliare alle 4 del mattino e sorridere a degli sconosciuti, ma ci sono tantissimi altri lavori di fatica, anche molto più faticosi di fare la hostess, che poi ti temprano e ti cambiano. E quando dici devo rispondere a 10 mail, tu dici vabbè, allora, cioè ti sembra tutto più
0: vero.
1: Semplice.
0: Tant'è che Valditara ha detto anche questo, ha detto ultimamente sembra quasi che sia politicamente scorretto parlare di fatica, perché alcune strade devono essere accessibili senza faticare troppo. È vero che non bisogna fare chissà quali sacrifici quando è necessario trovare una via più semplice, però è importante la fatica.
2: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
3: La più bella musica di sempre.
2: Interagisce con te.
3: La più bella di sempre.
2: E adesso ti sblocca un ricordo.
1: Vi sblocchiamo un ricordo del 1978 con una rock band inglese che tutti quanti conoscete, che prese una piccola deviazione perché erano abituati a fare il rock in un certo modo, il progressive rock, e anche loro si sono innamorati e hanno scritto d'amore.
0: Questo significa che come ci dobbiamo preparare a Follow You, Follow Me? Cioè qual è il modo in cui possiamo prenderla e accoglierla?
1: Userò un termine solo, the smooth.
0: Cioè tu dici smooth, quindi?
1: No, dico smooth, dico solo smooth, cioè, no, quante devo dire?
0: Stiamo togliendo la magia.
1: Follow you, follow me sulla vostra RTL 102.5.

0: Genesis, follow you, follow me. Sono le 18.58 su RTL 102.5 con Cianna e Carogna Russi Pettinelli, che chiudono questo appuntamento un po' atipico con Password, perché eravamo senza Fulvio, io e te, te ed io.
1: Ma si saranno innamorati quelli che hanno sentito in macchina in questo momento follow you, follow me?
0: Non solo innamorati di qualcuno di nuovo, ma sì, anche i rinnamorati di qualcuno di un po', no?
1: Che è una cosa bella. Un po', come sì, possono, che ne so, stasera magari fanno qualcosa di speciale per la propria metà, cioè si preparano un dolcetto.
0: Solo per aver sentito il nostro Millennium. Pensa che potere ha la prima radio d'Italia.
1: Ad ogni Millennium devono crearsi in mente un'idea geniale per la propria metà.
0: Sì,
1: se è romantico, se è We Will Rock You, no, ovviamente.
0: Ho capito, se sono single si innamoreranno di un passante, non lo so, solo quelli fidanzati esistono per te.
1: No, in effetti anche questa è una possibilità.
0: Carino.
1: Noi vi lasciamo a protagonisti nelle sapienti mani di Fredella, di Simioli, Martina Rinelli e Taranto.
0: E c'è anche una cosa a cui tengo molto, dopo alle 21 la partita, perché ci sono i mondiali e io sarò lì a seguirli tutti.
1: Svizzera, Bosnia e Erzegovina, noi siamo pronti a gufare, ma non vi diciamo chi, perché in realtà noi i mondiali li seguiamo per bene.
0: Buon weekend!
1: Anche a Lamporecchio, in provincia di Pistoia, sono le 19.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona serata da Ivana Faccioli, subito a Firenze per la condanna all'ergastolo di Vasile Frumuzzache, il vigilante accusato di aver

0: ucciso due donne tra il 2024 e il 2025. Valentina Iannicelli.
1: Vasile Frumuzzache era presente in aula ed è rimasto impassibile durante la lettura della sentenza, condannato all'ergastolo con isolamento diurno per 18 mesi, accolta appieno la richiesta dell'accusa. L'uomo, 33 anni, romeno, ex vigilante e reo confesso del duplice omicidio e dell'occultamento dei cadaveri di due escort connazionali, Anna Maria Andrei, 27 anni, uccisa a Montecatini Terme in provincia di Pistoia nell'agosto del 2024, e Maria Denisa Paun, 30 anni, uccisa a Prato nel maggio del 2025. Durante l'udienza l'uomo indossava una maglietta donata dai figli con la scritta "Sei il nostro super papà" e con le impronte colorate delle loro manine. Presente in aula anche la madre di Maria Denisa, che è scoppiata a piangere davanti ai giornalisti.
0: Nelle ultime ore due bimbi sono morti in due drammatici incidenti stradali in Calabria e in Emilia-Romagna. La più piccola di 3 anni è stata investita dalla madre. Sergio Gadda.
2: La tragedia si è consumata per una tragica fatalità nella tarda serata di ieri a Platì. La donna ha investito la figlia di 3 anni mentre con la vettura stava facendo retromarcia. Non si sarebbe accorta della presenza della bimba. Tempestivo l'intervento dei soccorsi. Purtroppo per la piccola non c'è stato più niente da fare. L'altro incidente mortale, che ha coinvolto un bambino, si è verificato a Reggio Emilia, dove un 11enne è stato investito da un camion per la raccolta dei rifiuti. Il bambino era in bicicletta quando è stato travolto. La dinamica di quanto accaduto è al vaglio della polizia locale. Da subito le sue condizioni sono parse gravissime. Il minore è stato trasportato d'urgenza all'ospedale, ma ogni tentativo di salvarlo è stato inutile.
0: In Abruzzo, su un sentiero, è stato trovato un oggetto che apparteneva a una delle due sorelle scomparse da una casa famiglia di Civitella Alfedena. Le ultime notizie con Max Viggiani.
3: Buonasera Ivana. Nelle ultime ore sono state svolte perquisizioni in Abruzzo e anche nel Lazio, in alcuni casolari in zone di campagna, per cercare tracce di Alice e Sara, le sorelle di 12 e 16 anni di Minturno, vicino a Latina, di cui non si hanno più notizie da quasi 2 settimane. Erano in una casa famiglia, come dicevi, di Civitella Alfedena, in provincia dell'Aquila. I controlli sul territorio sono stati decisi dopo le dichiarazioni del fidanzato della sorella maggiorenne, attualmente scomparsa, che avrebbe riferito agli inquirenti di sospettare che le due si trovino in un luogo segreto con dei parenti che le avrebbero aiutate nella fuga. Tutto questo mentre, come accennavi in precedenza, lungo un sentiero vicino alla casa famiglia è stato trovato un fermaglio rosso che dovrebbe essere proprio di Sara. Staremo a vedere. A te.
0: Grazie. Oggi in Vaticano i funerali del cardinale Camillo Ruini, morto a 95 anni, ha celebrato Papa Leone XIV. Alberto Ciapparoni.
4: È stato un pastore saggio e sollecito, ha lasciato un segno profondo, così Papa Leone nella Basilica di San Pietro. Nella celebrazione il pontefice ha richiamato l'impegno ecclesiale, culturale e civile del cardinale Ruini e ha ricordato il suo motto episcopale: la verità vi farà liberi, sintesi efficace della sua visione cristiana. Ma sentiamo Papa Leone.
5: Il cardinale Camillo ha scritto: da loro ho ricevuto non meno di quello che ho cercato di dare. Penso siano parole che possono aiutare anche noi a vivere le nostre responsabilità e i nostri diversi servizi con la stessa umiltà e con la medesima fiducia in Dio.
4: Numerose le autorità politiche e istituzionali presenti, tra queste Casini, Gasparri, l'ex premier Prodi, il sottosegretario Mantovano, tutti per omaggiare il punto di riferimento dell'episcopato conservatore. Ruini guidò la CE in direzione opposta a qualunque deriva di sinistra, difese Berlusconi, fu vicino a Ciampi, stimava Draghi e Meloni. È tutto.
0: Grazie Alberto, la chiusura in borsa a Milano, FTSE MIB più 0,18%. E ora il nostro speciale mondiale.
6: Speciale mondiale.
0: Andiamo subito sul campo ad Atlanta, negli Stati Uniti, dove è iniziata alle 18 Repubblica Ceca Sudafrica. Tommaso Angelini, buonasera.
7: Buonasera a te Ivana, sì, siamo all'intervallo con la Repubblica Ceca che è avanti 1-0 contro il Sudafrica. Entrambe le squadre sono state sconfitte all'esordio. Ottimo inizio da parte dei cechi, vicini al vantaggio con Schick dopo 50 secondi di gioco. Poi la difesa sudafricana sbanda e viene punita subito al 6° minuto quando Soika appoggia per Sadilek, che lascia partire il mancino e va in gol. La reazione degli uomini di Bros arriva solo nel finale con un tiro di Maseko respinto a seguito di un'uscita a vuoto di Kovra. Squadre che stanno rientrando dagli spogliatoi, tra poco il secondo tempo. A te.
0: Grazie, ora a tutte le altre partite di oggi. Paolo Pacchioni.
8: Buonasera, alle 21 a Los Angeles si gioca Svizzera-Bosnia. La nazionale elvetica cerca un cambio di passo dopo la delusione per il pareggio iniziale contro il Qatar. I bosniaci vogliono almeno un punto per credere nella qualificazione.

0: in un girone che al momento è molto equilibrato, che lo ricordiamo sarebbe stato il girone dell'Italia in caso di qualificazione al playoff. Il già citato Qatar ci proverà ancora contro i padroni di casa del Canada. La sfida inizierà a mezzanotte a Vancouver. Poi, come di consueto, ci sarà anche una partita nella notte alle 3 con il Messico che a Guadalajara ospiterà la Corea del Sud. Un risultato positivo di fatto proietterebbe i messicani già ai 16esimi di finale. L'appuntamento è esattamente per le 21. In Noi dire Mondiali questa sera ci concentreremo soprattutto sulla sfida fra Svizzera e Bosnia. Per lo speciale mondiale tutto a terra linea.
1: Grazie, ora meteo e poi il traffico.
2: Previsioni del tempo.
3: Buonasera da Vanessa Minotti. Ci attende un venerdì caratterizzato dalla persistenza dell'anticiclone africano che regala ancora ampi spazi soleggiati ma anche tanto caldo, soprattutto tra pianura padana e zone interne del centro Italia, dove si registreranno anche punte di 35-37 gradi all'ombra. Da segnalare solo dei temporali di calore sui monti nelle ore pomeridiane. Ma per tutti i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Via Radio.
4: Buona serata da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Traffico intenso su tutta la rete. Partiamo dalla Lombardia e dalla A4 Milano-Brescia, dove tra Brescia Ovest e Castegnato verso Milano ci sono code per un mezzo in fiamme. Si viaggia su due corsie. Andiamo poi sulla A14 Adriatica, dove tra Imola e Bologna-San Lazzaro in direzione di Bologna ci sono 4 km di coda per un mezzo in panne. Qui si viaggia su una sola corsia. Ci sono ripercussioni anche nella direzione opposta per i curiosi e 4 km di coda quindi tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro. Ancora sulla A14 vi segnalo che la stazione di Riccione è chiusa in entrata e in uscita per entrambe le provenienze per lavori di ripristino. Scendiamo sulla tangenziale partenopea tra Italia 90 e Fuorigrotta verso Capodichino, ci sono code per un tamponamento tra due auto. È tutto, buon viaggio.
1: Grazie per averci seguito, ora Protagonisti, buona serata.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Quest'anno Noi dire Mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il Mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
5: Eccoci qua, buona serata amici e amiche, bentornati su RTL 102.5 Protagonisti. E partiremo dalla Calabria, il mio Vai. Simioli, dammi una Calabria, ti
6: non
5: prego.
6: Vedo l'ora di portarti in Calabria, perché c'è anche una bella notizia, esatto. Ne parleremo col presidente della magnifica regione Calabria, il presidente Occhiuto.
5: Ma come fai a saperlo? Noi dobbiamo lanciare un appello, magari non si collega con noi, boh, non lo so.
7: Il presidente... È vero, non sappiamo, ricordiamo che qua tutto può accadere in questo programma, esatto. Giusto? Sì, sì, è tutto improvvisato, accade. Naturalmente.
6: Sì, sì, accade.
7: E poi accade, poi accade.
6: Certo, il presidente della regione Calabria potrebbe rifiutarsi, perché noi siamo notoriamente il programma dei sindaci, non dei presidenti, ma faremo un salto di, diciamo, di qualità.
5: Un volo pindarico, ma poi ragazzi c'è un altro allineamento di pianeti stasera.
6: Altra volta.
5: Tutte le sere si allineano.
6: Che cacchio fare, ma non possono andare a lavorare, che ne so, c'è tanto da fare nelle campagne. Vabbè,
5: ma esatto. Alto,
6: chi dobbiamo salutare?
7: Ma certo, un saluto speciale va a Mailboxes, eccetera, il partner ideale per la gestione delle spedizioni internazionali del vostro business online.
6: Consulenza doganale, assistenza, gestione documentazione, dazi e procedure, copertura del valore delle vostre merci, spedizione, insomma si occupa di tutto Mailboxes, eccetera.
5: E con MBA Commerce Plus avete un unico ecosistema integrato per la logistica e-commerce, cercate il centro servizi più vicino su MBA.it. Partiamo, Power It, buona domenica.

0: Hey, 19:15, sembra sempre un po' paura questa canzone quando parte. Qua i protagonisti per aprire dobbiamo andare giusto in Calabria.
1: Notizie di oggi, noi siamo anche grandi economisti. Banca Italia per il 2025 il PIL della Calabria più 1,1%.
2: E non solo, Banco d'Italia, perché oggi la scaletta è spagnolo, continua e dice che è la crescita più forte del resto d'Italia. Quindi complimenti alla regione Calabria, complimenti al presidente Occhiuto.
1: Presidente della Calabria è lei, sicuro?
3: Sì, sono io, ma complimenti ai calabresi, alle imprese calabresi.
1: Ma è proprio lei, non è un imitatore, è vero? Abbiamo il presidente.
2: Non sappiamo. Ecco, dica qualcosa in calabrese, si faccia riconoscere, presidente.
3: Sono io, se volete vi faccio una videochiamata.
0: No, ci crediamo.
3: Però lei in radio la videochiamata che serve?
1: Però presidente, lei sa che nel programma più di matti che ci sia della sera, quindi ovviamente. Allora c'è una canzone che noi dobbiamo dedicare al presidente della Calabria, tra l'altro. Vediamo. Eccola.
2: L'avrà riconosciuta, presidente, no?
3: Sì, certo.
2: È Calabrisella nella versione di Mino Raetano. Quindi lei voleva fare i complimenti agli imprenditori, alle imprese, ai lavoratori calabresi, ho capito prima?
3: Certo, perché è un risultato che è stato ottenuto per gli investimenti che ha fatto la regione, ma se non ci fosse stato un tessuto produttivo capace di sviluppare per esempio l'occupazione, siamo la regione che cresce 5 volte quanto l'Italia in occupazione, perché abbiamo fatto più 1,1 di PIL, quindi il prodotto interno lordo della Calabria è fra i più alti. E soprattutto sull'occupazione abbiamo avuto un incremento straordinario. Ma contratti a tempo indeterminato.
1: Scusi, presidente, per gli studenti che restano in Calabria, lo abbiamo già detto settimane fa, c'è anche una borsa di studio considerevole. A questo punto, io, Taranto e Signoli, lasciamo le nostre grandi città e rotolando sud veniamo in Calabria. Ci dica lei una città a caso e veniamo lì.
2: Qual è la città che
3: capito? Però se venite per il reddito di merito, dovete.
1: Noi studiamo,
2: per esportare i nostri capitali, non si preoccupi. Facciamo come quando si va a Monte Carlo o in noi portiamo, non vogliamo niente dalla regione Calabria, vogliamo dare perché però, lo merita.
1: Sì? Visto che tutti vanno fuori, vanno all'estero rotolando verso sud, una volta tanto.
3: In Calabria c'è tutto quello che si può vedere in Italia è in Calabria.
1: Dai, questione di PIL. Facciamo una canzone questione di PIL, perché 1,1% in più e viva la Calabria, grazie al presidente Occhiuto. Presidente, grazie per aver perso qualche minuto con questi quattro mesi.
2: 3 minuti 20 secondi. Adesso mettiamo una canzone, viva la Calabria.
3: Grazie a voi, vi aspetto in Calabria.
2: Grazie, presidente.
0: Arriveremo presto, tra l'altro.
1: Guarda chi c'è, Taranto.
0: The Bowser.

0: The Bausa, 19:21 su RTL 102.5. Allora, attenzione, quando arriviamo in hotel bisogna mettere le valigie non sul letto, lo dice
1: no,
0: la scienza.
1: La valigia sul letto, no, quella di uno.
0: Nella vasca da bagno.
2: Ma perché?
3: Ma come la vasca da bagno?
1: No, ascolta, che è la scienza che parla.
0: Per i microbi,
1: perché?
0: È per il microbiota intestinale, sì, Taranto.
1: Perché tu, questa valigia, tra l'altro, quelle con le ruote, come si chiamano, Taranto? Tu che parli tutte le lingue. Fai rispondere.
3: Il trolley.
1: Ha detto no alla Forzana. Sì. Il trolley tu lo trascini ovunque, aeroporto, stazione, le strade. Poi arrivi in camera, che fai? Metti la valigia sul letto, quella di un lungo viaggio, e ti becchi i microbi. Quindi la scienza cosa suggerisce, Fredella?
0: L'abbiamo già detto, di metterla nella vasca da bagno.
1: Perché
0: doccia,
1: devo trovare il numero dell'albergo.
0: Doccia. Trova il numero,
1: e devo fare la stronzata della serata che
0: proviamo.
1: Mi obbliga a fare.
0: No, a chiamare che ovviamente Taranto.
1: Devo chiedere Foggia.
3: Certo, immagino Foggia.
1: Pronto, Hotel Europa di Foggia?
4: Di Mariani.
1: Pronto?
4: Mariani. Come?
1: Hotel Europa di Foggia?
4: Dimmi.
1: Dimmi. Vabbè,
3: direi top.
1: Volevo sapere, avete stanze con la vasca?
4: No, solo con la doccia.
1: Solo con la doccia. Ah, secondo me, però, il mio valigione Vuitton 60x30 ci va per abbattere il microbo sotto la doccia?
0: Ma
1: mi scusi, ma è un hotel? Con chi?
3: Ma numero uno.
1: Dica la verità.
0: Il bagaglino.
1: Che cos'è? È un teatro? È un cabaret? Che cos'è? Pronto? Buon uomo.
4: Brutto,
3: ma numero uno
4: con le docce.
1: Quindi niente vasca. Mi devo beccare il microbo. Devo dormire col microbo, praticamente.
0: Ma che lingua è? Non si capisce.
1: Pronto? Devo dormire col microbo. Lei ha letto che se io appoggio la valigia sul letto lascio i microbi che la valigia ha trascinato,
0: scusi.
1: Quindi la scienza consiglia di metterla nella vasca da bagno. Non ce l'avete?
4: No,
1: dormirò col microbo. Speriamo che sia un bel microbo, che vada in palestra e tutto a posto. Va bene, grazie. Niente,
0: devo dire che però ti dava del tu, no, come se avessi già soggiornato all'Hotel Europa.
1: Ma sai che ora che ci penso, sì,
3: ecco perché
1: è vero, mi ha riconosciuto.
3: Ma scusate, io ho un altro dubbio invece. Ma se io poi lo metto appunto in vasca da bagno, se poi devo farmi appunto il bagno, cioè a quel punto ho tutti i microbi della mia valigia, mentre mi lavo.
1: Ma tu prima passi
3: la lavi,
0: oppure non fai il bagno nella doccia e prendi altri microbi.
1: Esatto,
3: giusto,
1: insomma,
3: giusto.
1: Non c'è speranza.
5: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
6: Con MBA, e-commerce plus di Mailboxes, etc., fai girare il tuo business online. Dall'integrazione con il tuo e-commerce alla logistica, dall'imballaggio alla spedizione, puoi contare su di noi. MBA e-commerce plus, un unico ecosistema integrato per la logistica e-commerce. Info su mba.it.
7: Domani sera l'estate ritrova il suo colore più bello, il rosa. La notte rosa conquista Riccione e quest'anno il capodanno dell'estate italiana è tutto in diretta nazionale su RTL 102.5. Live sul palco di Riccione Music City arrivano J-Ax, Dito nella Piaga, Samurai J, Eddie Brock, conduca

0: Jessica Brugali, Stefania Iodice e Angelo Baiquini. In console, la storia della musica con il DJ set di Massimo Alberti, 70-80-90 all'ora. La discoteca nazionale con il DJ South Fau, l'energia di Eva, Bells, Amelie e DJ Amma. Domani sera, Riccione si tinge di rosa. Vivi l'evento dal vivo e ascoltalo dove vuoi, su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
1: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
2: Ma cosa dici?
1: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
2: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
3: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
4: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
5: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
6: Mi hai detto che ami l'Islanda.
5: Ma vivo in Italia.
4: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
7: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
8: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
7: E la mia ha fino a 7 posti.
8: Anche la mia.
7: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB, spazio al tuo tempo.
9: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
10: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
11: Nuvola la trovi su siscom.eu.
12: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni e informazioni in negozi e online, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
13: Sabato 27 giugno c'è Gardaland Summer Festival. Sul palco accendiamo la musica con Baby K, Targen D'Amico, Merkel Cremont, Mr. Rain, insieme all'energia di Angelo Baiguini, Jessica Brugali e la discoteca nazionale con DJ South Fau. Si balla fino a 1 di notte, in diretta in radiovisione, su Radio Z e RTL 102.5. E attenzione, vai subito su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come ricevere i nostri inviti per l'evento. Ci vediamo il 27 giugno a Gardaland Resort.

0: Saluto a tutti quelli di Mantova, visto che ci troviamo, lei è di Mantova.
1: La traduzione latina.
2: Vedi, nostra fratella. Allora, ci hai fatto ballare per 2 ore piene. È stato faticoso,
1: sì. È un po', devo dire, sì, è stato faticoso, sì.
2: Però c'era un sacco di gente che non ti ha mai abbandonato, proprio è lì sotto cassa a ballare dall'inizio alla fine.
1: Sì, devo dire, un pubblico internazionale ha, diciamo, reagito molto bene alla musica. Probabilmente stavano partendo chissà per dove, quindi erano già felici.
2: Esatto.
1: Comunque siamo in mute, quindi molto bene oggi, sì.
2: Bene, quindi abbiamo inaugurato questa nuova stagione. Ricordiamo che l'anno scorso già ovviamente ti abbiamo trovato parecchie volte a tenerci compagnia, e quindi adesso per quest'estate ti troveremo almeno una volta a settimana, cioè una volta a settimana. Sicuro.
1: Diciamo che dopo il grande successo dell'anno scorso abbiamo deciso di ripeterlo anche quest'anno, una volta a settimana lo faremo dalle 17:30 alle 19:30 e alla grande, diciamo, riportiamo.
0: E anche quest'estate abbiamo staccato la fattura. Dai, di la verità.
3: Vabbè, ma è il suo lavoro, bravo Mantua. Grazie Martina. Grazie
2: a voi, ragazzi. Tra l'altro, mi approfitto per ricordare che sui nostri social RTL 102.5 è appena uscito un reel proprio con il nostro DJ e un po' di clip del pomeriggio di oggi, insomma, della musica.
3: Andiamo subito tutti a guardare e a ballare New Hit.
2: Grazie.
4: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Manu Chao New Hit su RTL 105, 19:40 il mio Taranto, che dice?
1: Eh sì, io vi dico che sapete, ho un amico che ha un e-commerce, no? E ultimamente sta impazzendo.
0: Beh, troppi ordini?
1: Magari, il problema sono le spedizioni internazionali, quindi dogane, dazi, ogni paese poi ha le sue regole, insomma, è davvero complicato gestire tutto.
2: Vabbè, ma c'è Mailboxes, etc., il partner ideale per la gestione delle spedizioni internazionali e del business

0: online, comprese le spedizioni negli Stati Uniti e nel mondo, consulenza doganale e assistenza, gestione e documentazione, dazi e procedure, copertura del valore delle vostre merci, spedizioni, insomma si occupa di tutto, mailboxes eccetera, e potete trovare tutte le info su mbe.it.
1: Ma come sei chiaro, ma posso dire che come sei chiaro
0: stanza,
1: tu non è chiaro nessuno.
0: La stanza sadomaso.
1: Ne la parleremo stanza. Tra poco a Milano. Una è tutto vero,
0: qua, La puoi fittare la stanza sadomaso.
2: Benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. iPhone 17, 256 giga, a €879,90. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1° luglio.
3: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da €99 al mese, 36 rate e anticipo €4.980. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale €9.794, ossia libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa il GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1° luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano 4% grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie. Chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile. Chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
2: Sabato 27 giugno c'è Gardaland Summer Festival. Sul palco accendiamo la musica con Baby K, Dargen D'Amico, Merck & Cremont, Mr. Rain, insieme all'energia di Angelo Baiguini, Jessica Brugali e la discoteca nazionale con DJ Sau to Fau. Si balla fino a luna di notte, in diretta in radiovisione, su Radio Z e RTL 102.5. E attenzione! Vai subito su RTL 102.5 Play, in special in contest, e scopri come ricevere i nostri inviti per l'evento. Ci vediamo il 27 giugno a Gardaland Resort.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
5: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: 2 su RTL 102.5 19.51. Ragazzi, da quando noi lanciato Figli delle Stelle, la rubrica con la Zavagna della Calabria, questo universo, posso dire tutte le sere chi esce, chi torna, Giove, Saturno.
1: Noi siamo figli delle stelle. Allora, vi ricordate il bacio tra Giove e Venere? Tutto a posto, certo. Abbiamo alzato lo sguardo al cielo. Poi ve lo ricordate l'altro giorno l'allineamento dei pianeti? Sì. Tutto a posto, abbiamo alzato gli occhi.
2: Anche la Luna, giusto? C'è stata, si è allineata
1: l'allineamento con la Luna. Ma oggi c'è di più. Stasera invece ci aspetta una super parata di pianeti accompagnati dalla Luna, tutto visibile ad occhio nudo. Ma dottoressa Zavaglia, ma non si stanno un po'. Non si stanno un po' allargando questi pianeti, troppa confidenza e basta pure, no?
3: Certo, adesso inizieranno progressivamente ad allontanarsi. La Luna è quella più veloce, si allontanerà, infatti è già in uscita dalla costellazione del Cancro e sta entrando nel Leone. Venere invece si trova nel Cancro, mentre Giove è tra Cancro e Gemelli, e infine c'è Mercurio sull'orizzonte che è in Gemelli.
0: Ma scusi, in tutto questo però, gli altri anni... Sì. Accadevano sempre questi movimenti dei pianeti che la sera e la notte tornavano e uscivano? Perché da quando conosciamo lei, o li sposta lei tutte le sere,
1: pur di venire in onda su RTL.
0: Per capire,
3: i movimenti planetari ce ne sono alcuni che sono più lenti, tipo il movimento di Giove più lento rispetto a Venere, o sicuramente la Luna, che compie tutto il giro della fascia dello zodiaco in un mese circa, quindi ci sono dei movimenti più lenti, e nel corso del tempo si ripresentano questi spettacoli, non sono ogni giorno, quindi poi bisognerà aspettare.
0: Come non sono ogni giorno? Da quando la conosciamo tutte le sere. Noi conosciamo solo la planetaria adesso.
3: Questo è sempre lo stesso, diciamo, la stessa configurazione, soltanto che si stanno allontanando.
1: Va bene,
3: poi
1: fanno
3: piano
1: di
3: piano
1: tutto,
3: si
1: fanno
3: allontaneranno sempre di più, però fanno di tutto per essere osservati.
1: Fanno di tutto.
0: Che esibizionisti,
1: no, ma fanno di tutto, manca solo il funerale del pianeta, poi hanno fatto tutto, battesimi.
3: Mi raccomando, due calici, una bella
1: due calici, l'altra volta era uno, ma lei ci vuole portare sulla via sbagliata.
0: Da quando lei ci vuole portare sulla via lattea, da quando la conosciamo, ci fa bere calici.
3: E vi godete lo spettacolo.
1: Vabbè, adesso mi alzo e vado a farmi il primo calice. Colpa della direttrice dell'osservatorio.
0: Non prendere alla lettera quello che dice.
1: Ma no, io quando sento calice mi alzo. Vabbè, vai.

0: Bellissima One Day in Your Life di Anastasia in chiusura della prima ora di Protagonisti. Ovviamente seconda ora che durerà un pochino meno perché poi diamo spazio ai mondiali,
1: sì,
0: ma comunque sarà ricca di
1: intensa,
0: molto intensa.
2: Perché torna un po' porno, eh?
1: Sì, perché torna grande quindi richiesta Francesco Fredella. Ci collegheremo con il tempio dell'Eros per confrontarci su una grande novità milanese.
2: Ossia la camera non iperbarica. No, la camera Sadomaso nel centro di Milano,
1: che puoi fidare. Sì, non la noleggi, va a ore, metti il gettoncino, si apre e poi
2: io e Gianni l'abbiamo provata.
0: Anche a Caravate in provincia di Varese sono le 20.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona serata da Sergio Gadda. Le tensioni internazionali in primo piano. L'Ucraina si prepara a nuovi massicci attacchi dopo il botta e risposta con Mosca nelle ultime 24 ore. Intanto, per quanto riguarda l'accordo Iran-Stati Uniti, sono scattati i 60 giorni di negoziati e poco fa le forze armate americane hanno annunciato che è stato revocato il blocco del traffico marittimo in entrata e in uscita dai porti iraniani. Massimiliano Mantiloni.
5: Il ministro degli esteri del Pakistan ha annunciato che la cerimonia di firma prevista per domani in Svizzera è stata annullata, poiché il memorandum d'intesa è già stato firmato a distanza ed è già entrato in vigore. Il primo ministro pakistano Sharif ha avuto un colloquio telefonico con il presidente dell'Iran Pezeshkian. Quest'ultimo parla di accordo storico. Anche il presidente Trump ha celebrato con toni trionfalistici la firma del memorandum d'intesa, mentre emerge il silenzio del premier israeliano Netanyahu, costretto a fare i conti in patria con gli attacchi dei suoi avversari politici. I 60 giorni per il negoziato con l'Iran sono iniziati oggi, ha detto il vicepresidente americano Vance. In Ucraina è stata una notte di attacchi incrociati, bombardamenti su Kiev, Zaporizhia e Dnipro, colpito un deposito di carburante russo. Zelensky brucerà anche Mosca, replica del ministro degli esteri Lavrov. Continueremo i massicci attacchi di risposta contro l'Ucraina.
4: E arriva adesso la notizia che la guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei ha dato il proprio ok al memorandum con gli Stati Uniti per l'impegno assunto da Pezeshkian, il presidente, a tutela, dice, dei diritti dell'Iran, anche se lui ha ribadito di avere una visione diversa. La Corte di Cassazione ha assolto perché il fatto non sussiste il PM di Milano Fabio De Pasquale e il giudice Sergio Spadaro nel procedimento per il rifiuto dati d'ufficio nell'ambito dell'inchiesta Eni Nigeria. Erano accusati di non aver depositato nel 2021 prove ritenute favorevoli agli imputati del processo per corruzione internazionale Eni Nigeria, concluso poi con la soluzione di tutti gli imputati. Ora il pareggio tra Repubblica Ceca e Sudafrica ai mondiali. Tommaso Angelini.
6: Eh sì, lo dicevi Sergio, 1-1 tra Repubblica Ceca e Sudafrica ad Atlanta. Ottimo inizio da parte della Cechia che va vicino al vantaggio con Schick dopo neanche un minuto di gioco. La difesa sudafricana poi sbanda e viene punita subito al sesto minuto dal sinistro di Sadilek. La reazione degli uomini di Bros arriva solo nel finale di tempo con un tiro di Maseko respinto a seguito di un'uscita a vuoto di Kovar. Nella ripresa parte di nuovo meglio la Cechia, dopo però che Sulce intercetta un tiro di Maseko col braccio e permette a Mokoena di pareggiare su rigore per i Bafana Bafana. Per quanto riguarda le altre gare, alle 21 Svizzera-Bosnia-Herzegovina, che seguiremo qui su RTL 102.5 con Noi Dire Mondiali, mentre nella notte Canada-Qatar a mezzanotte e Messico-Corea del Sud alle 3 del mattino. A te.
4: Meteo e traffico.
3: Previsioni del tempo.
7: Una buona serata da Clara Ventura di Trevi Meteo. Anche nella giornata di venerdì il caldo si farà sentire su parte del nostro territorio, specialmente nelle aree interne del centro Italia e in Valpadana, dove si raggiungeranno localmente i 37 gradi, qualche grado in meno invece altrove. Inizialmente prevarrà il sole da nord a sud, ma poi segnaliamo improvvisi temporali di calore sui settori alpini. Dettagli sulla nuova app di Trevi Meteo.
3: Via Radio.
8: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. La circolazione comincia gradualmente a diminuire sulla rete, il traffico più intenso lo troviamo in Liguria e Toscana. Apriamo infatti con la A11 Firenze-Pisa Nord, dove tra Prato Ovest e Pistoia in direzione di Pisa ci sono 3 km di coda al momento per un incidente che però è stato appena risolto. Si torna quindi a viaggiare su tutte le corsie disponibili con tempi di circa 20 minuti. Rimaniamo in Toscana, ma ci spostiamo sull'Autosole, dove il traffico è intenso al momento in direzione di Roma. Tra Firenze in Proneta e in Cisareggello in direzione di, appunto, di Roma, ci sono code che si percorrono in mezz'ora invece dei soliti 15 minuti. Come anticipato, andiamo in Liguria sulla A10 Genova Ventimiglia, dove le code sono tra Genova Peglia e il bivio con l'A7 per chi viaggia verso il capoluogo. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
4: Non ci sono altri aggiornamenti, ci fermiamo qui.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
2: E allora, eccoci Taranto, buona serata a te da Cecina.
0: Buona serata, caro fratello, buona serata, caro Simioli. Ci siamo.
1: Siamo prontissimi a collegarci con il tempio dell'Eros, molto atteso. Che domanda devo fare a Gennaro Laezza?
2: No, allora, la notizia innanzitutto è che a Milano hanno aperto in pieno centro una camera dell'Eros, molto segreta, molto particolare.
1: Scusa, Taranto. Perché no? Perché adesso dici Eros? Prima era Sadomaso, adesso Eros.
2: Che perché dietro è Sadomaso c'è anche un po' di Eros, magari.
1: T'ha chiamato qualcuno?
0: Eros e Xanatos, sì, come tu mi insegni, caro Fra, che hai studiato.
2: Amore, Eros e Xanax.
1: Ma tu, capito, anche, tu sai, fratella, che cos'è il Sadomaso?
2: Beh, sì, di Maso sono rimaso male.
1: Aspetta un momento, chi c'è a Roma con te? Ma aspetta, te lo faccio provare io, chiamo qualcuno a Roma, aspetta.

0: Poesia, salve amici su RTL 102.5. È arrivato quel momento. Posso mettere una musica che magari ci accompagna per spiegare meglio la notizia? Vado? Non so se la sentite, ma riguarda, no? Milano. Dove a Milano è nata, caro Taranto, una stanza sadomaso. Lo sai? Non c'è Taranto? Non c'è, non lo sentiamo. Gianni, ci sei? Non sentiamo
1: posto.
0: Neanche Gianni. Oh, adesso ti sentiamo.
1: Ecco.
0: Eri già nella stanza sadomaso.
1: No, allora. Ma io non sentivo la tua colonna sonora, je t'aime, che non ci azzecca nulla.
0: Manco perché io la sentivo. Vabbè, però vediamo se allora. C'è Gennaro. Gennaro del Tempio dell'Eros.
1: Sì.
2: Eccomi, in diretta, buonasera a tutti.
1: In diretta da Casoria, provincia di Napoli. Allora, Gennaro, noi sappiamo che anche voi avevate questa stanza proibita, lo spazio sadomaso, giusto?
2: Sì, sì, l'abbiamo avuta per ben 4 anni e diciamo che ha riscosso anche un discreto successo, nonostante che questo sia un mondo ancora da scoprire, diciamo.
1: Certo, noi rispettiamo tutti i
0: però
1: mondi
0: c'è una differenza rispetto a quella di Gennaro. Cioè,
1: perché?
0: A Milano questa è una stanza segreta, non c'è un negozio.
1: Ma come segreta?
0: È una stanza segreta che
1: ma
0: nessuno
1: si è uscita
0: conosce.
1: Su tutti i giornali, era
0: vabbè,
1: segreta.
0: Adesso non è più segreta, è una stanza segreta. Non all'interno di un tempio dell'Eros,
1: dell'Eros
0: diciamo. Magari di un condominio, non sappiamo dove si trova.
1: Ecco, quanto costava allora da te, se possiamo saperlo?
2: Ma guarda, era pure abbastanza economica, perché parliamo di 50 euro la sosta di 2 ore.
1: Basta,
2: quindi...
1: 2 ore.
2: Sì.
1: E se uno volesse farsela a casa, la stanza proibita da Tommaso, quali sono i 2 accessori, 3 che non possono mancare?
2: Allora, 3 che non possono mancare. Il primo sono un paio di polsini possibilmente divisibili. Che uno magari può legare a proprio piacimento. La seconda una mascherina per gli occhi.
1: Proprio la maschera, quella di carnevale, se uno ce l'ha a casa può usare
2: quella per gli occhi.
0: Un po' di buio.
1: Quella che tu metti in aereo quando voi dormite da fastidio, quella.
0: Esatto, quella.
1: Insomma, voglio risparmiare, ho già delle cose, Gennaro, cerca di capire, voglio un po' riciclare, capito?
2: Anche un calzino praticamente.
0: Ma quelli ce li abbiamo,
1: quelli non mancano quando andiamo a fare le rapine. Poi
0: lampadario no, lampadario lo smontiamo,
1: Poi ciliegina.
2: La ciliegina sulla torta serve una frusta.
0: Vabbè, quella ce l'abbiamo per i dolci, la usiamo, la frusta per i dolci.
1: Quella Gianni. Va bene se uno vuole risparmiare. Gennaro, tu devi capirci, siamo in un momento già molto delicato.
2: Sì, no, un po' borderline, però ce la facciamo abbastanza.
0: Più che borderline siamo diventati Bordeaux, diciamo, questa è la verità.
1: Vabbè, altrimenti la mazza, quella della scopa che usiamo per spazzare pure va bene, insomma.
0: Taranto,
1: più
2: lì c'è un livello più alto, sì.
1: Non allora, so prima di lasciarti 5... Gennaro, 5 secondi. Qual è l'accessorio Eros che non deve mancare in valigia quando partiamo per la vacanza? Vai, 5 secondi.
2: In valigia? Qui mi invita a nozze.
0: Al volo?
1: No, una cosa
2: L'anello vibrante.
0: Vabbè, quello
1: l'anello vibrante, va bene.
0: Posso dire, secondo me vi ricordo, caro Gianni, che abbiamo tutti e 3 un mutuo da pagare. Quindi dissociamioci da questo. Io vado in gioielleria a comprare l'anello.
1: È di un'eleganza, Gennaro del Tempio. Ha detto anello vibrante. Che ne sai perché deve vibrare? Non ha specificato, ma sei sempre Francesco Fredella.
0: Io ammazza, The Weeknd.

0: The Weeknd, Blinding Lights, 20 e 19 minuti, questa è RTL 105, protagonisti naturalmente ancora per almeno una mezz'oretta prima di lasciare la linea ovviamente ai mondiali.
1: Finiamo prima certo, stasera, ma prima. Ovviamente la mission continua. Sagre, scritture, vi chiediamo di segnalarci una sagra e noi andremo, io, Gianni e Taranto, proprio in quel paese.
2: Ecco, qualcuno ha segnalato nei giorni scorsi una sagra che si terrà proprio tra poco, dal 27 al 30 giugno, che è la sagra del Caplatz, scortichino di Bondeno. Caplatz,
1: provincia di Emilia Romagna.
2: Il luogo è Scortichino. Scortichino di Bondeno è la città, il paese. Io pensavo che lo Scortichino fosse una specie di agostino.
1: Si chiama così perché chi ha dato il nome alla città è caduto con la bici, si è scorticato.
2: Era
1: piccolino, capito?
2: Caplatz, che cos'è il Caplatz?
1: Ma mia madre diceva sempre che c'ho una Caplatz. Io lo diceva quando ero bambino. Lo chiediamo a voi, Taranto, giusto?
0: Ma aspettate, certo, lo sto cercando, ma lo volete sapere o lo lasciamo il...
1: Ma che cos'è il Caplatz? Chiedicelo.
2: Guarda, allora, io vado...
0: Pasta fresca all'uovo, giusto? Ripiena di polpa di zucca, mi dice.
2: E poi leggero.
0: Nei parmigiano, pan grattato, noce moscata, vabbè, buono. Se ricordano i vecchi cappelli di paglia dei contadini, per questo.
2: Caplatz.
1: La cappesa.
2: Amici di Scortichino di Bondeno, volendo potreste intervenire sulla vostra sagra. 378-378-1025. Sagre scritture.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. fai girare il tuo business online. Dall'integrazione con il tuo e-commerce alla logistica, dall'imballaggio alla spedizione, puoi contare su di noi. MBA e-commerce plus, un unico ecosistema integrato per la logistica e-commerce. Info su mba.it.
5: Pesto alla genovese Polli, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
6: Lavorato fresco!
7: La storia del Risorgimento, della Resistenza e della Repubblica attraverso le storie dei protagonisti, spesso sconosciuti ai più. La storia d'Italia, fatta da minoranze di cui essere orgogliosi. Unità, Libertà, Repubblica. Il libro di Davide Giacalone, edito da Rubbettino.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 €. Lidl, vale davvero.
1: Il 27 giugno a Gardaland Resort la notte si accende. Fino al 6 settembre attrazioni, show e serate sensazionali ti aspettano fino alle 23. E il 27 giugno si parte alla grande, fino a luna di notte con Gardaland Summer Festival. Gardaland.

0: 20 e 30 su RTL 102.5 e andiamo all'aeroporto di Roma Fiumicino Terminal 1. C'è la nostra Martina Rinelli che addirittura stasera se insomma si è allargata, ha portato un gruppo.
1: Si è allargata.
2: Una band.
0: Chi è?
3: Aiuto, io metto le mani avanti. Allora, qui con...
1: Siamo qui con Martino, che sarei io.
3: E?
4: Francesco.
3: Allora, siete
1: veramente... Che ci piace, Francesco, ecco. La fisica che ci piace.
3: Sì, sono tantissimi ragazzi, sono tutti intorno alla nostra postazione. Dove andate?
1: Non si può,
3: perché?
1: Il cameraman si, non può.
3: No, la camera non si sposta.
1: No,
3: dove andate?
1: Noi stiamo andando a Marsiglia.
3: Ok, come mai?
0: Per il sapone.
1: No. E come mai non si dice?
3: No, lo possiamo dire, per il compleanno. Sì, dov'è il festeggiato?
1: Per il compleanno...
3: È sparito, eccolo. Come si chiama il festeggiato? Come si chiama?
1: Alberto.
3: Facciamo gli occhi di Alberto.
1: Non si Alberto Sordi oggi 138 anni.
3: Non penso che faccia 138 anni, ma è tutto meraviglioso.
1: Portati benissimo.
3: Allora, stanno poi sventolando cose dietro, non capisco, vabbè.
5: Cos'è infatti? Un bandierone.
6: Stiamo sventolando la bandiera degli Orrezzi, che è una realtà di sport popolare. Noi ci alleniamo all'Acrobat, stiamo andando, dato che siamo un gruppo molto unito, in tutto insieme, perché siamo una squadra, a vedere la semifinale del Top 14 del campionato francese di rugby. Rugby che
3: quindi andate a fare una cosa seria.
6: Scende in Italia.
1: È una cosa seria,
6: soprattutto.
0: Io non ho capito se è una supercazzola.
6: Ci alleniamo noi.
1: Ma no, penso di sì. Non è una super quella cosa che hai detto te, non voglio ripeterla perché è veramente volgare.
0: Secondo me è una secondo me ci stanno prendendo in giro.
2: Volgare cazzo.
1: Ci mancherebbe.
3: Bene, volete salutare qualcuno? Abbiamo 30 secondi.
1: Beh, tanti auguri ad Alberto, sicuramente. Tanti auguri al nostro group leader Stefano, che è il padre di tutti noi.
0: Group leader. Esatto. Ragazzi, e un saluto anche all'Uvra. Anche all'Uvra.
1: All'Uvra? No, no, noi non facciamo certe cose, noi siamo persone per bene.
0: All'Uvra, che sempre con voi, che mi segue. Vai. Allora, grazie.
2: Ciao, ragazzi.
1: Grazie mille. Fredella,
3: ciao Martina.
2: Tu che sei il nostro group leader, annuncia il new hit.

0: New Hit di Mick, Beautiful Freaks, 20-35 minuti. Qua i protagonisti ci hanno anche scritto da Ferrara, giustamente, perché è di Ferrara. Dove si tiene questa sagra del Caplatz? Caplatz.
1: Yes. Beh, un po' di Capoplaza, sa, no? Sembra Caplatz.
2: È vero,
1: no?
2: Salutiamo.
1: Un po' di Capoplaza.
2: Salutiamo il mio amico Sal Da Vinci. Allora.

0: Ma scusate, perché? Ma tra poco
1: saluto, vabbè.
0: È perché mi paga tutti i biglietti, le cene. Sentite, ma tra poco mondiali, ragazzi, eh.
2: Oh. Esatto, esatto, la squadra di cronisti.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. Lavatrice Samsung 10 kg di carico in classe A a 449 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1 luglio. La
3: musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
4: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Deca.
5: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
4: E te lo dice Antonino.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: La più bella di sempre è arrivata e qui con noi un altro grande brano che ha scelto Gianni questa sera, così d'amblè Taranto, no?
3: Senza... Io non ho scelto proprio niente stasera. Stasera ha scelto Taranto da Cecina. Sì. Che hai scelto?
4: Esatto. Era l'unico disco che c'era qua, diciamo, rimasto nel track, ma bellissimo, bellissimo. Bicycle Race Queen.

0: Millennium Hit, fantastico anche questa sera dei Queen. Bicycle Race, 20:47 minuti. Lo dicevamo anche prima che ovviamente chiudiamo un pochino in anticipo, sì, no? Per dare spazio naturalmente alla cronaca dei mondiali.
1: Con Angelini che è rimasto senza parole perché ha letto la notizia, pensava fosse falsa. È tutto vero che abbiamo trattato poco fa con il tempio dell'Eros.
2: Angelini,
0: la camera segreta.
2: Angelini, 50 euro all'ora. Ecco, Tommy, vai. Offre lo zio, offre lo zio. Chi vuoi ringraziare, Taranto?
0: Esatto, in chiusura ringraziamo Mailbox eccetera, il partner ideale nella gestione delle spedizioni internazionali del vostro business online.
2: Consulenza doganale, assistenza, gestione documentazione, dazi e procedure, copertura del valore delle vostre merci. Spedizione, insomma, si occupa di tutto. Mailboxes.
1: E spedite i vostri prodotti negli Stati Uniti e nel mondo con Mailboxes eccetera. Cercate il centro servizi più vicino a voi su mbe.it. Sapete che dico? Andiamo a Milano, ma centro di Milano, stanza segreta.
2: Offro io, offro io.
0: Anche a Colverde, in provincia di Como, sono le 20:48.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona serata e ben ritrovati da Raffaella Coppola. In primo piano l'intesa USA-Iran, il leader supremo iraniano Mojtaba Khamenei in un messaggio sottolinea di aver dato il suo ok al memorandum per l'impegno assunto da Pezeshkian a tutela dei diritti iraniani, ma conclude: avevo una visione diversa, mentre Trump ha firmato per debolezza e necessità. Il vicepresidente Vance annuncia che i 60 giorni per il negoziato con l'Iran iniziano oggi, poi avvisa Israele: svegliatevi, Trump è l'unico alleato che vi è rimasto. Il presidente americano nega tra l'altro che ci sarà alcun pagamento di 300 miliardi a Teheran, questione su cui si è soffermato lo stesso Vance. Ascoltiamo.
5: Gli Stati Uniti vogliono instaurare relazioni migliori, ma affinché ciò avvenga gli iraniani devono rispettare i propri impegni e se non lo fanno, come abbiamo già detto, non otterranno nessuno dei benefici previsti dall'accordo. Quindi quello che chiedo a tutti voi è semplicemente di riferire onestamente che gli Stati Uniti non stanno cedendo nemmeno un centesimo all'Iran e che anche i benefici economici, l'alleviamento delle sanzioni e così via che derivano da questo accordo si concretizzeranno solo se gli iraniani rispetteranno i termini.
4: Torniamo in Italia, nella Basilica di San Pietro oggi il funerale del cardinale Camillo Ruini ha lasciato un segno profondo nella Chiesa e nella società civile, ha detto Papa Leone XIV. All'addio nella Basilica Vaticana, cardinali e politici da Zuppi a Mantovano, Roccella e Prodi. Siamo infine al calcio, ai mondiali tra Repubblica Ceca e Sudafrica è finita 1-1, tra poco in campo Svizzera, Bosnia e Erzegovina. Tommaso Angelini.
6: Eh sì, Raffaella, la prima gara della seconda giornata anche per il gruppo B a Los Angeles, Svizzera e Bosnia. Yakin per gli elvetici con Embolo al centro dell'attacco nel suo 4-3-3, ai lati Ndoye e Rieder. Barbarez per i bosniaci manda in campo l'esperto Dzeko dal primo minuto insieme a Demirovic nel 4-4-2 bosniaco, titolare anche

0: Seguiremo ovviamente la partita con il nostro show Noi Dire Mondiale in diretta su RTL 102.5. Ha ricordato del pareggio tra Repubblica Ceca e Sudafrica, mentre a mezzanotte giocheranno Canada e Qatar alle 3 del mattino. Messico, Corea del Sud, a te.
1: Grazie Tommaso Angelini. Prima di lasciare la linea proprio alla squadra di Noi Dire Mondiali, sempre per il calcio, ma torniamo in Italia, l'Inter e Christian Kivu proseguiranno insieme fino al 2028. La notizia è stata ufficializzata dalla società nerazzurra con un comunicato diffuso dal club. E ora il traffico.
2: Via Radio.
3: Grazie Raffaella, ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Il traffico è scorrevole su tutta la rete, ma partiamo da una notizia arrivata da poco che riguarda la diramazione per Ravenna, dove è chiusa Fornace Zarattini in entrata verso la A14 e in uscita da Ravenna per un mezzo in fiamme. Vi ricordo anche che sulla A14 Adriatica è chiusa la stazione di Riccione in entrata e in uscita per entrambe le provenienze. Buon viaggio.
1: Grazie, a più tardi.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: RTL 102.5.
2: Noi dire mondiali.
5: Le 20.52, buonasera, bentrovati. Buon giovedì 18 giugno 2026. Siete su RTL 102.5 per Noi dire mondiali. Buonasera, buonasera, buonasera, che bello, un'altra partita importantissima.
6: Guarda, ci sono le città bloccate, non c'era nessuno in giro. Io ho detto, come mai non c'è neanche un'anima? Sembrava quando c'era il Covid. Ah, perché sono tutti a casa della Svizzera, Bosnia.
7: E allora buonasera ovviamente a Simone Palmieri, ma soprattutto buonasera ai tre moschettieri romani. Paolo Pacchioni, buonasera.
6: Aramis, buonasera.
7: E allora Portos, Nicolò Pompei, buonasera.
8: Salve, salve, buonasera. Era come stai? A posto.
9: Partito subito.
7: È il Portos pescarese, ci piace, manca solo Atos.
6: Errante.
7: Atos, da dove viene? Buonasera Tommy Angelini.
10: Atos da Roma, come ogni buon moschettiere viene d'altronde.
8: Ma che stai a dire?
10: Certo, i moschettieri sono tipicamente romani,
7: sì, ecco
10: e romaneschi.
7: No, ecco però, ecco.
5: Ma soprattutto buonasera Nicolò Giustini,
7: buonasera,
5: applauso.
7: Buonasera, buonasera. Bravo, buonasera regia anche a Gigi Resta e Cristian Alberton che ci daranno una grossa mano. Seguiremo Svizzera-Bosnia e quindi possiamo dirlo anche a voce alta senza aver paura, Svizzera-Italia, no?
8: Certo.
6: Esatto,
8: certo.
6: Sì, era la nostra partita, dovevamo essere la seconda partita invece.
10: Sarebbe stato bello, in questo momento c'è l'inno della Svizzera e poi dopo ci sarebbe stato quello nostro, cioè sì, l'italiano.
6: E invece, cantiamolo noi, cantiamo. 1, 2, 3.

0: Carlo dove la
1: tutti stonati
2: borga la chioma.
3: Basta che Pallini non la sa più.
0: Di Roma, Dio la creò.
1: Abbiamo dato tutto. A proposito di inni, manca solo uno, quello ufficiale del mondiale, quello di Shakira. Noi partiamo allora con Dai Dai.

0: Shakira, dai dai alle 20.58 RTL 102.5, noi dire
1: mondiali! Mondiali
0: per questa partita incredibile, ovvero Svizzera, Bosnia. Ah, ma sono tre le squadre?
2: No, è in che senso?
3: Bosnia e Erzegovina è una sola.
0: Ah, ok.
3: Eccoci qua.
4: Cominciamo benissimo.
5: Immagino Simone che cammina sulle nuvole mentre pensa queste cose con questa canzone sotto.
0: Allora, Tommy, devo andare da Tommy Angelini, giusto?
4: Vieni, vieni, che ti racconto le formazioni. Vieni che ti racconto le formazioni. 4-3-3 per la Svizzera con Kobel tra i pali, Rodriguez, Akanji, Elvedi e Widmer in difesa, Froler, Xhaka e Debischer a centrocampo, in avanti Ndoye e Rieder dietro, l'unica punta che è Embolo. 4-4-2 invece per Barbarez con Vasili, Dedic, Muaremovic, Katic e Kolasinac. A centrocampo Memic, Tahirovic, Sungic e Alai Begovic, tutti Ic. In avanti Demirovic con Edin Dzeko. Siamo pronti a partire, sarà la Bosnia a dare il calcio d'inizio a questa partita al SoFi Stadium di Inglewood, Los Angeles, Inglewood. California.
1: USA.
4: Così, detta così, Wanna Sgana, Sgana Away, se la vogliamo mettere California. Anche sotto questo aspetto.
5: Quante ore di fuso orario?
4: 9 ore di fuso orario.
0: 9.
4: Svizzera con la classica maglietta rossa, mentre invece la Bosnia in maglia bianca con maniche corte blu. Siamo pronti per seguire ancora qualche minuto e poi ci sarà il calcio d'inizio di questa partita.
0: Ragazzi,
4: 5.
0: Bellissimo.
3: Appena detto.
5: Ah, c'è proprio il countdown.
4: C'è il countdown. 3, 2, 1 e si parte. Inizialmente cominciata Svizzera-Bosnia con i bosniaci in possesso del pallone. Hanno tentato subito un lancione lungo, rivedibile sicuramente. Poi sono costretti a tornare indietro. Ancora lancione lungo da parte di Muaremovic a cercare Edin Dzeko. Alla fine tocca lui il pallone, lo scambia sulla sinistra per Alai Begovic. E poi sono costretti a tornare indietro all'altezza del cerchio
1: di
4: centro.
1: Se non altro non hanno buttato in fallo laterale.
5: No, però
1: già
5: è
1: qualcosa,
5: una nuova modalità di battere il calcio d'inizio. Cioè, ovvero palla dietro, questo se la alza da sola e spara un campanile di 20 metri nell'altra metà campo. Cioè noi che giochiamo in spiaggia a Pescara lo facciamo quando giochiamo appunto le partite in spiaggia, dato che la palla non rimbalza.
1: Il famoso
5: bene.
1: Spiaggione
5: Sabbione, che
1: sabbione.
4: Il famoso magico sabbione.
3: Sì, Palmieri, scusate, io non lo posso più guardare perché veramente è difficile. Quando avete detto si alza la palla da solo, lui ha pensato ad Elodie che canta 1, 2, 3, alza.
0: Alza, no, perché questo lo
1: la
0: dice...
1: pressione nella...
0: Bravo, perché dice così, lo dice nello stesso modo Pompei. Però io non riesco a fare la conduzione così, scusate.
4: Beh, allora guarda, c'è un calcio di punizione adesso per la Bosnia, sulla sinistra.
3: Con la
4: pronto Alai Begovic, batte il pallone.

0: ore, va a cercare un compagno di squadra. C'è però il colpo di testa di un difensore della Svizzera che manda il pallone in out. Si trattava di Widmer. E quindi calcio d'angolo, il primo della partita per la Bosnia.
1: Capello curatissimo questo Widmer. Cioè, guarda,
2: vero?
1: Qua.
2: Sono Alessio Valentini.
3: È vero.
1: Che salutiamo e ringraziamo, no?
2: Allora, sempre.
1: Questo calcio d'angolo potrebbe essere importante. Noi vi ricordiamo che siamo grandi fan di Kolasinac perché è un giocatore dell'Atalanta e noi amiamo l'Atalanta. E questo
0: ecco Alai Begovic che parte, mette il pallone dentro, respinto però dalla difesa svizzera, tentativo di contropiede da parte degli elvetici, ma c'è proprio Kolasinac che prova a mettere adesso il pallone dentro l'area di rigore. Un gioco che tenta il colpo di prima, pallone che viene però intercettato dai difensori elvetici. 0-0, due minuti di gioco.
3: C'è da dire che Akanji è uno dei miei difensori preferiti. però faccio davvero fatica a parlare.
2: Ma ti posso dire, è più bella questa di base.
1: Dove gioca Akanji, Simo?
3: Akanji gioca forse al Manchester City.
2: Giocava.
3: Allora ci ha giocato però al City.
1: Sai dove gioca?
2: Dove gioca? Giocato anche vicino a te.
3: Adesso gioca... Dove gioca?
2: All'FC Internazionale.
3: All'Inter gioca Akanji adesso. Non è che ha fatto un bellissimo campionato. Ma però
1: è stato il migliore difensore del campionato.
3: Ah, è stato il migliore?
1: Segnatevelo, perché quando inizia così di solito finisce con il giocatore stesso che fa gol. Perché ricordiamo anche
3: perché
1: ieri.
3: Perché dal City è andato all'Inter? Cioè, che motivazioni aveva? Stava ieri... in una delle squadre più forti del mondo.
1: Perché l'Inter non è una delle squadre.
3: No, evidentemente no. Cioè, la Champions League quest'anno l'Inter non è che l'abbia fatto proprio benissimo.
0: Attenzione al pallone dentro, cercare Ndoye, è troppo lungo e buono per le mani di Vasili.
1: Vasili, che ricordiamo, rispetto che Zappone aveva posto un quesito durante la prima partita, questo Vasilis, lui pensava fosse greco perché gli ricordava il nome di uno yogurt. E invece non è così, lo diciamo a scanso di equivoci. Comunque,
2: però io lo richiamerei Zappone comunque questa sera.
1: Sì, dopo proviamo a richiamarlo. Adesso proviamo a richiamarlo. Comunque sapete che durante questa serata state pronti perché ci sarà un nuovo gioco. Il quiz, ci sarà la radiocronaca bislacca. Quindi, come al solito, serata molto ricca.
3: È vero. E allora serata ricca, mi ci ficco, Samurai J, Flamenco Paranoia.

0: Rai J, Flamenco, Paranoia, 21 e 6, RTL 102.5, noi dire...
1: Mondiali! Subito mondiali. Da Tommaso Angelini.
2: Sì, perché c'è un altro calcio d'angolo, stavolta per la Svizzera, sulla bandierina sinistra, battuto corto, bello, bruttissimo. Bello. Questo calcio d'angolo respinto però dalla difesa bosniaca e ci sarà una rimessa laterale per gli svizzeri. Anzi no, forse c'è un altro calcio d'angolo perché c'è stato l'intervento di Katic. E quindi si riparte con un calcio d'angolo battuto corto. Adesso il pallone per Riccardo Rodriguez dal limite dell'area rigore, mette la palla dentro, respinta in due tempi dai difensori bosniaci, che però regalano il pallone alla Svizzera e quindi può ripartire dal proprio portiere Kobel.
3: Allora, stavo guardando il tabellone gigante dello stadio, che sì, non è il classico tabellone quadrato messo da una parte e dall'altra, ma è sopra il terreno di gioco a forma di ovale, ovale ed è visibile da tutte le parti dello stadio, peraltro con le immagini che corno. Secondo me costa di più del PIL del Congo. Non lo stadio, il tabellone dello stadio.
4: Beh, solo il tabellone.
5: Non è difficile, tra le altre cose fa molto ridere perché effettivamente in America hanno questa cosa che lo show è quasi più importante dell'effettivo valore sportivo della gara che stanno guardando gli spettatori. Beh. Se voi guardate, ci fate caso, ogni volta che inquadrano qualcuno ha sempre il collo verso l'alto perché sta guardando più il display che la partita. Evidentemente sì, c'è un film. Tra l'altro avevo letto una cosa interessante. Poi magari Tommy Angelini, che è anche esperto, no, di statistiche e cose inutili, sa anche questa cosa, che il pallone di questi mondiali è un pallone all'interno del quale c'è un chip che va caricato prima di ogni partita. Ma è vera questa cosa? È un computer?
2: È vero, ma la approfondiamo dopo perché c'è un calcio d'angolo per la Svizzera dalla bandierina di destra, battuto corto quando siamo all'ottavo minuto di gioco, 0-0 tra Svizzera e Bosnia. C'è il pallone per Rieder che prova a metterlo dentro, respinto però dalla difesa della Bosnia.
4: Imbarazzante
6: sto chip che c'è dentro, ha pesato il pallone, no?
3: Quindi lo mettono in carica prima della partita, mentre ci sono i palloni sotto carica.
4: Spiegaci a cosa serve, Tommaso.
2: Praticamente all'interno c'è un chip che serve per la goal line technology, ma anche per il VAR, e viene ricaricato prima di ogni partita, e la durata della batteria è esattamente per la durata di una partita intera. E quindi poi viene ricaricato ogni volta a fine partita dagli addetti.
4: Scusa Tommy, una curiosità, forse una domanda stupida, quindi tagliano il pallone, mettono dentro il chip e ricuciono il pallone, cioè c'è uno con la katana giapponese.
2: Attenzione, alla Svizzera, pallone dentro, respinto ancora una volta da parte di Katic. È un Dzeko che adesso è tornato addirittura nella propria metà campo per dare una mano ai suoi, e c'è la spazzata di Muaremovic, giustissima, senza fronzo, lontano.
4: Come inseriscono il chip nella palla?
6: Prima dell'inizio di ogni partita c'è una cerimonia che noi perdiamo, non bordiamo mai. Al centro del campo c'è una katana che spacca il pallone e poi lì si mettono a ricucirlo dopo aver inserito il chip.
5: C'è un samurai J.
6: Ma c'è un samurai J.
3: Scusa, ma poi rispondendo seriamente, Simone, credo che in sede di fabbricazione al centro del pallone viene collocato questo chip e
2: attenzione,
3: poi viene
2: chiuso la palla che va fuori. Attenzione, c'era stata questa grande occasione con Ndoye che va a prendere l'esterno della rete, aveva dato per un attimo la sensazione del gol a alcuni tifosi svizzeri che erano presenti lì allo stadio. Sempre 0-0 dopo 10 minuti di gioco.
4: Un po' di birra.
2: Esatto, anche se il record al momento è quello degli scozzesi che hanno finito le birre a Boston e sono molto preoccupati perché non hanno le scorte. Hanno detto che hanno bevuto più di quanto hanno consumato più birre di quante ne vengano consumate a San Patrizio lì nella città del Massachusetts.
5: Tu pensa, ho letto che hanno bevuto 16.000 pinte. Paolo, tu dopo una pinta, no, saresti in grado di fare la radio cronaca?
3: Assolutamente sì. Dopo due? Un pochino allegra, un pochino bislacca, diciamo. Però sì.
5: Dopo due pinte
3: cominciamo ad andare in difficoltà, però magari chiediamo il cambio all'intervallo, facciamo entrare Salvati nel secondo tempo.
4: La capacità di leggere l'alcol di Paolo Fattivani praticamente.
3: Nickel. Però io comunque ho fatto radio cronache con delle belle lasagnate poco prima, cioè perché io sai che ci sono i telecronisti che o non mangiano o mangiano il
2: pollo. Attenzione, lancio lungo per Embolo che prova a entrare dentro l'area di rigore, fuori gioco molto probabilmente, non viene ancora segnalato dall'arbitro, comunque pallone che è stato poi sprecato dal calciatore svizzero, c'era fuori gioco, c'era posizione di fuori gioco segnalato dal guardia.
4: Non lo so, guarda lì.
3: Forse è vero,
4: è vero. Non lo so.
3: Leggera. In caso di gol si sarebbe dovuto tirare la linea lì
4: con la squadra, col chip, giusto?
3: Col chip.
4: Ma mettiamo caso che questa palla va in tribuna.
3: Sì. E se la fregano e vale. Ma giusta domanda.
2: Vengono bloccati dagli steward. Sapete che in America, insomma, non sono così teneri, ecco, mettiamola da questo
3: punto
2: di vista.
3: Anche 4 anni in reclusione.
2: Ti aspettano e ti prendono poi il pallone.
5: È vero, magari nel chip c'è il GPS dentro, come suggerisce

0: c'è il nostro regista Gigi Resta e si può,
1: credo che ci sia,
0: recupera, figurati,
2: tipo un AirTag,
3: il chip esplosivo.
1: Credo che ci sia, ma solo per vedere, no, le varie posizioni del,
0: del pallone,
1: il giocatore in
0: campo.
1: Esatto, del pallone in campo, dove viene giocato di più.
0: Sì, tra l'altro leggevo, scherzi a parte, che è in grado di raccogliere una quantità di informazioni utili poi alla ricostruzione di statistiche che piacciono tanto a Tommaso.
3: Quelle lì.
0: Della velocità del pallone con cui viene calciato mediamente. Sì. Quelle cose inutili che diciamo, Paolo, diciamoci la verità, non servono a niente.
3: A niente. C'è un abbonamento che Tommaso paga al chip per ricevere queste notizie in tempo reale.
2: In tempo reale, esatto. Esatto, esatto.
0: Allora facciamo così: Alex Warren, Fever Dream, e poi torniamo con Noi Dire Mondiali.

0: Alex Warner, 21:14 su RTL 102.5, Tommaso Angelini.
1: Siamo al 14° minuto di gioco 0-0 tra Svizzera e Bosnia a Los Angeles, ma Memic poco fa ha recuperato un ottimo pallone dai piedi di Riccardo Rodriguez, era ripartito in contropiede, poi dal vertice alto di testa dell'area di rigore ha tentato questo cross, sicuramente rivedibile, con il pallone che è finito direttamente sul fondo dall'altra parte, e quindi si ripartirà con una rimessa per la Svizzera con Kobel, già battuta verso Embolo col pallone già perso dagli svizzeri, recuperato solo per un attimo da Tahirovic che prova a lanciare lungo per Demirovic, pallone intercettato ancora una volta da Kobel.
2: Diciamo... È stato molto gentile a dire rivedibile sul cross, perché è una schifezza.
3: Posso dire che sono stati 15 minuti con una quantità di errori tecnici
4: incredibili.
0: Ma io facevo il paragone rispetto alla partita che abbiamo seguito ieri.
4: Sì,
0: quella di ieri era divertente ed era una partita effettivamente di calcio dove abbiamo visto dei bellissimi gesti tecnici. Quella di stasera a confronto sembra una partita d'oratorio.
5: Di un'altra categoria, di una categoria inferiore, è vero. Poi siamo soltanto al 15° minuto, quindi diamo tempo anche a Svizzera e a Bosnia di decollare, però in effetti sì, rispetto alla partita di ieri sera, però è anche vero che quella di ieri fra Francia e Croazia è stata forse la partita più seria di questo mondiale.
4: Sì, fin qui sì, sicuramente, però ieri avevamo detto una cosa, no? L'aveva detta Paolo, dicendo finalmente una partita tra due squadre europee, no? Che comunque hanno, insomma, un livello in teoria alto, perché sono entrambi di alto livello, però anche qui abbiamo due squadre
5: europee.
0: Non confondere loro con l'ottone.
4: No, per carità. Però diciamo che questo inizio del mondiale, ragazzi, ridimensiona a livello narrativo per il tipo di storie che ci hanno raccontato su questa nazionale la Svizzera, perché sì, la Svizzera ha fatto un buon europeo, l'ultimo europeo, dove tra l'altro ci ha eliminato facendoci il mazzo. Però chi ha raccontato, e tanti lo hanno fatto, che questa Svizzera

0: Svizzera è una squadra fortissima. Insomma,
1: come, Chaka non è Maradona.
0: Come, ecco. Come dire, lo chiedo a Pompei, che so che è amante del calcio svizzero e delle Svizzere e di Lugano in particolare.
2: In particolare di Lugano. No, io ho letto una di quelle statistiche inutili di Tommaso. Diceva che.
3: Ma mi rubi gli appunti, mo.
2: Tu stai a ruba il mio. No, comunque ho letto che la Svizzera, l'ultima formazione schierata in questo mondiale, quindi nella prima partita, aveva un'età media di 31 anni, che era l'età media più alta di tutto il mondiale. Quindi forse un po' è dovuto anche al fatto che mi sto strozzando.
0: No, Nick, non farlo.
2: Al fatto che questa è una squadra che ha dei senatori che probabilmente sono arrivati un po' alla frutta, un po' alla Shaqiri, fine della loro carriera.
4: Shaqiri.
2: Tipo Saka. Vabbè, Shaqiri.
4: Shaqiri non giocava nella Svizzera?
1: Sì, però non abbiamo smesso.
2: Qual era la particolarità di Shaqiri?
4: Shaqiri O'Neal.
2: Ricordate?
0: Shaqiri O'Neal. Ho
4: fatto la crasi.
0: Per
4: fare lotta.
0: Vabbè, allora, nell'attesa che arrivi l'hydration break, che penso sarà il momento
4: comunque
0: highlight.
4: Comunque Shaqiri io me lo ricordo, visto che Nick mi ha chiesto le caratteristiche, me lo ricordo per dei grandissimi polpacci.
0: Vero,
4: aveva
0: bellissimi.
4: Delle gambe che erano enormi,
0: assomigliavano alla tua testa i polpacci di Shaqiri.
4: È perché ero intelligente come i polpacci di Shaqiri, e allo stesso tempo un gran tiro da fuori.
0: E con quei polpacci,
1: ma in centro basso,
4: infatti
2: ha giocato anche nell'Inter.
4: Sì. Cioè, possiamo dire che Shaqiri
2: Prime per
4: quello che ha fatto vedere era vicino a un primissimo Roberto Carlos,
3: che giocavano in due ruoli completamente diversi, perché Roberto Carlos è stato il terzino sinistro più forte del mondo, Shaqiri era un attaccante, quindi stai a confondere.
0: Hai capito la domanda di Simo? Era per i polpacci.
2: Era per i polpacci,
0: ragazzi.
3: A me mi sembrava qualcos'altro.
0: No, ti assicuro di no. Mambo Salentino, Bundabash, Alessandro Amoroso.
4: Si innervosiscono sempre da Roma.

0: Un mambo salentino.
1: È il mambo salentino, quello dei Bundabash e Ale Amoroso. Attenzione ad Ale Amoroso perché sta per tornare con Gianni Morandi alle 21.21 su RTL 102.5. Noi dire mondiali. Tommy Angelini.
2: 21 minuti di gioco, siamo vicini al Leader Station Break a Los Angeles, 0-0 tra Svizzera e Bosnia, con insomma una partita dove a farla da padrone in questo momento sono i lancioni lunghi. C'era stato un tentativo di recupero del pallone da parte della Svizzera con Ndoye, che però ha tentato il tiro troppo debole, ci è arrivato benissimo Vasili. 21 minuti di gioco, 0-0.

0: Svizzera Boston.
1: Perché ridi, Nick?
2: No, perché cioè, succedono cose, si passano la palla quando cadono, cioè i giocatori che sono per terra e altri che provano a passargli la palla. È incredibile. È la...
3: Io penso che questa sera, quando noi faremo la solita radiocronaca della nazionale di RTL 102.5,
2: no, stasera non la faremo.
3: Come
2: non
3: la faremo? No,
2: la facciamo. Chi se ne frega, la facciamo, me la invento al momento. Va bene,
3: però
2: la facciamo.
3: Io direi che è offensiva nei nostri confronti.
2: Eh sì, esatto. Chi
3: nel
2: scegli?
3: Senso che la squadra di RTL gioca meglio.
2: Eh sì, però in questo caso chi dovrebbe essere, secondo voi, la nazionale di RTL?
3: Beh, noi siamo la Bosnia, visto che insomma siamo stati eliminati proprio dalla Bosnia, potremmo.
1: Abbiamo oppure preso gli schiaffi da tutti i sali.
3: Esatto, perché il problema è che abbiamo preso gli schiaffi da tutte e due. Prima gli europei con la Svizzera e poi
1: ha fatto
3: con la
1: più male la Bosnia.
4: Però la Bosnia, secondo me, si avvicina un po' al nostro stile di gioco, cioè chiusi dietro e tentiamo di ripartire in contropiede. Potrebbe
3: noi
4: essere.
3: Noi abbiamo la fantasia con Salvati, abbiamo ieri autore di un grande gol.
2: Grande gol di Salvati, su assist dell'altruista Palmieri. Ieri.
3: Esatto, bravissimo.
2: Del fantasista.
3: Vediamo gli svizzerotti.
4: Attenzione alla Svizzera con Embolo che allarga tutto sulla destra per Widmer, prova a mettere il pallone dentro, dall'altra parte c'è Andoglio, troppo lungo il cross, sentite Gigi Resta deve fare qualcosa. Attenzione, il tiro dalla distanza esce di pochissimo sulla sinistra, il tiro Freuler. Di Remo Freuler, pallone che esce veramente di un soffio alla destra del portiere, sempre 0-0 dopo 22 minuti e 40 secondi di gioco.
3: Però,
4: e c'è hydration break, credo, in questo momento confermato, hydration break.
1: Però questo è stato il primo, secondo me, vero gesto tecnico dopo 23 minuti che abbiamo visto e che possiamo anche apprezzare.
2: Sì, tra l'altro dobbiamo dire la verità, tra le due squadre la Bosnia niente, la Svizzera diciamo che due volte è andata vicina con Doje prima e adesso con
3: caro Simone. Cosa manca questa Svizzera?
2: Cosa manca alla Svizzera?
1: Credo io l'ultimo passaggio
2: e alla Bosnia.
1: Bravo. E alla Bosnia
2: i piedi,
1: no, i veri campioni.
2: beh ci sta un altro cavallo di battaglia. Tra poco torniamo ancora con Bosnia Svizzera, noi dire mondiali.

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizia a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online. Salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
3: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
4: Ma cosa dici?
3: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
4: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
5: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
6: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
7: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai.
8: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
7: Oh, Contacta, adoro.
8: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
9: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
10: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
11: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.

0: Te giornate da incubo? Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con Magnesio Supremo Potassio Più. Il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
1: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
2: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
1: E la mia ha fino a 7 posti.
2: Anche la mia.
1: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
3: Raccontaci una storia d'avventura.
4: Come dei valorosi guerrieri, state scalando le maestose vette delle grandi montagne al nord. E proprio lì, tra fantastiche avventure e panorami mozzafiato, vi accorgete che la realtà supera la fantasia. Nei parchi Moviemant, lassù, tra le Dolomiti in Alta Badia, meraviglia e divertimento non finiscono mai. Moviemant, il mondo che vuoi tu, con chi ami di più. Scopri di più su www.moviment.it.
5: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
6: Ci sono partner pronti a darti una mano.
7: Vai!
6: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
8: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile.

0: Alfa, Giova, buon vento a tutti voi.
1: Vole,
0: vole.
1: Noi dire
2: vole.
0: Mondiali.
1: RTL 105. Non so perché ho detto vole. Tommaso Angelini, a te.
3: 32 minuti di gioco, il nulla cosmico a Los Angeles 0-0 tra Svizzera e Bosnia. Nel periodo non collegato c'è stato un tentativo da parte dei bosniaci con Dzeko, che ha messo il pallone cross dentro l'area di rigore. Sul pallone ci è arrivato Tahirovic, che ha lisciato la sfera, e quindi il pallone poi è stato recuperato dagli svizzeri, che adesso sono in possesso del pallone nella metà campo dei bosniaci con la squadra di Barbarez, che è tutta dietro a difendersi per non far passare il nemico elvetico.
1: Calma, calma, calma.
2: Cosa calma?
1: No, lo dicevo ai giocatori svizzeri. Bisogna ragionare.
2: Bisogna far scatenato Palmieri.
1: Girare allora il pallone. Ma io no, al volo, scusa,
2: vai,
1: volevo chiedere, ma non abbiamo gli animali, ma cos'è che abbiamo, che ha detto?
2: Adesso, Nick, cosa abbiamo al posto degli animali? Come...
4: Allora, dato che gli animali torneranno, ovviamente, perché non perdo il mio amore per gli animali, ma abbiamo delle feste tipiche dei due paesi.
2: Feste tipiche dei due paesi.
4: Allora, volete, partiamo subito con la prima. Allora, allora, questa è molto molto interessante, si svolge a Zurigo. Si chiama Sechselauten. Si svolge in primavera a Zurigo. Il protagonista è il Bog.
1: Il?
4: Bog, un enorme pupazzo di neve riempito di esplosivi che viene bruciato in piazza. Poi, come bruciano un pupazzo fatto di neve, non lo so.
1: 40 morti tre volte.
4: La leggenda dice che più velocemente esplode la testa del Bog, quindi del pupazzo di neve, più bella sarà l'estate. Ogni anno giornali e televisioni cronometrano il momento dell'esplosione come se fosse una gara sportiva. E insomma, questa è
2: finita.
4: Mettono là e si fanno esplodere un pupazzo di neve.
2: Quest'anno
4: molto,
2: il
4: molto
2: Bog carino. Quanto ha impiegato a esplodere? Lo sappiamo?
4: No, però se vuoi lo posso cercare.
2: Cerchiamolo.
4: Allora, quanto ha...
1: Vabbè. Intanto che facciamo questa ricerca.
3: C'è la Svizzera adesso,
2: occhio,
3: prova a manovrare sulla sinistra. Il tentativo di cross basso dentro l'area di rigore, respinto da Katic, che manda il pallone lontano dall'area di rigore del suo portiere Vasili. 34 minuti di gioco, 0-0 Svizzera-Bosnia.
1: Abbiamo trovato.
5: Poi in Svizzera c'è anche un'altra festa che fanno nella capitale Berna, a Ferragosto. Allora, Berna è un bellissimo centro storico che è circondato come un ferro da cavallo da un fiume. E la gente a Ferragosto si butta nel fiume e, facendosi trasportare dalla corrente, fa tutto il giro del centro della città e poi arrivano a un certo punto dove c'è un approdo, dove è più facile, insomma, fermarsi con la corrente e salire, e poi tornano a piedi e rifanno tutto il giro.
1: Ma che figo sta roba, ma l'hai mai fatto, Paolo?
5: Tipo Acquapark. No, però ho assistito, tipo Acquapark, però insomma in un fiume bello, insomma limpido, e peraltro con la possibilità appunto di vedere anche le bellezze, perché il centro di Berna poi è molto bello.
4: Allora, comunque il Bog ha impiegato quest'anno a esplodere circa 26 minuti e 30 secondi.
5: Tempo un po' deludente.
2: Un po' lungo, un po'
4: per
2: lungo.
4: La tradizione zurighese, e un tempo del genere preannuncerebbe un'estate né eccezionale né pessima, diciamo nella
2: normale
4: media, nella media,
2: normale,
4: nella media. Il record di lentezza del 2023, quando la testa esplode dopo 57 minuti.
5: Ma infatti ricordo quell'estate del 2023
2: era
4: caldissima,
2: tremenda,
1: mamma
2: tremenda.
1: Mia mentre questo è quello che troviamo, insomma, festa in Svizzera, ok?
5: Dalle parti di Sarajevo.
4: Sarajevo tosta, ci sono dei nomi strani. Allora,
2: giustamente
5: mi verrebbe voglia di ballare un valzer con Angelini, ma essendo Angelini allora, mi lascio perdere.
4: Le notti di Baskarsija, un festival estivo che anima il centro storico di Sarajevo, concerti, teatro, danza, spettacoli. Vabbè, che cavolo, cioè,
2: tristezza infinita.
4: Aspetta, festa di San Giorgio, celebrata da molte comunità dei Balcani, soprattutto rom e serbe. Decorazioni con rami verdi e fiori, pranzi all'aperto e musica tradizionale. Vabbè, non c'hanno feste divertenti sti bosniaci, che vedevo lì. È così. Basta.
5: Ce l'hanno fatta noi la festa, mortacci loro.
3: Eccolo là, attenzione adesso ancora con la Svizzera, che prova a rimettere il pallone dentro con Doie, pallone che viene toccato proprio dal giocatore del Nottingham Forest. Ci sarà la rimessa da

0: fondo per la Bosnia.
1: Sì, male tutti in generale. Sì, sì. Nel senso
0: male davvero, ragazzi. C'è stato un tiro in porta soltanto ed è stato quello della Svizzera che al 72% di possesso.

0: muovono, cioè, e almeno parlo per la mia esperienza nel basket, proprio rimanevano fermi a centrocampo e giravano solo la testa.
1: A proposito di basket, c'è la finale Venezia-Milano, come sta andando?
0: Sta andando.
2: Sta andando,
0: no, mancano 7 minuti e 40 alla fine, Milano è avanti di 11 punti, qualora
1: e Anna più ottativo.
0: Finisse così, Milano sarebbe campione d'Italia.
2: Ma anche l'anno scorso?
0: No, l'anno scorso ha vinto la Virtus Bologna.
2: Ah, ecco, e 2 anni fa?
0: L'Olimpia Milano.
2: Ah, infatti mi ricordavo.
0: Sono sempre quelle due, come Milan e Inter e Juve, alla fine sempre quelle. Forse Milan no, però Inter e Juve sì.
1: Anche il Napoli.
0: Vabbè, sì, ultimamente.
2: La Juve quando mai? Da anni che non vince niente.
0: Vabbè, comunque.
1: Da Maurizio Sarri.
0: Grande. A proposito di pigiami e belle divise, Maurizio Sarri regala sempre grandi gioie. Chissà come si vestirà a Bergamo. Adesso
2: bisogna vedere la presidenza se impone qualcosa o meno.
0: Non credo. No. Noi che la conosciamo bene, Paolo. Cosa...
1: Sono passati dal pantalone attillato di Palladino, ma torneranno alla tuta.
3: Bello, tuta, sigaretta in bocca e s'abbracciare.
0: E via, esatto.
3: Come giusto con Maurizio Sarri.
1: Dai. E vai con 2 casoncelli.
0: Eh? Allora, mettiamo la canzone preferita di Maurizio Sarri. Siete d'accordo? Sì. Il new hit di Harry Styles.

0: Harry Styles, Dance No More, novità 21:41, RTL 102.5, noi dire mondiali.
1: Mondiali!
0: Svizzera, Bosnia e anche Erzegovina, Tommy Angelini.
2: Allora, 41 minuti di gioco, sempre 0-0 tra Svizzera e Bosnia. Poco fa c'era stato un tentativo di Alaibegovic che si era liberato bene di 4 giocatori e poi all'ultimo, dopo essere stato sovrastato da Akanji, ha tentato di dare il pallone a Dzeko che ha tirato di prima intenzione il pallone che si è schiantato su Helvetia.

0: e si è lamentato Edin Dzeko con il giovane Ibegovic dicendogli: stamano può essere fero o può essere più, ma dipende come mi dai dopo la palla, perché se me la dai prima che sono libero è meglio.
1: Tirata di orecchia da Ibegovic, quindi. Vabbè, il nuovo giocatore della Roma, il
2: prossimo giocatore della Roma,
3: la statura per farlo, insomma.
2: Il giocatore,
3: ma
2: più...
3: senti, ma in questo finale di tempo che sì, langue un po', vogliamo far scendere in campo la nazionale di RTL
2: 102.5. E ho appena scelto, anzi l'abbiamo scelto poco fa nel fuori onda, contro chi scenderà in campo.
3: Ah, contro chi?
2: Avete
3: contro chi?
2: È una sfida ardua.
3: Sì,
2: sì, sì, sì, perché la nazionale di RTL 102.5, che dunque sarà la Bosnia, questa sera sfiderà la nazionale politici. Politici che possono essere italiani, internazionali, stranieri, quello che vi pare, basta che siano politici.
3: Oh,
2: allora, partiamo ovviamente da Tommy Angelini. Prego Tommy!
0: Valgono solo quelli in vita, ovviamente.
2: No, puoi fare quelli che vuoi, puoi fare quelli che vuoi.
4: Siamo legati alla, cioè, lasciamo perdere Andreotti.
0: 43 minuti di gioco, Barack Obama che nella sua metà campo torna indietro.
4: C'è del razzismo perché era Kanji.
0: No,
4: qui c'è del razzismo.
2: Posso dire, Paolo, meglio Barack Obama che Vannacci in questo caso.
4: Beh, grazie, credo.
2: No, nel caso di Akanji, dico. Prego, prego Tommy, prego.
0: Ancora Barack Obama a cercare Donald Trump, il pallone che viene recuperato da Niccolò Pompei che scambia con Paolo Pacchioni. Ancora il fraseggio tra i due giocatori della nazionale di RTL 102.5. Andrea Salvati allarga tutto quanto sulla sinistra, c'è Francesco Fredella, può avanzare, punta il suo avversario, poi il pallone per Andrea Salvati, dentro per Paolo Pacchioni, Pacchioni tenta il cross basso, intercettato da Barack Obama, ci sarà il calcio d'angolo per la nazionale di RTL 102.5.
2: Bravo, vai. Bravo Tommy, vai Nick, adesso seguiamo con te il calcio d'angolo, eh?
1: Calcio d'angolo sempre per noi, ovviamente, perché ricordiamo che siamo la Bosnia, la nazionale di RTL 102.5 che gioca la prima partita del suo mondiale proprio oggi, sempre quando tocca a me sempre replay. È una roba incredibile, cioè non posso mai iniziare, devo inventarmi qualche cavolata perché non giocano mai.
2: È il tuo mestiere, Nick, sei pagato per questo. Vai.
1: Inventare. Allora, calcio d'angolo sul pallone, c'è Salvati che si prospetta a chiamare uno schema. La palla, infatti, viene chiamata bassa. Ancora
2: occhio,
1: Salvati che riesce a mantenere il pallone. L'arbitro lo fischia, fallo in attacco. Addirittura buttato questo calcio d'angolo da Salvati. Allora si appresterà a battere il calcio di punizione il portiere della nazionale politici. E quindi Maurizio Lupi con il numero uno, Maurizio Lupi che si appresta a posizionare il pallone allo
3: moderato,
1: moderato, molto moderato.
2: Bravo.
1: Infatti non ha rinviato ma l'ha passata al suo compagno Carlo Calenda.
2: Bravo,
1: che gioca a terzino destro, la pressione altissima di Piccolillo, ma ancora Maurizio Lupi che serve poi Nicola Fratoianni che poi la gira sulla sinistra dove c'è Antonio Tajani, ha un po' di spazio Antonio Tajani, vede l'inserimento di Meloni, non la serve, un po' di un po' di scaramucce tra i due,
2: però gliel'ha data poi
1: però
2: gliela
1: fine
2: passata,
1: gliela data sempre Tajani a Meloni, non il contrario perché non sembra brutto.
2: Certo.
1: Attenzione. No, non ridete. Ancora la nazionale politici con Giuseppe Conte che si inserisce per la prima volta in questa azione offensiva. Ancora Giuseppe Conte, il fraseggio con Eli Schlein che tocca il suo primo pallone, scambia ancora con Eli Schlein. Allarga ancora l'inserimento di Meloni.
2: Bravo,
1: la vista, ma interviene perfettamente Van a cuore che blocca il pallone.
2: Bellissimo. Vai Paolino.
3: C'è Angelo Vica di tra i pali per RTL 105. Almeno ne abbiamo schierato uno alto che va al rinvio. Il pallone che spiove oltre la direzione del campo, salta di testa e recupera il pallone il difensore della nazionale parlamentare Giuseppe Conte che dà indietro al portiere
1: Lupi. Non può cambiare.
3: Lupi effettua il rinvio con i piedi, il passaggio adesso per Renzi, subito la sciabolata in avanti a cercare lo scatto da parte di Schlein che mette a terra il pallone, avanza la Schlein in area di rigore, cerca spazio per il tiro, poi non individua l'alleato giusto e dunque non riesce ad azzeccare il passaggio e ha dunque buon gioco la nazionale di RTL 105 che ha recuperato il pallone ancora indietro per Vicari,
2: l'immediato rilancio.
3: Il colpo di testa ancora però da parte di Fratoianni, ancora l'apertura sul settore di sinistra, attenzione a Renzi, parte il cross di Renzi, il colpo di testa da parte fratelli Giustini, che allontana il pallone salvando la situazione che poteva essere complicata. Niente. La palla poi finisce in fallo laterale, si alza dalla panchina di RTL 102.5 l'allenatore Angelo Baiguini, che dice ai suoi di portarsi in avanti e offre da bere a tutti.
2: E si abbracciamo, è vero, grande, grande,
1: bravi,
2: grande,
1: ragazzi,
2: come al solito siete fortissimi. Tra l'altro anche stavolta devo dire che la migliorazione della Bosnia è avvenuta nel mentre che noi raccontavamo la nazionale RTL 105. Dicono disco disco, e allora hai letto Lamborghini.

0: Lamborghini, bam bam bambina, RTL 105, Tommy Angelini.
1: Sì, perché siamo all'intervallo a Los Angeles 0-0 tra Svizzera e Bosnia, primi 45 minuti rivedibili, perché non voglio infierire su questa
2: migliore
1: su questa
2: in campo
1: partita.
2: Maurizio Lupi.
1: Migliore in campo Maurizio Lupi e ci aggiungo anche Angelo Vicari.
3: Sì, anche, sì, è vero, vero.
4: Anche non male.
3: Partita orribile, diciamolo fuori dai denti, forse la peggiore che abbiamo seguito qui insieme, ma di solito nei secondi tempi si stappano.
2: Si vola!
3: Si stappano, le partite si stappano. O no, Simone, come può stappare la Svizzera questa partita, Simone?
0: Non ne ho la minima idea, ha dei campioni la Svizzera? Ha dei campioni la Svizzera.
2: Birmin Zurbriggen.
0: Non ho la minima idea di chi sia, sono
2: uno sciatore, rivale di tutta.
1: Tagliai a braccio.
0: Ma l'Olimpia ha vinto?
2: L'Olimpia. No, è avanti di 11, mancano 2 minuti. 10:53.
0: Ah, vabbè, dai, è fatta, dai.
3: Che gufi, maledetti gufi, maledetti.
5: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
6: Ehi, ma qui è sporco. Questa è acqua, dove ci butti?
7: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
6: Oh, Contacta! Adoro!
7: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
8: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
9: Scarta la musica con Cornetto Algida. Scansiona il QR code sulle confezioni Cornetto e prova a vincere un'estate di musica. In palio il concerto privato di Samurai J. Biglietti per Power Hits Estate 2026 di RTL 102.5 a Verona e tantissimi abbonamenti Spotify Premium. Concorso valido fino al 12 luglio. Regolamento su cornettomusic.it.
10: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
11: Quando ci fa sentire così

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Di fronte a una malattia del sangue, capita di sentirsi abbandonati. Per questo AIL, in occasione della Giornata Nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, ti dà la possibilità di confrontarti direttamente con alcuni dei più illustri ematologi italiani. Il 21 giugno, chiama all'800 22 65 24 e troverai risposte alle tue domande. Per maggiori informazioni, visita il sito ail.it.
2: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
3: Mamma, raccontaci una storia d'avventura.
4: Come dei valorosi guerrieri, state scalando le maestose vette delle grandi montagne al nord. E proprio lì, tra fantastiche avventure e panorami mozzafiato, vi accorgete che la realtà supera la fantasia. Nei parchi Moviment, lassù, tra le Dolomiti in Alta Badia, meraviglia e divertimento non finiscono mai. Moviment, il mondo che vuoi tu, con chi ami di più. Scopri di più su www.moviment.it.
5: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai!
1: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
3: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
4: Anche a Candia, in provincia di Ancona, sono le 21.55.
5: RTL 102.5, giornale orario.
6: Buona serata da Raffaella Coppola. In primo piano ci sono gli esteri, riflettori sul Medio Oriente. Questa sera ha parlato anche la guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei. Tutte le ultime notizie con Sergio Gadda.
7: Il leader supremo iraniano Mojtaba Khamenei torna con un messaggio diretto al paese per dire che aveva una visione diversa rispetto all'accordo firmato con gli Stati Uniti, accettato sulla base dell'impegno assunto dal presidente Pezeshkian a tutela dei diritti degli iraniani, ma avverte che se la parte americana farà richieste eccessive, l'Iran non si piegherà. Per la guida suprema, invece, Donald Trump, mosso dalla disperazione e dalla necessità, ha usato ogni tipo di leva per giungere a questo risultato. Intanto Vance ipotizza di essere a Lucerna forse nel weekend e chiarisce che i 60 giorni per il negoziato sono già scattati. Poi il vicepresidente avvisa Israele: svegliatevi, Trump è l'unico alleato che vi è rimasto. Il tycoon nega che ci sarà alcun pagamento di 300 miliardi a Teheran. The Donald infine definisce invidioso, cattivo o stupido chi critica l'intesa con l'Iran.
6: Con la cronaca torniamo in Italia. La Corte d'Assise di Firenze ha condannato all'ergastolo Vasile Frumuzache, il vigilante rumeno reo confesso dell'omicidio di 2 sue connazionali. Vasile in aula indossava una maglietta donata dai figli con stampata la scritta "Sei il nostro super papà". La difesa dell'uomo ha già annunciato che presenterà ricorso. Voltiamo pagina. Pavese, l'amore mancato, Calabresi e la fatica, il discorso di Saragat all'Assemblea Costituente sono alcune delle tracce della prima prova della maturità, il tema di italiano affrontato da oltre 500.000 studenti. Domani la seconda prova con le materie di indirizzo diverse, come per esempio la versione di latino per il classico e lingua per il linguistico. Infine, spazio mondiali. Facciamo il punto con il nostro Tommaso Angelini.
8: Sì, perché siamo all'intervallo in California, 0-0 tra Svizzera e Bosnia, partita molto equilibrata. La squadra di Jakin fa la partita e ci prova soprattutto con Xhaka e Freuler, mentre la Bosnia fatica a rispondere, crea solo presupposti per fare gol, spesso sbagliando però la scelta dell'ultimo passaggio. Tra poco la ripresa che vi racconteremo sempre qua su RTL 102.5 con Noi Dire Mondiali. A seguire poi Canada-Qatar a mezzanotte, alle 3 Messico-Corea del Sud nel match delle 18, 1-1 per quanto riguarda Repubblica Ceca-Sudafrica. Te.
6: Grazie Tommaso Angelini, è davvero tutto. Arrivano le informazioni sul traffico.
5: Via Radio.
9: Ben trovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Il traffico è scorrevole sulla rete, fa eccezione la Toscana. Sulla 1 Milano-Napoli, tra Firenze Sud e Incisareggello, verso Roma, ci sono 2 chilometri di coda per un mezzo in panne. Altra eccezione sulla A14 Adriatica, dove è chiuso il tratto tra Imola e la diramazione per Ravenna verso Ancona. E per questo motivo ci sono code all'uscita obbligatoria di 1 chilometro. La riapertura è prevista per le 5. È tutto, buon viaggio.
6: Grazie, è tutto anche per noi, a più tardi.
5: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: Le 21.58 RTL 105, Noi Dire Mondiali. Tra poco torniamo con Svizzera Bosnia Erzegovina sullo 0-0, il secondo tempo tra pochissimo. Però Nick,
10: diciamolo, è ufficiale, l'Olimpia Milano nel basket è campione d'Italia, ha vinto gara 4 contro la Reyer Venezia. ed è ufficialmente siamo, perché io sono tifoso dell'Olimpia, okay, campioni di Italia per questa stagione, 32esimo scudetto per l'Olimpia
4: Milano. Bravi, siamo fieri di voi. Allora, Francesco Gabbani, ripartiamo.

0: Rossa nostra 22.4 RTL 105, noi dire mondiali. Secondo tempo, Tommy.
1: Si gioca da circa 30 secondi al SoFi Stadium di Los Angeles. Si riparte dallo 0-0 tra Svizzera e Bosnia. Non ci sono stati cambi né da una parte né dall'altra, quindi il 4-3-1-2 per la nazionale elvetica con Kobel, Trepali, Rodriguez, Akanji, Elvedi e Widmer in difesa, Froler, Xhaka e Debischer a centrocampo, Rieder a tre quarti davanti, Ndoye e Dembolo. 4-4-2 invece per la nazionale del giocatore di poker Barbarez, Vasili in porta, Dedic, Katic, Moremovic e Kolasinac in difesa, Memic, Tahirovic, Sundžić e Alajbegović a centrocampo, in avanti Demirovic e Dzeko. Svizzera adesso in possesso del pallone che prova ad avanzare per vie centrali, poi si allargano sulla sinistra per Riccardo Rodriguez. Siamo nella metà campo della Bosnia, poi Froiler ancora per Riccardo Rodriguez, può avanzare il numero 13, mette il cross dentro, respinto però dalla difesa della Bosnia che adesso può ripartire in contropiede sulla destra con il numero 7 Dedic, riconquistato il pallone però ancora una volta dagli svizzeri con Ebischer, prova a mettere dentro a cercare
2: ogni volta che dici occhio quasi che era un'azione,
3: ma perché, come dice sempre Cristian Albertoni, io ho un potere magico, io sono il cecchino, quello che dico non accade mai, quindi sappiatelo che qualsiasi cosa dirò io andrà esattamente al contrario.
4: Ma Milano ha vinto?
3: Milano ha vinto 32esimo scudetto,
2: 86-72
3: triplete, perché quest'anno ha vinto Supercoppa, Coppa Italia e scudetto, quindi insomma dopo una brutta stagione in Eurolega, ma chi se ne frega. Se siete d'accordo, visto che mi sembra già spumeggiante la partita,
1: ma
3: come dire,
1: siamo al 47esimo,
3: ma rispetto al primo tempo già abbiamo visto, guarda, c'è anche più pressing, più mi sembra più fisicità, vi proporrei un nuovo gioco.
1: Se siete d'accordo,
3: si chiama la parola obbligatoria, ok? Noi, io e Simone, vi sfideremo dandovi una parola a testa, quindi sarà diversa per ciascuno. Voi dovete provare ad inserirla con un senso, ok, all'interno della vostra radiocronaca. Alla fine io e Palmieri daremo dei voti, ok? Chi avrà il voto più alto vincerà questa incredibile gioco. Ci siamo.
2: Allora si vince?
3: Si vince la
1: gloria eterna.
3: La gloria eterna. Allora, oppure un gadget di RTL che dovete chiedere in segreteria giù
4: quando scendete.
3: Allora, partiamo per esempio da Tommy, che deve utilizzare nella sua radiocronaca la parola Brexit.
1: La parola Brexit.
2: Poi dobbiamo anche porre un limite di circa 30 secondi.
3: Sì, ovvio. 30 secondi.
1: Allora, ragazzi, ma come vengo?
2: Vai.
1: Lancio lungo di Kobel a cercare un compagno di squadra, recupera il pallone la Svizzera che lo tiene adesso nella propria metà campo, provano a ripartire, il lancio lungo sulla sinistra a cercare Riccardo Rodriguez, poi per Embolo, pallone recuperato però da Dedic che manda via, che poi passa al proprio portiere Kobel che si libera del pallone come l'Inghilterra si è liberata dell'Europa durante la Brexit.
3: Posso dire,
1: ragazzi, era una monnezza.
3: Sette, 14. Tommy, 14.
2: Non è stato male, se l'ha inventato.
3: Ha fatto
2: funzionare il cervello. E sincero, non me lo aspettavo.
3: Allora, tocca a Nick.
1: Grazie, Simo.
3: Tocca a Nick Pompei. E la parola per Nick Pompei è sindacato.
4: Sì.
3: Vai, Nick, vai.
4: Siamo al 49esimo minuto di Svizzera-Bosnia 0-0, ancora il risultato in questa seconda giornata dei mondiali del gruppo A, e adesso però il portiere butta questo pallone davvero fuori in una maniera imbarazzante. Attenzione adesso a Dembolo che cerca di proteggersi, fallo e chiede aiuto, attenzione, non viene rispettato Dembolo, allora chiama subito il sindacato dei giocatori per reclamare un fallo in area di rigore che non gli è stato fischiato. E allora
3: Ci sta. Ho preferito la Brexit, però 6,5 sono bene. Dai, 13 punti per Nick.
2: Anche perché è partito un replay mentre Nicolò.
3: Sì, comunque sempre
2: come
3: Nick. Sfortunato. Allora passiamo a Paolo che ha una parola entusiasmante. Schiscetta.
2: Immagino. Ok. È il quinto minuto del corso del secondo tempo. Nell'intervallo, peraltro, i calciatori, avendo portato una schiscetta dal loro ritiro, hanno potuto rifocillarsi perché il primo tempo è stato avaro di emozioni, ma molto dispendioso a livello di energie. E adesso, ringalluzzito dalla schiscetta, proprio c'è un Riccardo Rodriguez che riesce comunque a far arrivare il pallone in avanti. Non ha mangiato la schiscetta l'arbitro, che mi sembra di una magrezza imbarazzante, quasi malata. Quindi, per lui, salto della cena 0-0. A voi la linea.
3: Bravo, Paolo.
4: Paolo, c'è da dire che Schischetta era un po' più semplice rispetto a sindacato.
3: Sì, e anche a Brexit.
2: Io a Brexit, sai cosa mi era venuto in mente? Avrei detto che il pallone era da Kanji, che un paio d'anni fa ha fatto la Brexit anche lui lasciando il Manchester City.
3: È vero. Ci stava, io invece pensavo tipo libera, cioè escono bene dal pressing come l'Inghilterra è uscita dall'Europa.
2: Bella però, pure con la cosa della parola.
3: Comunque, bella. Allora.
2: La rifaremo. Anche prima del novantesimo.
3: La rifaremo, Paolo, diamo un 8, perché comunque l'ha fatta 8, tripla. Quindi 8-16. Vince Paolo. 16-14 per Tommy.
4: Cappellino RTL.
3: E 13 per Nick. E chissà quanto prenderebbe lei? Tantissimo, penso. Miley Cyrus.

0: Miley Cyrus, Easy Lover, alle 22:13 su RTL 102.5. Noi dire mondiali. Svizzera, Bosnia e c'è anche Erzegovina, tutte e tre sullo 0-0. Una partita che dobbiamo dire ci sta annoiando parecchio. La cosa che mi sconvolge è che non c'è stata ancora un'azione o un tiro davvero interessante. Un'azione, per forse una nel primo tempo, Tommy?
1: Ah, oddio, mezza. C'è stato forse un tiro dalla distanza di Freuler. Poi non ricordo grandi parate né di Vasili né di Kobe.
2: C'è
1: Miralem Pjanic.
3: Che è la signora che lo accompagna? Perché
2: la signora Pjanic.
1: La signora Pjanic.
2: Sembra brava, peraltro.
1: 55 minuti di gioco, c'è un calcio d'angolo sulla sinistra per la Svizzera. È pronto Ebischer adesso sul punto di battuta, mentre si posizionano all'interno dell'area di rigore i propri compagni di squadra rosso crociati. Pronto Abisher che chiama uno schema e lancio lungo direttamente sul secondo palo. Il pallone è ancora buono però adesso per la Svizzera dopo che era stato allontanato dai bosnia. C'è ancora il cross dentro. La parata di Vasili che manda il pallone ancora una volta in calcio d'angolo. Grande gesto tecnico sia di Ndoye, ma che riflessi da parte di Vasili.
4: E questa è una risposta del campo alle accuse di Simone Palmieri che diceva che non ci sono state giocate, che diceva che la Svizzera era campioni. Eccola la grande giocata, ecco una rovesciata che stava per rovesciare tutto lo stadio.
2: Ha rovinato tutto Nick che ha detto occhio, ovviamente non poteva
3: segnare. No, lei ho detto niente, ho detto perché sapevo che se avessi detto occhio sarebbe andata male. Però occhio a questo calcio d'angolo,
2: no,
1: non ci posso credere.
2: Il primo fuorigioco sul calcio d'angolo della storia, cioè,
4: non ci posso credere. Cascagliaeri, ragazzi,
1: signor Pigneiro decide che quindi niente calcio d'angolo, rimessa dal fondo, anzi calcio di punizione per la Bosnia Erzegovina. 56 minuti di gioco, 0-0 tra Svizzera e Bosnia.
4: Questo vuol dire che probabilmente la rovesciata per la quale ci siamo esaltati era gioco fermo.
3: Era fuori gioco. Vabbè.
0: Però quello poteva diventare davvero uno dei gol più belli di questi mondiali.
2: Forse il gol più bello, dai.
4: Vabbè, però come anche quello sappiamo di Cancelo ieri, che però in rovesciata era stato fatto in fuorigioco. Peraltro noi avevamo detto quasi come battuta che Cristiano Ronaldo aveva alzato il braccio.
2: L'ha alzato veramente. Lui dice per esultare, secondo noi per chiamare il fuorigioco perché si era arrabbiato dalla rovesciata di Cancelo.
3: Comunque ho visto un'intervista, ho letto un'intervista di un difensore centrale del Congo, della Repubblica Democratica del Congo, che ha detto che insomma nel piano partita Cristiano Ronaldo non era assolutamente considerato un problema per loro, cioè non hanno dovuto preparare niente contro Cristiano Ronaldo. Una volta si facevano le gabbie per fermarlo, invece dice anzi è stato quasi un sollievo averlo in campo perché ci ha levato del lavoro.
4: Allora, l'ho detto dopo quando è finita la partita però sta roba qua.
3: Però effettivamente poi
2: dissato Ronaldo,
3: in tanti hanno detto che il Portogallo senza Cristiano Ronaldo probabilmente sarebbe una squadra diversa,
4: ma sicuramente lui è una presenza molto ingombrante perché insomma trovami il CT adesso, anche il nuovo CT Martinez, che abbia la forza per lasciare Cristiano Ronaldo.
3: Ne conosco
4: fuori.
3: Uno si chiama Antonio, di nome Conte di cognome,
4: però adesso non è al momento. No, non è
2: comunque,
4: col Portogallo
2: nell'ultimo mondiale accadde questa cosa che venne messo in panchina Dos Santos, come si chiamava
3: non è più l'allenatore del Portogallo.
2: Però non andò comunque bene senza Ronaldo,
3: decisamente no.
2: Poi la questione non è solo per l'allenatore ma è anche per i giocatori in campo, che in qualche modo sono influenzati dal fatto che c'è Ronaldo in area e che chiama probabilmente sempre il pallone, che comunque è un po' ingombrante la sua presenza a prescindere, cercano un po' sempre lui e spesso e volentieri.
4: Lo posso dire che io essere ossessione in campo a uno che c'ha l'ossessione passa dire ma ammazza che coglione.
2: Vabbè, a parte che questa cosa non la sappiamo se lui
4: fossi in quella situazione.
2: Sarebbe sicuramente
4: preferisco uno scarso che almeno
3: attenzione che Simone ha qualcosa da dire.
0: No, io ho trovato un po' ingiuste comunque tutte queste
2: io sono d'accordo.
0: Ho trovato un po' ingiuste tutte queste polemiche
3: è
0: social.
3: È brutto essere d'accordo con Palmieri, Pompei.
0: E non solo nei confronti di Cristiano Ronaldo per una partita che abbiamo visto. Cioè, ma diamogli tempo, voglio dire.
4: Lui che ha 41 anni e mezzo, quindi tanto tempo non ce l'ha.
2: Io sono d'accordo.
4: Occhio Ndoye.
1: Attenzione Ndoye che prova a ripartire sulla sinistra. Giallo. C'è il giallo per, se ho visto bene, Dedic, che insomma ha tenuto la maglietta del giocatore del Nottingham Forest, quindi ammonizione sacrosanta di Pigneiro nei confronti del numero 7 bosniaco.
3: Che se facesse la radio farebbe le dediche. Dedic.
0: Bellissima.
3: Chiedo Venia, chiedo Venia. Allora, abbiamo parlato di Cristiano, è sicuramente Cristiano, è sicuramente Antonio, sapete chi non è?
0: Ma lo so io,
4: Francesco.
3: Non è Francesco.
0: La nuova, la hit di quest'estate, Amélie su RTL 102.5.

0: Amelie, non è Francesco, alle 22:21 RTL 102.5 Svizzera, Bosnia e Herzegovina.
1: Calcio d'angolo battuto dalla sinistra di Ebischer dentro l'area di rigore. Il pallone era per Embolo, che va a colpire di testa, prende il pallone, colpisce anche il palo e poi nel mentre subisce un fallo un giocatore della Bosnia ed in gioco proprio di Embolo. Insomma, una lotta tra attaccanti dentro l'area di rigore bosniaca.
0: Ma voi non trovate Dzeko lento e macchinoso?
2: Vabbè, ma figlio mio,
3: sì, perché l'età ce l'ha, però comunque anche uno che è sempre intelligente dal punto di vista calcistico, cioè comunque la giocata la azzecca sempre.
4: Infatti,
3: comunque
4: ti hanno sentito, via.
3: L'hai fatto uscire.
1: Fuori Edin Dzeko, dentro Bayraktarevic e Basic.
2: Bayraktarevic, che è un altro giocatore, insomma, di cui si parla molto bene, no, Tommy?
1: Molto bene, di Bayraktarevic, che è un giocatore del PSV Eindhoven, giocatore molto interessante.
2: Molto bene.
5: Ma comunque c'è questa tendenza ora, per quanto riguarda i mondiali, tutti quelli che fanno tre passaggi in fila vengono comprati da squadroni, cioè è una roba incredibile, cioè Diomande che...
2: Vabbè, Diomande però, scusami, Diomande quello della Costa d'Avorio è obiettivamente fenomenale, cioè
5: è veloce.
2: Nell'Ipsia, ha fatto delle cose abbastanza
5: quello dell'Olanda notevole. Che ha segnato pure, come si chiama?
1: Brown?
5: No, c'è un nome mezzo inglese.
2: Crisenzio mi pare, che tra l'altro su quale c'è anche il Milan, a proposito, Nick,
5: a
2: di
5: proposito.
2: Che...
5: Campi Bisenzio.
2: Però questa io l'ho sempre trovata una cosa affascinante dei mondiali, non so se siete d'accordo con me, perché ci sono delle competizioni che durano obiettivamente poco, no? Perché comunque quante partite giochi al massimo? 8 si arriva in finale.
3: Adesso 8.
2: E ci sono dei giocatori che anche in 2-3 partite si rivalutano e si giocano una carriera.
3: Perché è una vetrina importante.
1: Nel 2018 c'era Golovin della Russia. Sembrava a un certo punto non si potesse giocare a calcio senza Golovin, adesso che era il mirino della Juventus. Golovin credo sia sparito, credo che adesso
4: l'Ucraina
1: potrebbe
2: questa era notevole. Comunque la partita non regala grandi gioie,
4: non decolla, c'è lo sciopero del controllo di volo,
2: sì decisamente sì. E noi allora facciamo così, i Bastiglie, andiamo e poi via. Facciamo la radio cronaca bislacca, ci siamo. Vabbè. Laura Palmer.

0: Castiglia, Laura Palmer alle 22:26, noi dire mondiali ancora 0-0 tra Svizzera e Bosnia, ma in realtà ci doveva essere il cooling break che non c'è.
1: Vabbè, ma ci sarà fra pochi istanti.
0: Sì. Vogliamo arrivare fino al cooling break o
1: arriviamo.
2: Siamo allo stesso.
1: Forza, guarda che bel pallone,
2: guarda come recupera il pallone Embolo che scambia con Ndoye dal limite dell'area di rigore. Ancora Ndoye, prova la casa sinistra. Ci sarebbe fallo ai danni di Ndoye, ma il signor Pinheiro, che probabilmente oggi non ha messo gli occhiali, non fischia nulla e continua a far giocare. E ancora adesso la Bosnia sulla sinistra con Alaj Begovic, prova a mettere il cross dentro a cercare Demirovic, colpo di testa da parte di Akanji che respinge la sfera, ma ancora buona per la Bosnia con Dedic, il tiro dalla distanza da parte di Kobel che respinge il pallone che adesso termina in out sulla sinistra. 68 minuti di gioco, Svizzera 0 Bosnia 0. Il signor Pinheiro probabilmente ha qualche problema perché non si ricorda che c'è l'hydration break.
3: Non è che l'hanno già fatto, ci siamo persi.
2: No, credo perché
1: siamo distratti, ma non
0: è vero che ultimamente
3: no, perché fa talmente
2: era dimenticato e facciamo lì, gli ha detto
0: facciamo anche noi il cooling break. Tu cosa fai questa sera?

0: Noemi, tu cosa fai questa sera alle 22.30? Beh, noi dire mondiali.
1: Non so se hai capito il legame.
2: Ora si ferma a noi.
1: Che fuori classe, ragazzi.
0: Svizzera, Bosnia, Erzegovina. Allora, 0-0, Tommy Angelini, ci porti dentro la partita però?
1: Immergiamoci
3: partita,
1: con Tommy.
3: Immergiamoci, una partita da Maina Gioia in questo momento a Los Angeles. Ci sono stati 3 cambi anche nella Svizzera. Sono entrati Sow al posto di Ebischer, Manzambi al posto di Rieder, tipico cognome svizzero, e Vargas al posto di Ndoye. Quindi sostanzialmente non cambia niente. Sempre un 4-3-1-2 per la squadra di Yakin. Bosnia adesso in possesso del pallone, torna nella propria metà campo quando siamo al 72esimo minuto di gioco, 0-0. Prova ad avanzare il numero 18 Katic. Scusate. Lancio lungo a cercare Demirovic, il pallone però non viene colto dal numero 10 bosniaco e torna quindi tra i piedi di Elvedi, che adesso tiene la palla nella propria metà campo con nessuno della Svizzera e va in pressing.
2: Una
3: questa è la cosa che mi manda ai matti. Sono tutti
1: stai. Tommy, una curiosità che Palmieri ha sollevato, voleva sapere se
0: l'enigmista.
1: Ragazzi, questo è il nostro livello.
0: No, io ho una domanda.
3: Tra l'altro sono due compagni di squadra, So e Vargas, perché giocano nel Siviglia insieme.
0: Ah, ecco. Avete notato che i giocatori della Bosnia finiscono con Ic? Sì. Ok, come quelli della Croazia ieri.
1: Eh beh, certo, la Jugoslavia è
3: ex Jugoslavia.
0: Vabbè, sì, lo sapevo. Cioè, facevo solo notare questo dettaglio, tutto qua. Basta.
2: È vero. Pazzesco.
1: Come i lituani che
0: pazzesco.
1: È come i lituani che finiscono tutti con Evicius, tipo.
3: Se vuoi Dedic in italiano sarebbe Amar, dato che si chiama Amar, sarebbe Amaro Dedici. Oppure Katic Niccolò Catini?
1: Beh, Niccolò Catini sarebbe un bel nome, effettivamente.
3: Shed Kolasinac sarebbe Seado Kolasinacci.
1: No, questo è già più complesso. Questo è già più complesso, direi. Allora, raga, visto che stiamo inesorabilmente andando verso lo 0-0, credo che in realtà la partita stia aspettando solo noi, perché solo noi possiamo darle la svolta. Noi con i nostri giochi, è arrivato il momento quello del attenzione, guarda.
3: Vargas che prova a mettere il cross dentro, ancora buono il pallone per il numero 17 di Siviglia, prova ad arrivarci un compagno di squadra, ma è
1: buono!
3: Al 74esimo minuto, Svizzera 1, Bosnia 0, ha segnato Manzambi.
1: Ragazzi, ve l'avevo detto.
4: Tutte le volte che c'è pallina, 80 volte, occhio.
1: Tra l'altro,
4: no,
1: devo essere onesto: quando è entrato Manzambi, io ho detto, volevo dire, occhio, perché questo giocatore che è molto giovane, è molto Manzambi. Interessante.
0: Dove
1: ha segnato?
0: Ma cosa ne sai?
1: Ha segnato, perché ho visto
3: Friburgo.
0: Ma poi hai detto la partita sta andando verso lo 0-0 dopo. Dopo 6 secondi ha segnato.
1: E questa è la dimostrazione che solo noi possiamo salvare questa partita.
3: Tra l'altro ha fatto tutto Manzambi, perché ha recuperato il pallone, l'ha dato a Vargas, poi il pallone è stato rimesso dentro e c'era Manzambi all'interno dell'area di rigore che poi ha concluso in porta. Quindi
1: fatto un bel gol.
4: Bravo Vargas, però con il cross. E molto lui bello. Potenza. Posso esagerare? Alla Cristian Vieri.
1: Sì, ci sta.
0: Bello. Forse
4: girata proprio dal dischetto del rigore, con la palla che scende semigirata e palla potente, tant'è che il portiere tocca ma non trattiene, poi Manzambi viene alla telecamera, dice qualcosa, abbiamo capito,
3: ha detto forza Friburgo,
1: ha detto occhio Nick. credo abbia
0: quindi
1: detto.
0: I giocatori della Svizzera pagano meno tasse rispetto ai giocatori, che ne so, anche dell'Italia.
1: Eccoci. Scusate, sono arrivate le tasse da pagare, è 3 giorni che Palmieri non parla di altro, agli incubi piange perché ha sbagliato a fare dei conti.
0: Non ho sbagliato io, però
1: no, ha sbagliato per conto di poi, perché Palmieri ha uno staff di persone,
0: certo,
1: che
0: l'entourage.
1: Allora, c'è il new hit e poi torniamo.

0: canterai. Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina,
2: no,
1: Mango.
2: Dai, ti prego, no, il sospiro così, no, cioè, sembra, no, perché sembrava The Ring, la chiamata tra sette giorni morirai, che è una roba.
3: No, è so, l'enigmista. Angelina Mango e Marco Mengoni su RTL 105, noi dire
1: mondiali!
3: Dai, dai, dai, dai, sulle maniche, vamo,
4: Svizzera, migliorata dai cambi, eh?
1: Sì, sì,
5: sì, sì, soprattutto da Manzambi, che insomma è ovunque all'interno del campo, poco fa aveva tentato anche di far ripartire l'azione per gli svizzeri, c'era stato l'ottimo intervento da parte di Katic Muremovic a mandare via il giocatore numero 9, che adesso prova a mettere il pallone dentro per Embolo. Embolo entra dentro l'area di rigore,
3: rosso,
5: calcio
3: rosso
5: di rigore,
3: no, no, per no,
5: dite di no, era
4: al limite,
5: punizione al limite, ma è rosso, il quarto rosso di questi mondiali, no, se lo prende Muremovic. Eguagliati i rossi dell'edizione dello dell'ultima edizione dei mondiali, quella di Qatar 2022.
4: Il fatto che abbia dato il rosso ci indica che è fuori area, perché se no non c'è più la doppia sanzione, cioè se è dentro l'area calcio di rigore è cartellino giallo, ma mi sembra che comunque sia nettamente fuori area.
5: Quindi si ripartirà con un calcio di punizione dopo questo intervento di Muremovic ai danni di Embolo, che stava entrando dentro l'area di rigore tu per tu con Vasili.
2: Ora dirò una cosa che questo fallo ricorda quello
3: Bastoni,
2: di Bastoni,
3: vero, sono d'accordo,
2: è la frittata che aveva fatto Bastoni,
3: sono d'accordo,
2: l'ha fatta
3: Nemesi bosniaca, continuo a dire che Bastoni non doveva fare quell'entrata lì, ma doveva lasciarlo andare
2: col senno di
3: punto
2: poi.
3: No, non col senno di poi, l'abbiamo detto,
2: Semenon aveva tre palle,
3: no, l'abbiamo detto, l'abbiamo sempre detto, l'hanno anche detto dopo, voglio dire, dai, e dico di più, non doveva giocarla quella partita.
2: Va bene, grazie Simone per il tuo parere autorevole. Allora visto che
3: ci stiamo avvicinando Cassano, avviva il football,
2: a posto, grazie Simone. Appunto, grazie per aver partecipato Simone, grazie. È arrivato il momento della radiocronaca bislacca, allora facciamo così, seguiamo la punizione e poi andiamo, vai Tommy.
5: Perché c'è questo calcio di punizione, c'è il granitico Xhaka,
2: occhio,
5: sul punto di battuta, anche Vargas è una buona soluzione sia per un destro che per andare in porta, mentre per un mancino per provare a mettere il pallone a cercare le arieti dentro l'area di rigore. Pronto sul punto di battuta Vargas, il tiro, la parata da parte di Vasili che respinge il pericolo rosso crociato solo per un attimo, perché il pallone è ancora dentro l'area di rigore a cercare Vargas,
3: occhio.
5: Manzambi dal limite dell'area scambia con Vargas, poi torna indietro da Riccardo Rodriguez, Xhaka,
2: eccolo,
5: Vargas sul lato sinistro del campo appoggia per Manzambi che punta l'avversario, serie di finte,
2: ve l'ho detto,
5: entra
2: che è fortissimo
5: dentro Manzambi,
2: ve l'ho detto che è fortissimo,
5: respinto,
4: bravo, bravo,
5: da Katic, calcio d'angolo per la Svizzera.
2: Dai, allora da questo calcio d'angolo partiamo con la nostra radiocronaca bislacca, sigla.

0: Vegas, calcio d'angolo, mette il pallone dentro, cerca di Manzambi, respinto però.
1: Basta, chi se ne frega.
2: Dai, Tommy, dobbiamo
0: facciamo
2: fare.
0: Facciamo un
2: bislacco. Oh, allora, partiamo proprio da Tommy. Tommy, tu sei il primo. Anche questa sera vi chiederemo di interpretare un personaggio.
3: Sì.
2: Allora,
3: sì,
2: Tommy, sì, tu sei lo chef stellato che spiega tutti i suoi piatti dettaglio per dettaglio. Ok? Prego, Tommy, vai.
3: Che cos'è questo?
1: Il colpo valido del
0: Chaka. Prendo pomodoro, inizio a tagliare, poi si passa il pallone con Remo Freuler, poi ancora per Chaka, poi dopo prendi le cipolle, metti una padella, ci metti un poco d'aglio, un poco d'olio e metti tutto quanto a soffriggere. Adesso che si passa il pallone con Akanji, scambia sulla destra per Widmer, che sarebbe guardia lag, ancora poi dopo prendi un pesce lag e lo ficchi dentro dopo averlo fatto a pezzettini, con quello che rimane ci fai un brodo che è buono poi dopo per la
2: limone,
0: pasta.
2: Limone,
0: una volta che hai fatto tutto questo, poi dopo lo metti da parte perché devi guardare la partita, perché c'è Akanji che sta andando avanti col pallone, non trova un compagno, quando non trova compagno gli tira una pizza dietro la schiena che così lo riassesta un attimo con la postura.
3: È proprio Cannavacciuolo.
0: E poi Riccardo Rodriguez ancora sulla destra, dopo che prendi Riccardo Rodriguez togli il pesce dalla padella perché devi mettere l'acqua col brodo del pesce che hai fatto poc'anzi.
2: Bravo Tommy.
0: E poi ancora Akanji che torna indietro ma comunque non riesce ad andare e questo piatto è una munnezza.

0: Bravo Tommy, bravo Tommy.
1: Bravo, bravo.
0: Molto
1: bravo.
0: Bene, molto bene. Allora passiamo invece a Pompei, che qui secondo me dovrà interpretare se stesso. Perché per Pompei il personaggio di stasera è quello che ci prova sempre con tutte le tipe che vede.
2: No, vabbè.
3: Come mai dici così?
2: Mi ricordo una stagione estiva, mi ricordo.
0: Nick, approcci, frasi d'approccio, quello che vuoi, vai.
4: Ma io sono proprio scarso.
1: Lo sai che a me piovono addosso, però vabbè.
4: Siamo all'84esimo minuto, sì. C'è la Svizzera ancora in avanti, ma che belli scarpini che hai, ma, amore mio, sei una stella.
2: Vai, gol di Vargas, ma che capello bellissimo, te li bacerei tutti, mi mangerei i capelli pur di darti un bacio, Vargas. Mamma mia, amore mio, sei un fiore, lo mettiamo il gambo, amore mio.
3: Posso comunque dire? È crollata in 5 secondi, gliel'ha dato subito.
2: Ti ho detto che io non faccio niente, succede tutto perché io sto là fermo e poi succede qualcosa, io non faccio mai niente.
0: Incredibile, Nick, complimenti, bravo.
2: L'hai fatto
0: veramente bene. Allora,
3: intanto però diciamo 2-0 per la Svizzera sulla Bosnia con il raddoppio di Vargas, sì. Con la Bosnia anche in 10 uomini. Io sto prendendo tempo perché adesso ora che riprendono
4: un gran gol di Vargas comunque gira all'interno dell'area di rigore, spiazzato praticamente il portiere, preso in controtempo, 2-0 Svizzera, bravi.
5: 85 minuti di gioco. Svizzera 2 Bosnia 0.
0: Comunque è uscito Dzeko, è crollata la Bosnia.
2: Vabbè, non vuol dire niente la Bosnia, dai, è meno un uomo. Dzeko ha fatto una partita imbarazzante,
0: sto cercando di prendere tempo. Simone,
4: quella del fiore del gambo segna tra
0: questa era.
2: Io chiedo ai social di RTL 102.5 di pubblicarla come reel.
0: Sì, così almeno da domani non facciamo più la radio con la Capislacca, che può riprendere perché il gioco sta per riprendere, anche se c'è un cambio, però abbiamo il tempo per spiegare a Paolo Pacchioni chi sarà. Paolo Pacchioni questa sera è il venditore di pesce al mercato nella sua bancarella.
3: Venghino signori, venghino, perché il pesce oggi di Los Angeles è il più buono, il più gustoso di tutti, e ve lo dimostriamo in campo con la Bosnia che, avendo preso 2 gol, parte verso il mare e va a pescare, perché si dà alla pesca visto che per il calcio c'è poca fortuna. Riprendono a giocare adesso i pescherecci bosniaci con questa barca che naviga nel mare Adriatico, va però sulla destra, va a sbattere contro un molo, e dunque sono gli svizzeri che, pur non avendo il mare, riescono a recuperare il pallone
0: i laghi,
3: e
0: venderanno
3: dell'ottimo pesce di lago. E allora vediamo questo grande merluzzo, questa trota di torrente che risale la corrente dei fiumi svizzeri. E allora ancora adesso,
0: quanto la fai al chilo, Paolo? Quanto la fai al chilo sta trota?
3: 2,28 euro al chilo. Anzi, 30 franchi, visto che in Svizzera costa di più. Attenzione, occhio, con l'attacco da parte della trota, che poi il pallone viene messo non in fallo laterale. Non è successo niente.
0: Bravo Paolo.
3: 87esimo minuto. Compra questo pesce, 2-0.
0: Bravo, bravo Paolino. Mettiamo
4: pietà napoletana.
0: Sì, è vero, tutti i napoletani. Mettiamo Adele, che poi facciamo anche il quiz, che manca solo quello. Vai!

0: Adele alle 22:49, RTL 105.
1: Attenzione! Attenzione, c'è solo una squadra in campo della Svizzera all'89esimo minuto, il 3-0 da parte degli elvetici, ancora con Mazzambi che passa a Vargas. Vargas gli rimette il pallone dentro l'area di rigore con il numero 9 del Friburgo, che la deve soltanto appoggiare in rete. Svizzera 3, Bosnia 0, 89, finita. Quasi 90esimo minuto di gioco. Tra poco scopriremo anche l'entità del recupero. Bosnia che gioca in 10 dopo l'espulsione di Muaremovic, ma comunque non pervenuta quest'oggi.
2: Ma Zambi ha cambiato la partita comunque, cioè è entrato lui, ha dato una scossa alla partita, all'attacco della Svizzera che è stato un po' involuto. Sì, lui e Vargas hanno veramente cambiato il match, quindi ha azzeccato i cambi il CT svizzero, o ha sbagliato la formazione prima?
3: Sì, ci sta, aveva probabilmente, oppure comunque si era, diciamo, innamorato delle sue scelte precedenti, dando fiducia a giocatori che magari come Embolo hanno una certa, adesso ha messo dentro il ragazzino. Tra l'altro questa potrebbe essere proprio una di quelle partite, no, che ti rivaluta.
2: Svolta.
3: Cioè questo Mazzambi potrebbe uscire da qui dopo questa doppietta al mondiale che vale 50-60 milioni.
4: Gioca al Milan.
3: Eh sì, potrebbe essere.
5: Soprattutto nuovo potrebbe giocare titolari nelle prossime partite della Svizzera.
3: Questo è sicuro.
1: Intanto l'altro enfant prodigio della partita, ovvero Alaj Begovic, è uscito adesso per fare spazio a Mamic.
2: Male. Andiamo al quiz.
3: Andiamo al quiz.
1: Sei minuti di recupero.
3: Lo sapete, ci sono i calci di rigore. 5 domande a testa anche stasera. Si sfida Pompei, che è il campione indiscusso, ha vinto anche ieri contro Tommy Angelini. Abbiamo la sigla del quiz.
5: Pure.
3: Abbiamo la sigla di tutto. Eccoci qua.
2: Avete tutto un quiz. Sì. Renzo Arbore.
3: Allora, da chi partiamo? Partiamo da Pompei, ok, campione in carica. Allora, Nick, quale iconica montagna delle Alpi svizzere, famosa per la sua forma a piramide, è raffigurata sullo storico cioccolato Toblerone? Il Monte Bianco, il Monte Cervino, Giugufratu o Leiger?
5: Cervino.
3: Bravo, 1-0 per Nick. Tommy, quale fiume, che dà anche il nome a una parte della regione, attraversa la Bosnia centrale e la sua valle principale? Danubio, Bosna, Sava o Narenta?
1: Bosna.
3: Bravo, uno pari.
5: Che culo.
3: Ripartiamo. Ripartiamo da Tommy. Tommy, quale famoso scienziato premiato con il Nobel per la fisica ha vissuto e lavorato a Berna come impiegato dell'ufficio brevetti, sviluppando la teoria della relatività?
1: Einstein.
3: Bravo, 2-1. Nick, in Bosnia si trova Perucica, una delle ultime foreste primordiali rimaste in Europa. In quale parco nazionale è custodita? Nel parco nazionale di Stužiška, nel parco nazionale di Plitvice, nel parco nazionale di Una, nel parco nazionale di Triglav?
5: La seconda.
1: Nel parco nazionale di Bosnia! Il gol da parte di Mamic, 3-1. Per la Bosnia per la Svizzera in questo momento, quando siamo a metà dei 6 minuti di recupero che sono stati assegnati.
2: Come continuo a chiedermi, Mamic, come si sia permesso di interrompere il quiz con questo gol, però è inutile. 3-0, 3-1, bello ma inutile.
4: Il gol ha interrotto proprio, io ero nel mindset
2: nel momento.
3: Riprendiamo. Allora, quindi Nick ha sbagliato, perché era in realtà al parco nazionale di Stužiška. Però Nick, ripartiamo da

0: te, quale di queste lingue non è una delle quattro lingue ufficiali della Confederazione Svizzera? Il romancio, l'italiano, lo spagnolo o il francese?
1: Lo spagnolo.
0: Bravo, bravo,
2: bravo, bravo.
0: Tommy, quale località della Bosnia è diventata famosa in tutto il mondo dal 1981 per le presunte apparizioni mariane attirando
2: Medjugorje.
0: Bravo, 3-2 per Tommy. Tommy, quale piatto tipico svizzero consiste nel fondere del formaggio intero davanti al fuoco?
1: La gricia.
3: La fonduta.
0: No, no! La raclette, non la fonduta. Nick, per pareggiare, quale celebre storico film del 69 diretto da Veliko Bulajić e interpretato anche da Orson Welles racconta una famosissima battaglia della seconda guerra mondiale avvenuta in Bosnia? La battaglia della Narenta, il ponte sul fiume Kvaj, la battaglia di Stalingrado, quell'ultimo ponte.
2: Dai ragazzi, non scherzo.
1: Stali.
0: No! La prima!
1: Come si chiama?
0: La battaglia della Narenta, detta anche Britna Naratnevi.
2: La Britna Naratnevi, lo ricordo.
0: Tommy, scusami, Nick, puoi pareggiare. Se sbagli, hai perso. Incredibile. Quale celebre organizzazione internazionale umanitaria fondata da Henri Dunant ha la sua sede storica a Ginevra? La Croce Rossa Internazionale, UNESCO, UNICEF o Medici Senza Frontiere?
1: Wow. La Croce Rossa Internazionale.
0: Bravo! Bravo! Il pareggio in estremis.
2: Non perdo mai.
0: L'ultima,
2: pareggio.
0: L'ultima. Tommy.
1: No, come lui?
0: Per vincere. Sì, manca l'ultima, Tommy.
2: Sarà la quinta.
0: Quale prestigioso festival cinematografico internazionale, il più importante dei Balcani, è stato fondato nel 95 durante l'assedio della capitale bosniaca come atto di resistenza culturale?
2: Aspetta, Paolo, la sai?
4: No, perché pensavo fosse il festival di Locarno in Svizzera,
0: No. Allora, Sarajevo Film Festival, Mostra del Cinema di Venezia, Festival di Cannes oppure lo Zagreb Docs?
1: Vabbè, dai, facile.
3: Vabbè, dai.
0: Sarajevo. Bravo!
2: Attenzione, rigore per la Svizzera al 96esimo minuto.
0: Per una volta il nostro campione ha perso. È incredibile, succede anche questo.
1: Grazie a tutti, io vado in vacanza.
0: Ma ti rifarai, brutto fallo nel frattempo.
1: Spaccato la caviglia.
3: Mamma mia, è entrata da parte di Katic.
0: Questo è brutto.
3: È direttamente ai danni del povero numero 15 che credo fosse
0: Però raga, non l'ha preso.
3: Come no?
0: No, guarda.
3: Lo prende
0: sul secondo piede, quando però sta già cadendo, quindi
4: lo so, però lo prende.
0: No, è vero, però il primo piede non tocca.
4: Però visto che uno ce n'ha due di piedi, basta uno.
0: Però sta guardando, posteriore. Occhio che stanno guardando,
3: Forse perché era già caduto? Chi lo sa.
0: Occhio.
3: Confermato il calcio di rigore, silent check che c'è stato. Il signor Pinheiro della Federazione Portoghese ha deciso che c'è calcio di rigore per la Svizzera. Si presenta il granitico Sciacca sul punto di battuta.
4: Voglio dire una cosa, che una ventina di minuti fa il nostro grande conduttore ha detto è inesorabile lo 0-0, potrebbero finire con 5 gol questa partita.
1: Vedi, allucinante.
0: Ho detto la partita per decollare ha bisogno di noi. Radio Cronaca, eccolo. Bislacca e quiz e siamo 4-1. Ecco, perché rigore.
3: Pronto il granitico Sciacca dagli 11 metri.
0: Ma non lo guardo
3: sfida
0: neanche,
3: Vasili. Pronto Sciacca, il tiro e il gol da parte della Svizzera, 4-1. L'aveva visto Vasili, ma non è riuscito ad arrivarci. Svizzera 4 Bosnia Erzegovina 1, siamo ben oltre i 6 minuti di recupero.
0: Ha fatto la papera, credo, un animale nazionale della Svizzera, no? Nick con
1: tra
0: la
1: l'altro,
0: mano.
1: Tra l'altro, sì. Lotta di papere. Lotta di papere.
4: Questo è il ballo del qua qua, faceva una lucerna.
1: Sì,
0: sì.
1: La papera in calore, tra l'altro, si trasforma in un gallo.
0: Come fanno i galli pescaresi, Nick?
1: I galli pescaresi fanno che crichi, Luca, dai a me. Così fanno.
0: È finita, ragazzi.
3: È finita. A Los Angeles, la Svizzera batte la Bosnia 4-1 e in classifica in questo momento gli elvetici volano a quota 4 punti, primi in classifica.
4: Allora, qualificati ai 16.
2: Grazie davvero anche per questa serata eccezionale. Vi ricordiamo che domani ci ritroviamo.
0: Perché c'è la notte rosa di Riccione. Questo non capisce niente. Gli dici una cosa, gli entra da una parte, gli esce dall'altra.
2: Ci ho provato.
0: Grazie a Tommy Angelini, Paolo Pacchioni e Nick

0: Pompei, grazie raga come al solito.
1: Voi. Grazie a voi, alla prossima, ciao.
2: Ciao,
1: grazie,
2: ciao, ragazzi, ciao, ciao. Ci ritroveremo immagino lunedì allora, no?
0: Sì,
2: perché
0: lunedì,
2: ho visto
0: sì.
2: Che settimana
1: noi
2: prossima.
1: Noi invece sabato e domenica.
2: Sì, beh, no, certo, ricordo. Però noi settimana
1: se
2: prossima.
1: Se volete venire anche voi.
0: No, Paolo. Sabato Paolo. Sono.
1: Perché come lo fate voi il quiz?
2: Capito.
0: Messaggio a tutti gli altri speaker di RTL.
2: Fate quiz.
0: Gemini o ChatGPT, create il vostro quiz.
2: Grazie.
0: Ciao ragazzi, ciao. Grazie mille.
2: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao ragazzi.
0: La suite va avanti fino alla mezzanotte, quindi
2: vedi?
0: Ci risentiamo tra poco.
2: Parleremo tantissimo fino a mezzanotte.
0: La cifra.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Pepe Pesto, lavorato fresco, Polly, facciamo presto. Pepe Pesto, lavorato
5: pesto alla genovese Polly, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza

0: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
1: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
2: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
0: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
3: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su lexus.it.
4: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
5: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
6: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
5: Parola di Antonino.
7: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, eh? Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: La musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
9: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
10: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio lo shampoo ultra dolce Garnier 400 ml e il balsamo 360 ml sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
11: Anche a Milano sono le 23 e un minuto.
12: RTL 102.5, giornale orario.
13: Ben ritrovati da Raffaella Coppola. In primo piano l'intesa USA-Iran, il leader supremo iraniano Mojtaba Khamenei in un messaggio sottolinea di aver dato il suo ok al memorandum anche se aveva una visione diversa, mentre Trump ha firmato per debolezza. Il presidente americano nega che ci sarà alcun pagamento americano di 300 miliardi a Teheran, questione su cui si è soffermato anche il vicepresidente Vance. Ascoltiamo.
14: Gli Stati Uniti vogliono instaurare relazioni migliori, ma affinché ciò avvenga gli iraniani devono rispettare i propri impegni e se non lo fanno, come abbiamo già detto, non otterranno nessuno dei benefici previsti dall'accordo. Quindi quello che chiedo a tutti voi è semplicemente di riferire onestamente che gli Stati Uniti non stanno cedendo nemmeno un centesimo all'Iran e che anche i benefici economici, l'alleviamento delle sanzioni e così via che derivano da questo accordo si concretizzeranno solo se gli iraniani rispetteranno i termini.
13: Torniamo in Italia e sul caso Garlasco. Daniela Ferrari, la madre di Andrea Sempio, ha tentato il suicidio con un'overdose di farmaci. Appello dei legali del 38enne indagato per l'omicidio di Chiara Poggi affinché si rassereni il clima dopo l'odio social che ha portato appunto al gesto estremo e volontario della donna. Siamo alla pagina dello sport, subito spazio ai mondiali di calcio. Ancora buona serata Tommaso Angelini.
15: Buonasera a te Raffaella. La mossa di Yekin di inserire Manzambi e Vargas nella ripresa è risultata giusta con la Svizzera che ha battuto la Bosnia per 4-1 in un match spettacolare per quasi due terzi. Primo tempo senza palle gol, nella ripresa poi la Svizzera è più vivace, Ndoye ci prova, poi i cambi, Manzambi segna con una conclusione al volo, poi regala un assist a Vargas e successivamente sigla la sua doppietta personale. Mamic per i bosniaci accorcia, ma nel recupero Xhaka la chiude sul 4-1 su calcio di rigore. In precedenza era stato espulso per i bosniaci Muaremovic. Svizzera che vola così a 4 punti. Per quanto riguarda le altre gare si è giocata anche Repubblica Ceca Sud Sudafrica 1-1 tra le due squadre. Più tardi a mezzanotte Canada-Qatar, alle 3 del mattino Messico-Corea del Sud. A te.
13: Grazie. Basket, l'Olimpia Milano torna sul tetto d'Italia, batte la Reyer Venezia 72-86 e conquista il titolo di campione d'Italia per la prima volta nella sua storia. Nella stagione segnata dal lutto per la scomparsa di Armani, l'Olimpia conquista Supercoppa, Coppa Italia e campionato.
12: Via Radio.
16: Buona nottata da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare su tutta la rete. Queste le uniche eccezioni sulla 1 Milano-Napoli tra Firenze Sud e incisa Reggiallo verso Roma. 2 chilometri di coda per un incidente tra un camion e una moto. Mentre sulla 14 Bologna-Taranto tra Castel San Pietro e Imola verso Taranto. 2 chilometri di coda per tratto chiuso. E infine sulla 8 Milano-Varese tra Origio Ovest e Legnano verso Varese c'è una coda per lavori. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Guidate con prudenza.
13: Grazie, è tutto anche per noi. A più tardi.
12: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
11: Le 23.05, la prima ora in realtà della suite, eccola qua su RTL 102.5 con Nicola Giustini e Simone Palmieri. Abbiamo trascorso 2 ore bellissime con noi dire mondiali, raccontandovi Svizzera, Bosnia, sì. Che è finita
17: 4-1
11: per la Svizzera. Complimenti alla Svizzera, perché potrebbe essere davvero a questo punto la rivelazione di questo mondiale.
17: Ma, insomma, era una squadra che la più forte di questo girone.
11: Niente, abbiamo detto una fesseria, dai, va bene così. Pinguini,

0: Zucchero e un panino al salame magari, che fame. 13 buone ragioni, 23 13 su RTL 102.5. Nella suite con voi fino alla mezzanotte Nicola Giustini, Simone Palmieri. Come ogni sera salutiamo anche Francesca Cheyenne, che tornerà, prima o poi, ma tornerà. E invece vorrei ricordare e sottolineare la bella cosa invece, Nick, che facciamo domani.
1: Sì, perché domani sera ci sarà la Notte Rosa di Riccione, sul palco Angelo Beguini con Jessica Brugali e Stefania Iovice.
0: Wow.
1: Ci saranno anche quattro grandi artisti.
0: Sì.
1: Anche di più, ci saranno delle belle sorprese, delle belle novità.
0: Non
1: quindi...
0: vi diciamo nulla, perché lo possiamo seguire in radiovisione, giusto?
1: Lo seguiremo proprio qui in radiovisione domani nella suite a partire dalle 22. E insomma, quindi preparatevi, canale 36 del vostro televisore oppure in streaming su RTL 102.5 Play.
0: Noi alle 22 ci saremo?
1: Certo, io e te saremo qui sempre.
0: Saremo qui, ho
1: sì,
0: capito.
1: Sì, sì. Perché dove vorresti andare?
0: Assolutamente, meglio ho detto, metti
1: sera.
0: Che c'è l'evento.
1: Ma cosa devi fare?
0: L'evento va in diretta e noi, a questo punto
1: commentiamo l'evento insieme.
0: Ah, che
1: come
0: bello.
1: La Jalappas.
0: Non credo faremo uguale.
1: Non credo faremo come la
0: per
1: Jalappas.
0: Non credo proprio. Però cercheremo, ecco. Ci saremo comunque su RTL 102.5. Talk to you.
1: Meno male.

0: Ali con Good Times alle 23.19 su RTL 105. Vi ricordiamo anche però che domani alle 15 Negramaro saranno nostri ospiti in Da Flight con Matteo Campese e la Zac, perché c'è un tour estivo molto molto bello da presentarvi e da raccontare.
1: Per i tifosi dell'Inter una buona notizia che è appena arrivata, detta da Gianluca Di Marzio a Sky Sport. Quindi l'Inter ha acquistato Palestra dall'Atalanta per un totale di circa 50 milioni. Quindi ha venduto Dumfries, è vero, ma ha trovato un rinforzo, e che rinforzo, uno dei giovani italiani più promettenti del nostro campionato.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36, e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
4: La storia del Risorgimento, della Resistenza e della Repubblica attraverso le storie dei protagonisti, spesso sconosciuti ai più. La storia d'Italia, fatta da minoranze di cui essere orgogliosi. Unità, Libertà, Repubblica. Il libro di Davide Giacalone, edito da Rubbettino.
5: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
6: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
7: Arredissima.

anche se quasi sempre li abbiamo preso in due. Mi hai preso il cuore e me lo hai messo in gola, mi hai detto non fa niente.

0: ne frega niente.
1: Giorgia con Golpe alle 23.29 su RTL 105 nella suite. Si è tanto parlato di calcio anche con Noi Dire Mondiali, lo faremo in questi giorni e per le prossime tre settimane, però calcio, stadi, e allora il suo stadio a Genova,
2: sì,
1: il primissimo,
2: imballatissimo,
1: stiamo parlando ovvio di Olly Amarassi, è finito da poco il concerto, dicono tutti, almeno da quello che sto vedendo da TikTok e da Instagram e dai commenti, molto molto entusiasti.
2: Beh, ma certo, era un momento molto atteso, lui era emozionatissimo, però poi si è subito lasciato andare. Farà tre Marassi consecutivi, vuol dire 30 vuol dire che comunque il ragazzo ha staccato 90.000 biglietti solo a Genova, non male comunque.
1: Non male, comunque è entrato e dopo la prima canzone si è messo a piangere, perché non si aspetta, cioè sì, se lo aspettava perché lo sapeva, però poi vederlo lì così fa tutto un altro effetto.
2: Anche i duri piangono.
1: Bella questa,
2: però è vero.
1: Novità, dito nella piaga.

0: Malika Yan, Feeling Better, alle 23.36.
1: Che cosa?
0: Feeling Better.
1: Feeling Better.
0: Vabbè. Su RTL 102.5, la suite, Nicola Giustini, Simone Palmieri, quasi in chiusura di queste tre ore insieme. Abbiamo qualcosa da sottolineare?
1: Beh, allora, lo abbiamo detto anche durante la radiocronaca, ma a New York oggi 5 milioni di persone hanno festeggiato il titolo NBA raggiunto dai New York Knicks. C'è stato un bellissimo discorso del sindaco di New York, che ha ricordato uno per uno tutti i giocatori che negli anni precedenti hanno fatto parte della storia dei Knicks senza riuscire a raggiungere il risultato, dicendo che anche loro erano parte del process, che è un termine che si usa molto nel basket e nello sport americano. Il processo di crescita, di costruzione, ha portato poi al titolo, e tra i tanti giocatori citati c'è stato anche Dante Di Vincenzo, che da poco ha ottenuto la nazionalità italiana e che, insomma, rappresenta una delle speranze anche per il nostro basket nei vari tornei che dovremo fare, tra europei, mondiali e speriamo olimpiadi.
0: A proposito di speranze, c'è lui per la musica, Eddie Brock.

0: Kiss Cab, Liar Liar su RTL 102.5 nella suite. Stamattina mi sono alzato e ho visto il nuovo trailer di Spider-Man.
1: Wow.
0: Bello, bellissimo, mi è piaciuto un sacco. Ho un grande hype per il nuovo film di Spider-Man.
1: Brand new
0: dove
1: day, eh?
0: Ci sono già un sacco di spoiler, secondo me, dentro il trailer stesso.
1: Sì,
0: cioè si vedono un sacco di immagini.
1: Ho visto i primi 10 secondi, poi
0: ho tolto
1: perché sono veramente esausto da questa cosa.
0: Ma dura una marea, tra l'altro, il trailer.
1: Sì, dura una marea. Ne abbiamo parlato in occasione dell'uscita del film di Spielberg la settimana scorsa, no? Rispetto a tutti questi film, la stessa Odissea, Spider-Man, gli Avengers, chi più ne ha più ne metta. Quanta necessità c'è di avere lo spoiler, di sapere, di vedere il trailer di 3 minuti? È meglio fa come ha fatto Spielberg. Oh, silenzio, esce il mio nuovo film, bella raga.
0: Come si chiamerà il nuovo cattivo degli Avenger?
1: Eh?
0: Come si chiamerà il nuovo cattivo degli Avenger?
1: Quello di Robert Downey Jr. Doom, Mr. Doom.
0: Secondo
1: qualcosa.
0: Me c'è già in Spider-Man. Go!

0: Lola Young alle 23.51 su RTL 102.5 nella suite. Nicola Giustini, Simone Palmieri con voi fino a mezzanotte.
1: Sì, con Messi, che però non è quel Messi.
0: Cioè no,
1: non è
0: che comunque del... ha fatto molto bene nella prima partita d'esordio dei mondiali, ha segnato una tripletta, allo stesso tempo Cristiano Ronaldo non è andato per nulla bene, la giornata prima Messi aveva fatto la tripletta, quindi tutti a dire no, è l'ennesima volta un paragone. Ma vediamo quello che succederà in questi mondiali. Vediamo quello che accadrà e poi potremo dare un giudizio.
1: Comunque, per farvi capire il peso, no, dei mondiali a livello mediatico, continua l'ascesa del portiere di Capoverde, Vesigna, adesso non mi ricordo come si chiama, che ormai ha superato il tetto, credo, dei 10 milioni di follower.
0: Ma come ha fatto?
1: Cioè? Perché ha fatto una partita. 40 anni, tra l'altro. E per farvi capire, una star internazionale del calibro di Victor Wembanyama, che è uno dei giocatori di NBA più forti del mondo,
0: quello alto,
1: ha molti meno followers. È bastata una partita del mondiale rispetto a una carriera in costruzione di uno dei più grossi talenti che il mondo abbia mai visto.
0: Ma il basket non è mondiale,
1: no, è che il mondiale sposta di brutto, vuoi o non vuoi, Italia o non Italia.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Alle 23.55 non rimane che una cosa da fare e da dire. Nicolò Giustini, a te.
3: Ma perché devo sempre fare io? Non capisco. Cioè, perché non per una volta un millennium non ti prendi l'iniziativa di annunciarlo tu? Niente, non c'è niente da fare. Va bene, allora, Michael Sembello e la sua Maniac.

0: Michael Zamballo, Maniac, alle 20, Michael Zamballo alle 23.59, che bello.
1: Ubriamo.
0: Su RTL 102.5 nella suite, in chiusura delle tre ore insieme. Grazie, grazie, grazie. Domani ci ritroviamo dalle 21, ma sì, dalle 22 c'è Riccione, ok?
1: Bravo.
0: Tanti artisti in diretta, anche in radiovisione, al 36 del vostro televisore, sul palco Angelo Beguini, Stefania Iodice e Jessica Brugali. Quindi grazie, grazie, grazie per oggi, ma appuntamento a domani, che grazie anche in regia a Gigi Resta e Christian Alberton, grazie alla mia sinistra Nicolò Giustini,
1: grazie alla mia sinistra,
0: no, allora la mia destra, amore.
1: Ah sì, io sono alla tua destra, tu sei Rinco e hai detto alla tua sinistra, però tu sei alla mia sinistra.
0: Vabbè, dai.
1: Ho messo l'orologio, quindi questa è la sinistra e sei Simone Palmieri.
0: Ciao, oh, buonanotte, nottambuli, ciao.
1: Buonanotte, che... Anche a Sorbolo Mezzani, in provincia di Parma, è la mezzanotte.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona nottata da Raffaella Coppola in apertura. Con un'ultima ora ci porta negli Stati Uniti. Colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi a Times Square. Ne dà notizia alla polizia. Non è stato ancora chiarito se qualcuno sia rimasto ferito. Vi daremo ovviamente maggiori informazioni nelle prossime edizioni. In primo piano abbiamo anche l'intesa USA-Iran. Nelle scorse ore l'intervento pungente della guida suprema Khamenei. Sentiamo Sergio Gadda.
4: Il leader supremo iraniano Mojtaba Khamenei torna con un messaggio diretto al paese per dire che aveva una visione diversa rispetto all'accordo firmato con gli Stati Uniti, accettato sulla base dell'impegno assunto dal presidente Pezeshkian a tutela dei diritti degli iraniani, ma avverte che se la parte americana farà richieste eccessive, l'Iran non si piegherà. Per la guida suprema, invece, Donald Trump, mosso dalla disperazione e dalla necessità, ha usato ogni tipo di leva per giungere a questo risultato. Intanto Vance ipotizza di essere a Lucerna forse nel weekend e chiarisce che i 60 giorni per il negoziato sono già scattati. Poi il vicepresidente avvisa Israele: svegliatevi, Trump è l'unico alleato che vi è rimasto. Il tycoon nega che ci sarà alcun pagamento di 300 miliardi a Teheran. The Donald infine definisce invidioso, cattivo o stupido chi critica l'intesa con l'Iran.
3: Il Consiglio europeo ha approvato all'unanimità il testo delle conclusioni del summit sull'Ucraina, ok anche al rinnovo delle sanzioni alla Russia per 12 mesi. Zelensky ai leader europei ha detto che l'Ucraina merita l'adesione accelerata. Il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa ha spiegato di aver chiesto al proprio ufficio di aprire un canale diplomatico con la Russia in attesa del momento giusto per un dialogo con Mosca. Questa è un'altra notte prima degli esami, i maturandi sono attesi alla seconda prova scritta. Specifica per indirizzo, ieri il tema di italiano tra le tracce Pavese e l'amore mancato, Calabresi e la fatica. E chiudiamo con i mondiali di calcio, Nicola Pompei.
5: Buonasera Raffaella, si gioca da 1:30 a Vancouver 0-0 tra Canada e Qatar, seconda giornata del gruppo B di questi mondiali, ovviamente 0-0, come vi dicevo sceglie ancora David il Canada come punta offensiva, Afif invece la principale stella di questo Qatar che ha conquistato appunto il primo punto nella sua storia mondiali nella prima giornata proprio contro la Svizzera, che invece ha vinto 4-1 contro la Bosnia in serata. Ricordiamo anche le partite che seguiranno, ovvero alle 3 Messico Corea del Sud. È tutto.
3: Grazie Nicolò, ora il traffico.
2: Via Radio.
6: Buonanotte da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia, circolazione regolare su tutta la rete. Partiamo dall'unica eccezione che riguarda la 1 Milano-Napoli, infatti tra Milano Sud e Melegnano svincolo verso Milano c'è una coda per tratto chiuso. Vi informo che invece sulla A14 Bologna-Taranto è stato chiuso il tratto tra Imola e la diramazione di Ravenna verso Taranto fino alle ore 5. L'Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro quindi buon viaggio.
3: Grazie, è tutto anche per noi, arrivano i nottambuli.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
7: RTL 102.5. I nottambuli.
0: Siamo tornati, mezzanotte e 4 minuti, signore e signori, siamo noi quelli della notte. Vi presento subito le mie due partner, la bionda, ma chi sei? Vanessa Gray.
3: Che bello, amici, incontrarsi, ritrovarsi, brindare insieme, è un nuovo anno. Ah no, è il 19 giugno, amici, nottambuli.
7: Fatemi salutare. Estate, dai.
3: A una nuova estate, fatemi salutare la mia destra, Silvia Signore.
7: Buonasera Vanessa Gray, buonasera Armando Piccolillo, come va, come state?
0: Tutto bene, ragazzi e ragazze, tutto alla meraviglia, bisogna pensare sempre positivo, vedere il bicchiere sempre mezzo pieno,
7: bravo,
0: mai mezzo vuoto.
7: Che è successo, Armando, che
3: ma
7: dici così?
3: Perché hai bevuto tutto quello che c'era, non ce n'è più?
0: Bravissima. No, anche perché non bevo. Va bene, ma adesso
3: acqua, ragazzi,
0: prendete
3: acqua.
0: Il telefono e chiamateci allo 02 25 15 15 e venite in onda.
3: C'è un altro numero giusto da fare, 378 378 125. Con cosa iniziamo, Silvia?
7: Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola.

0: E bel bugiardo, bugiarda, bad liar, Imagine Dragons su RTL 102.5. Belle ballerine sono sempre state molto sexy.
1: Molto, molto sì. Elastiche, molto ginniche.
0: Anche le tenniste ho trovato sempre molto, molto
1: snodate. Elastiche. Snodate elastiche. Anche.
2: Vabbè, ma noi donne siamo un po' elastiche.
0: Guarda, tantissimo, proprio elastiche, proprio, capito? Sai come elastiche?
1: No, ma abbiamo anche un'elasticità mentale, sì. Ma non siamo qui a parlarne adesso. Andiamo al telefono, allo 02 25 15 15, c'è Marco. Ciao Marco.
3: Ciao, buonasera a tutti.
0: Ciao. Come mai sei così allegro, eccitato, felice, Marco?
3: Beh, sono allegro perché due delle mie migliori amiche, quindi la gente di Med, Anna e Francesca, si sono laureate in medicina con 110 lode. Quindi ho due colleghe bellissime con me adesso.
1: Bella. Che brave, quindi, ragazze!
2: Auguri, congratulazioni!
0: Abbiamo un trittico di medici allora. Quindi tu sei già laureato, cosa sei? Cosa fai?
3: Beh, io adesso faccio lo specializzando dei bambini, quindi faccio lo specializzando in pediatria.
2: E loro invece cosa vogliono fare?
3: Beh, allora, Francesca penso voglia fare qualcosa tipo stile dermatologia. Anna si prenderà un anno sabbatico per decidere cosa fare della sua vita.
2: Chirurgia estetica, il futuro.
0: Scusa, ma sì, esatto. Scusami, dottore, con quale delle due sei fidanzato, innamorato?
2: Ecco.
3: Ma con tutte e due, ovviamente.
0: Dottore, ma sporcaccione.
1: Scusami, ma loro lo sanno?
3: Sì, vi stanno ascoltando, sono nella mia macchina che stanno guardando me che chiamo.
2: E non sono gelose?
0: Marco, state zitto, passaci una delle due dottoresse.
3: Aspetta che la faccio scendere dalla macchina. Vieni,
0: Francesca, vieni, dottoressa, dai, voglio quella dell'anno sabbatico. Perché vuoi prenderti l'anno sabbatico e non ti tuffi?
4: No, non sono io quella dell'anno sabbatico, te la passo subito.
1: Vai, passacela.
0: Pronto?
4: Sono io quella dell'anno sabbatico.
1: Ma allora, ciao, perché? Come ti
4: perché?
1: Chiami?
4: Perché un po' stare tranquilla dopo questi 6 anni che sono stati molto pesanti.
0: Ok, va bene, ragazzi, io vi auguro, che cosa si augura a questi ascoltatori, cosa vogliamo augurare, ragazze?
1: Di star bene, di curare un sacco di pazienti.
0: Di essere dei bravi medici, ok. Mi raccomando, fate i bravi voi due questa sera. Occhio al dottore, che lo vedo un po' sparcaccione.
1: Fate i cattivi,
0: Marco,
1: cattivi. Marco, la s'allunga. Ciao Marco, ciao
4: Marco,
1: a tutti.
4: Ciao.
1: Hai capito il dottore?
2: Non sono gelose.
1: Curatemi per favore. Guarda,
0: scusate,
1: mi fa male l'orecchio.
2: Aspetta, Armando, ma tu non saresti geloso? Riusciresti a condividere il tuo partner?
1: Assolutamente no.
0: Il è proprio andata fuori di testa. Gigi, metti la canzone per favore.
5: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Piano, piano, le corde 883.
1: Vocali. Gli anni. Allora, Canada, Qatar, 1-0 per il Canada, amici. Finalmente siamo riusciti a sistemare monitor e quant'altro qui nella sede romana. Allora, domani chi c'è? Cioè, oggi chi c'è alle 15?
0: Ci sono i Negramaro, sono nostri ospiti in The Flight. Quindi ore 15 non mancate. Dica,
1: ma se
0: prego.
1: Era preparato da ieri, Silvia.
2: Oggi alle 15 in Negramaro saranno nostri ospiti in The Flight.
0: Perfetto, l'abbiamo detto, non ce lo dimenticheremo mai più, ma abbiamo anche un vocale, prego.
3: Vai. Buonanotte nottamboli, da Fabrizio.
4: Grazia e Angelica.
3: Direzione Bari, siamo partiti ieri sera alle 9:21:33 direzione Bari, perché stasera venerdì ci aspetta il concerto di Vasco. Prima facciamo tappa a Lecce e poi si torna a Bari a vedere Vasco. Si fa 3 giorni di weekend prolungato. Ciao, buonanotte.
1: Voglio fare il cattivo qua.
2: Come sempre.
1: E quindi loro hanno pensato di dirci questa cosa.
0: Giusto,
1: che io potrei dire anche, ma che ce ne
0: a
1: può?
0: Noi interessa, ci interessa.
5: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
6: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: La storia del Risorgimento, della Resistenza e della Repubblica attraverso le storie dei protagonisti, spesso sconosciuti ai più. La storia d'Italia, fatta da minoranze di cui essere orgogliosi. Unità, Libertà, Repubblica. Il libro di Davide Giacalone, edito da Rubbettino.
8: Esultiamo, tratteniamo il fiato e viviamo ogni partita con passione, perché ai mondiali tutto il mondo si emoziona, ma l'Italia ancora una volta non è presente. O forse sì. Dopo aver contribuito alla sicurezza dei mondiali in Qatar, Zucchetti porta la propria tecnologia anche in America, perché dove il mondo si incontra, la sicurezza parla italiano. Con Zucchetti innoviamo per migliorare la tua vita. Zucchetti, tecnologie per gli accessi dai grandi eventi alle aziende.

0: Questo amore pazzo, Crazy Love di Marrakesh su RTL 102.5, mezzanotte 32 minuti, c'è il raddoppio del Canada sul Qatar 2-0.
1: Oh, come amici. Sei bravo, dai, facci una telecronaca al volo, ma non c'è tempo, non ce la voglio fare.
2: No, oppure dici qualcosa, non lo so qual è il giocatore più forte del Canada.
1: Ma scusate,
2: noi non avevamo un amico che ci chiamava spesso dal Canada?
1: Sì, Angie. No, magari è andato adesso in vacanza, può capitare.
0: Mi suggeriscono, prima che il latte arrivi alle ginocchia, chiamiamo il nostro amico al telefono allo 02 25 15 15. Pronto?
1: Ciao Fabio.
3: Ciao, buonanotte a tutti.
1: E la tua notte come procede?
3: Bene, sono quasi arrivato a casa dopo 950 chilometri, arrivo da Parigi.
1: Ah, e che sei andato a fare a Parigi?
3: In giro per clienti, sono partito lunedì, ho fatto Lione, Rouen, Troyes, Parigi, adesso torno a casa.
2: Ma che lavoro fai? Arrivato.
3: Io vendo macchinari tessili, dicevo al vostro collega prima, sono stato dalla Costa perché le polo
0: senza
3: della
0: fare
3: Costa sono...
0: Senza fare pubblicità, senza fare pubblicità, se no ci devi regalare 3-4 polo a testa.
1: Sì,
3: le fanno pagare anche a me, però le fanno con delle macchine italiane, con dei macchinari tessili italiani.
0: Ma scusa, ma te le ho imboccate io ste cose, ripeti quello che ti ho detto prima, fai il figo adesso.
1: Cioè,
0: però i macchinari vengono da Brescia.
3: Vengono da Brescia.
0: Le nostre cose italiane.
1: Scusami, Fabio, e tu sei di Brescia, quindi?
3: Pota.
1: Ma vai spesso a Parigi?
3: Io faccio un po' tutta l'Europa.
0: Ovviamente
3: ci vado spesso.
2: Ma sempre in macchina?
0: No, a piedi.
2: Ma magari con l'aereo, Armando.
1: In carrozza?
3: Vado in macchina perché giro un po'. Po' tutta la Francia.
0: Cioè, puoi dirlo, figa, la macchina aziendale paga tutto loro.
3: La macchina aziendale.
1: Come minimo. Ogni quanto la cambi?
3: L'azienda è mia, 2 anni e mezzo. Tre.
1: Ah, l'azienda è tua.
0: È tua l'azienda?
1: Allora, scusate.
0: Teniamo il numero di Fabio da Brescia, perché se ci serve un macchinario per fare delle repliche, no? Di magliette o di polo, ce l'abbiamo.
1: Certo, Fabio, ti chiameremo, ti chiederemo degli sponsor.
3: Ma assolutamente. Comunque, io vivo in Francia Corta, ma sono tornato con il baule pieno di champagne perché.
2: Lasciarci una bottiglia di champagne.
0: Ma come ti permetti? Cioè, Francia Corta ti porti lo champagne dalla Francia? Ma sei impazzito.
1: Ci sta.
0: Ma il nostro Franciacorta è più forte, conosciuto in tutto il mondo adesso.
1: Ma infatti lui beve sia l'uno che l'altro, no?
3: Esatto. Così ho dei termini di paragone.
0: Giusto. Fabio, mi rimangio quello che ho detto prima. Non ti chiameremo mai
1: Fabio,
0: più.
1: Fabio, adesso registriamo il tuo numero e ti chiameremo molto spesso.
0: Addio.
1: Ciao.
3: Quando volete. Ciao, buonanotte. Ciao.
0: Attenzione, c'è On My Soul. Voilà, la super novità di Bruno Mars.

0: che bella, This is what you are, Mario Biondi. Lui con questa canzone ha fatto il prima il giro del mondo, diciamo, e poi è venuto in Italia. Il suo successo è nato prima all'estero e poi in Italia. È diventato un grandissimo artista.
1: È vero, spesso vai fuori per poi trovare il successo nella tua patria. Ma ascoltiamo un vocale.
2: Buonasera Nottamboli, stiamo andando in ferie in Calabria. A Willy Willy.
1: Willy, ciao.
0: È in Calabria dove? Vicino a casa mia, per caso.
1: E chissà, magari vicino a casa mia.
0: No, ma ormai voi parlate milanese, figa.
3: Uè, figa.
1: Scusa.
3: Ma no, ma noi siamo del sud sarà sempre troppo importante nel nostro cuore.
0: Sono di New York, scusate.
1: Sei di New York?
3: Ah, di New York.
1: Non si sente.

0: I don't wanna miss a thing. Aerosmith, il grandissimo Steven Tyler, Stefano Tallarico, origini calabresi. Ah. Se non ci fosse stato il sud, non ci sarebbero stati i vari Bruce Springsteen, i vari Steven Taylor, Madonna,
1: la Madonna. Natalie, anche
0: Natalie Imbruglia.
2: Vabbè, ma mica erano tutti Chiesa. Del sud Italia.
1: No,
2: ma
1: origini.
0: Genitori, dico questo nonni. perché Silvia?
2: Perché vuoi sentire un messaggio vocale?
0: Però se dici sentiamolo.
1: Vocale.
3: Buongiorno nottamboli, un buon controsenso comunque, andando da Pescara. Posso dire la mia?
2: Prego.
3: Sul nord e sud, io penso che l'Italia sia il paese più bello del mondo, abbiamo tante di quelle bellezze che ci invidiano e soprattutto ovunque vai, ogni regione che si va, si mangia benissimo. E diciamocela tutta, dai.
0: Sì, vero, ma non è questo però, non è che si mangia bene e siamo famosi perché si mangia bene. Siamo famosi perché abbiamo storia, arte, cultura, Michelangelo, Dante.
2: Il talento.
1: Poi vai ancora, continua. Ma
2: però io non capivo, non capivo il controsenso. Lui diceva un controsenso, ma cosa?
1: Glielo chiediamo a lui, adesso lo chiamiamo, però prima andiamo con un altro vocale.
4: Ciao nottamboli, eccoci qua, venerdì si rientra dalla trasferta di lavoro della settimana, questa settimana Spagna del Nord, tante città toccate, tanti chilometri macinati, ma bene dai, si rientra soddisfatti, adesso direzione casa dall'aeroporto di Roma verso Roseto degli Abruzzi e niente, buona serata, buonanotte, buon weekend a voi, Ale. Fabio Ale. Da Roseto degli Abruzzi.
0: Ciao Fabio. Volevo dire se avete notato per caso il brufolo di Silvia Signore nel viso. L'avete notato?
1: No, non l'abbiamo notato,
2: Ehi, sei proprio cattivo, guarda, vedi, attento alla mano, attenta che arrivano le macumbe.
1: Bene, c'è Salda Vinci.
5: Che bello è che sei una donna così poetica anche nell'errore.

0: Angel dei Rolling Stones su RTL 102.5, pochi secondi alla una, come dicono quelli di Milano. Siete pronte, ragazze?
1: Sempre pronte, nate pronte, sempre qui.
2: Per l'informazione, per le cose serie, certo. Che ci sono anche quelle.
0: Esatto.
1: E quindi chi c'è adesso?
0: E quindi ci sono io che farò anche il giornale orario,
1: no,
0: poi
1: no.
0: Ci sarò ancora io che
2: no. No, no, grazie.
1: Abbiamo visto mi sa Raffaella Coppola,
0: esatto,
1: giusto?
0: Esatto, insieme a Niccolò Pompei. Dai, sentiamoli.
2: Anche a Pineto in provincia di Teramo e l'una in punto.
3: RTL 102.5 giornale orario.
4: Buona nottata da Raffaella Coppola. Subito il memorandum per la fine del conflitto in Medio Oriente firmato e in vigore. Mojtaba Khamenei afferma di averlo accettato malgrado la sua posizione diversa, mentre Trump aggiunge ha agito per debolezza. Il vicepresidente Vance lancia un duro attacco ad Israele. Svegliatevi, Trump è l'unico alleato che avete. L'inviato americano Witkoff annuncia che l'Iran inviterà l'Agenzia Nucleare delle Nazioni Unite a ispezionare i suoi siti nucleari. Torniamo a New York. Diversi colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi a Times Square nel giorno della parata dei Knicks, vincitori del campionato di basket che appunto ha attirato migliaia di persone nella Grande Mela. La polizia ha arrestato un sospetto, secondo la CBS avrebbe meno di 18 anni e una persona è stata portata all'ospedale. Diversi video sui social hanno mostrato scene di panico tra le persone presenti appunto a Times Square. Siamo ai mondiali di calcio, linea Niccolò Pompei.
5: Buonanotte Raffaella, siamo all'intervallo di Canada-Qatar a Vancouver, il Canada in vantaggio 3-0, tutto facile quindi per i padroni di casa che vanno subito in vantaggio con Larin al 16esimo, raddoppiano con David al 29esimo, poi espulso Alamin al 33esimo, a quel punto il match è totalmente in discesa per il Canada che segna anche al 45esimo sempre con David, tra pochissimo il secondo tempo.
3: Via Radio.
6: Buonanotte da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare su tutta la rete. Partiamo dalle uniche eccezioni sulla 12 Genova-Rosignano tra Genova Nervi e Recco verso Livorno. C'è 1 chilometro di coda per tratto chiuso, mentre sulla 7 Milano-Genova tra il bivio con la 10 Genova-Ventimiglia uscita Bolzaneto verso Milano la coda è per lavori di ammodernamento. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Vi auguro quindi buon viaggio.
4: Grazie, tutto anche per noi. A più tardi.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
7: Il 1° settembre l'Arena di Verona è già sold out per Powerizza Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati. Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
0: L'una e 3 minuti, siamo ritornati alla grandissima,
1: yeah!
0: Come sempre. Tutto live, tutto dal vivo.
1: È impazzito,
0: amici.
1: Gigi Resta.
2: Senti, bene, no. Armando, io e Vanessa dobbiamo dirti una cosa.
0: Ve la dite dopo.
2: No, te
0: magari
2: la diciamo adesso. Ma tu lo sai che sei un CBCR?
0: Sì, certo.

0: sai cosa significa?
1: Dalla testa ai piedi, sono proprio dalla testa.
0: Cosa significa?
1: Ai piedi.
0: Cresci bene che ripasso.
2: No, guarda, sì. TCI.
3: Deve crescere però lui.
2: No, TCI.
3: Molto.
2: Ti cresco io.
1: C'è la nuova di Anna.

0: Illusion, Dua Lipa su RTL 102.5. Volevo salutare Paolo da Palermo che ci ascolta in questo momento in macchina. Ciao caro, grazie.
1: Ciao,
0: e
1: Paolo.
0: Tutti i nostri amici che scrivono e mandano vocali al 378 378 102.5.
1: Abbiamo qua che... dire, sì, siete in tantissimi, grazie, ma che scrivete, grazie.
2: È impazzita la Grecia.
1: Volevo fare l'influencer.
0: Brava.
2: Comunque, abbiamo qualche vocale da sentire?
0: No, più tardi, perché andiamo da Franco,
1: sì?
0: Da Messina.
1: Ciao Franco.
3: Ciao, buonasera. Ciao, ciao. Buonasera, buonanotte. Oh, buonanotte ragazzi.
1: Che bella voce che hai, Franco, cosa fai nella vita?
3: Faccio il fotografo. Mi seguo spessissimo e la notte mi tenete compagnia quando viaggio, anche perché i vostri TG puntualissimi e veloci e ben fatti scandiscono il tempo, ecco, certo. Lo rendono più snello.
0: Quindi, c'è della serie di noi non te ne frega,
1: no,
0: niente,
1: infatti.
0: Ascolti solo,
1: no,
0: il giornale radio.
3: Sono TG e l'altro.
1: Franco, volevo dirti che anche a Messina è lunedì 10.
3: Sì, infatti io sto guidando, sono tra Messina e Milazzo in autostrada.
1: Ah, anche guidi, a Milazzo.
0: Guidi per cosa? Guidi
3: sto tornando da un servizio fotografico. Di un
2: dove? Che hai fatto? Raccontaci.
3: Un matrimonio. Bene, ho fatti tanti in vita mia.
2: Stasera,
3: non mi scioccano più. No, ero in una bella villa vicino Milazzo, quindi un posto bello. E non abbiamo fatto tardi, stranamente. A luna già siamo fuori.
0: Scusate, se avete sentito, Franco ha detto e non ne ho fatto tanti, cioè ne ho fatti poco, cioè nel senso
2: che si sposano tutti.
0: No, Silvia, no, no, nel senso che si dava delle arie lui, perché io faccio il fotografo.
1: Ma allora quanta gente hai sposato, Fabio? Franco, scusa.
3: In 40 anni, forse 2000 matrimoni.
1: Ah, ammazzate.
0: Io avrei aggiunto, Franco, avrei aggiunto anche con le mie 26 macchine fotografiche.
1: Quante ne hai?
3: Attualmente uso due Canon, ma in passato ho iniziato da ragazzino, ho usato le Rolleiflex, le Hasselblad.
0: Vabbè, ma solo due camere, dove vai? Devi avere anche il gimbal, devi avere anche il drone, dai.
3: Il mio operatore, cioè io faccio le foto.
2: Il fa le foto, il drone per il video.
0: Ma chi sei? Una TV sei?
3: Mi vuole demolire il tuo collega.
1: Vabbè,
3: mi vuole
1: tu ovviamente sei concentrato per le foto, però offri un servizio, no? Cioè completo,
3: certo,
1: fai qualcosa in particolare, poi a un certo punto ve ne andate. E continuate a fare le foto, gli sposi mancano per un'ora?
3: No, non è mia abitudine.
2: Senti, ho una domanda. Una domanda, ma tu sei uno di quei fotografi che tipo dice alla sposa, allo sposo, mettiti così, fai questa posa, fai questo movimento, o lasci, fai andare tutto libero?
3: No, li lascio abbastanza liberi, però secondo me certe volte siamo dei testimoni privilegiati. Io lascio che le cose vadano per come debbano andare. Beh. E cerco di testimoniare al meglio quello che sto vedendo.
0: Vabbè, Franco,
3: senza interpretarlo.
1: Bravo, Franco.
0: È scaduto il tempo, Franco. Ti dobbiamo salutare.
1: E noi abbiamo catturato il tuo attimo. Torna a trovarci presto. Ciao,
3: grazie,
1: Franco.
3: Ciao.
0: Ricordatevi che da 40 anni Franco fa fotografie.
2: Scusami. Comunque, secondo me il fotografo ti deve dire come ti metti.
1: Scusate, il vostro lato migliore?
0: È questo.
2: Questo qua.
1: Ok.

0: L'una e 19 minuti, amici, c'è stato un bruttissimo fallo contro il giocatore del Canada, non vorrei sbagliare, ma proprio brutto.
1: Ma
0: brutto.
1: Che è successo?
0: Brutto, non fanno vedere le immagini perché è stato davvero brutto, è stato portato fuori in barella, quindi espulsione da parte del giocatore del Canada e per fortuna però si è rialzato, tra virgolette, sulla barella, però un infortunio è stato
2: grave,
0: bello forte.
1: Ok, va bene. Tutto bene comunque.
2: Sì, auguri di pronta guarigione.
0: Molto bene, intanto diciamo ai nostri amici di chiamarci allo 02 25 15 15 e venire in onda con noi. Abbiamo una vocale, cosa
2: ridi? Sì, ne abbiamo tanti. No, perché ho detto auguri di pronta guarigione, è vero, cioè, per un calciatore, ragazzi, un calciatore che si fa male ai mondiali, cioè povero. Cioè.
1: Sì, no, sicuro povero, mi faceva ridere soltanto come il modo in cui era stato detto. Abbiamo il vocale, ce la facciamo?
3: Silvia è a favore della chirurgia plastica.
1: Esatto.
3: Ma perché? Siamo belli come mamma ci ha fatto.
1: No, non è vero.
3: Che poi invecchiando si sfloscia tutto e diventiamo dei mostri.
1: Capito Armando? Capito Armando, quando invecchi si sfloscia tutto.
0: Esattamente. Poi ci sono, per fortuna, c'è la chirurgia plastica che ci aiuta a ritoccare qualcosa. Scusa Grey, sei d'accordo?
2: Dipende. Se ti fa sentire meglio, perché no?
0: Ecco.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
7: La storia del Risorgimento, della Resistenza e della Repubblica attraverso le storie dei protagonisti, spesso sconosciuti ai più. La storia d'Italia, fatta da minoranze di cui essere orgogliosi. Unità, Libertà, Repubblica. Il libro di Davide Giacalone, edito da Rubbettino.
8: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

0: The Greatest sia su RTL 102.5, la dico dopo quella cosa lì, dai. Lunedì 28 minuti, andiamo al telefono prima perché c'è il nostro amico, si chiama Filippo.
1: Ciao, Filippo.

0: Lippo.
1: Ciao ragazzi, siamo in macchina. Ti dico i nomi.
0: Sì. Chi vai. C'è?
1: Allora, in macchina c'è Federico, number one.
2: Sì.
1: E poi dietro abbiamo Claudia, mia moglie, e Silvia, l'amorosa di Federico. E ma siamo stati al concerto di Tiziano Ferro.
2: Allora, Filippo, hai sbagliato tutto, perché dovevi mettere prima number one tua moglie e poi gli altri.
0: Ma noi glielo diciamo, però mi sa che tua moglie stasera ti mette in castigo,
1: No, avevano pronto un ritornello, se volete.
2: Vai.
1: Allora, 1, 2, 3. Solo che pensavo quanto è inutile farneticare, stare bene.
3: Tutti insieme! Togli le tue. Dai, continuate! Eravate bravi!
2: Bravissimi, bravi tutti! Allora, Filippo, con questa cosa hai recuperato un pochino,
0: Sì.
2: Questa cosa.
3: E questa era dedica alla moglie, no?
1: Esatto, dedica alla moglie. Siamo stati allo stadio Ugane di Padova, adesso siamo tornati a Verona.
2: Di Padova, Joe, Padova!
0: Ma cosa fai tu nella vita, Phil?
1: Io vendo luce e gas, ma non sono quelli che stressano.
0: Sono
1: quelli che hanno con l'esperienza ti vendono un prodotto interessante.
2: Scusa, Filippo, sei il rompiballe telefonico tu?
3: Sì.
1: No, ma adesso hanno sospeso, dicono le telefonate, ma io continuo a riceverle, quindi...
0: Ma scusami, in che senso? Te le fai da sole? Da solo?
1: No, allora in teoria sembrava che l'authority avesse dal primo di giugno impedito queste telefonate. No, lui viene a casa e ti suona e ti vende il gas.
2: Filippo, state a casa, Filippo, ti prendi un secchio d'acqua, io te lo dico,
0: Ma mi scusa, raccomando. L'amico number one ha fatto però il contratto da te?
1: Da me?
4: Assolutamente no.
0: No, non si fa, gli amici bisogna sostenerli.
1: Perché Federico fa il croce rossino con l'ambulanza e quindi quando sto male viene a prendermi.
2: Bravi. Ragazzi, buon rientro a casa.
0: Dai, di nuovo ciao, il coro. Aspetta, salutateci col coro. 1, 2, 3, vai.
1: Solo che pensavo quanto è inutile farneticare. Bene quando è bene.
2: Siete tutti
3: togli
2: stonati.
3: Togli le tue mani calde, bravo.

0: got a love. Bello il glitterato, mi piace. Perché non mettete qualcosa del vostro outfit glitterato? Venite in onda, fate le fighe.
1: D'estate,
0: sembrate delle,
1: d'estate,
0: delle suore,
1: ragazzi.
0: Sembrate delle suore, sembrate.
1: No, d'estate in discoteca nazionale, paillette, sì. Come se non ci fosse un domani.
0: Devo dire lì che però la Grey quando mette il glitterato in discoteca brilla come quelle palle anni 70, solo lei la diva.
1: Grazie. E tu chi sei?
0: Niente, il palo, faccio il palo,
1: ecco.
0: Io.
1: Ascoltiamo un vocale.
2: Notte RTL anche mia. Allora, dalla riga di origine i nonni di Cotronei, provincia di Crotone, si trova sulla Sila, la piccola Sila crotonese, prima di Trepidò, villaggio Trepidò, nella provincia di Crotone. Poi c'è di Novetano, primo patrone gestista, Sergio Cameriere, Pitagora, Milone, storia e cultura, tempio di Era la Cina di Crotone, la Magna Grecia
0: e basta.
2: Ragazzi,
0: ciao. Beh, caro, c'è il 5-0 del Canada in questo momento. Canada 5, Qatar 0.
1: 5? Mannaggia. Che partitone.
0: Vocale, vai.
3: Buonasera a tutti, Armando, Vanessa e Silvia. Madonna, la cantante, c'ha i nonni paterni, Stornarella, provincia di Poggia.
0: Vero, tutto vero.
1: Oh, bene, abbiamo fatto un po' di lezioni di cultura di VIP che hanno origini italiane. Ciao.

0: Justin Bieber e Blood Pop con Friends su RTL 102.5.
1: Bello, ci piace ragazzi, la nostra musica su RTL 102.5. Sapete chi arriva? Si chiama Francesco Gabbani.
2: Con Summer Funk.

0: Grandissimi Tears for Fears con Advice for the Young at Heart. Ma come glielo spieghi?
1: Come? E non glielo spiegare perché è difficile.
0: È difficilissimo. Questi qua suonavano con un pizzico di riverbero e manco gli auricolari, avevano le casse a terra.
1: Il talento.
0: Punto e basta. Il talento. Il talento. È vero.
1: Sì, si stava davvero bene con pochi strumenti.
0: Quando si stava bene.
1: Esatto. Giro. Sì. Le frasi fatte ogni tanto ci piacciono, ci stanno bene.
2: Servono comunque le frasi fatte. Te dicono sempre la verità. Che cosa stai ridendo tu?
1: Ma cosa ridi?
0: No, niente.
2: Che è successo?
0: Sembrate delle suore questa sera. Siete vestite di nero, una bionda, una mora. No, va bene.
2: Siamo così e siamo troppo. Stasera siamo suore perché non vi accontentate mai
1: voi
2: uomini.
1: Alcuni giorni siamo più suore. Altri giorni dobbiamo andare in spiaggia. Altri giorni dobbiamo andare a cuccare.
0: Allora, voi due siete delle suore perché da un po' di tempo che siete single non vedete un uomo, insomma, si spera. Si spera quest'estate, no? Chi può dire?
2: Ma sai, Armando, quando meno te lo aspetti e quando smetti di cercarlo, è proprio lì che arriva.
1: Io vorrei ascoltare Achille Lauro.
0: Sì, anche io.
2: Che c'è?
0: No, Elettra Lamborghini.
1: No, scusate, c'è Elettra Lamborghini.
0: Come l'hai visto, Achille Lauro?
1: No, scusate, non ho visto bene. Bam, bam, bam, bambina.

0: Che pezzone in chiusura della seconda ora The Temptation, Papa Was a Rolling Stone su RTL 102.5. Siamo pronti, ragazze?
1: Pronte! Sì, siamo nate pronte! E allora c'è l'informazione!
2: Anche a Dorio, in provincia di Lecco, sono le 2 in punto.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona nottata da Raffaella Coppola. In primo piano l'intesa USA-Iran. Il leader supremo iraniano Mojtaba Khamenei, in un messaggio, sottolinea di aver dato il suo ok al memorandum malgrado avesse una visione diversa, mentre Trump ha firmato per debolezza. Il presidente americano nega che ci sarà alcun pagamento di 300 miliardi a Teheran. Ha tentato il suicidio Daniela Ferrari, la madre di Andrea Sempio, ricoverata all'ospedale di Vigevano per un'overdose di farmaci. Appello dei legali del 38enne indagato per l'omicidio di Chiara Poggi affinché si rassereni il clima dopo l'odio social che ha portato al gesto volontario della donna. Tragedia a Reggio Emilia, dove un ragazzino di 11 anni è stato travolto da un camion della Nettezza Urbana mentre si trovava in sella alla sua bici. Il piccolo aveva appena finito le elementari. Chiudiamo con i mondiali di calcio, linea a Nicola Pompei.
5: Sì, buonanotte Raffaella, siamo ancora con una partita in corso a Vancouver. Il Canada in vantaggio ben 6-0 contro il Qatar, ma mancano 20 secondi alla fine di questa partita che non ha più nulla da raccontare. I gol di Larin, la doppietta di David nel primo tempo, mettono già in cassaforte il risultato. Qatar che si ritrova in 10 già dal 33esimo minuto, poi dilaga il Canada, doppio cartellino rosso per il Qatar per un bruttissimo intervento di Madibo su Kone, il giocatore del Sassuolo che è uscito dal campo in barella, poi Saliba, l'autogol di Almanai e la tripletta del giocatore della Juventus David mettono fine definitivamente a questa partita. 6-0, lo ricordiamo, il punteggio tra Canada e Qatar. Ricordiamo anche che la Svizzera ha battuto 4-1 la Bosnia e che questa sera alle 3 ci sarà Messico Corea del Sud. È tutto,
3: via radio.
6: Buona nottata da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare su tutta la rete. Vediamo le chiusure in atto per lavori sulla 1 Milano-Napoli. Il tratto tra Melegnano Svincolo e Piazzale Corvetto verso Milano è chiuso fino alle 5. E poi in Liguria, sulla 7 Milano-Genova, a essere chiuso è il tratto tra Vignole e Borbera e Roncoscrivia in direzione del capoluogo ligure fino alle ore 6. Da Autostrade per l'Italia quindi è tutto. Vi auguro buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: Ragazzi, tutto è pronto, eh? Intanto vi dico il finale tra Canada e Qatar, vai, finita 6-0. Ah. Ulala, che bello.
1: Mamma mia, che brutto, ragazzi.
7: Il capotone.
1: Per il Qatar, tu immagina come saranno catarrosi stasera.
0: Hanno scritto una cosa bella per voi due. Mamma mia, averne di suore come voi due. Ce lo scrive Gianni da Milano.
1: Ciao Gianni.
0: Che non è Gianni Aman, ma è un altro.
7: Peccato, ci eravamo illuse.
1: Però Gianni ci piace anche tu.
0: Sì, però voglio dire, ma...
7: Comunque non si dice
0: Gianni Aman. Non vi guarderà mai a voi due.
1: Ma non c'è, non ci vede, non l'abbiamo visto, esatto. L'abbiamo incontrato, ma non ti preoccupare. Scusate,
7: Vanessa, Vanessa, un giorno, secondo me, noi non lo so, gliela faremo pagare Armando. Per
1: ma ne sono convinta. Amici, allora, chiamateci 02 25 15 15. Noi vi aspettiamo.
0: Ciao.